0: con questa forza che molti chiamano Dio. Le diverse religioni hanno anche diverse forme di preghiera, come per esempio preghiere imparate a memoria e poi recitate, o determinati riti e cerimonie, o accessori particolari utilizzati per la preghiera, o luoghi dove recarsi per pregare. Ma a che cosa servono tutte queste preghiere esteriori? Se guardiamo ciò che accade in questo mondo, ci rendiamo conto che nonostante molti preghino, ben poche cose sono cambiate in modo positivo. In questa trasmissione possiamo imparare insieme a pregare. E non si tratta di una particolare tecnica di preghiera, bensì della vera preghiera, che è un dialogo con Dio, lo Spirito onnipresente che dimora in noi. In qualsiasi modo lo chiamiamo, egli è sempre lo Spirito libero e possiamo rivolgerci a questo Spirito libero nel nostro interiore in qualsiasi luogo ci troviamo. Questa trasmissione è tratta da un libro dallo stesso titolo, ovvero Impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici, scritto da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio. Dal suo tesoro di esperienze, Gabriele ci dà aiuti e indicazioni affinché possiamo imparare a pregare per fare l'esperienza di Dio che ci rende liberi e felici.
1: Cari amici, prima di iniziare con la seconda parte di questa breve serie di trasmissioni, ripetiamo alcuni aspetti essenziali del contenuto della prima puntata. Abbiamo letto che dovremmo imparare a rivolgerci nel nostro interiore per sperimentare Dio in noi. Nella prima puntata abbiamo sentito: solo quando la nostra preghiera sarà una preghiera profonda, quando avremo imparato a pregare nel centro della forza del Cristo Dio, accompagnando le nostre preghiere con le nostre sensazioni, percepiremo di essere improvvisamente sostenuti da una forza che è sempre presente. Gabriele ci ha dato il seguente aiuto affinché possiamo imparare ad accompagnare le nostre preghiere in modo profondo con le nostre sensazioni. Dovremmo prima di tutto far vibrare dentro di noi tutte le richieste che rivolgiamo a Dio, immedesimarci nel profondo delle situazioni con la consapevolezza che ci dice: ciò che io non voglio che venga fatto a me non dovrebbe essere fatto nemmeno ad altri, quindi né da me né dai miei simili. Quindi se io mi immedesimo nelle situazioni e dico a me stesso: non vorrei sperimentare queste cose, di conseguenza potremo imparare e quindi pregare con una certa comprensione per il nostro prossimo. La seguente frase, tratta dal libro Impara a pregare, riassume questo aiuto. Una preghiera senza partecipazione a ciò che il prossimo prova non è una preghiera, ma sono solo parole espresse con le labbra. Nella prima parte della trasmissione abbiamo anche sentito che la vera preghiera è la preghiera di azione. Abbiamo spiegato che dovremmo esaminare le nostre preghiere di richiesta e di ringraziamento e chiederci se noi stessi siamo come ciò che esprimiamo in preghiera. Nel testo della prima puntata abbiamo sentito: le preghiere di azione che adempiamo nella vita quotidiana divengono a poco preghiere di esperienza. Viviamo, percepiamo e sperimentiamo come prendiamo coscienza sempre più della vicinanza di Dio.
2: Lesen wir nun weiter aus dem Buch Lerne beten.
3: Continuiamo ora a leggere dal libro Impara a pregare. Qualcuno si chiede: prego in modo giusto? Prego in modo che il Cristo mi possa sentire, mi possa comprendere? Per trovare una risposta a questa domanda, Gabriele ci propone: potremmo fare un esercizio che ci aiuta a trovare noi stessi. Prima di iniziare chiediamoci: che che cosa faremmo, per esempio, se l'immagine riportata dal nostro

0: nostro televisore fosse disturbata. Il primo pensiero sarebbe certamente: si è spostata l'antenna? L'antenna parabolica forse non è orientata in modo giusto. Chiameremo quindi al più presto un tecnico per far orientare l'antenna o la parabolica in modo da poter ricevere di nuovo un'immagine chiara e nitida sullo schermo. Anche ognuno di noi è un emittente ed una ricevente, e in ognuno di noi affiorano immagini a seconda del nostro orientamento interiore, del nostro atteggiamento nei confronti della vita. Noi uomini siamo quindi un'antenna che deve essere orientata. Potremmo servirci di un aiuto nell'esteriore. Si tratta di un portamento meditativo con il quale manteniamo il corpo ben diritto. Per esempio, se ci sediamo scomposti su una sedia o in una poltrona, l'antenna non sarà orientata su Dio. Per rivolgerci verso l'interiore, dobbiamo assumere un atteggiamento di rispetto davanti alla vita interiore. Sentiremo così che molte cose si mettono in ordine dentro di noi. Dovremmo assumere questo portamento cristico in genere nella nostra vita quotidiana, ma in modo consapevole nella preghiera.
1: Dazu erklärt Gabriele.
2: Gabriele ci ha spiegato in merito. Dovremmo alleggerire il più possibile il nostro corpo per poter ricevere gli impulsi della vita interiore. Per questo motivo facciamo questo esercizio. Abbiamo l'abitudine di appoggiarci allo schienale della sedia. È per questo che è stato fatto. Ma come ci sentiamo se ci appoggiamo solamente con il coccige e ci sediamo quindi con il busto ben diritto? Cercate quindi di appoggiarvi allo schienale solamente con il coccige. Appoggiamo tutti e due i piedi sul pavimento. La spina dorsale sostiene la testa, diritta ed eretta. E ora percepiamo dentro di noi. Ci accorgiamo che qualcosa sta cambiando. Gabriele spiega successivamente anche altri esercizi che, cari ascoltatori e care ascoltatrici, potete provare a fare a casa. Ora leggeremo la spiegazione di questi esercizi, ma per farli in modo giusto è necessario prendersi un po' di tempo ed entrare nel silenzio. Se lo desiderate, provate quindi ad assumere le diverse posizioni di preghiera durante la trasmissione e poi, al termine della trasmissione, o la prossima volta che vorrete pregare, potrete fare con calma gli esercizi per imparare la vera preghiera. Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Ora dirigiamo la nostra attenzione verso la nostra mano destra. Appoggiamo il palmo della mano sinistra sul dorso della mano destra. Molti di noi sanno dove pulsa il centro dell'ordine. Esso pulsa nelle vicinanze del coccige. Rivolgiamo verso il grado dell'ordine, ossia verso il corpo, le nostre mani poste una nell'altra, con il palmo della mano sinistra appoggiato sul dorso della mano destra. In questa posizione preghiamo per noi personalmente. Entriamo in contatto con il grande Spirito di Dio in noi.
3: Wir können die Augen schließen.
4: Possiamo chiudere gli occhi per percepire meglio il nostro corpo. Ci accorgiamo che il nostro portamento esteriore e quindi anche il nostro atteggiamento interiore sono diversi dal solito. Sentiamo di essere pronti per pregare.
3: Jetzt wenden wir uns nach innen.
4: Ora ci rivolgiamo verso il nostro interiore. Ci rivolgiamo verso il Cristo Dio in noi, verso la luce del Cristo che splende nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Portiamo i sensi verso l'interiore per percepire come i nostri pensieri si allontanano da noi. Sentiamo anche che il nostro respiro diviene più profondo.
3: Wir fühlen, dass wir ruhiger werden.
4: Sentiamo che diveniamo più tranquilli. Sentiamo che la testa e il cuore diventano un'unità, poiché in noi entra la calma.
3: Wir nehmen keine Gedanken auf.
4: Non accogliamo più alcun pensiero. Ora il nostro respiro è calmo e profondo. Ora preghiamo per ciò che ci sta a cuore. Non cerchiamo di esprimere parole di preghiera. Lasciamo affiorare i pensieri di preghiera e li portiamo con noi nella luce del Cristo che risplende nelle vicinanze del nostro cuore fisico. Si sviluppano pensieri di preghiera. Cerchiamo ora di pregare nella luce del Cristo, nel centro del Cristo.
3: Wir nehmen uns Zeit.
4: Utilizziamo del tempo per questo. Impariamo a pregare. Sentiamo che il nostro corpo ora è molto più leggero. Da un lato, grazie alla posizione meditativa, alla posizione di preghiera. Dall'altro lato, perché stiamo pregando nella luce del Cristo in noi.
1: Gabriele führt uns zur nächsten Übung.
0: Gabriele ci guida al prossimo esercizio. Rimaniamo in questa posizione di preghiera. Con i nostri pensieri vogliamo ora pregare per i nostri simili, per gli animali, per la natura. Prendiamo coscienza ancora una volta che siamo emittenti e riceventi. Abbiamo appena ricevuto per noi. Ora preghiamo per i nostri simili e per la natura e gli animali, per ciò che ci sta a cuore. Per farlo ci apriamo. Appoggiamo i dorsi delle mani sulle nostre cosce e li avviciniamo al nostro corpo.
1: Erspüren wir wiederum die Leichtigkeit unseres Körpers.
0: Percepiamo ancora una volta com'è leggero il nostro corpo. Nei palmi delle nostre mani percepiamo una sottile vibrazione. È un segno che l'anima desidera donare. La luce in noi e la nostra anima vogliono portare la preghiera ai nostri fratelli e sorelle, a tutte le forme di vita.
1: Gabriele erklärt weiter.
2: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Ci rivolgiamo ancora una volta verso il nostro interiore. Portiamo i nostri sensi nell'interiore e ci immaginiamo la luce del Cristo nelle vicinanze del nostro cuore. Essa pulsa e splende armoniosamente. Ora portiamo al Cristo Dio le nostre richieste di preghiera per il nostro prossimo, per la natura, per gli animali, per la Madre Terra. Preghiamo il Cristo per altre persone, per le diverse forme di vita. Poniamo queste preghiere nella luce del Cristo che pulsa e rimaniamo in preghiera in questa forza interiore. La preghiera fluisce, affiorano pensieri di preghiera. Non cercate parole di preghiera, lasciate che esse affiorino. Attraverso il nostro corpo fluiscono preghiere di richiesta e se fluiscono verso l'esteriore, attraverso i palmi delle nostre mani, tramite le punte delle nostre dita, fluiscono verso le persone per le quali preghiamo, verso la forma di vita alla quale abbiamo pensato in preghiera, tramite il centro del Cristo Dio in noi. La forza fluisce attraverso di noi verso il nostro prossimo, Ovunque dirigiamo le nostre preghiere, se esse sono una richiesta sincera, le persone o le forme di vita per le quali abbiamo pregato potranno ricevere.
3: Gabriele beschreibt die nächste Übung.
4: Gabriele descrive l'esercizio successivo.
3: Wir schließen den Gebetskreis wieder.
4: Ora chiudiamo questo ciclo di preghiera appoggiando di nuovo il palmo della mano sinistra sul dorso della mano destra.
3: Unsere beiden Hände.
4: Orientiamo di nuovo verso il centro dell'ordine le nostre mani che abbiamo appoggiato l'una dentro l'altra.
3: Ein energetischer Kreislauf beginnt in uns zu
4: In noi sentiamo che comincia a scorrere un circuito energetico. Questo circuito di forza spirituale ci fa percepire che il nostro respiro è più tranquillo. Siamo più concentrati. Ci sentiamo più leggeri e più freschi. Percepiamo la vicinanza del Cristo Dio.
1: Gabriele holt uns aus den Übungen zurück.
0: Gabriele ci riprende dall'esercizio e ci spiega. In qualcuno di noi sono affiorati pensieri dai quali non è riuscito a liberarsi e che lo hanno assillato anche mentre pregava. Se possibile, dovremmo analizzare questi pensieri prima di pregare, ossia chiederci cosa c'è dietro di loro per sistemarlo. Così facendo diveniamo più tranquilli e riusciamo a immergerci sempre più in una preghiera che va in profondità nella preghiera di esperienza, che è allo stesso tempo una preghiera che ci aiuta a riconoscerci. Se facciamo una preghiera profonda e riflessiva, percepiamo una profondità interiore. Non lottiamo per trovare parole da esprimere. Dalla nostra anima scaturiscono sottili sentimenti di preghiera che, per esempio, scorrono attraverso il nostro cervello e stimolano determinate richieste o pensieri di preghiera per il prossimo. Se invece c'è qualcosa che ci occupa, se ci sentiamo inquieti anche mentre preghiamo, è un segno che il nostro subconscio è attivo, che ci sono pensieri che cercano di affiorare e che noi forse reprimiamo. L'irrequietudine che si manifesta quando ci sediamo per pregare, ossia quando vogliamo entrare in preghiera, è sempre un segno che c'è qualcosa da sistemare, eventualmente già da un certo tempo. In fondo è positivo che questi pensieri ci assillino proprio quando vogliamo pregare. Essi ci indicano che avremmo dovuto sistemare qualcosa già da molto tempo.
2: Nel libro Impara a pregare, Gabriele ci spiega perché proprio quando desideriamo pregare affiorano questi pensieri che ci assillano. Mentre lavoriamo o svolgiamo la nostra attività, questi pensieri si susseguono automaticamente, senza che ne siamo consapevoli. Tuttavia, nel momento in cui ci ritiriamo per pregare, essi ci sopraffanno letteralmente. Ciò indica che la nostra anima desidera liberarsi da questo peso. Tuttavia, è anche possibile che proprio quando vogliamo entrare in preghiera, il subconscio si faccia sentire e disturbi tutti i nostri buoni propositi. In questo caso, non dovremmo dire «Adesso metto da parte questi pensieri perché voglio pregare», bensì «Attenzione a ciò che devo sistemare, lo analizzo e lo sistemo subito». Non è consigliabile scrivere semplicemente i pensieri che ci assillano e ci opprimono e mettere da parte i nostri appunti per orientarci di nuovo e riproporci «Adesso comincio a pregare in modo impersonale». Dovremmo piuttosto prendere prima di tutto coscienza dei contenuti di questi pensieri, sforzandoci di sistemare con il Cristo ciò che abbiamo riconosciuto in noi come nostro aspetto.
4: Che cosa possiamo fare ora con ciò che abbiamo riconosciuto. Gabriele lo spiega. Assumiamo di nuovo la nostra posizione di preghiera con il busto ben diritto, ma questa volta con l'intenzione di pregare solamente per noi stessi. Nella preghiera chiediamo poi al Cristo di assisterci e sistemare i pensieri che abbiamo appena esaminato e nei quali riconosciamo le componenti del nostro ego. Questo se lo vogliamo veramente. Questo è importante. È necessario che vogliamo veramente farlo e che proviamo dispiacere per ciò che abbiamo riconosciuto. Dobbiamo sentire un certo dolore perché siamo ancora, come ci hanno mostrato, i contenuti dei nostri pensieri. Se è così, percepiamo anche l'aiuto interiore. Può succedere anche quanto segue. Noi vogliamo pregare, ma in noi c'è un'irrequietudine indistinta che ci impedisce di entrare nel silenzio. Lasciamo consapevolmente che le negatività che ci occupano si manifestino sotto forma di pensieri che in questo modo riusciamo a cogliere. Se i nostri pensieri e i nostri sentimenti non sono gravi, se non ci opprimono, possiamo annotarli. Essi si allontaneranno da noi nel momento in cui ci rivolgiamo con la nostra richiesta al Cristo. Diveniamo così più tranquilli e possiamo pregare profondamente, come ci eravamo proposti di fare. Al termine, dopo aver pregato, dovremmo sistemare ciò che era contenuto nei nostri pensieri, ciò che ci assillava, per esempio se c'erano pensieri contro i nostri simili. Se abbiamo peccato riguardo ad alcuni aspetti della natura, li sistemiamo rivolgendoci al grande spirito, allo spirito creatore della natura. Ci riproponiamo poi fermamente di non coltivare più questi pensieri e oppure di non rifare più ciò che i nostri pensieri assillanti ci hanno sempre spinto a fare. È molto importante pregare e chiedere sempre aiuto al Cristo che dimora in noi. Egli ci assiste, se noi vogliamo veramente liberarci dal nostro errore. E questo è determinante.
0: Cari telespettatori e care telespettatrici, stiamo tutti imparando e le spiegazioni date da Gabriele sono un grande aiuto per esercitarci nella vera preghiera. Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Per poter veramente imparare a pregare è necessario essere sinceri con noi stessi. Una giornata non è uguale all'altra. Osserviamoci in modo critico. Nel momento in cui cerchiamo pensieri da esprimere in preghiera, cerchiamo nella nostra mente, nel nostro subconscio. In tal caso dovremmo riconoscere che reprimiamo i pensieri e ci contraiamo. Quindi, se durante la preghiera ci sono pensieri problematici che vi sopraffanno, non reprimeteli, guardateli da vicino, poiché si manifestano sotto forma di immagini. Segnateveli e poi, quando avete trovato la calma in voi, entrate in preghiera. Chiedete al Cristo di aiutarvi e di assistervi per riconoscere questi aspetti umani, che possiamo anche definire peccati o errori, e a sistemarli. Aspiriamo a divenire più tranquilli. Vogliamo entrare nel silenzio per riuscire a pregare di cuore. Poiché la vera preghiera è un dialogo con Dio. Ci rende felici, ci rende forti nella fede. ci rende più sicuri nella nostra vita quotidiana. Perché? Perché percepiamo la sua presenza.
1: Gabriele setzt im Buch mit einer Frage fort.
2: Nel libro, Gabriele continua ponendo una domanda. Come mai molte volte, proprio quando vogliamo pregare, veniamo sopraffatti da tanti tanti pensieri? Rendiamoci conto che nel nostro subconscio si trovano molte cose che abbiamo represso, come desideri, pretese e ambizioni, e anche colpe e altri aspetti che gravano su di noi. Li abbiamo repressi perché non abbiamo voluto prenderne coscienza nel conscio. Queste energie negative sono memorizzate nel nostro subconscio e da lì agiscono nei nostri sentimenti, nelle nostre sensazioni, nei nostri pensieri e nelle nostre azioni. Dovremmo esaminare a fondo questi aspetti che abbiamo immesso per poi elaborarli, sistemarli e potercene liberare. Quando ci proponiamo di pregare e cerchiamo pertanto di divenire più tranquilli, il nostro subconscio reagisce subito. Coglie l'occasione per sopraffarci con ciò che vuole. Dato che il nostro subconscio vuole imporre a tutti i costi gli aspetti di volontà umana che portiamo in noi, anche se non li ammettiamo. Quindi, se veniamo sopraffatti da pensieri, scriviamoli. Chiediamo aiuto e sostegno allo spirito per poterli sistemare. Gabriele ripete, è importante che lo vogliamo veramente e che mettiamo in pratica ciò che abbiamo riconosciuto. Se i pensieri dovessero poi ripresentarsi, non lasciamo loro spazio. Chiediamo ancora una volta aiuto. Signore, ti ho pregato di trasformare questi aspetti. Ora metto questi pensieri ai tuoi piedi e ti prego di aiutarmi a non coltivarli più.
3: Gabriele ermuntert uns in dem Buch, lerne beten.
4: Nel libro Impara a pregare, Gabriele ci incoraggia dicendo: continuiamo ad interiorizzarci, entriamo nella preghiera meditativa e faremo l'esperienza che il Cristo ci sostiene. Percepiamo lo Spirito in noi. Questa sensazione e questa percezione ci rendono felici e gioiosi dall'interiore. Potremo andare incontro ai nostri simili con molta più calma ed equilibrio interiore e anche essere più effettivi nella nostra vita quotidiana. Chi è disposto e vuole superare gli aspetti umani con il suo aiuto, l'aiuto del Cristo, starà meglio di giorno in giorno. Prima aggiungiamo quindi alla preghiera che ci aiuta a riconoscere e poi alla preghiera di azione. Preghiera di azione significa che percepiamo nel cuore che desideriamo sinceramente che gli uomini, la natura e gli animali stiano bene. Valuteremo sempre meno, vale a dire che non denigreremo più gli altri, né saremo invidiosi. Queste ambizioni che fanno parte della sfera umana passano sempre più in secondo piano, dato che lavoriamo con la forza del Cristo Dio. La nostra anima diviene più luminosa, l'uomo più libero. Ciò significa che con il tempo sarà l'anima a pregare. La preghiera che proviene dal profondo della nostra anima è una profonda preghiera di ringraziamento, una preghiera altruistica che ci rende contenti e gioiosi partendo dall'anima. È una gioia interiore, poiché sentiamo anche come esseri umani che ci siamo avvicinati a Dio. Tuttavia, questo richiede esercizio. Dobbiamo continuamente imparare. E Gabriele ci incoraggia tutti dicendo: vi prego, non smettete di farlo, di imparare. Continuate e continuate ad esercitarvi, a pregare, fino a che sentiremo la profonda necessità interiore di comportarci in modo corrispondente alle nostre preghiere nella vita quotidiana. In questo modo diventiamo creativi, attingendo alla forza della vita che è dentro di noi.
0: Chi è veramente vivificato dal desiderio di trovare se stesso e di avvicinarsi al Cristo è anche disposto ad imparare. Chi lo desidera può fare esperienza ed esaminare come le diverse posizioni in cui stiamo seduti agiscono su di lui e in lui. Se per esempio ci sediamo scomposti su una sedia, quali pensieri affiorano in noi? E come vi sentite se vi mettete consapevolmente con il busto ben diritto, appoggiando il coccige? Gabriele ci consiglia: osservatevi e ricordatevi spesso di queste cose. Anche la posizione di preghiera di cui abbiamo già parlato, che consiste nello stare seduti con il busto ben diritto e con i piedi appoggiati sul pavimento, deve essere appresa. Nel libro Impara a pregare, Gabriele scrive: «Dalla mia esperienza vi posso dire che se assumete questa posizione, anche in un colloquio, vi sarà molto più facile ascoltare il vostro prossimo e dargli la risposta giusta. Troverete molto più rapidamente e con più sicurezza la soluzione conforme alle leggi di Dio, anche quando siete al lavoro. Se ci appoggiamo, per esempio, alla parete o allo stipite della porta, ciò indica che non siamo concentrati. Non siamo in grado di concentrarci sul nostro prossimo o su una questione, poiché alla base del nostro atteggiamento di appoggiarci alla porta o alla parete ci sono determinati pensieri che ci hanno portato ad assumere questa posizione.
2: Continuiamo a leggere dal libro Impara a pregare. Abbiamo imparato una posizione di preghiera che è utile e ci aiuta a raccogliere le forze nella nostra coscienza. Qualcuno si è accorto che ricadiamo facilmente indietro, anche se ci siamo riproposti di stare ben diritti. Gabriele ci consiglia che dovremmo tuttavia fare anche l'esperienza di come ci sentiamo se ci lasciamo andare su una sedia, per vedere quali pensieri si sviluppano. Sono forse pensieri profondi, pensieri di preghiera in collegamento con Dio? Impariamo che in questo modo non potremo mai pregare in modo intenso. Anche se abbiamo pensieri di preghiera, ci accorgiamo noi stessi che essi provengono dall'esterno. Sono quindi preghiere esteriorizzate che esprimiamo con parole vuote. Tra queste diverse esposizioni di preghiere si trovano i nostri desideri e pensieri che si impadroniscono totalmente di noi. Proviamo a farlo, facciamo le nostre esperienze e così impareremo.
4: Cari ascoltatrici, cari ascoltatori, Gabriele, che da circa 40 anni traduce la parola di Dio nel nostro linguaggio umano come traduttrice del linguaggio dei cieli, scrive ancora: «Non per nulla il Cristo, in molte rivelazioni in cui abbiamo potuto ricevere la sua irradiazione, ci ha detto: assumete una posizione interiore ed esteriore retta. Un portamento consapevole, orientato e, in fondo, disciplinato è un aiuto molto grande sulla via interiore, sulla via che conduce alla vita interiore. Da un lato ci aiuta a trovare noi stessi, dall'altro a riconoscere in modo più chiaro e più rapido quali pensieri emettiamo nel corso della nostra giornata. Possiamo poi superare con la forza del nostro Redentore le negatività che riconosciamo in modo chiaro. Una posizione spiritualmente consapevole e ben eretta è anche segno di rispetto, di rettitudine e di una certa forza interiore. Questa posizione è segno di umiltà interiore davanti al grande Spirito, una gratitudine verso di Lui. Gabriele ci ricorda quanto segue. Pensiamo sempre che l'uomo è come un'antenna e l'uomo è anche un emittente e una ricevente. Sarebbe un vantaggio per noi se sviluppassimo la disciplina per assumere questo atteggiamento spirituale retto anche riguardo a noi stessi, prendendo continuamente coscienza di chi siamo. Per esempio, sono solamente l'essere umano che si lascia andare? Oppure non c'è forse in me una forza davanti alla quale dovrei assumere un atteggiamento di rispetto? Se ne siamo consapevoli, ci comporteremo anche in modo conforme.
0: In conclusione, Gabriele ci incoraggia ancora una volta dicendo: facciamo noi stessi l'esperienza. Per esempio, nella nostra vita quotidiana, quando siamo in un colloquio o al telefono, ce ne possiamo accorgere in modo chiaro. Se orientiamo la nostra antenna, sentiamo di ricevere aiuto dall'interiore. Se per esempio ci sentivamo stanchi, ci accorgiamo che improvvisamente in noi fluisce più forza. Ciò avviene grazie all'orientamento che con il tempo assumeremo quasi automaticamente quando avremo imparato a farlo. Diverremo persone completamente diverse. Impareremo a pregare veramente. Impareremo a trattare il nostro prossimo in modo giusto. Saremo più gioiosi. Ci sentiremo più vicini al nostro prossimo, dall'interiore, e molte altre cose. Mantenere una posizione ben diritta ci è di aiuto. Orientandoci in modo consapevole sul Cristo, facciamo veramente un gran passo avanti. Sentiamo che cosa significhi che il Regno di Dio è in noi. Oppure, io sono il Tempio di Dio. Da ciò scaturisce il desiderio di purificare il nostro Tempio per divenire liberi, per riuscire a percepire nell'interiore che Dio è presente. Prendiamo continuamente coscienza del fatto che l'uomo è solo l'involucro in cui si trova il grande essere di luce. L'essere di luce in noi dovrà irradiare l'involucro.
2: Cari amici all'ascolto, se impariamo a pregare sempre più nell'interiore, faremo l'esperienza che Dio è presente. Oggi abbiamo letto spiegazioni per imparare la vera preghiera. Dalla seconda parte del libro Impara a pregare. Nella vera preghiera sperimenti Dio. La vera preghiera rende felici. È comprensibile che vorrete eventualmente conoscere la prima parte del libro con tutti gli aiuti e le indicazioni dati da Gabriele o rileggere la parte che avete ascoltato oggi. Per farlo potete richiedere il libro che ha lo stesso titolo di questa serie di trasmissioni. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, desideriamo concludere la trasmissione di oggi con una frase tratta dalla prima puntata. Nel libro Impara a pregare, Gabriele scrive: se esercitandoci e coltivando la vera preghiera abbiamo trovato Dio nel nostro cuore, lo percepiremo ovunque come l'onnipresente, come colui che è buono, lo spirito dell'amore che ci è amico e che è colmo di amore. Con queste parole ci congediamo da voi, augurando a tutti delle buone giornate. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: ci passano continuamente pensieri della giornata che ci distolgono dalla preghiera. Se poi continuiamo a pregare e ogni tanto passa qualche pensiero della vita quotidiana, ci accorgiamo di non pregare veramente. Ci sentiamo deboli. Ci accorgiamo che queste preghiere non hanno contenuto. Indipendentemente dall'oggetto per cui abbiamo pregato, sentiamo nel cuore che la preghiera non raggiunge il suo fine. Restiamo irrequieti, come lo eravamo quando ci siamo seduti. Perché? Perché gli avvenimenti della giornata ci tengono ancora prigionieri. Tutti noi, prima o poi, impariamo che se ci mettiamo a pregare con lo stress della giornata, abbiamo molta difficoltà a entrare in preghiera, perché la forza della preghiera, l'aiuto che proviene dalla preghiera, viene dall'interiore, viene dalla fonte primordiale della nostra anima, dall'essere, dove sono le dimore degli esseri puri divini, che noi siamo nello spirito dell'amore, nel regno di Dio. Se impariamo ad esprimere per noi stessi una meditazione, ossia rivolgiamo i nostri pensieri meditativi dentro di noi, fino a che i pensieri della giornata si allontanano e ci accorgiamo che diveniamo più tranquilli. Notiamo che diveniamo più tranquilli anche dal nostro respiro, che diventa più profondo, che ci trasmette la calma per pregare dall'interiore. E così ci accorgiamo molto presto che non preghiamo più con la testa, ma che in noi c'è una forza, la forza del Cristo Dio che ci aiuta a pregare dal profondo della nostra anima. Se volete, iniziamo insieme una cosiddetta meditazione per noi stessi. Formulo questa meditazione nella prima persona ed ognuno può rivolgere questi pensieri in se stesso e farli scorrere nel proprio corpo se lo desidera. Cercate di far scorrere i pensieri nel vostro corpo. Non tratteneteli nella testa, ma fateli fluire nel corpo. È possibile poi, se prendiamo coscienza di non essere solo esseri umani, ma che in noi c'è una possente forza che ricolma i nostri pensieri, anche i pensieri meditativi. Chi lo desidera può assumere la posizione meditativa. Ci sediamo in modo eretto. Entrambi i piedi appoggiano sul pavimento. Se volete, appoggiate il dorso delle vostre mani sulle cosce e chi vuole può chiudere gli occhi.
1: Ewiger Geist,
0: Eterno Spirito,
1: der du das Licht in mir bist,
0: tu che sei la luce in me.
1: Ich komme zu dir,
0: io vengo a te,
1: als dein Sohn,
0: quale tuo figlio, tua figlia.

0: Mi immergo con tutti i miei sentimenti e le mie sensazioni nella forza dell'amore in me.
1: Ich rufe dich an.
0: Io ti chiamo.
1: Dich, den Geist,
0: Spirito del mio eterno Padre.
1: Ich rufe zu dir.
0: Io ti chiamo.
1: Und bitte dich,
0: e ti prego,
1: gib mir Kraft,
0: dammi la forza,
1: mach mich stark,
0: rinforzami,
1: und fülle mich,
0: e ricolmami,
1: mit deiner Liebe,
0: del tuo amore. Tu sei la pace in me. Tu sei l'armonia che inonda la mia anima. Che dona calma al mio corpo. Tu, spirito della pace in me, sei l'alito nel mio respiro. Tu, spirito della sapienza universale e dell'amore, scorri attraverso il mio sistema nervoso. Tu rilassi i miei muscoli. Tu vitalizzi le cellule sane.

0: hüllst mich ein.
1: Du mi circondi.
0: Und lenkst dein
1: e con la tua sacra luce avvolgi tutto il mio corpo. La tua luce scorre in me. La tua luce mi inonda. La tua forza è la calma in me. La tua luce scorre nel mio respiro. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Io respiro in modo tranquillo e profondo. Tutti i pensieri della giornata sono al di fuori dell'involucro di luce. Nessun pensiero di stress mi tocca. Io sento la tua pace. Io sento la tua pace. La tua pace è armonia. Io sono in armonia. La calma mi inonda completamente. È lo spirito dell'armonia. Io sento. Di essere vicino alla forza cosmica ed eterna. Tu, possente spirito del Padre mio, io sono luce che proviene dalla tua luce che mi circonda. Io prego tranquillo, riposando in me. Tu ricolmi i miei pensieri di preghiera. La luce è la mia protezione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Io prego per i miei fratelli e sorelle nei regni delle anime. Ognuno di noi lascia scorrere la preghiera. Preghiamo dal profondo della nostra anima. Vi prego, esercitatevi. Fate scorrere la vostra preghiera per le anime nei regni intermedi e nelle sfere di purificazione. Sono i nostri fratelli e sorelle che hanno lasciato il corpo. In ognuno di noi scorre la preghiera.

0: Liebe Zuschauer,
1: cari telespettatori, cari amici all'ascolto, l'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, è il tema di questa nostra serie di trasmissioni e vi salutiamo cordialmente per questa sesta puntata nella quale continueremo a leggere dal libro dallo stesso titolo, che è un'opera di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina basata su una serie di colloqui con Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Questo libro ci apre gli occhi per la realtà spirituale, che è la vera realtà della vita, e ci permette di gettare uno sguardo attraverso uno spiraglio aperto in quella che è la struttura della creazione a sette dimensioni, il regno di Dio, che in fondo è la patria di tutti noi. Impariamo e possiamo sperimentare sempre più su noi stessi che noi uomini, come tutte le forme di vita e tutte le creature, tutti gli animali, le piante e i minerali che provengono dal soffio di Dio, siamo parte della grande famiglia di Dio. Cari amici, sentendo la parola Dio, in un primo momento molti reagiscono in modo scettico o forse addirittura con diffidenza. Per questo motivo desideriamo assicurarvi fin dall'inizio che ciò che sentirete su Dio in queste trasmissioni non ha nulla a che fare con l'immagine di Dio creata dalle istituzioni che lo presentano come un Dio che punisce e si avvolge nel mistero. Parleremo invece dell'intelligenza primordiale universale, è la forza creatrice dell'Eterno che opera con le sue leggi universali in tutto l'infinito. Potremmo dire che Dio non ha niente a che fare con una religione esteriore. Egli è lo spirito dell'infinito, la parola dell'infinito in tutto l'essere, in tutte le forme di vita e in tutti gli esseri divini, ossia gli esseri spirituali. Ed egli, la vita universale, è nel profondo dell'anima di ogni uomo e anche in ogni anima che non si trova più in un corpo terreno. Prima di continuare con la lettura del libro, riassumiamo brevemente ciò che abbiamo sentito nell'ultima puntata. Al termine della trasmissione abbiamo parlato del mondo dei programmi dell'uomo che si rivolge contro l'amore per Dio e per il prossimo. In questo modo gran parte dell'umanità si è allontanata dall'unità possente, dall'unità universale che parla, dalla parola dello Spirito universale, con tutte le conseguenze negative che ne derivano. Cari amici, che cosa comporta tutto ciò e che cosa possiamo fare? Continuiamo a leggere e ad ascoltare queste spiegazioni.
2: Allontanandosi dal divino, l'uomo ha interrotto la vera e profonda comunicazione con l'universo, con tutti gli esseri della dimensione dell'essere e con Dio, negando, chi più, chi meno, tutto ciò che è elevato e che si trova in fondo nell'uomo, in noi, nel profondo della nostra anima. In questo modo l'uomo ha adombrato una parte della sua anima, una parte della struttura di particole spirituali, ossia le ha gravate di colpe, e qualcuno si è anche aperto alla controparte, per non dire che si è venduto ad essa, a causa del principio «io voglio». Quello che vogliamo avere, non lo abbiamo. E ciò che non abbiamo, non lo possiamo comprendere. E ciò che non siamo in grado di comprendere, ci rende schiavi e ci porta a venderci agli altri.
3: Dovremmo riflettere ogni giorno e tener presente chi siamo nello Spirito di Dio, nel nostro Padre dei Cieli, e comportarci anche in modo corrispondente. In Dio, nostro Eterno Padre, siamo figli e figlie perfetti di Dio. Il nostro corpo divino è stato tuttavia avvolto dai nostri pensieri, dalle nostre parole e azioni errati e lontani da Dio, dalle cinque componenti che, come abbiamo sentito in una delle trasmissioni precedenti, possono costituire un materiale esplosivo che colpisce noi stessi. Dato che le cose stanno come abbiamo spiegato, dovremmo percorrere il più rapidamente possibile la via che ci riconduce a casa e purificarci dalle negatività che abbiamo imposto come fardello a noi stessi e forse addirittura ad altri. Ogni giorno potremmo rendere conto a noi stessi delle nostre piccole e grandi trasgressioni ancora esistenti nel nostro comportamento e prendere coscienza di che cosa possono eventualmente provocare. Tante volte si tratta di vecchi vizi e cattive abitudini che possono arrivare fino alla malvagità. Liberiamoci quindi da ciò che in ultima analisi ci rende schiavi e ci spinge letteralmente tra le braccia dell'avversario.
2: Ogni giorno potremmo, o si può dire dovremmo, chiederci in tutto ciò che ci occupa: è questa la volontà di Dio? In fondo dovremmo confrontarci ogni giorno con la domanda: sì, voglio veramente adempiere ciò che vuole Dio? Se è così, allora dovremmo purificarci tramite l'autoconoscenza e sistemando le cose. Si ripete spesso la domanda decisiva in questo senso: chi o che cosa sarò se sistemo le negatività, gli aspetti poco buoni che spesso mi spingono ad agire e non li ripeto più? Che cosa mi ripropongo di fare invece di comportarmi così? Mi posso riproporre, per esempio, di diventare più libero, di essere più felice? Così riesco a concentrarmi meglio, riesco a fare più facilmente il mio lavoro. Imparo ad ascoltare per poter comprendere meglio i miei simili. Mi avvicino al mondo degli animali e delle piante e tante altre cose.
3: Gesù il Cristo disse a Senso: divenite perfetti, come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli. L'unica cosa importante è quindi ritornare all'origine in noi. Con il tempo riusciremo così a comprendere anche altre parole di Gesù di Nazareth che insegnò a noi uomini: il regno di Dio è insito in voi. Il regno di Dio, come essenza, è il nucleo centrale nel corpo spirituale divino. Quando il nucleo centrale è stato liberato, i nostri sentimenti e le nostre sensazioni sono di conseguenza puliti. Abbiamo pensieri puliti e rivolti a Dio. Le nostre parole si collegano con gli altri e agiamo in modo conforme alla legge. Quando il corpo si è ripulito in questo modo da tutte queste scorie egoistiche, anche il cervello ne trae vantaggio. Man mano che purifichiamo i nostri aspetti contrari alla legge, si purifica anche la nostra anima. Ciò comporta che a poco entriamo poi in contatto con la vita più elevata.
1: Cari amici, iniziamo ora un nuovo capitolo nel nostro libro dal quale è tratta questa trasmissione. Il titolo del capitolo è Il soffio di Dio, la legge universale, lettere di luce. Il soffio, l'eterna vita onnipresente, è Dio, la legge universale, la forza vitale universale. È l'etere di luce nel quale è avvolta tutta la dimensione dell'essere divino che ha preso forma. L'etere di luce è la vita universale, il soffio di Dio che respiriamo anche noi uomini, come tutti gli animali e le piante, nella nostra vita, nella sostanza materiale raddensata. Se chiudiamo un attimo la bocca e ci teniamo allo stesso tempo chiuso il naso, non respiriamo più. E perché no? perché la forza vitale, il soffio, non entra più nel nostro corpo con il respiro. L'uomo definisce come respiro il processo di assumere in sé aria o ossigeno, ma in tutto c'è il soffio di Dio, la vita, la forza vitale. La forza vitale, il soffio, da un lato alimenta tutte le parti del corpo fisico attraverso il respiro e dall'altro, tramite la Madre Terra, l'Eterno Dio Creatore dona nutrimento a noi uomini e anche agli animali e alle piante. La vita onnipresente che fluisce verso tutte le creature che vivono sulla Terra è sempre l'amore di Dio.
2: In tutto l'infinito, inclusa la materia, colui che è l'infinito agisce per mezzo delle sue quattro forze primordiali e delle sue tre forze delle caratteristiche, delle quali gli uomini parlano poche volte. Dallo spirito dell'unità sentiamo spesso dire che le quattro forze primordiali sono le forze che creano e danno forma nell'infinito. La scienza ha attribuito alle quattro forze primordiali dell'Eterno dei nomi che corrispondono alla loro valenza e al loro volume energetico specifico. E comunque si tratta sempre dello spirito universale, dell'operato dell'unico Dio universale per i suoi figli, per la madre terra, per i minerali, le piante e gli animali.
3: Noi uomini ci siamo abituati a parlare in modo generico e scontato del respiro, dell'aria, dell'ossigeno, di tutto ciò che l'uomo ha bisogno per poter vivere sulla terra. E tuttavia si tratta sempre dell'unico spirito, dell'unico universale, l'amore di Dio, nostro Padre dei Cieli, che ci permette di vivere nella dimensione temporale affinché riconosciamo la vita universale, ritroviamo la nostra vera coscienza e facciamo ritorno nell'eternità.
0: Zurückzukehren in die Ewigkeit.
2: Il soffio di Dio è l'etere di luce inesauribile, è la vita in eterno. Nella sua culla del creato e nella quale dà forma alla creazione, il soffio di Dio predispone il processo che dà forma alle creature, fino ad arrivare alla figliolanza spirituale, al principio padre-madre. Quando l'Eterno, la forza primordiale, al di sopra di ogni cosa, l'unico universale, pervade con il suo soffio un atomo spirituale nella culla del creato e nella quale dà forma alla creazione, nelle quattro sfere di purificazione che conducono alla figliolanza di Dio e lo stimola quindi all'evoluzione, ha inizio il processo di conformazione nei regni dei minerali. Le prime forze dei minerali che vengono stimolate dal soffio di Dio all'evoluzione verso la figliolanza di Dio contengono tutte le forze dell'infinito, il nome del futuro bambino spirituale, la coppia di duali che lo accoglierà, ossia i duali che saranno i suoi genitori, la mentalità del bambino, ma anche le sinfonie dell'universo, come i colori, i profumi e i suoni. Tutte le forze dell'universo sono predisposte in ogni forma minerale che si sta evolvendo.
3: Ritorniamo al soffio di Dio che noi uomini respiriamo, ma che fluisce anche negli animali e nelle piante. Sì, tutto l'infinito è ricolmo del suo soffio. Tutto è energia. La sostanza di base dell'eterno essere è costituita dagli atomi inesauribili dell'etere di luce. Il nucleo di tutte le specie di atomi dell'infinito è costituito dall'etere di luce e di bontà, amore e mitezza, che pulsa ad una vibrazione altissima. Queste tre forze delle caratteristiche sono accolte dall'amore, la forza più elevata del creato e dell'opera della creazione dell'unico universale. Il nucleo dell'atomo, chiamato anche nucleo primordiale, è circondato dalle quattro forze primordiali, che sono le forze che creano e danno forma alla creazione e corrisponde all'ordine divino, alla sua volontà, alla sua sapienza e alla sua serietà o giustizia.
1: È molto difficile esprimere con le nostre parole il modo in cui le energie che creano e danno forma agiscono negli atomi dell'etere. Dato che tutto è contenuto nel tutto, nelle quattro forze della creazione costituite da atomi sono contenute anche le tre forze delle caratteristiche di Dio. È il germoglio della vita nel nucleo dell'atomo e in tutte le forze della creazione. In questo contesto definiamo brevemente soltanto gli atomi eterici più importanti, descritti con le nostre parole. Essi sono gli atomi della fertilità, chiamati anche atomi collettivi, gli atomi di base, chiamati anche atomi di stabilizzazione, gli atomi della creazione o di configurazione e gli atomi dell'evoluzione, che sono anche gli atomi di congiunzione.
2: L'impulso per tutto l'essere, anche per la vita che dà forma alla dimensione divina, proviene sempre dal nucleo dell'atomo spirituale, ovvero dalle forze della bontà, amore e misericordia, avvolte nell'amore universale, il Dio Padre Madre. Colui che è l'infinito agisce tramite le quattro forze primordiali nell'infinito. Tuttavia, come è stato detto, il nucleo primordiale che pulsa ad altissimo livello, l'amore, è la misura e l'aspetto attivo in tutte le forze di tutto l'infinito. Il sia fatto, il soffio di Dio, è la forza dell'amore per Dio e per il prossimo, che continua fino alla figliolanza dello Spirito. Il bambino spirituale che si sviluppa fino a divenire un essere spirituale completo matura nella dualità dei genitori spirituali, nella grande famiglia del Dio Padre e Madre.
3: Cari amici, sicuramente qualcuno si chiederà come possiamo immaginare la nascita di un bambino spirituale. Facciamo un paragone che può aiutarci a comprendere il sia fatto spirituale divino. Che cosa si trova nell'ovulo non fecondato di una madre? La predisposizione della madre, il patrimonio ereditario della madre. Con la fecondazione da parte dell'uomo si aggiunge il patrimonio ereditario del padre. Entrambi si fondono in una cellula e la cellula si mette in movimento. Potremmo anche dire che inizia il suo cammino evolutivo.
2: Ritorniamo alla dimensione divina, donare e ricevere. È l'unica forza, l'amore, che stimola il sia fatto in un atomo spirituale specifico a iniziare l'evoluzione verso la figliolanza di Dio. Nel sia fatto, nell'atomo spirituale specifico che è stato pervaso dal soffio, sono già contenute le caratteristiche del bambino spirituale, poiché, come è stato detto, tutto è nel tutto. Anche nell'ovulo umano fecondato sono già contenute tutte le caratteristiche del bambino umano. La cellula umana si sviluppa e diviene un embrione e matura poco a poco nel grembo della madre, diventando un bambino. Nelle sfere di evoluzione divine, nel corpo spirituale che sta nascendo, si sviluppano quindi forme di vita eteriche, ovvero di sostanza sottile, fino ad arrivare alla formazione di un essere naturale con il quale ha poi inizio la nascita di un bambino spirituale tramite una coppia di duali.
3: Il piccolo spiraglio che si è aperto ci può dire così tanto se teniamo presente come si sviluppa un bambino umano nel grembo della madre. Che cosa si può riconoscere, per esempio, facendo un'ecografia dell'utero materno? Si vede che la cellula si è divisa e che a seguito della suddivisione in altre cellule si è sviluppato un embrione che nel suo aspetto assomiglia appunto a una forma embrionale come quella che conosciamo anche nel mondo degli animali. L'embrione si sviluppa e diventa un feto che assume a poco tratti sempre più umani, finché si può riconoscere l'essere che sta prendendo forma come uomo.
2: E che cosa avviene nel caso dell'essere spirituale che si sta sviluppando? Dopo che un essere è passato attraverso le sfere di evoluzione, viene elevato a figlio spirituale e, come bambino spirituale, attiva poi ancora una volta ciò che si trova già dentro di lui. Detto con le nostre parole, il bambino spirituale va nella scuola cosmica divina, nelle quattro sfere di evoluzione. Per attivare come bambino spirituale le energie evolutive in modo da sviluppare come essere spirituale una comunicazione verso tutte le forme di vita dell'infinito e con tutte le sfere dei cieli, con tutti gli astri della dimensione dell'essere. Da ciò si sviluppa l'immagine che si dischiude nel nucleo centrale e gli permette di contemplare tutti i dettagli dell'infinito. Tutto ciò è predisposto nel nucleo centrale, nel cuore primordiale e dell'intero potenziale di irradiazione del Regno di Dio. La vita nello Spirito di Dio, nell'essere eterno, è una comunicazione universale di dimensioni inimmaginabili per noi uomini. Il bambino spirituale impara quindi a far proprio il principio di comunicazione dell'universo nel nucleo centrale come immagine, colore, forma e suono. In questo modo, il bambino spirituale prende possesso dell'eredità dell'infinito e matura fino a divenire un essere spirituale completo.
1: Cari telespettatori, cari amici, con questo siamo arrivati al termine della puntata di oggi con la lettura dal libro L'unità universale che parla, la parola dello Spirito Creatore Universale, un'opera cosmica di insegnamento e di apprendimento dalla Scuola della Sapienza Divina. Oggi abbiamo ascoltato spiegazioni in merito a correlazioni e leggi spirituali finora sconosciute a noi uomini, per esempio in merito alla vita onnipresente, Dio, la legge universale, la forza vitale universale, in merito all'etere di luce nel quale sono avvolte tutte le forme di vita divine, in merito alle sfere di evoluzione nell'essere puro attraverso le quali un essere deve passare fino a diventare un figlio spirituale e tante altre cose ancora. Cari amici, a questo punto potremmo chiederci se tutto ciò, ossia la vita nel regno di Dio, è in fondo anche la nostra vera vita, allora perché siamo qui sulla terra come uomini? Come siamo arrivati a questo? Ne parleremo nel corso della prossima puntata, nella quale leggeremo il capitolo sulla caduta degli esseri spirituali fino ad arrivare alla dimensione di sostanza grossolana dell'uomo. Saremo contenti se vi rimetterete in ascolto e intanto vi salutiamo con un saluto in Dio e arrivederci.

0: Cari amici all'ascolto, benvenuti a questa trasmissione Un saluto in Dio. Abbiamo avuto un colloquio con Gabriele sul tema Dio in noi. Ho annotato alcune cose che ora vorrei presentare brevemente. In particolar modo nella nostra epoca, per molte persone, il tema Dio in noi suona quasi come una provocazione. Leggendo o ascoltando le notizie riportate dai mass media su ciò che avviene in questo mondo, la parola Dio sembra ormai relegata in secondo piano, e tanto più la frase Dio in noi. Si sente parlare di catastrofi in questo mondo e di come tante persone si comportano e trattano i loro simili vivendo in inimicizia con coloro che non condividono le loro idee. La terra, insieme con gli animali e le piante, soffre a causa di un abuso che è stato fatto con il cosiddetto concetto di cristiano e per l'egoismo di coloro che la sfruttano. Ognuno ha i propri argomenti per saccheggiare la terra, per far soffrire gli animali e ucciderli, e per distruggere la natura. Sicuramente tutte queste cose non hanno nulla in comune con Dio e con Gesù di Nazareth. E ora si presenta qualcuno che afferma che Dio è in noi. Negli ultimi tempi, cari amici all'ascolto, ci sono tantissime persone che escono dalle istituzioni ecclesiastiche. Si sente parlare sempre più spesso degli eccessi della casta sacerdotale, dell'ipocrisia, delle menzogne e non per ultima cosa delle innumerevoli perversioni ed eccessi che si preferisce non elencare per nome, a meno che non si parli di mostruosità e degli aspetti più infimi dell'umanità.
1: Die Kirchenaustritte häufen sich.
2: Il numero di persone che escono dalla Chiesa continua ad aumentare. Molti sono delusi dalla Chiesa in cui credevano e dove si sentivano a casa per trovare Dio. Altri ancora scuotono la testa e dicono: non esiste un Dio. E se davvero esistesse, dov'è? Le autorità ecclesiastiche hanno perso la loro credibilità e i partiti parlano a vanvera di bene comune e vita sociale. Se si esaminano però le cose in modo più profondo, ci si accorge che ciò che conta sono soprattutto i guadagni personali ed il proprio benessere. Il governo tedesco, che si definisce con la C di cristiano, governa un paese che è il terzo tra i maggiori esportatori di armi nel mondo, e ciò nonostante si definisce appunto cristiano. Finché il governo continua a reggere le staffe alla casta sacerdotale, finanziandola per esempio in Germania con circa 14 miliardi di euro ogni anno, non cambierà molto, dato che sia colui che regge le staffe alle confessioni, sia il cavaliere confessionale che guida il cavallo, non ritengono necessario cambiare il proprio comportamento nei confronti di Dio e del prossimo. Anche le chiese e i duomi vengono restaurati spendendo milioni su milioni che alla fine provengono dalle tasche dello Stato e di conseguenza dalle nostre, ossia dai cittadini. E tutto ciò nonostante nella Bibbia dei sacerdoti, sulla quale la casta sacerdotale si basa e che viene presentata ai fedeli come verità assoluta, sia scritto: Dio, che ha creato il mondo e tutto ciò che c'è su di esso, Egli, il Signore del cielo e della terra, non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo.
0: E noi, cittadini, veniamo caricati di tasse e veniamo sempre più salassati, come un gallo che viene fatto soffrire per farlo diventare un cappone, che finisce poi come arrosto di Natale sul piatto di Papa Benedetto, secondo la notizia riportata alcuni anni fa a Natale dai mass media. Che cosa disse Gesù il Cristo? Lo vorrei citare. Tutti coloro che metteranno mano alla spada periranno di spada. Fine della citazione. Questo mondo dimostra chi siamo noi uomini. guerre, omicidi, assassini, carestie, sofferenze, malattie, pestilenze, sofferenze senza fine che vengono anche inflitte agli animali. E poi ci si chiede, dov'è Dio? E altri ancora dicono, alla favola di Dio ci ho creduto per un po' di tempo, ma ora non credo più. Non esiste un Dio.
3: Che cosa dovrebbe fare Dio con tutto questo mucchio di macerie umane? Dovrebbe distruggerlo completamente? Non è necessario che lo faccia Dio, perché lo stiamo già facendo noi uomini. Infatti, siamo noi che abbiamo reso questo mondo e questa terra ciò che sono, e non Dio. Gabriele, tu hai parlato con noi di questo tema e hai detto che ci sono anche persone che sono in grado di analizzare bene le cose. E magari chiediamo ai nostri ascoltatori, permettetemi di porre una domanda a tutti coloro che sanno analizzare bene e che ora scrollano la testa. Siete forse un animale che segue il gregge o una persona che dice sempre di sì? Siete una persona che crede a ciò che le viene presentato da altri uomini, anche se uno o l'altro parlano di Dio? Siete un animale che segue il gregge, che ha bisogno di una chiesa di pietra, di tradizioni e confessioni e quindi di sacerdoti dogmatici? O siete invece uno spirito libero che ha imparato a soppesare e valutare le cose e non crede a tutto ciò che gli viene presentato, nemmeno alla promessa che Dio sarebbe in uno o nell'altro luogo, o addirittura che il caos che regna in questo mondo sarebbe il mistero di Dio?
4: Anch'io sono solo una persona, un essere umano, come lo siamo tutti noi. Se qualcuno fa una promessa, dovrebbe anche poterla dimostrare. Nessun uomo può promettere a un altro che troverà Dio per mezzo delle indicazioni e istruzioni che gli dà. Non lo posso fare nemmeno io. Dio non si trova in un luogo o nell'altro. Dio è la vita, in noi, in ognuno di noi.
0: In base alla nostra predisposizione interiore, cerchiamo tutti la comunità con altre persone. Nessuno dovrebbe essere solo, poiché si dice non è bene che l'uomo sia solo. E non seguire alcuna persona orientandosi su di essa significa trovare Dio dentro di sé, poiché è solo da questo che si sviluppa il vero senso comunitario fedele. Trovare Dio significa quindi trovare prima di tutto se stessi, nella consapevolezza di ciò che Gesù il Cristo ha insegnato agli uomini. Egli ci ha insegnato, tra le altre cose, e ora cito, «Io, Cristo, sono la via, la verità e la vita. Nessuno viene al Padre se non per mezzo mio». Gabriele, tu ci hai detto, e questo vale anche per me, «Io non mi lego ad alcuna persona, nemmeno se mi fa molte promesse e desidera guidarmi in una o nell'altra direzione per trovare Dio».
4: Proprio così. Ho fatto molte esperienze con tante persone e ho imparato che raramente, molto di rado, ci si può fidare al 100% di una persona. Per questo ho cercato Dio e lo ho trovato nel mio interiore. Tuttavia, come ho già detto, non lo posso dimostrare a nessuno.
2: Anche se una persona è giunta a Dio nel proprio interiore, come hai detto tu, non lo può dimostrare agli altri. Un buon esempio può costituire un'indicazione, ma non una prova. Gabriele, tu ci hai detto, per questo le mie parole non legano. Si riferiscono agli insegnamenti di Gesù, il Cristo, e in particolare alla sua promessa che dice «Io sono la via, la verità e la vita». Il mio desiderio profondo, ci hai detto, era ed è di trovare Dio. Ci hai detto «Lo ho potuto trovare dentro di me, perché non mi sono legata ad alcuna persona, ma mi sono orientata e mi oriento sugli insegnamenti di Gesù, il Cristo. Nella grande opera rivelata «Questa è la mia parola», leggiamo che Gesù di Nazaret si trovò a confronto con domande su Dio che gli vennero poste dai suoi contemporanei. Vi leggiamo. Alcuni, pieni di dubbi, vennero da Gesù e dissero: «Tu ci hai detto che la nostra vita e il nostro essere provengono da Dio, ma noi non abbiamo mai visto Dio e tantomeno conosciamo un Dio. Ci puoi mostrare colui che tu chiami Padre ed unico Dio?» «Non sappiamo se esiste un Dio». Gesù rispose loro e disse: «Ascoltate questa parabola dei pesci. I pesci di un fiume parlavano tra loro e dicevano: ci raccontano che la nostra vita e il nostro essere provengono dall'acqua, ma non abbiamo mai visto l'acqua, non sappiamo cos'è». E molti di loro, che erano più saggi degli altri, dissero: «Abbiamo sentito che nel mare vive un pesce più saggio e più dotto, che conosce ogni cosa. Andiamo da lui e chiediamogli di mostrarci l'acqua». Alcuni di essi si misero alla ricerca del grande e saggio pesce e giunsero finalmente nel mare dove questi viveva e lo interrogarono. Dopo averli ascoltati, questi disse loro: «O voi pesci stolti che non pensate, ma saggi siete voi pochi che cercate. Voi vivete e vi muovete nell'acqua, dove avete la vostra esistenza. Dall'acqua provenite e all'acqua ritornerete. Vivete nell'acqua, ma non lo sapete. Allo stesso modo, voi vivete in Dio, eppure chiedete a me di mostrarvi Dio. Dio è in tutto, e tutto è in Dio».
0: Questa meravigliosa parabola con questa immagine così bella ci può spiegare l'esistenza di Dio. Come abbiamo già detto, l'uomo ha una predisposizione interiore per la comunità, dato che, come già detto, non è bene che l'uomo sia solo. Tuttavia, se ci si collega con colui che nei suoi insegnamenti ci ha continuamente fatto e ci fa prendere coscienza che egli è la via, la verità e la vita, il Cristo, e si seguono passo per passo i suoi insegnamenti, si troveranno allora quelle persone che hanno un modo di pensare e di vivere analogo. Tuttavia non ci si dovrebbe legare nemmeno ad esse. Se ci confrontiamo con l'affermazione «Dio in noi», qualcuno potrebbe obiettare: «Che razza di affermazione? È una presunzione se ci si riferisce alla società di oggi». Tuttavia, questo è veramente scritto in questo modo in alcune Bibbie dei sacerdoti, e ora lo cito: «Dio non dimora in templi fatti dalle mani dell'uomo». Fine della citazione. Questo ci porta a chiederci: dove dimora quindi Dio se non si trova in chiese di pietra?
3: Sì, molte persone credono che in loro vive un'anima. Si potrebbe fare tanti discorsi filosofici per vedere se è così oppure no, ma prendiamo ora come dato di fatto che siamo vivificati da un corpo di sostanza più sottile, che non è di questo mondo. Supponiamo che nel profondo dell'anima, di questa sostanza più sottile, ci sia la vita, ossia il soffio, Dio, che noi uomini sperimentiamo nel nostro respiro. Non dovremmo quindi prendere in considerazione la vita limitandola soltanto all'involucro terreno, all'uomo che prima o poi trarrà l'ultimo respiro e non lo riprenderà più inspirando. La vita è eternità, e l'eternità la chiamiamo Dio, oppure eterno. o esistenza eterna, oppure essere eterno. Pensiamo ora alla natura. La primavera porta più luce, più sole, e sulla parte della terra che è rivolta verso il sole si risveglia la vita. La natura comincia a germogliare, a fiorire, e com'è per noi? Se ci rivolgiamo alla luce, a Dio in noi, la nostra anima diviene più luminosa, viviamo in modo più consapevole, diveniamo più liberi e più felici, saremo sinceri, aperti, coerenti e giusti verso i nostri simili, perché siamo giunti a Dio, la vita, in noi e siamo fedeli a noi stessi.
0: Torniamo di nuovo al nostro tema. Dio in noi, Dio in voi, care ascoltatrici e ascoltatori, Dio in me, e ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio dimora in noi. Quindi, la vita immortale, il soffio di Dio, è nel profondo della nostra anima. La vita pervade la nostra anima. Fluisce nelle cellule del nostro corpo e noi respiriamo la vita. Il nostro cuore batte perché riceve la vita che proviene dalla vita che abbraccia ogni cosa, Dio. Gesù di Nazareth non ci ha insegnato tradizioni ecclesiastiche. Gesù non ci ha insegnato di andare in templi di pietra. Gesù ci ha insegnato, e questo lo disse anche ai sacerdoti di allora, non fatevi chiamare rabbi, poiché uno solo è il vostro maestro, il Cristo. Si potrebbe quindi chiedere, dov'è il maestro? È il Cristo, la resurrezione e la vita in noi. Il Cristo Dio è quindi il Cristo Dio in noi. Egli è in Dio la legge dell'amore e della libertà. Quindi anche voi, come tutti gli uomini, siete liberi di credere o di non credere, di legarvi oppure di diventare liberi. Gabriele, nel colloquio che abbiamo appena avuto su questo tema, tu ci hai detto: io non desidero legarvi a nulla, né presentarvi qualcosa che non è vero, non desidero nemmeno prescrivere come ci si dovrebbe comportare. Desidero semplicemente dirvi: provate a fare ciò che ho provato a fare anch'io e molti dei miei simili. Anch'essi, come me, hanno trovato Dio dentro di sé e sono divenuti così persone con le quali si può vivere insieme.
4: Sì, cari amici, provate a farlo. Siete liberi. Rivolgetevi spesso a Dio in noi, nell'interiore, e sentirete che diverrete liberi.
2: Abbiamo sentito che Gesù di Nazareth ci ha insegnato ad andare in una stanza tranquilla e di cercare Dio nel silenzio. Non ci ha insegnato ad andare in chiese di pietra. Come potremmo fare con questa piccola stanza tranquilla?
4: Per esempio, nel mio appartamento ho preparato un piccolo angolo per la preghiera. Un tavolino, una sedia, una candela. Con il tempo ho sentito sempre più la necessità di ritirarmi per pregare oppure di prepararmi prima con un po' di musica per entrare nel silenzio e poi rivolgere alcune preghiere profonde e sentite verso l'interiore. Provate a farlo. Preparatevi un piccolo angolo in cui pregare. Con la musica e con la preghiera, fatelo divenire un posto che vi attira. E prendete continuamente coscienza che Dio, nostro Padre nei cieli, vi ama. ama tutti noi. Egli desidera che ci rivolgiamo a Lui, poiché noi tutti, nel profondo della nostra anima, siamo figli del Regno di Dio. Il Regno di Dio è la nostra vera patria perenne, in eternità.
2: Ognuno è libero di credere o di non credere che, come uomo, è solo un viandante che porta dentro di sé l'eternità. La nostra anima si è temporaneamente incarnata in un corpo umano per vivere in questo mondo. Quando il corpo umano decede, l'anima segue il suo cammino e lo percorre fino a quando sarà giunta di nuovo nell'interiore, dal suo Creatore, da Dio, suo Padre, ed è tutt'uno con Lui, come Gesù disse di sé: il Padre mio ed io siamo uno. L'unità interiore con Dio, nostro eterno Padre, ci collega come fratelli e sorelle che fanno parte del Regno di Dio. Soltanto la patria eterna in Dio, nostro Padre, ci unisce.
4: Ritorniamo al tema della stanzetta tranquilla. Vi siete resi conto che non vi voglio portare in un'associazione esteriore o in una comunità esteriore. Desidero soltanto stimolarvi a trovare voi stessi, chiedendovi: chi siete? Chi siamo noi veramente? Se lo desiderate, ritrovate voi stessi e analizzate che cosa vuol dire la frase: Dio è sempre presente. Egli è nella natura. Egli è la vita, è la luce in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra, in ogni albero possente. Dio è nel profondo della vostra anima. Dio è con voi e presso di voi, con tutti noi. Preparatevi a ritirarvi in questa stanzetta silenziosa e verrete sempre più attirati da questo luogo, anche se è solo un angolino silenzioso della vostra stanza. Mantenete questo vostro piccolo luogo preparato per interiorizzarvi e per raccogliervi, libero da pensieri umani non buoni. Ritiratevi in questo angolino accogliente soltanto quando desiderate ascoltare musica e prepararvi alla preghiera. E quando pregate, pregate rivolgendovi nel profondo dell'anima, ossia verso l'interiore, poiché voi stessi siete il Tempio di Dio e Dio dimora in voi. Questa trasmissione non va intesa come una lezione. Ciò che desidero è portare avanti la causa di Dio, non per me, non per una comunità legata alla tradizione, ma soltanto per Dio. È Lui che desidero far sentire vicino ai miei simili. Ho trovato Dio, la vita, nel profondo della mia anima e so che Egli ama tutti noi. Egli ci ha contemplati nel suo cuore e creati come nostro eterno Padre. Posso parlare di queste cose, ma non le posso dimostrare a nessuno. Lo so, ma non lo posso dimostrare. Voi, tutti noi, viviamo in eterno, poiché Dio è nostro Padre. Egli, Dio, nostro Padre dei cieli, ci ha creati come esseri puri di sostanza sottile. Prima o poi il nostro corpo deciderà. Tuttavia, vale la sua chiamata, che Egli ci ha trasmesso, per esempio, tramite la parola del Cristo Dio e che dice: «Venite tutti a me», ossia al Cristo. «Voi che siete affaticati e oppressi, io, ossia il Cristo, vi voglio ristorare». Dove dovremmo andare, quindi? Dal momento che lo Spirito di Dio, il Cristo Dio, dimora nel profondo della nostra anima, da Lui che dimora in noi.

0: wieder komme ich kurz auf das stille Kämmerlein zurück.
1: Vorrei riprendere brevemente il tema della stanzetta silenziosa. Se vi preparate un angolino tranquillo, quindi un angolino silenzioso per pregare, accendete una candela e pregate, preparandovi eventualmente con un po' di musica armoniosa per trovare voi stessi, percepirete ben presto che non siete soli. In voi c'è qualcosa che vi parla, che vi infonde coraggio, che desidera guidarvi e condurvi.
2: Gabriele, tu erklärtest uns weiter.
3: Gabriele, nel colloquio su questo tema ci hai spiegato. Prima o poi, in voi, in ognuno di noi, si presenterà la domanda: che cosa potrei o potremmo fare ancora per avvicinarci di più a Dio, per cambiare in modo positivo tutto il nostro animo, tutto il nostro modo di vivere? Se questo desiderio del cuore risuona in noi, ci ricorderemo dei doni divini che ci sono già stati dati come indicazioni per il nostro cammino. Noi uomini abbiamo ricevuto da Dio, nostro eterno Padre, i 10 comandamenti dati per mezzo di Mosè, e da Gesù, il Cristo, abbiamo ricevuto il discorso della montagna. Una persona in grado di analizzare bene le cose comprende il significato dei comandamenti di Dio e del discorso della montagna di Gesù e sa che è stata annunciata una nuova epoca, essa sta arrivando. Qualcuno desidera divenire una persona nuova, una persona della libertà, una persona dello Spirito di Dio, una persona che apprezza la natura, che la ama e che incontra il prossimo in pace, con la forza di Dio. Queste sono le persone della nuova epoca, delle generazioni future. Volete provare anche voi? Non avete bisogno di guide esteriori. Avete la guida interiore, il Cristo Dio in voi. Egli è in ognuno di noi. Provate a trovare voi stessi per avvicinarvi alla vera vita. Nessuno vi può costringere a fare qualcosa spiritualmente. Nello spirito della verità in Dio, voi e noi tutti siamo uomini liberi.
1: È comunque permesso descrivere la propria fede e desidero farlo. Io amo Dio, nostro Padre dei Cieli, perché mi è stato concesso di fare l'esperienza che Egli ama voi, tutti noi. Noi uomini non abbiamo bisogno di confessioni religiose né di tradizioni ecclesiastiche. Non abbiamo bisogno di sacerdoti né di mediatori. Abbiamo in noi qualcosa, ossia un tesoro inimmaginabilmente prezioso. Gesù, il Cristo, ci esorta a portare alla luce questo tesoro che è in noi, poiché Gesù ci ha insegnato: io sono la via, la verità e la vita. Ed Egli ci esortò con le parole: seguitemi. Quindi seguite il Cristo. Ho intrapreso il cammino per avvicinarmi al tesoro interiore e non parlo quindi dalla teoria. Parlo in base alla mia esperienza e so che voi, tutti noi, possiamo portare alla luce questo tesoro. Per me è una gioia se cominciate a rivolgervi a questo tesoro veramente unico. Per me è una gioia se trovate la pace interiore nella consapevolezza della presenza di Dio. Per me È una gioia se vi accorgete che non siete soli, che in voi c'è qualcosa che bussa e si fa sentire, e respira e fluisce. È lo Spirito, è la verità, è la vita in voi, in tutti noi. Vi auguro la stanzetta silenziosa. Vi auguro buone preghiere profonde. Vi auguro di crescere verso la libertà. Vi auguro la vita nella natura e con la natura. Vi auguro la comunicazione con la parte più profonda dentro di voi, nei nostri simili. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, cari amici,

0: Wir dürfen Sie, liebe
1: cari amici all'ascolto e cari telespettatori, anche oggi vi salutiamo cordialmente per questa nona puntata della serie dal titolo I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth insegnò alla cerchia più interna dei suoi discepoli molti dettagli pratici che ci indicano come possiamo utilizzare bene la nostra vita terrena per avvicinarci a Dio, lo Spirito libero. Diede ai suoi apostoli e discepoli anche la possibilità di gettare uno sguardo nelle grandi correlazioni cosmiche di cui facciamo parte anche noi uomini. E se ora parliamo di apostoli e discepoli, non significa che al seguito di Gesù ci fossero soltanto uomini. Un motivo potrebbe essere che alle sue discepole Gesù non dovette spiegare queste cose appositamente, perché le avevano già comprese spontaneamente. Gesù insegnò l'uguaglianza ed essa comporta anche la parità tra uomo e donna. Gli unici che non l'hanno ancora compreso sono i sacerdoti. I grandi insegnamenti cosmici che apprendiamo in questa serie di trasmissioni sono quindi indicazioni pratiche per uomini e donne, per giovani e per persone anziane e per ogni situazione della vita, sia in famiglia, al lavoro o a scuola o nel tempo libero. Sono aiuti geniali per la nostra vita e anche noi che siamo qui in studio stiamo imparando e ci stiamo esercitando con questi compiti e facciamo le nostre esperienze. I grandi insegnamenti cosmici sono stati dati all'umanità dal Cristo stesso all'inizio degli anni 90 tramite la parola profetica rivelata per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. In una grande serie di istruzioni, Gabriele ci ha spiegato questi insegnamenti, dandoci tante spiegazioni e aiuti pratici. Le spiegazioni dettagliate date da Gabriele sono state pubblicate insieme ai grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth in una serie di 5 volumi. Nel corso della trasmissione leggeremo da questo testo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere dal primo volume.
2: In seinen großen kosmischen Lehren spricht Christus.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo dice: in tutto l'universo esiste un unico principio, trasmettere e ricevere. Ognuno trasmette se stesso, ciò che egli è, le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e le sue azioni. Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele. Consideriamo il concetto: ognuno trasmette se stesso. Noi non possiamo emettere il potenziale di trasmissione del nostro prossimo. Noi emettiamo unicamente il nostro potenziale, i programmi che ci siamo creati nel corso di questa vita o di vite precedenti. Quindi, ciò che non è ancora stato sistemato. Rendiamoci quindi continuamente conto che ognuno di noi emette solo il proprio potenziale di trasmissione. Con le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed azioni, edifichiamo questo potenziale che forma i vari programmi nelle nostre cellule cerebrali. Questi programmi, a loro volta, agiscono sulla nostra anima e su ogni cellula del nostro corpo. Infatti, anche esse si trovano in comunicazione con i pianeti di memorizzazione. Quindi, noi ci troviamo in comunicazione con gli astri tramite il nostro potenziale di trasmissione, tuttavia, unicamente tramite il nostro potenziale. Ciò che noi trasmettiamo lo immettiamo nella nostra anima e nei corrispondenti pianeti di memorizzazione, ovvero nel computer causale. Dal computer causale tutto ciò ritorna di nuovo a noi, attraverso la nostra anima, le nostre sensazioni e i nostri pensieri. In tal modo possiamo essere ammoniti dalle nostre sensazioni, dai nostri sentimenti e pensieri, dalle nostre parole ed azioni. Per questo dovremmo essere desti per sperimentare e cogliere che cosa essi ci vogliono dire su noi stessi.
0: Gabriele spiega ancora. Noi siamo il nostro potenziale di trasmissione che determina il modo in cui vibriamo, in cui pensiamo, viviamo ed agiamo. Questo è anche il ritmo del nostro corpo e allo stesso modo vibra anche ogni cellula del nostro corpo. Il nostro corpo è pari ad un corpo sonoro e noi accordiamo questo corpo sonoro, l'essere umano, con le nostre sensazioni, sentimenti e pensieri, con le nostre parole ed azioni. Se vogliamo sapere com'è il suono che emettiamo, prestiamo ascolto a come pensiamo e parliamo. Sapremo così qual è il nostro suono. Dio è armonia. Dio è eterna sinfonia, eterno suono cosmico. Se il nostro corpo sonoro è tutt'uno con la sinfonia, con Dio, anche la nostra anima è nell'essere. Se il nostro corpo è disarmonico, se i nostri ritmi sono spigolosi, bruschi, se non siamo equilibrati e in sintonia, non siamo nemmeno in armonia con l'eterno essere e in tal modo suoniamo la nostra melodia individuale.
3: Nei suoi insegnamenti il Cristo continua dicendo: «L'essere puro vive ed opera nella pura legge eterna, nella legge universale e attingendo ad essa. L'impuro vive nel suo piccolo mondo che egli si è creato, un mondo costituito dalle sue impurità, ossia dalle iniquità delle sue sensazioni, dei suoi pensieri, delle sue parole ed azioni. Egli vive e si muove in questo suo piccolo mondo bozzolo e percepisce, pensa, parla ed agisce così com'è e in base a ciò che costituisce il suo mondo bozzolo». Gabriele ci ha dato altri chiarimenti in merito e spiega: le iniquità delle nostre sensazioni, pensieri, parole ed azioni formano un continuo ronzio, un mormorio nel nostro interiore che ci rende insoddisfatti, incostanti e infelici, poiché l'anima desta spinge per divenire libera e felice. Essa desidera collegarsi con la corrente eterna, Dio. Desidera immergersi di nuovo nell'eterno essere, nella luce eterna, quale vero sé, l'essere compresso. Ogni tanto dovremmo esercitarci nel cantico dell'anima. Infatti l'amore dell'anima per il Padre è pari ad un'adorazione, un canto celeste che si rivolge a Lui, poiché Dio è suono, è sinfonia, armonia e amore. Lasciamo che questo anelito dell'anima si sprigioni e si irradi più spesso dal nostro interiore. Esprimiamo ciò che si muove in noi ed immergiamoci in questa melodia con le nostre sensazioni. Sentiremo così il divario tra l'anima e l'uomo e allo stesso tempo prenderemo anche coscienza di che cosa dobbiamo ancora sistemare. L'anima non ha le nostre parole. Quello che ci comunica l'anelito per Dio, per la purezza, la bellezza, l'unità con la corrente eterna, si esprime in noi, gli uomini, sotto forma di pensieri e parole.
4: In Form von Gedanken und Worten an.
3: I nostri pensieri, le nostre parole sono però talmente limitate che spesso non riescono ad esprimere ciò che affiora e derompe dalla nostra anima. E così anche l'uomo ha difficoltà a comprenderlo, poiché ha a sua disposizione solo gli strumenti dei pensieri e delle parole.
4: Liebe Mitmenschen,
5: cari amici, anche i sentimenti fanno parte della sfera umana e non sono ciò che percepisce l'anima stessa. Se le vibrazioni che salgono dall'anima, ossia le sensazioni di anelito dell'unità con Dio, raggiungono le nostre cellule del cervello, questo fine e delicato sentimento è di nuovo sintonizzato sulle tre dimensioni, perché l'uomo percepisce, pensa, parla e agisce appunto solo nelle tre dimensioni. Vediamo che c'è sempre una discrepanza tra l'anima e l'uomo. E questo spesso fa male. Faccio spesso l'esperienza. Nell'interiore afferro tutto in ogni aspetto, in modo universale. Tuttavia, con le nostre parole umane, posso trasmettere la totalità solo in modo limitato. Il linguaggio umano non dispone delle parole necessarie per trasmettere quello che è attivo in una frase, in una parola della legge assoluta. L'irradiazione, la legge assoluta, è infinita, imponente e potente. La parola umana, al contrario, è piccola e insignificante.
1: Gabriele continua con le sue spiegazioni. Dobbiamo imparare a percepire nel profondo delle parole e dei concetti. Tuttavia, anche questa percezione che abbiamo dentro di noi è limitata, poiché la trasferiamo di nuovo nelle nostre tre dimensioni. Il divario rimane finché ridiverremo divini, coscienti figli e figlie di Dio, l'essere nell'essere. Allora non avremo più bisogno delle parole per descrivere l'essere. Rammentiamoci in continuazione che siamo su questa terra per ridivenire divini. Il nostro interiore è la purezza, la finezza, la nobiltà e la bellezza, la legge dell'amore infinito. Ricordiamoci sempre che Dio, nostro Padre, ci ama. Egli ci ha inviato suo Figlio, nostro Redentore. Il Cristo ci è così vicino, poiché Egli è la via, la verità e la vita. Ripensiamoci spesso. Immergiamoci con i nostri pensieri in questo messaggio d'amore. Dio, nostro Padre, ci ha inviato suo Figlio affinché possiamo fare ritorno a Lui, a Dio, nostro Padre. Questo messaggio è il messaggio dell'amore. Ricorre continuamente nei 2000 anni trascorsi e busserà in continuazione al nostro cuore finché saremo divenuti l'amore e saremo uniti con il grande spirito di nostro Padre, con Dio.
5: Cari amici, Dio è la corrente dell'universo. Nostro Padre è l'essere dell'universo. Pensiamo che nel divino siamo le sue immagini, le immagini del Padre eterno. Egli è la vita nella corrente e noi siamo la vita nella corrente. Se ritorniamo a casa, nell'eterno essere, chi ci accoglie? L'infinito amore di nostro Padre. Possiamo contemplarlo, poiché Egli si è dato forma dalla corrente, così come ha dato forma a noi, quali Suoi figli, Sue immagini. Potremmo anche chiederci, dopo il nostro cammino sulla terra, ci presenteremo davanti a Dio, nostro Padre? Ci inchineremo davanti a Lui e lo ringrazieremo di cuore per la Sua guida attraverso il Cristo, nostro fratello e Redentore? Quali figli di Dio eleveremo il nostro sguardo a Lui? Guarderemo gli occhi miti, dolci e buoni dell'Eterno Padre? Ci prenderà sicuramente tra le braccia e ci dirà: Figlio, tutto è compiuto. Il dolore, la sofferenza è passata. Vedi, attraverso mio figlio, tuo fratello, ti ho riportato a me. Vieni, prendi possesso del tuo regno che ti appartiene fin dal principio. Figlio mio, tutto è passato. Tutto è a posto. Guarda e vedrai te stesso, poiché ciò che tu hai creato con la mia forza sei tu stesso, è il tuo essere. E nel nostro interiore e ovunque volgeremo i nostri occhi spirituali, vedremo ciò di cui siamo consapevoli dall'eternità, la luce, la patria. Saremo di nuovo cullati nel grembo di Dio, nella libertà, nella vita della comunicazione con tutto l'essere. Ripensiamoci spesso, prendiamo coscienza ed affermiamo di essere figli e figlie di Dio. Affermiamo di essere immortali. Affermiamo la nostra legge, sì, la nostra legge, che è la vita eterna, la nostra eredità spirituale, e ci sentiremo meglio di ora in ora.
3: Cari amici, ascoltiamo ora altre parole dello Spirito del Cristo Dio tratte dai Suoi grandi insegnamenti cosmici. Egli dice: l'uomo gravato di colpe può essere paragonato ad un bruco. L'uomo gravato di colpe, il bruco, continua ad intessersi nel suo piccolo mondo fino a che riconosce che deve subire una metamorfosi e trasformarsi per divenire una farfalla. Un essere di luce che vive nell'eterna legge universale di Dio, che si muove e che ha la propria esistenza nell'Eterno, nel principio universale, che è e che esprime se stesso quale sé. Ciò che è puro, fine, nobile, bello, l'amore altruistico, la legge universale, l'assoluto, l'eterno essere, l'eterna verità. Perciò ogni bruco deve svilupparsi. Quindi dipanare ciò con cui si è avvolto, per riconoscersi in questo, pentirsi di ciò che ha riconosciuto, chiedere perdono e perdonare, e non rifare più ciò che ha riconosciuto. In tal modo i fili del suo bozzolo si sciolgono. Crollano le mura che finora l'uomo ha guardato e che definiva come verità, cioè il suo piccolo mondo dell'ego, che era solo il riflesso della verità. L'anima luminosa e l'uomo rivolto verso l'interiore, verso il Santissimo, contemplano poi dentro di sé l'eterno essere, l'eterna verità.
0: Nelle spiegazioni date da Gabriele sentiamo che cosa significano per noi queste parole. Gabriele ci ha chiarito. Ognuno di noi deve quindi dipanare il bozzolo del suo ego, analogamente a come si riavvolge la pellicola di un film. Mentre lo riavvolgiamo, dobbiamo riconoscerci nelle immagini proiettate sullo schermo dalla nostra coscienza. I nostri giochi umani, gli intrighi, i desideri pressanti, le passioni, la cupidigia, l'odio, l'invidia, la sete di ricchezza, stima e possesso. In queste immagini ci ascoltiamo e sentiamo anche come denigriamo il nostro prossimo e sopravvalutiamo noi stessi. Ascoltiamo cosa diciamo degli altri, quello che pensiamo, se abbiamo fatto loro del male, con quali metodi e molte altre cose. Tutto questo deve essere sistemato con il prossimo attraverso il Cristo.
3: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo continua dicendo: l'Eterno Sé è la verità. Chi è divenuto verità è egli stesso la verità, il sé, l'essere, l'io sono, l'eterna legge dell'amore. L'uomo vede in profondità, dentro di sé, con gli occhi della verità, anche ciò che è all'esterno. Compenetra il riflesso della verità e vede nel profondo la verità in tutti gli uomini, negli avvenimenti, nei colloqui e nei fatti. Egli vede con gli occhi della verità anche ciò che non è vero. Egli non può essere ingannato, perché è la verità e vede in profondità con gli occhi della verità e parla, considera e compie tutto nella verità. Egli è quindi la verità, che è l'eterna legge dell'universo, nella quale vive, nella quale si muove, alla quale attinge e con la quale opera. Egli è la verità, la legge, in ogni sensazione, in ogni pensiero, in ogni parola e in ogni azione. Dato che la verità, l'essere, l'eterna legge è in te, è il vero, l'eterno, assume forma e configurazione prima di tutto dentro di te e solo in seguito si manifesta esteriormente nel tuo ambiente, nel tuo mondo, devi vivere in te, nel Santissimo che dimora in te.
1: Queste parole dello Spirito del Cristo Dio hanno un significato molto profondo e anche pratico per noi uomini. Anche noi stiamo imparando e ci stiamo esercitando per fare le nostre esperienze. Gabriele ci ha dato ulteriori spiegazioni. Se vogliamo cambiare il mondo, dobbiamo cambiare noi stessi. Finché parliamo solo di voler cambiare, ma non lo facciamo, ci creiamo solo ulteriori colpe in questo mondo che gravano poi su di noi. Se parliamo solo della pace che deve venire nel mondo e non abbiamo noi stessi la pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di pace, perché la nostra irrequietudine contagia a sua volta gli altri. Se parliamo della luce del Cristo e noi stessi restiamo privi di luce, scherniamo il Cristo e contribuiamo al fatto che anche il nostro prossimo pensi, parli e viva in modo analogo a noi, ossia senza luce. Se parliamo della misericordia e del servizio samaritano verso il nostro prossimo e diciamo che nel mondo dovrebbero essere esercitati la misericordia e l'amore per il prossimo, e siamo però noi stessi privi di misericordia e di pace, contribuiamo ad accrescere la mancanza di misericordia e di pace nel mondo. Così facendo ci incolpiamo. Quindi, se vogliamo cambiare il mondo in meglio, dobbiamo divenire buoni. Fino a che non rispettiamo noi stessi, non rispettiamo nemmeno Dio in noi. Finché aspiriamo a templi esteriori, non abbiamo ritrovato noi stessi quale tempio di Dio.
5: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dice: «Perciò riconosci, tu sei il Tempio dell'Unico, Santo, che dimora in te». Ricordati la seguente frase della verità e vivila. Dimora in te, poiché tu sei il Tempio dell'Unico, del Santo, che dimora in te. Gabriele spiega in merito. Possiamo prendere dimora nel nostro interiore solo se adorniamo il nostro tempio con la virtù dell'amore altruistico, della libertà e della fratellanza. Allora l'egoismo si staccherà da noi, i vizi si trasformeranno e diverremo cercatori che trovano. Troveremo Dio in noi.
3: Il Cristo dice: dimora in te significa non ammettere alcun pensiero umano, cioè egocentrico. Eleva a Dio tutte le tue sensazioni, i tuoi pensieri, le tue parole ed opere. Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni in merito a queste parole del Cristo. Per elevare le nostre sensazioni, i nostri pensieri, le nostre parole ed opere, dobbiamo divenire coscienti che Dio desidera il meglio per noi e che Egli è in ascolto dentro di noi. Gli aspetti umani sono i peccati contro la nostra anima. Se abbiamo percepito, pensato, parlato ed agito in modo umano, porteremo i nostri aspetti umani a Dio e chiederemo perdono allo Spirito di nostro Padre che dimora in noi. Dio, che ci ama, ci perdonerà, ci rammenterà e ci ammonirà in continuazione quando saremo sul punto di ricadere ancora nelle stesse o simili sensazioni, pensieri o parole, divenendo sempre più desti, riusciremo sempre meglio ad elevare a Dio per tempo le nostre sensazioni, i nostri pensieri, parole e azioni.
0: Continuiamo a leggere gli insegnamenti del Cristo Dio. Egli ci dice: parla solo se ti viene richiesto, e anche in questo caso unicamente secondo l'eterna legge dell'ordine del Tempio, né troppo poco. La giusta misura si trova in te. Oppure parla se è importante per il tuo prossimo, se puoi dargli dei doni della vita. Nelle spiegazioni date da Gabriele apprendiamo altri aspetti in merito. Perché dovremmo parlare solo quando veniamo interpellati o dire solo cose essenziali e solo secondo la legge dell'ordine del Tempio, quindi secondo i 10 comandamenti e il discorso della montagna? Tutto è energia. La nostra anima è costituita da energia cosmica. Anche il nostro corpo fisico è compenetrato dall'energia cosmica. Dovremmo impiegare queste preziose forze vitali in modo oculato, ossia non dovremmo sprecarle. Dovremmo dare al nostro prossimo attingendo al tesoro del nostro interiore, alle leggi della vita interiore. Gli estratti di questa legge sono i 10 comandamenti e il discorso della montagna. Se doniamo attingendo alla fonte suprema, alle leggi della vita, doneremo doni di vita interiore, che hanno un valore inestimabile. Questi doni divini saranno quindi attivi nelle nostre parole e nelle nostre azioni. Potremo quindi attingere e donare dal regno della vita interiore, solo se abbiamo riportato alla luce il tesoro interiore, realizzando ed adempiendo le leggi divine.
3: Il Cristo dice: non chiedere per curiosità, se possibile, non chiedere del tutto. Infatti, colui che dimora in te provvederà a farti comunicare ciò che devi sentire e sapere. Gabriele spiega in merito: chi chiede per curiosità sente solo se stesso e sente eventualmente cose che non è in grado di elaborare in quel giorno e che muove poi nei suoi pensieri. In tal modo si può incolpare ulteriormente, poiché ogni pensiero è energia che non si allontana da lui, ma rimane presso di lui ed incolpa la sua anima e il suo corpo fisico.
5: Cari amici, il Cristo ci insegna: e se il tuo prossimo accanto a te è immerso in meditazione o in pensieri, non rivolgerti a lui per esporgli la tua sapienza umana, poiché non sai dove si trova in quel momento, con chi o con che cosa sta comunicando. E neanche tu sarai mai disturbato,

0: nobile, bello e puro. In tal modo diverremo gradualmente la legge di Dio e nobiliteremo così la nostra anima e la rispetteremo quale essere in Dio, così come rispetteremo il nostro prossimo che nel profondo del nostro interiore è come noi, fine, nobile, bello e puro. Non entriamo quindi mai nel suo tempio e neanche noi verremo disturbati e il nostro tempio non verrà distrutto.
1: Cari amici all'ascolto, quando sentiamo che ogni uomo è il tempio di Dio, ci rendiamo conto che questa affermazione racchiude in sé molti compiti per noi e anche per il rapporto con il nostro prossimo. Quale spiegazione è stata particolarmente importante per voi? Sicuramente ognuno di noi è stato colpito da una frase o da un aiuto nel corso della trasmissione. Portiamo con noi questi compiti per i prossimi giorni, proviamo a farli e potremo sicuramente raccogliere molte esperienze. Se desiderate rileggere il testo che abbiamo presentato in questa trasmissione, lo potete trovare nel primo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele, che potrete trovare in libreria o acquistare anche in internet. In questa trasmissione abbiamo già parlato dell'ordine del Tempio. Nel corso della prossima puntata, che sarà la decima, sentiremo come possiamo orientare sempre più la nostra vita in modo da rispettare sempre il nostro Tempio e non irrompere nel Tempio del nostro prossimo. Saremo felici se vi rimetterete in ascolto per continuare a imparare insieme a noi. E nel frattempo vi auguriamo di fare molte buone esperienze. Arrivederci alla prossima volta e un saluto in Dio.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Ein bescheidener Hinweis.
1: Permettete un suggerimento per le ore della vostra giornata.
0: Die Welt ist wie ein Moor.
1: Il mondo è come una palude.
0: In ihm versinken
1: In essa affonda solo chi non è disposto a prosciugarla.
0: Die Hilfe.
1: L'aiuto e il soccorso sono sempre presenti. È Dio in voi. In verità è Dio in voi che vi accanto e vi aiuta. Vi auguro un sostegno sicuro in Dio e una giornata benedetta. Gabriele.

0: Zweite Bewusstseinserschließung.
1: Secondo testo per dischiudere la coscienza. Io dischiudo la mia coscienza per la via verso l'interiore, verso il sé divino, per raggiungere l'ampliamento della coscienza dell'anima e l'unità con il Cristo. Lo spirito respira in me con calma e armonia. Lo spirito respira in me con calma e armonia. Il mio respiro è vita. L'eterna forza mi mette le ali. Essa scorre dal nucleo centrale al settimo centro, che è la porta che accede all'organismo. Mi concentro ora sul settimo centro, che è un punto di distribuzione dell'energia tra l'anima e il corpo. Con tutta la mia attenzione accompagno ora la vita da un livello all'altro. Lo spirito scorre attraverso il settimo centro. Espiro. Le forze vitali scorrono nel sesto centro. Inspiro. Con il respiro scendo espirando nel quinto centro, nel quinto gradino. Mentre passo al quarto centro, inspiro. Mentre passo al terzo centro, espiro. Mentre passo al secondo centro di coscienza, inspiro. E al primo, espiro. Qui respiro. Ora mi trovo nel centro di coscienza dell'ordine, situato nella regione del coccige. Qui mi soffermo un po' di tempo. Mi concentro quindi su questo centro di coscienza e lascio scorrere il mio respiro. Il respiro viene e va. Il respiro viene e va. Lo spirito respira in me. Ora riaccompagno le forze vitali verso l'alto. Con il respiro salgo verso il nucleo centrale, verso la divinità. Nel primo centro di coscienza inspiro consapevolmente, mentre passo al secondo centro espiro. Mentre passo al terzo centro di coscienza inspiro. Nel quarto centro di energia espiro. Qui mi soffermo un po' di tempo e respiro.
0: Concentriere mich
1: Mi concentro sul quarto centro di coscienza, che si trova tra le scapole, vicino al cuore. Lascio scorrere il respiro. Lo spirito respira in me. Il mio recipiente umano si riempie di armonia e di pace. Presagisco il profondo silenzio, la forza che costituisce il nucleo centrale. Ora accompagno il respiro al quinto centro di coscienza e qui inspiro, mentre passo al sesto campo energetico, espiro di nuovo. Mi concentro per un po' di tempo sul terzo occhio, che è il sesto centro di coscienza. Lascio respirare lo spirito in me. La mia anima e il mio corpo sono pervasi da una corrente di armonia e di sinfonia. Ogni cellula del mio corpo ed ogni particola della mia anima viene pervasa con l'alito dell'eterna forza, Dio. Lo spirito respira in me ed attraverso di me. Dal sesto centro di coscienza, le forze eterne fluiscono nel cervello e nel cervelletto. Esse fluiscono anche nei miei occhi, nel mio naso e nei miei orecchi. Queste eterne forze sono forze vitali e di salvezza. Le lascio scorrere senza ostacolarle, senza accogliere più alcun pensiero rivolto al mondo. Con il respiro passo al sesto centro, concentrandomi su di esso. Richiamo la divinità nel sesto centro di coscienza. Signore, tu sei la vita. Si compia la tua volontà in ogni centro, in ogni cellula del mio corpo ed anche in ogni particola della mia anima. Ora mi rivolgo agli organi, che vengono alimentati dal sesto centro. Gli occhi del mio corpo ricevono le forze dello spirito. Tutte le cellule dei miei occhi ricevono la luce della divinità. Respiro ora coscientemente attraverso il naso, restando concentrato sul sesto centro. Respiro le forze vitali attraverso il naso. Tutti i canali vengono purificati dalla forza divina. Le cavità nasali vengono pervase dall'eterna forza. Tutto si purifica ed è pervaso di luce. Le mie cellule ubbidiscono alle eterne forze vitali. La coscienza spirituale di ogni cellula si riempie di forza vitale. Ora dirigo la forza divina verso i miei orecchi. La luce dell'Eterno illumina il timpano e i condotti auricolari. Le delicate forze vitali scorrono dentro di me. Esse leniscono, guariscono e rinforzano. Affermo la forza assoluta in ogni cellula del mio corpo ed in ogni particola della mia anima. Luce della sua luce affluisce al cervello e al cervelletto. Luce della sua luce affluisce ai miei occhi. Gli occhi risplendono come piccole stelle e vogliono vedere solo ciò che è buono e bello. La luce radiosa della divinità vuole risvegliarli affinché vedano tutto nella luce, affinché, malgrado le ombre, essi vedano solo ciò che è luminoso, chiaro, bello, buono e nobile. Affermo la forza assoluta in ogni cellula del mio corpo. Affermo la forza di guarigione dentro di me. La luce risplende nelle cavità laterali del naso. Essa purifica i condotti e questo facilita la respirazione, in modo che il respiro della vita possa agire in me.

Le forze vitali scorrono nei miei orecchi. Esse purificano i canali auricolari, compenetrano il timpano. Affermo la forza dell'eterno amore in tutte le cellule. Lo spirito scorre in me ed attraverso di me. Lo lascio scorrere. Affermo l'assoluto in me. Io sono sano. Io sono pieno di forza. Le mie cellule sono ricolme di sacra forza. Ed ora ritorno con il respiro al centro dell'ordine, nel sesto centro inspiro, nel quinto espiro, nel quarto inspiro, nel terzo espiro e nel secondo centro di coscienza inspiro e nel primo, che è il grado dell'ordine, espiro. Qui giunto, lascio fluire il respiro. Lo spirito respira in me.

Con il mio respiro esco nuovamente dal primo centro. Inspiro, mentre passo al secondo centro, espiro. Nel terzo inspiro, mentre passo al quarto, espiro. Qui giunto nel quarto centro di coscienza, mi soffermo di nuovo alcuni secondi e respiro.

Mi concentro sul quarto centro di coscienza. In me ci sono armonia e pace. Nessun pensiero dal mondo mi tocca. Riposo nel grembo dell'Onnipotente. Egli respira attraverso di me in modo leggero e vibrante. Egli respira.

0: ora, con il pensiero, accolgo in me la parola Cristo. Mentre inspiro, penso Cri, poi espiro Sto, Cristo, Cristo, Cristo. Respiro.
1: Christus ist mein Erlöser und Führer ins Vaterhaus.
0: Il Cristo è il mio Redentore e colui che mi conduce alla casa del Padre. Respiro.

0: begleite ich meinen Atem wieder zum fünften Zentrum.
1: Ora accompagno il mio respiro nel quinto centro ed inspiro. Nel sesto espiro e passo al settimo centro e dalla sede dell'anima. Espiro. Mi concentro nuovamente sul nucleo centrale. Abbiamo percorso la via dall'alto verso il basso, lungo il nostro corpo spirituale, per ritornare alla casa del Padre. Dobbiamo ripercorrere la via dal basso verso l'alto. Ora mi sento in armonia, leggero e sorretto. In me si è fatto silenzio.

nella mia anima e nel mio corpo fisico scorrono le forze dell'amore, della misericordia e della pazienza. Anche le forze elementari dell'ordine, della volontà, della sapienza e della serietà compenetrano tutto il mio essere. Io sono un corpo nel corpo universale del Padre, una cellula del corpo del Cristo.

0: Lo spirito alita questa cellula, l'anima ed anche l'uomo. Mi sento così vicino a Dio. Percepisco la sua vita che fluisce, la sua armonia universale nell'anima e nel corpo. Il mio corpo è leggero e vibrante. Presagisco l'unità con tutto l'essere. Presagisco la vita cosmica e intuisco che sono un figlio del cosmo. L'alito dello spirito mi pervade. Respiro la forza dell'Onnipotente. Sono essere eterno che esiste in eterno. Sono vita della sua vita.
1: Ich bin göttlich.
0: Io sono divino.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori, cari ascoltatrici, chi non conosce le seguenti parole? Buongiorno, una buona mattinata, una buona serata e una buona notte di riposo. Questi saluti o auguri spesso vengono espressi in modo molto superficiale, mentre invece hanno un significato ben più profondo. Infatti, com'è questa buona mattinata, questa buona giornata o la buona notte? Vale la pena di riflettere in modo più profondo su queste cose. Tra il saluto che rivolgiamo al mattino e l'augurio di buonanotte c'è un'intera giornata. E ciò che è avvenuto durante la giornata, sia in famiglia, al posto di lavoro, tra gli amici, sia in un colloquio piacevole oppure spiacevole, si mette sempre in movimento in noi, nei nostri pensieri. Siamo contenti quando abbiamo avuto un buon colloquio o abbiamo ricevuto lode o riconoscimento. Ci arrabbiamo invece per le cose spiacevoli, per le controversie, soprattutto quando colpiscono il nostro ego, che molte volte consideriamo come la nostra vera identità. Ciò che non abbiamo analizzato e concluso durante la giornata, perlomeno nel mondo dei nostri pensieri, lo portiamo con noi nella serata e non di rado anche nella notte. In questo caso il sonno è disturbato e noi continuiamo e continuiamo a pensare. Quante volte sentiamo dire «non riesco a dormire» oppure «ho difficoltà ad addormentarmi»? Quale può essere la causa? Nel caso delle persone più anziane, in genere si tratta del passato che non è stato elaborato, di delusioni, sofferenze, oppure rimpiangiamo anche alcuni eventi che ci hanno dato gioia. In genere, gli eventi che ci hanno dato gioia non possono essere riportati di nuovo in vita. Invece, non si vuole ammettere a se stessi ciò che non è stato buono, forse l'inimicizia, le liti, l'ostinazione.

0: segnali di rilassamento al nostro conscio e al subconscio. Se non ci sono cellule cerebrali disponibili come magneti ad accogliere queste cose, la notte stimola invece i nostri aspetti che non abbiamo messo in ordine o sistemato. Analogamente è anche per le persone che lavorano, che sul posto di lavoro, in azienda, in ufficio o nei colloqui devono far fronte alla propria responsabilità come uomo o come donna. Anch'essi durante la giornata sperimentano cose che danno loro gioia, oppure astio, incomprensioni e altre cose del genere. E tutto ciò dovrebbe essere elaborato. Se ciò non viene fatto in tempo, tutte queste cose rimangono in noi, si annidano nelle nostre cellule cerebrali. E con il tempo queste energie negative danno l'impronta ai nostri pensieri e in fondo al nostro comportamento. E quando invecchiamo, quando eventualmente siamo già nella cosiddetta età da pensionamento, di sera non riusciamo ugualmente a trovare pace, perché le notti divengono la giostra del nostro passato. Non riusciamo a dormire, siamo tormentati dai pensieri. Sono immagini provenienti dal passato che ci parlano. Un consiglio che potrebbe essere un grande aiuto. Se vogliamo prendere in mano la nostra vita e non vogliamo farci ingannare né da riconoscimento né da delusioni o controversie, dovremmo cogliere e sfruttare l'energia della giornata. Infatti, se analizziamo le cose spiacevoli che avvengono durante la giornata, chiedendoci perché, allora potremmo forse trovare la nostra parte. La domanda perché che rivolgiamo a noi stessi scioglie alcune situazioni in noi stessi, tuttavia non le risolve subito con il nostro prossimo che ci ha eventualmente lodati con tante parole oppure che ha cercato di ingannarci.
1: Beides gilt es zu hinterfragen.
0: Dovremmo esaminare tutte e due queste cose. Analizziamo noi stessi chiedendoci perché sono quasi scoppiato di gioia per le lodi che ho ricevuto. Perché non sono in grado di accettare semplicemente la lode come motivazione per continuare a fare altre cose buone e utili e per comportarmi quindi in modo che il mio capo sia soddisfatto di me, oppure in modo da essere ancora di sostegno e di aiuto ai miei colleghi di lavoro. Oppure le parole di lode non erano sincere o non avevo la sensazione di meritarmele, oppure hanno sopravvalutato il mio ego. Mettiamo tutte queste domande a confronto con la nostra gioia egocentrica.
1: Warum?
0: La domanda perché che rivolgiamo a noi potrebbe stimolarci a ricordare

0: conoscere noi stessi e a trovare noi stessi.
1: Stellen wir uns andererseits auch die Frage,
0: d'altra parte possiamo anche chiederci perché sono stato rimproverato, oppure perché sono così deluso o arrabbiato, tanto che il mio umore è subito cambiato. Perché?
1: Eine ehrliche Selbstanalyse,
0: analizzare se stessi in modo sincero potrebbe far affiorare molti aspetti nel conscio, come per esempio: è stato colpito il mio ego? E se è così, da che cosa è costituito? Forse riusciremo perfino a comprendere che colui che ci ha tirato così giù con ciò che ha detto in realtà alcune cose che corrispondono alla verità, anche se forse non le ha espresse con parole molto fini, ma piuttosto in modo troppo diretto. Comunque sia, non appena il mondo dei nostri sentimenti è eccessivamente esuberante oppure in subbuglio, c'è sempre di mezzo l'ego. L'ego può anche essere definito come il principio io, io, io. Ci impigliamo nella rete del nostro ego e molte volte non ci accorgiamo di essere noi stessi il ragno nella ragnatela. Tutti i fili dei sentimenti e dei pensieri sono intessuti attraverso il nostro conscio e il subconscio. E quando la ragnatela è stata intessuta, si fa poi sentire alla sera oppure di notte. E così, molte volte, la notte diviene il giorno. Non riusciamo quasi a dormire, o perlomeno non riusciamo a dormire profondamente. Che cosa dovremmo fare? Dovremmo abituarci a immettere buoni pensieri equilibrati nel conscio e nel subconscio in tutte le situazioni della giornata. Questo potrebbe essere un aiuto anche per le notti. Un'immagine. Possiamo paragonare le nostre cellule cerebrali a un campo. Noi siamo il seminatore. Che cosa seminiamo nel nostro campo, nel conscio e nel subconscio? Ciò germoglia, cresce e porta frutti. E il frutto siamo poi noi stessi. E noi stessi dovremmo confrontarci con i frutti, in un modo o nell'altro. Prendiamo spesso coscienza che giorno per giorno seminiamo con i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni. E che cosa seminiamo? Ognuno lo determina per sé. Tuttavia, per ognuno ci sono le prime ore della serata e la tarda serata. La serata può essere paragonata a un bacino di raccolta e ciò che non abbiamo potuto sistemare durante la giornata si presenta a noi la sera in forma compressa. Noi pensiamo e pensiamo, continuiamo a parlare e parlare e ci irritiamo. Che cosa dovremmo fare? Sarebbe bene rivedere sinceramente la giornata ed eventualmente concludere in modo positivo la giornata. Sarebbe bene esaminare noi stessi con la piccola parola perché. Perché la giornata oggi è stata così difficile? E perché ieri è stata forse così facile? Oggi non c'è stato altro che contrarietà, mentre ieri siamo stati lodati. Su di noi sono state riversate tantissime parole di lode. Ieri, pensa qualcuno, ero in cielo e oggi invece sono finito in cantina. Com'è il motto contenuto nella parolina perché? Guardare se stessi senza risparmiarsi, per riconoscere se stessi nel proprio comportamento dettato dall'ego. Chi trova se stesso si chiede: come posso sistemare le situazioni che possiamo definire anche come colpa? Oppure di che cosa posso gioire in modo sincero? E che cosa c'è stato di esagerato in tutte queste parole di lode, tanto che non mi riguarda? Potremmo utilizzare la serata per uscire passo per passo dalla nostra cantina e salire verso la luce, sistemando ancora durante la serata la nostra parte che non è buona, che è di ostacolo, ossia la situazione controversa. Se non è troppo tardi, potremmo forse fare ancora una telefonata per liberare la nostra coscienza e anche quella della persona coinvolta da ciò che non è buono. Oppure potremmo fare una breve visita al nostro prossimo per parlare con lui e sistemare la lite. In questo caso non dovremmo però rimproverare l'altro per il suo comportamento, bensì chiedere perdono per la nostra parte che non è buona, per il nostro comportamento con cui abbiamo voluto aver ragione. E se lo vogliamo fare sinceramente, troveremo anche le parole giuste per farlo, affinché non accada che con il nostro comportamento esageratamente consapevole della nostra colpa diamo all'altro l'impressione di essere al di sopra delle cose. Infatti, noi non sappiamo come considera lui il suo comportamento errato. Ognuno è responsabile soltanto per il proprio modo di pensare e di agire. E ciò comporta, tra l'altro, che dovremmo lasciare al prossimo la libertà di decidere come vuole comportarsi con se stesso. Chi non lavora più e rimugina sul suo passato potrebbe anche comportarsi in modo analogo. Per esempio, potrebbe scrivere una lettera alla persona che lo occupa nei suoi pensieri, oppure telefonarle, oppure con l'aiuto del grande spirito che è in ognuno di noi, potrebbe inviare pensieri con cui chiede perdono oppure con cui perdona. Poi dovrebbe anche lasciar stare le cose, senza ricominciare a rimuginare su tutto ciò in pensieri. Dovremmo essere contenti e grati per tutto ciò che è stato bello e buono in passato. Tuttavia, se cerchiamo di recuperare qualcosa o di riportarlo in vita, in genere ci ritroviamo con un senso di amarezza. Ciò che è stato non può più essere ripetuto e non può più nemmeno essere riportato in vita secondo i nostri desideri. Ormai ci troviamo in un'altra fase di vita. Ricordiamoci, ogni giorno porta le sue gioie e i suoi pesi. È felice colui che soprattutto in età avanzata ha sfruttato le proprie giornate e che nell'ultimo ciclo della sua vita si appresta a sfruttarle ancora di più. Chiunque ritrova se stesso potrà poi dire: la mia notte è un dolce cuscino, io dormo bene. Questo è ciò che vi auguro, cari ascoltatori e care ascoltatrici, di tutto cuore. Dormite bene. Dormite bene. Un dono come aiuto per se stessi da parte di Gabriele.
1: Von Gabriele.

0: Unsere heutige Welt hat viele Lockungen.
1: Il nostro mondo di oggi ci offre tanti allettamenti che ci portano nell'esteriore. Per questo anche tante persone sono rivolte verso l'esteriore. Rispondiamo sinceramente alla domanda: dove siamo durante il giorno con i nostri pensieri? E di che cosa parliamo quando ne abbiamo l'occasione? La risposta potrebbe essere: sono presso il mio lavoro, oppure presso i lavori di casa, o di sera presso lo sport che sto praticando, oppure presso un buon programma televisivo che mi interessa. È veramente così? Oppure, mentre svolgiamo la nostra attività o teniamo il nostro colloquio, o mentre pratichiamo sport o facciamo un gioco, o seguiamo un buon programma televisivo, abbiamo invece altri pensieri. Pensieri che non corrispondono a ciò che stiamo facendo e che vanno in una direzione completamente diversa. Se è così, in fondo è come se fossimo sdoppiati, e ciò significa che siamo una persona, ma allo stesso tempo siamo come un carro trainato da due cavalli che non sanno bene che strada seguire. La strada che mostriamo verso l'esterno, oppure quella recondita, cioè ciò che avviene in secondo piano, dietro a ciò che stiamo attualmente facendo. Sono quindi quei pensieri che non corrispondono alla situazione momentanea della giornata. Queste due correnti, questo sdoppiamento, sono un peso per il sistema nervoso, per tutto il corpo, poiché con la nostra coscienza ci troviamo su livelli diversi. Di conseguenza, il nostro respiro diventa superficiale, oppure lo è già, e ciò non fa veramente bene agli organi del nostro corpo. Per questo, ecco un'indicazione che è allo stesso tempo una proposta. Rimani in te, utilizza la giornata.

0: in unserem Tagesablauf.
1: Durante la nostra giornata ci sono sempre alcuni minuti che possiamo utilizzare per soffermarci in noi. Forse durante la giornata avete la possibilità di ritirarvi per alcuni minuti per respirare in modo consapevole e profondo, per rimanere presso di sé, dentro di voi, chiedendovi che cos'è che mi assilla o addirittura mi consuma. È semplice. Se volete, rimanete alcuni minuti dentro di voi. Inspirate ed espirate profondamente alcune volte, se è possibile, in modo tranquillo e profondo, seguendo la respirazione profonda che sentite adatta a voi.

0: Nach einigen tiefen Atemzügen,
1: dopo aver respirato profondamente alcune volte, vi renderete conto che in voi c'è qualcosa che vuole essere messo in ordine, ossia questo sdoppiamento. Da un lato prendete coscienza di ciò che c'è da fare nell'esteriore, ossia del lavoro quotidiano che vi aspetta. E dall'altro percepite dove vi trovate con i vostri pensieri. Dipende ora da voi decidere quale delle due vie volete scegliere per riuscire così a respirare in modo più profondo. Due correnti diverse sono come due barche su un lago. La vostra gamba destra si trova in una barca e quella sinistra nell'altra.
0: Irgendwann wird die Strömung stärker.
1: Prima o poi la corrente diventerà più forte. Le due barche si allontaneranno sempre più una dall'altra e voi cadrete in acqua. Questo paragone può essere riferito anche al nostro sdoppiamento.
0: Irgendwann wird unsere Atmung immer
1: prima o poi il nostro respiro diviene sempre più superficiale, fino a che il corpo si fa sentire, o con un disturbo fisico, oppure con una debolezza cardiaca.
0: Es kann sein, dass wir gar einen Unfall.
1: Può succedere che provochiamo addirittura un incidente, fino ad arrivare a un incidente stradale, perché non eravamo in noi, presso ciò che stavamo facendo e svolgendo in quel momento, ma con i nostri pensieri eravamo altrove. Se il disturbo che ne deriva non è grave, tendiamo a minimizzare questa indisposizione della nostra salute considerandola come un malessere fisico. Le conseguenze di un incidente stradale sono invece ben diverse. In questo caso si dice non era concentrato su ciò che stava facendo, ossia non era presso di sé. Sarebbe quindi bene interiorizzarsi più volte durante la giornata per soffermarsi dentro di sé e chiedersi chi o che cosa mi spinge a sdoppiarmi, per cui vengo distratto da ciò che sto facendo.

0: Nicht umsonst heißt eine Tageslosung.
1: Non per nulla esiste un sostegno per la giornata che dice: ciò che fai, fallo in modo totale. Per mettere in pratica questo sostegno per la giornata, dovremmo utilizzare i minuti del giorno che ci vengono portati. Potremmo quindi iniziare con la respirazione profonda per esaminare lo sdoppiamento. Infatti, quando respiriamo in modo cosciente e profondo, riusciamo a distinguere ciò che stiamo facendo in primo piano e ciò che si trova in secondo piano. Spesso, quando ci esaminiamo, riusciamo a cogliere soltanto alcuni frammenti di pensieri che provengono però da una situazione spiacevole oppure da un lungo colloquio che dovremmo ancora chiarire o sistemare. Oppure con la gamba destra, in un certo senso, nella barca destra, pianifichiamo la nostra serata libera, o il fine settimana, o addirittura la prossima vacanza. Mentre con la gamba sinistra, nella barca sinistra, facciamo ciò che la giornata ci richiede nel nostro ruolo di impiegato, operaio, responsabile o casalinga, a seconda, appunto, di ciò che dobbiamo fare. Per quanto tempo potrà andare bene se restiamo con le gambe in due barche diverse? Se questa descrizione dello sdoppiamento e il paragone con le due barche dovessero ricordarci una difficoltà che non abbiamo digerito bene e che non abbiamo risolto, allora dovremmo fare attenzione. Non rimandiamo a lungo ciò che abbiamo riconosciuto dentro di noi, ma mettiamoci al lavoro. Iniziamo a mettere in ordine e analizzare ciò che non è positivo dentro di noi, e questo, se possibile, diverse volte al giorno. Questo significa quindi: rimani in te, utilizza la giornata. Ricordiamoci sempre più spesso di questo piccolo compito quotidiano: rimani in te, utilizza la giornata. E così, nel nostro lavoro quotidiano e nei nostri compiti giornalieri, ci sforzeremo di stare sempre con tutte e due le gambe in una barca. E chi ce lo ricorda? È il nostro respiro. Se è superficiale e quindi veloce, esso ci indica tramite il nostro sistema nervoso che stiamo entrando in una condizione di stress, che stiamo per sdoppiarci o che stiamo addirittura salendo con una gamba nell'altra barca. E quindi che ci troviamo di nuovo in due barche. E in questo caso il motto è di nuovo: rimani in te, utilizza la giornata. Cari amici, vi auguro una giornata equilibrata, e vi auguro tante, tante buone cose.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno. Dio è la legge dell'amore, che è la libertà. Se volete, prendete con voi i seguenti pensieri per la vostra giornata. La felicità e la libertà si sviluppano attraverso pensieri costantemente rivolti a Dio, a ciò che è la sua volontà. Chi si comporta così guadagna terreno, perché diviene cosciente degli aspetti della legge dell'universo, che poi mette in pratica passo per passo. Posso augurarvi una giornata felice e di cuore.
0: Gabriele.

0: Guten Morgen, lieber Zuhörer, liebe Zuhörerin.
1: Buongiorno, cari ascoltatori e care ascoltatrici. Ogni nuovo giorno inizia con il mattino. Il mattino di ogni giorno è il mattino di ognuno di noi, così come anche la giornata odierna è la giornata di ognuno di noi.
0: So mancher befindet sich im Alltagstrott und meint,
1: qualcuno segue semplicemente le abitudini quotidiane e crede che l'inizio della giornata sia costituito dal risveglio, alzarsi, dalla toilette mattutina, dal lavoro quotidiano nella vita professionale, in famiglia e così via. Molti non si rendono conto che al mattino, insieme a noi, si alzano anche i nostri pensieri che cercano di determinare la nostra giornata. Chi è spiritualmente desto osserverà se stesso e potrà riconoscere che al mattino si risveglia, ma che sono il suo corpo e i suoi pensieri che si alzano. Dai nostri pensieri possiamo dedurre se essi ci manovrano o se ci accompagnano nella nostra giornata. Tutti i pensieri che sono negativi, che ci assillano, tutto ciò che non corrisponde ai comandamenti di Dio, ci manovrerà. I pensieri buoni, i pensieri che provengono dai comandamenti di Dio e che toccano il nostro cuore, che rischiarano il nostro animo, che ci rendono felici e contenti dall'interiore, vogliono accompagnarci nella nostra giornata e ammonirci ogni volta che si presentano aspetti che non sono positivi. In genere, seguiamo troppo in fretta i pensieri che abbiamo al mattino, invece di soffermarci e renderci conto che sia i pensieri poco buoni che quelli positivi ci vogliono dire qualche cosa e trasmetterci un messaggio sul nostro cammino per questa giornata. Potremmo anche sperimentare ciò che è buono e anche ciò che non lo è in immagini, se ci soffermiamo per imparare a osservare i nostri pensieri e anche le immagini che si sviluppano da essi, ossia se impariamo a guardare nel profondo dei nostri pensieri, ci accorgeremo ben presto che pensiamo in immagini.

Ascoltatori e cari ascoltatrici, la vostra giornata sta per iniziare. Se lo desiderate, potete fermare i vostri pensieri per cogliere i contenuti dei vostri pensieri. Da essi potrete dedurre che cosa vi vogliono trasmettere per questa giornata, dato che il cammino su questa terra per noi significa riconosci te stesso, sistema tutto ciò che è contro la tua vera vita e sfocia nella via che conduce alla casa del Padre. Una vera umanità con ideali e valori più elevati non sorge soltanto dicendo che gli altri dovrebbero cambiare. Ognuno di noi nella propria vita terrena dovrebbe prendere coscienza dell'impegno che abbiamo di avvicinarci al divino nel nostro interiore, realizzando e adempiendo i comandamenti di Dio, per dare così un piccolo contributo a una nuova umanità spirituale che sta sorgendo. La chiave per giungere alla vera umanità si trova dentro di noi. È la legge divina dell'amore per Dio e per il prossimo. Gesù ci ha insegnato la via per raggiungerlo nel suo discorso della montagna. Di conseguenza, nei comandamenti di Dio e nel discorso della montagna di Gesù si trova la chiave per giungere alla vera umanità. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, questi erano alcuni piccoli aiuti per la vostra, per la mia, per la nostra giornata, che vi possono accompagnare anche nella vostra mattinata. Le ore di mezzogiorno ci daranno di nuovo la possibilità di chiarire e di sistemare ciò che è rimasto in sospeso dalla mattinata. Forse nella nostra coscienza vibra e risuona ancora qualcosa che dovremmo sistemare per poterci poi staccare dalla mattinata e porla nelle mani di Dio. Esaminatevi quindi controllando il barometro del vostro stato d'animo. Se lo desiderate, potreste sistemare ciò che ancora non è a posto e ciò vi aiuterà a diventare una persona più libera e più felice e a trascorrere anche il vostro pomeriggio in modo consapevole e concentrato.

Se lo desiderate, anche alla sera, dopo il lavoro, potreste riflettere sulla vostra giornata chiedendovi che cosa è andato bene e che cosa è andato meno bene. Com'è il barometro del mio stato d'animo? Se desiderate trascorrere una giornata abbastanza tranquilla e pacifica anche domani, dovreste concludere la giornata

vita di oggi, sistemando le dissonanze che vi vengono indicate dal barometro del vostro stato d'animo, e potrete farlo con l'aiuto del nostro Redentore, il Cristo, con la luce interiore in voi. Se concludiamo ogni giornata in modo consapevole, ci renderemo conto ben presto che la giornata successiva diviene più luminosa, dato che andremo in modo più equilibrato nelle ore serali e in seguito nella notte. Cari ascoltatori e care ascoltatrici, noi stessi, ognuno di noi, siamo l'artefice, per così dire, il falegname delle proprie giornate. Vi auguro di essere un buon falegname e di chiedere continuamente al grande Maestro Gesù, il Cristo, che come essere umano era falegname, di aiutarvi ad affrontare le giornate secondo la sua volontà, in modo da poter dire: oggi mi sono creato dei buoni attrezzi per la giornata di domani. In questo modo diventeremo un buon strumento nelle mani del Maestro che è il Cristo e un buon falegname che affronta bene le sue giornate.

Cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi salutiamo cordialmente dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, l'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. In questa serie di trasmissioni dal titolo Il Regno Eterno, abbiamo la possibilità di riportare alcune delle rivelazioni che ci vengono date da più di 45 anni per mezzo della profetessa e messaggera del Regno Eterno, Gabriele. È la parola eterna dello Spirito Libero, del Dio che parla, che si è rivelato in tutti i tempi tramite i Suoi messaggeri, per mezzo di profeti e profetesse, per spiegare in continuazione ai Suoi figli e alle Sue figlie in veste terrena la legge della vita, l'amore.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi salutiamo cordialmente dalla tenda di Dio tra gli uomini per tutti i popoli di questa terra, l'Arca dell'Alleanza dello Spirito Libero. In questa serie di trasmissioni dal titolo Il Regno Eterno, abbiamo la possibilità di riportare alcune delle rivelazioni che ci vengono date da più di 45 anni per mezzo della profetessa e messaggera del Regno Eterno, Gabriele. È la parola eterna dello Spirito Libero, del Dio che parla, che si è rivelato in tutti i tempi tramite i Suoi messaggeri, per mezzo di profeti e profetesse, per spiegare in continuazione ai Suoi figli e alle Sue figlie in veste terrena la legge della vita, l'amore per Dio e per il prossimo nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali. Oggi leggiamo estratti da una rivelazione del Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno Eterno, data il 9 aprile 1982, con il titolo Il significato profondo del sacrificio sul Golgota. Gesù, il Cristo, non ha mai fondato una religione. In questa rivelazione, in base al linguaggio di quel periodo, utilizza termini come cristianità per rivolgersi espressamente alle persone che si definiscono cristiane. Il Cristo Dio ha rivelato: la pace sia con voi. Io sono la luce del mondo. Io sono la via, la verità e la vita. Chi si rivolge a me e adempie le leggi dei cieli comprende il significato profondo delle mie sacre parole. Dio, vostro eterno Padre, vi ama. La sua nostalgia è pari al suo amore, con il quale desidera stringervi tutti al suo cuore di Padre. Così, in quest'ora, desidero trasmettere la mia sacra forza di luce tramite le caratteristiche dell'amore e della misericordia, affinché possiate comprendere la grandezza dell'Onnipotente, il cui Spirito pulsa in ognuno di voi. Voi tutti siete figli e figlie di colui che è l'infinito. Le vostre anime sono immortali perché sono state create da colui che è immortale, dall'Eterno. La forza eterna è l'amore che abbraccia e pervade ogni cosa. Beato il cuore che percepisce in sé l'amore di Dio. Il suo unico desiderio sarà quello dell'amore del Padre. Un tale cuore sa che la sete di amore di Dio può essere appagata solo dall'amore, dall'amore del Padre. Tutti i veri profeti e profetesse, tutti i veri veggenti hanno provato questa sete dell'amore dell'Eterno. L'Eterno compenetrò la loro coscienza e non poterono fare altrimenti che andare nel mondo per portare la parola dell'Eterno, la parola della vita nell'Io sono. Io sono colui che sono, di eternità in eternità. Così dice anche il Cristo Dio, che è in unità con l'Eterno, con il Padre.
2: Il Cristo continua nella sua rivelazione. La vita è la vita in Dio. Chi vive nella veridicità percepisce la vera vita. Finché nel vostro cuore avete paura della morte, di tutto quello che vi capita, non vivrete, ma la vostra vita sarà un vegetare, un languire, perché l'uomo non osserva le leggi della vita. È così che sta vegetando la cristianità. Crede di vivere nella consapevolezza che io, il Cristo Dio, eleverò solo le persone che accettano me, il Cristo. O figli di Dio, quanto poco sapete dell'amore che abbraccia e pervade ogni cosa del vostro Padre Eterno. Anno dopo anno, commemorate la mia sofferenza e la mia morte. Commemorate la mia ascensione ai cieli. Solo pochi, tuttavia, si ricordano delle loro sofferenze e della loro morte, chiedendosi: perché devo soffrire se il Cristo ha sofferto per me e, come si afferma, si è caricato di tutti i peccati? O riconoscete in quest'ora il significato profondo del sacrificio sul Golgota? La vita eterna, il Padre Eterno, inviò suo Figlio affinché l'umanità riconoscesse le leggi dei cieli e le adempisse. Riconoscete il mio cammino, la mia vita in veste di Gesù di Nazareth. Voi commemorate la mia sofferenza. Riconoscete globalmente la mia via. Fu un sentiero semplice e modesto quello che percorsi in veste di Gesù di Nazareth. Amai il popolo come lo ama il Padre. Donai al popolo tutto il mio cuore. Insegnai le leggi dell'infinito e le realizzai. Fui al servizio dell'umanità. Guarì le persone e risvegliai i morti, secondo la sacra legge di Dio. Moltitudini di persone hanno ascoltato le mie indicazioni dei cieli, ma le masse hanno scrollato la testa, non hanno compreso i profondi aspetti di sapienza della vita. Gli scribi e i farisei, che oggi vengono chiamati teologi, istigarono il popolo che gridò: vogliamo un re di questo mondo, un re per l'esteriore, per il corpo fisico, ma non un re per l'anima. E così si compì e io mi caricai della croce di questo mondo e la portai sul colle del Golgota.
1: Il Cristo, il Figlio di Dio e coregnante del Regno di Dio, continua nella sua rivelazione. Non desidero descrivere nei dettagli questo mio cammino. Quello che desidero è che riconosciate ciò che è essenziale, vale a dire il significato profondo di questo sacrificio. Sulla croce io pronunciai le parole: è compiuto. La cristianità conosce solo le parole. I teologi e gli esperti della Bibbia girano intorno a queste parole, creandosi le proprie rime e i propri versi. Cosa significa in realtà «è compiuto»? O permettetemi di cominciare con le spiegazioni da un po' più indietro, affinché possiate riconoscere il profondo significato nel suo complesso e possiate comprendere e sperimentare nel vostro interiore quello che è importante per l'Eterno, il Padre in me, che sono suo Figlio. Io sono il co-regnante dei cieli. Questa verità eterna è fondamentale per riconoscere quello che il compiuto ha apportato nelle anime e negli uomini. La mia eredità dei cieli è una parte della forza primordiale. La forza primordiale è il campo energetico eterno che pervade e mantiene tutto in vita. Una parte di questa forza primordiale è la mia eredità dei cieli. Questa eredità la chiamo la forza parziale nella forza primordiale. Quando l'umanità cadde sempre più in basso e si stava profilando la deformazione delle anime, io scesi sulla terra. Mi incarnai e venni chiamato Gesù di Nazareth. Gesù di Nazareth, la vita in Dio, l'Onnipotente, è il Cristo Dio. Quando pronunciai le parole «è compiuto» sulla croce, la forza parziale fluì dalla forza primordiale nelle anime degli uomini e anche negli esseri che non avevano un corpo. La mia eredità, questa forza energetica, si suddivise in scintille. Pertanto, ogni anima, ognuno di voi, porta in sé una scintilla, che voi chiamate la scintilla redentrice, la forza delle vostre anime, il sostegno degli elementi del vostro corpo interiore di sostanza sottile. Portai all'umanità e a tutte le anime questa eredità dei cieli, la mia eredità. Questa forza vitale sostiene il vostro essere interiore eterno. Questa forza avvolge l'anima e la protegge affinché non si deformi. L'anima non può dissolversi. Non è nemmeno possibile che si incarni in animali, piante o pietre. Questo è un insegnamento errato che proviene dalle antiche gerarchie sataniche. L'anima non può nemmeno recedere nella sua evoluzione o dissolversi nell'etere fluente eterno. Il compiuto portò il sostegno all'anima. Il Cristo Dio continuò. O riconoscete il significato profondo della vita. Ognuno di voi sa, quando l'energia aumenta, avviene un'interazione più intensa. Maggiore energia porta anche più luce. Questa luce interiore, la forza del Cristo o la scintilla redentrice, è la mia eredità. Le parole «è compiuto» sono prive di significato se voi non riconoscete la profondità dell'evento che divenne attivo in queste parole. L'umanità dovrebbe quindi chiedersi: sarebbe stato indispensabile che il Cristo prelevasse questa forza parziale dalla forza primordiale e la trasmettesse come scintille all'anima? Miei figli amati, fu indispensabile, perché il popolo eletto non accettò il cuore regnante dei cieli. Rifiutarono i miei insegnamenti perché credevano che il Messia dovesse nascere in un tempio ed essere avvolto di vesti sfarzose. O riconoscete, la vera ricchezza è la forza interiore, la luce dell'anima. È la vera vita dell'uomo, la pienezza di coloro che amano Dio più di ogni cosa in questo mondo. Se il popolo mi avesse accettato, se la massa fosse cambiata e avesse seguito le leggi della vita, sarei rimasto ancora a lungo tra loro. Avrei insegnato loro quello che si trovava nel mio petto, che non potei spiegare loro, perché solo alcune singole persone mi compresero, mentre la massa voleva un re di questo mondo. Se il popolo avesse accettato la legge dei cieli dell'amore e dell'amore per il prossimo e l'avesse realizzata, la mia via non sarebbe passata per il Golgota, ma sarei vissuto in mezzo a loro, avrei operato e li avrei istruiti in merito alle profonde verità della vita. Io, il coregnante dei cieli, mi sarei sfilato del mio corpo nella luce e avrei fatto ritorno al Padre, senza passare per il Golgota, ma in mezzo al cuore del popolo, in mezzo alle persone illuminate e ai saggi. Nonostante l'Onnisciente Eterno sapesse del sacrificio sulla croce, porse ancora una volta la mano al popolo, a questo popolo che tanto ama, tra il quale così tante anime scesero dai cieli per realizzare e insegnare la vita interiore, le leggi. Ma il popolo non mi comprese. Gli scribi e i farisei vivevano nella cecità, nell'ignoranza e orientati solo sul materialismo, convinti di aver ragione. In verità, io vi dico, Dio, vostro eterno Padre, voleva un popolo che si porgesse le mani nell'amore e nella fratellanza e portasse con sé questo pianeta terrestre nell'evoluzione. Così avvenne che io potei trasmettere i miei insegnamenti solo ad alcuni. Quando poi mi staccai a poco dai miei per operare il compiuto, dissi a Senso: nel mio petto è manifesta la verità tutta intera. L'Eterno vi invierà il Consolatore, lo Spirito Santo, ed egli vi condurrà nella verità tutta intera. Ora non è ancora avvenuto, non si è ancora compiuto. Ora non sareste nemmeno in grado di comprenderlo. Me ne andai dai miei e il Consolatore, lo Spirito Santo, iniziò ad agire. Si sviluppò il cristianesimo delle origini e lo Spirito profetico parlò. O riconoscete, non desidero rivelare qui in modo dettagliato quello che avvenne. Il popolo eletto non accettò nemmeno il Consolatore, lo Spirito Santo.
2: Il Cristo, il Figlio di Dio, continua nella sua rivelazione. Miei figli amati, cosa avvenne? Guardate indietro nel passato. Fate scorrere davanti a voi i 2000 anni trascorsi. È sorto un cristianesimo che in realtà non è in unità, ma esistono confessioni, sette e comunità. Ognuno crede di avere la verità assoluta. Una comunità lotta in modo diretto o indiretto contro l'altra. O riconoscete, lo Spirito profetico agì in continuazione, rivelò in tutti i tempi il suo cuore, ma il popolo non aveva un cuore per Dio, il Padre Eterno. Il significato del sacrificio sul Golgota si trovava e si trova nelle parole «è compiuto». L'uomo crede che essere cristiani solo alla lettera costituisca già l'adempimento della vita o la via di ritorno nell'essere del paradiso. O guardate nel mondo, dove si muovono le masse, per strada, nei luoghi di vacanza, o dove festeggiano esteriormente, nelle chiese, quello che non comprendono nell'interiore. Festeggiano e commemorano senza sapere di cosa si tratta. La cristianità crede che se mi ha accettato secondo la parola, potrà essere certa di ascendere al cielo. Così viene insegnato e predicato. Se sei cristiano, l'Eterno in Cristo si carica di tutti i tuoi peccati. E poi viene insegnato, tutti coloro che non sono cristiani, che hanno ancora un'altra fede, non verranno accettati da colui che è la vita. A coloro che non mi accettano e non mi riconoscono, spettano eventualmente la morte e la rovina. All'inizio della mia rivelazione, ho detto che Dio, vostro eterno Padre, è l'amore che pervade ogni cosa. Dio, la vita eterna, è la misericordia che vige in eterno. O voi uomini, o voi anime, comprendete il significato profondo di queste parole. Dio mi ha inviato non solo per redimere una parte. Dio, vostro Padre, desidera stringere di nuovo al suo cuore di Padre ogni essere purificato, indipendentemente dal fatto che oggi si definisca cristiano, ebreo o musulmano. Dio è l'amore. E in ogni anima agisce la mia scintilla redentrice, una piccola parte proveniente dalla mia eredità dei cieli. Pertanto ho accettato ogni anima, ma non ogni anima verrà accolta. Questo significa che chi non si pente dei propri peccati e continua a ripeterli, non può entrare nei regni della vita. Potete pentirvi dei vostri peccati solo se riconoscete voi stessi. Per questo è necessaria l'autoconoscenza. Chi è che si impegna ogni giorno a riconoscere se stesso, a lottare contro le proprie basse tendenze e inclinazioni? Come prende alla lettera le cose il popolo cristiano affermando «Il Cristo ha preso su di sé tutti i peccati»? In verità io vi dico, se non riconoscete voi stessi e non vi pentite di cuore di ogni cosa, non potrete nemmeno essere liberati dalla vostra colpa. Continuereste a peccare. Per questo sono necessari l'autoconoscenza e il pentimento. Per poter riconoscere se stessi esiste la legge di causa ed effetto. Quello che l'uomo semina lo raccoglierà. Se invece ti sei infiammato nell'amore per Dio, tuo Padre, ti nobiliterai. E io, il Cristo, potrò toglierti molto, anzi tutto. Questa è la via della vostra vita, in me, il Cristo Dio.
1: Il Cristo Dio ha continuato con la sua rivelazione. La forza dell'amore è una forza infinita. Beato chi percepisce questa salvezza in sé. Costui vive veramente. Chi è un vero cristiano? O voi teologi ed esperti della Bibbia, chi è un vero cristiano? Colui che mi ha accettato a parole? Oppure chi realizza il discorso della montagna? Chi percorre il sentiero interiore, adempiendo le leggi che sono spiegate in modo così meraviglioso nel discorso della montagna? Il discorso della montagna fu la mia via. Il discorso della montagna è la vita di tutti gli uomini e le anime. Solo nobilitandosi e donandosi alla sacra legge sublime di Dio, l'uomo diviene umile e mite di tutto cuore.
0: Una tale persona adempie le leggi dei cieli ed è anche un vero cristiano. Miei figli amati, quindi io vi chiedo, chi vi ha insegnato la via verso l'interiore? Chi ha vissuto come esempio per voi il discorso della montagna, a parte me? I vostri teologi sono forse i più piccoli tra voi? Adempiono le leggi celesti dell'amore? Se è così, allora percorrono il sentiero della misericordia, il sentiero dell'amore samaritano. O vedete, chi è il vero cristiano tra voi? Nel cristianesimo ognuno dice, io sono cristiano. È cristiano chi realizza il discorso della montagna. Costui mi ha accettato consapevolmente. Voi figli e figlie dei cieli, o riconoscete la vostra via, per quanto tempo volete ancora languire sotto il giogo del dogma, con la paura della cosiddetta dannazione eterna? O riconoscete, non esiste alcun luogo in cui le anime vivano dannate in eterno. Il cielo e l'inferno sono un livello di coscienza. Sappi, o uomo, che questo luogo è in te, nella tua anima. Se vivi secondo le leggi dei cieli, la tua anima in te si dischiuderà e si compirà la forza celeste pura dell'amore. Se invece vivi nelle illusioni di questo mondo, se sei attaccato a denaro o beni, se ti senti a tuo agio nelle ricchezze di questo mondo, se agisci contro le leggi della vita, facendo soffrire gli animali, oltraggiandoli e distruggendo intenzionalmente il mondo delle piante, riconosci che così facendo chiudi in te le porte verso il regno eterno e in te prendono forma le immagini dei tuoi peccati. E così sperimenti anche l'inferno dentro di te. Ma l'Eterno, la vita, l'amore, non conosce né tempo né spazio. Nell'anima più oscura, anche nel demone, rimane latente il nucleo centrale positivo, che si dischiude e si fa percepire come forza divina, se il figlio in veste umana, l'anima, il demone, si rivolge verso la vita interiore. Questo nucleo centrale dell'anima è incorruttibile. Ognuno un giorno percepirà questa forza incorruttibile e si rivolgerà verso la vita, Dio, l'amore. O riconoscete, nessun'anima viene distrutta. Ogni essere è amato. Anche se oggi l'Oriente diventa più che mai attivo, sappiate che la colpa è di coloro che mi hanno rifiutato quale Gesù e mi accettano quale spirito del Cristo solo a parole, ma non nell'azione. A coloro che mi accettarono affidai l'incarico di portare in tutti i paesi la pienezza di vita dello Spirito Santo, l'amore che io vissi come esempio, quale Gesù di Nazareth. O voi teologi ed esperti della Bibbia, o voi cristiani della Chiesa, dov'è l'insegnamento del Cristo? Solo in pochi cuori si compie il bene dei cieli, perché solo pochi si attengono alla via della vita del Nazareno e hanno la volontà di seguire le mie orme.
2: Hören wir weiter, was Christus
1: Ascoltiamo quello che il Cristo, il Figlio di Dio, ha rivelato ancora nella parola profetica tramite Gabriele. Egli disse: Dio è l'amore, l'amore che non si può esprimere a parole. In verità, io vi dico, chi non comprende il significato profondo della parola amore è veramente ancora spiritualmente morto. Dio voleva in me, il Cristo, un gregge, una comunità, un popolo che tramite la forza del Cristo, per mezzo del profondo sacrificio sul Golgota, si elevasse a colui che è il cuore della totalità. La cristianità è forse andata nel mondo con il cuore ricolmo di amore, ricolmo di sapienza e di forza per portare il Vangelo dell'amore al prossimo, nella misura in cui veniva vissuto come esempio e quindi praticato? O riconoscete a che punto vi trovate? O voi uomini, comprendetemi in voi. Come potete dire che coloro che non mi hanno accettato verranno rifiutati? A voi ho dato più forza per portare a tutti loro l'amore che io vissi come esempio in Gesù di Nazaret. Seguitemi significa seguite le mie orme e farete di tutti i popoli un unico popolo, il popolo del Cristo in Dio, vostro e mio Padre. In verità, io vi dico, se considerate le cose in modo giusto, chi dovrebbe subire la cosiddetta punizione se nel divino, nel Dio dell'amore, fosse prevista una punizione? Chi dovrebbe essere rifiutato se nel Dio dell'amore esistesse questa parola, questo significato? La cristianità, che non ha adempiuto il desiderio e la volontà del Cristo, oppure coloro che portano in sé la mia scintilla redentrice, ma che non mi possono accettare, perché la potenza del Cristo è troppo debole in coloro che aspirano solo alle cose esteriori, che hanno edificato un potere esteriore, avvolgendosi soltanto nel mantello definito cristiano, mentre nell'interiore sono lupi feroci? Voi chiederete: perché le parole dello Spirito del Cristo vengono date per bocca umana? Perché ci dà spiegazioni solo dopo 2000 anni? O voi uomini che siete figli di Dio, prima di ricusare ancora una volta la mia parola, leggete nei vostri libri di storia. La forza onnipotente ha inviato in tutti i tempi messaggeri di luce, profeti in veste semplice, senza sfarzo, senza ornamenti esteriori, ma ricolmi del cuore di Dio. Chi ha perseguitato queste persone fedeli? Chiedetevi, chi non ha lasciato parlare Dio, l'Onnipotente? Sì, il Consolatore, lo Spirito Santo, l'Io Sono che vige eternamente, voleva condurvi nella verità tutta intera, Voleva insegnarvi il sentiero interiore, sul quale io vi ho preceduti in veste di Gesù di Nazareth e che ho spiegato nel discorso della montagna. La parola dinamica dello Spirito fu perseguitata in tutti i tempi. I potenti di questo mondo hanno cercato di mettere a tacere Dio. Se Dio, vostro Padre, in me, il Cristo, non fosse l'amore che compenetra ogni cosa, figli miei, allora Dio avrebbe taciuto. Ma Dio, vostro

La vostra semina sarà il vostro raccolto. Se i potenti, che si sono appropriati dell'essere cristiani, avessero ripreso gli insegnamenti del cristianesimo originario, nel quale lo Spirito che parla ha spiegato l'incarnazione dell'anima, oggi conoscereste la ruota della rinascita, poiché là, dov'è il tuo cuore, si trova anche il tuo tesoro, e lì sarà anche la tua anima. O voi uomini, chiedetevi dove si trova il vostro tesoro. È Dio vostro Padre? È Dio il Signore? La massa considera il proprio tesoro nell'aldiquà. Si abbandona ai piaceri, alla sensualità. È lì che si trova il suo cuore. Dove si troverà un giorno l'anima gravata dal materialismo? Nel regno di vostro padre? O nelle sfere di purificazione? O sulla via verso un'ulteriore incarnazione? Perché il tesoro dell'anima è la materia e l'anima conosce solo il paese della materia? In verità io vi dico, molte anime sono spirate e spirano in me, il Cristo. Giungono poi nei regni dell'aldilà. Per loro il paese dell'aldilà è estraneo, perché non hanno ricevuto le spiegazioni riguardo alla vita, alla patria, alla forza dell'Onnipotente. O voi figli e figlie di Dio, da cosa dipende che ci siano così tanti esseri umani? Da cosa dipende, voi teologi ed esperti della Bibbia? Da cosa dipende che uno sia contro l'altro, i figli contro i genitori contro i figli? Da cosa dipende? Dipende forse dal vero annuncio e dalla realizzazione delle sacre ed eterne leggi? Chi riconosce il significato profondo delle parole semplici, quello che l'uomo semina lo raccoglierà, arriverà automaticamente alla riflessione. Quello che subisco non è forse la colpa dell'anima? Da dove proviene questa colpa dell'anima se vengo soltanto una volta su questo pianeta terrestre? O uomini, riflettete e comprendete il senso delle mie indicazioni dei cieli, affinché possiate riconoscere la vita e la potenza del Cristo. Ogni anima è accettata dall'amore del Padre infinito. Accolto viene solo colui che mi ha veramente accettato. Accettare significa adempiere le leggi della vita, quindi vivere il discorso della montagna. O riconoscete, tutti devono prima o poi riconoscere la forza del Cristo. Questa forza parziale proveniente dalla forza primordiale deve essere riportata nell'assoluto. Anche se oggi vi legate a cosiddetti maestri terreni che rifiutano il mio operato quale Cristo Dio e non riconoscono la forza parziale della forza primordiale, anch'essi hanno la possibilità di passare attraverso me, il Cristo Dio, il loro Redentore, il loro Salvatore. Anche in loro c'è la mia eredità dei cieli, questa scintilla redentrice. Solo quando essa sarà diventata una fiamma grazie a una vita conseguente, perché l'anima o l'uomo mi riconoscono quale corregnante dei cieli, l'essere dei cieli potrà fare ritorno nell'assoluto. Il corregnante dei cieli ha continuato nella sua rivelazione.

0: conoscete quale grande compito ha ognuno di voi, che è quello di percorrere la via del Nazareno, affinché la forza interiore, la forza del Cristo, si rinforzi e voi diventiate veri saggi e persone illuminate che danno l'esempio della vita, l'esempio dell'amore. A ognuno sono date la potenza interiore e la forza interiore. Chi percorre la vera via della purificazione mi ha al proprio fianco e lotterà insieme a me. La mia potenza, la mia forza è l'amore e la misericordia e non la spada. Chi desidera invece convertire gli altri al cristianesimo con la spada, perirà di spada. Causa ed effetto non conoscono né tempo né spazio. Dopo secoli o dopo millenni possono divenire attivi gli effetti di cose che l'umanità attuale ha dimenticato già da molto tempo, poiché la tua anima, o uomo, è il libro della vita. Lì è registrato tutto in modo saggio. Mi rivelo affinché la cristianità riconosca a che punto si trova. Mi rivelo affinché coloro che sono alla ricerca e di buona volontà diventino veri cristiani. Mi rivelo affinché tutti coloro che sono di buona volontà, che sono rivolti verso di me, vengano a conoscenza del significato profondo della vita, affinché conoscano il vero significato del sacrificio del Golgota. Mi rivelo affinché la cristianità riconosca quello che non ha compiuto. Mi rivelo affinché ancora molti riconoscano la vera via cristiana e la percorrano in umiltà e modestia. Mi rivelo e porgo di nuovo la mano ai teologi affinché anch'essi riconoscano il sentiero del Nazareno, rinuncino alle loro opinioni, ai loro dogmi, ai loro riti e percorrano il sentiero della realizzazione insieme al popolo e con le vesti semplici del popolo. Io non sono contro i teologi, non sono contro il vostro clero, ma ho offerto loro in tutti i tempi la mano benevola della vita. Era ed è la forza del Padre Eterno. Per mezzo di voi porgo di nuovo la mano ai vostri teologi e al vostro clero. Andate e date testimonianza delle parole che avete sentito in quest'ora. Un cristiano è un vero cristiano solo se adempie le leggi, quindi se realizza il discorso della montagna. Andate, chiedete ai vostri ecclesiastici se percorrono questo sentiero semplice del Nazareno. Se dicono sì, allora chiedete, dove sono i frutti?
1: Il Cristo Dio ci esorta con le parole sentite. O voi uomini, non restate aggrappati alla lettera, ma percepite nelle mie parole la nostalgia del vostro Padre dei Cieli, che desidera condurvi per mezzo di me nel paradiso della pace. Ma chi non raggiunge la pace in sé, non potrà nemmeno entrare nella pace del paradiso. O voi, ecclesiastici, cosa avete fatto con il mio popolo? È legato a dogmi e forme esteriori, a opinioni e statuti, a usanze ecclesiastiche. Io cerco ancora una volta di condurvi al di fuori di tutto questo, non in un'altra istituzione, ma nel vostro interiore, dove arde la sacra fiamma che consuma, la fiamma del Cristo Dio. Vi voglio indicare la via che passa attraverso l'autoconoscenza e il pentimento, affinché io, il vostro Redentore, possa cancellare i vostri peccati, le vostre inadempienze. È per questo che sono venuto, per questo ho portato e porto la croce. O se poteste percepire la nostalgia di vostro padre, cambiereste già in questo momento e rendereste onore alla vita interiore, alla vita dell'amore e della misericordia. O voi figli di Dio, figli dei cieli, è ora che dischiudiate il cielo interiore e percepiate nei vostri cuori le indicazioni di vostro padre. Poiché il cuore del vostro Dio arde di amore per ognuno di voi. O voi scribi e farisei di oggi, quando accetterete finalmente il messaggio di salvezza e lo realizzerete, affinché nei cuori dei miei si faccia luce? O voi fedeli che mi riconoscete, continuate a operare senza tregua a diffondere la parola di salvezza, non con fanatismo, ma ricolmi dell'amore di Dio. Ogni forma di fanatismo è peccato, perciò aspirate ad accettare l'amore di Dio e la sapienza di Dio. Temprate il vostro interiore con la forza del Cristo. Io sono la via, la verità e la vita. Se desideri raggiungere la verità assoluta, se desideri guardare nel profondo delle cose più profonde, percorri la via che io ho vissuto come esempio per te in veste di Gesù di Nazareth.
2: Il Cristo ha rivelato ancora. O riconoscete, in tutta la mia rivelazione, non avete mai sentito, andate in questa comunità, seguite quella persona. Non andate in alcuna comunità esteriore, non seguite nessuna persona, ma seguite me nella comunità interiore di tutti gli uomini e le anime che hanno riconosciuto l'Eterno, la forza del Cristo, che agisce nell'anima. O chiedetevi, perché la forza del Cristo entra sempre più in azione? Chiedetevelo, voi uomini, perché lo Spirito del Cristo ha assunto la guida verso il Padre Eterno, verso la coscienza di Dio. È la scintilla in voi che io, il Maestro di tutti i Maestri, il vostro Redentore, voglio far sbocciare. È la mia eredità che ricondurrà l'anima nella forza primordiale, poiché essa è immortale. Non desidero portarvi un insegnamento nuovo. Il mio anelito è di introdurvi nelle verità profonde, di indicarvi la via che conduce alla vita del paradiso, che passa comunque attraverso l'uomo, attraverso l'ego umano. Prima o poi ognuno dovrà riconoscere se stesso, o qui o nelle sfere di purificazione. Lì tutto è manifesto. Lì affiorerà sotto forma di immagini quello che avete dimenticato e che si trova ancora nell'anima. e vi troverete in mezzo alle vostre azioni, in mezzo a quello che è stato dimenticato, ma non era ancora espiato. La parola rimpatrio non è altro che la via che vi riconduce nel vostro interiore. Comprendete quindi il profondo significato nella parola. Vi voglio condurre nelle sfere interiori affinché riconosciate la vera vita in Dio, vostro Padre, affinché diveniate consapevoli di essere figli e figlie di Dio. Desidero insegnarvi e indicarvi nel vostro interiore i livelli che ogni anima deve percorrere. Sono i 7 livelli basilari dei cieli, i 7 raggi basilari della legge dei cieli. Devono essere adempiuti per poter riposare in Dio, nel grembo del Padre. Percorrete quindi la via che passa attraverso queste 7 forze, che devono essere dischiuse per poter raggiungere di nuovo la perfezione.
0: Per mezzo della parola profetica data tramite Gabriele, il Cristo dice ancora a noi uomini: «O voi figli di Dio, tramite me il Padre desidera darvi amore, tramite il Figlio desidera donare misericordia ai cuori feriti. Benedizioni su benedizioni vengono donate a coloro che percorrono veramente la via del Cristo. O voi uomini, ascoltate la voce di colui che chiama in questo deserto che è il mondo. Io voglio precedervi. Io sono la potenza delle vostre anime. Io desidero salvarvi affinché non precipitiate nell'abisso. Io, il Cristo, in voi. Io non vi conduco ad alcuna confessione. Non vi conduco in alcuna comunità esteriore. Io vi conduco nel vostro interiore, al santuario interiore, alla forza che è l'amore. Io voglio salvarvi. Il mio desiderio è di creare un cristianesimo originario dinamico, nel quale non agisca lo spirito del tempo, ma lo spirito di Dio. Io vi voglio ammonire e aprire i vostri occhi affinché riconosciate dove vi trovate, quale sentiero state percorrendo. Io desidero donarvi l'amore del Padre che si compie solo nei cuori di coloro che tengono il cuore aperto per Dio. Desidero donare sollievo e guarigione alla vostra anima e anche al vostro corpo. Desidero abbracciarvi e stringervi tra le mie braccia. Desidero aprirvi gli occhi spirituali affinché riconosciate che non esiste la morte, ma solo la vita. La morte terrena è un passaggio ai mondi più puri del livello successivo, se l'anima ha riconosciuto la purezza dei cieli e ha realizzato le leggi pure. Desidero confortarvi, edificare e temprare il vostro animo affinché si risveglino la gioia interiore e la beatitudine del vero Figlio. Dio, vostro Padre, apre gli occhi spirituali a coloro che percorrono la via verso l'interiore, che elevano la loro anima, nobilitano i loro sensi, affinché la nobiltà interiore, la nobiltà dell'anima, compenetri l'essere umano. Desidero donarvi il pane interiore, il pane della salvezza. O apritevi e riconoscete la sete di amore di vostro Padre. Come sulla croce io gridai: «O sete! Così anche vostro Padre chiama per mezzo di me il Cristo, dicendo: «Ho sete di ognuno di voi! Ho sete!» Questo è il richiamo dello Spirito tramite il Cristo, dell'amore del Figlio. «Ho sete! Ho sete! Ho sete!» Chi appagherà questa sete? Questo è il richiamo dell'amore tramite il Cristo. O riconoscete il Dio libero in me, vostro Redentore, senza legami, ma solo la realizzazione delle leggi nella comunità interiore, dove si consacra il cuore all'Eterno. O sete! Questa sete dell'amore è la sete del Padre, che tramite me, il Cristo, guarisce l'anima e nutre e ristora l'essere umano.
1: Concludendo la sua rivelazione, il Cristo Dio ci annuncia: se avete sete dell'amore e della sapienza di Dio, venite, o venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi. Gettate il vostro peso sulla croce e non peccate più, e dopo la mia sacra parola percepirete la forza interiore. Come nel cristianesimo delle origini, lo spirito dinamico, tramite i suoi, ricolmava di forza e vita coloro che desideravano la guarigione, così io voglio ricolmare tutti coloro che hanno sete di Dio, loro Padre, in me, il Cristo. Io voglio toccarvi e benedirvi, desidero consacrarvi tutto il mio cuore. Per questo vengono date le rivelazioni e ulteriori verità profonde, affinché chi è di buona volontà ed è alla ricerca riconosca la vita e abbia sete di Dio. Desidero donarvi la mia forza di guarigione e di vita, come un tempo nel cristianesimo originario. Non sta forse scritto: secondo la vostra fede vi verrà dato? Non si dice forse: va, ed ora in poi non peccare più? Se l'umanità fosse diventata forte nella fede e nell'amore, questa terra sarebbe un paradiso. Vi regnerebbero pace e unità. I popoli sarebbero un unico popolo. Le anime sarebbero salve. Gli esseri umani non patirebbero sofferenze e malattie. Secondo la vostra fede, vi verrà dato. Miei amati, restate senza pregiudizi, poiché chi è in grado di comprendere e cogliere da un momento all'altro le profondità del tutto? Tuttavia, a voi è stato dato tutto per mezzo di me, il vostro Redentore. O voi diletti del Padre, io vi voglio benedire e donarvi la potenza del Cristo, che si sta rivelando in parola. Voglio toccarvi e donarvi le mie forze, affinché abbiate sete. Io ho sete del vostro amore. Io desidero ardentemente le vostre opere vere. Perciò andate e riconoscete: la forza del Cristo è con voi. La mia pienezza che benedice vi accompagna. Il cuore di vostro Padre pulsa nella vostra anima. O ascoltate la sua chiamata tramite il Cristo. Venite tutti, o venite tutti a me, voi che siete affaticati e oppressi, io vi voglio ristorare. La chiamata, miei figli amati, risuona dalle sfere interiori del vostro essere eterno. Andate nell'interiore. Risuona la chiamata del Cristo. Lasciatevi confortare e guidare. Riconoscete la vostra vita attuale. Staccatevi da ogni basso pensiero, da ogni opinione ignobile, da ogni debolezza di carattere. Riconoscete. Chi abbandona le opinioni ignobili si risveglia nella conoscenza di Dio. Anche se ora la parola del Cristo tace, sappiate che la forza parziale, proveniente dalla forza primordiale, la mia eredità, la scintilla redentrice, è in voi. Fatela divenire una fiamma e contemplerete in voi le verità eterne, dall'ordine fino alla misericordia. La mia parola di luce si ritira. Il mio amore rimane in voi. La sete non è appagata. Io vi benedico con l'onnipotenza dell'Onnipotente. O divenite una benedizione per molti. Pace a tutti coloro che sono veramente nati in me. Cari amici, dopo aver ascoltato le parole di questa rivelazione data dal Cristo Dio tramite la profetessa e messaggera del Regno Eterno, Gabriele, nel 1982, non desideriamo aggiungere altro. Auguriamo a tutti voi ogni bene e ci congediamo con un cordiale saluto in Dio.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Christus ist der innere Arzt.
1: Il Cristo è il medico e guaritore interiore, il guaritore della nostra anima. Il corpo umano è il mantello dell'anima e la avvolge. Ogni corpo umano ha le sue forze di autoguarigione che possono essere attivate dall'uomo con una vita positiva e orientata verso Dio. Se grazie a questo modo di vivere l'anima dell'uomo diviene più luminosa, lo Spirito del Cristo Dio irradia più intensamente le sue forze di aiuto e di guarigione attraverso l'anima della persona verso le sue forze di autoguarigione. Le forze di autoguarigione che sono state intensificate in tal modo dal Cristo che aiuta e che guarisce agiscono quindi in modo positivo nel nostro corpo, rendendo possibile la guarigione del corpo fisico. Tramite la forza del Cristo Dio, noi uomini riceviamo tantissima grazia per poter riconoscere con il suo aiuto le nostre colpe umane che sono gli ostacoli che indeboliscono le forze di autoguarigione del nostro corpo fisico, compromettendo così la nostra salute o addirittura la nostra guarigione.
0: Gefährdet ist. Die Aktivierung der Selbstheilung.
1: Il fatto di attivare le forze di autoguarigione tramite il medico e guaritore interiore, il Cristo, non esclude di andare a farsi visitare da un medico. Lo Spirito del Cristo Dio nel profondo della nostra anima, come già detto, è lo Spirito che aiuta, che scioglie e che redime. Egli ci dona la forza e cerca di aiutarci a riconoscere le contrarietà, le negatività che noi uomini abbiamo immesso nella nostra anima e nel nostro corpo fisico e che influiscono sul nostro corpo, affinché possiamo sistemarle, ossia scioglierle, con il suo aiuto. Il presupposto è che noi siamo disposti a esaminare le abitudini del nostro modo di pensare e di parlare e il nostro comportamento per sistemare le negatività che riconosciamo, poiché i contenuti dei nostri pensieri, delle nostre parole e del nostro comportamento vengono registrati dai sistemi di cellule del nostro corpo e nel corso di un certo periodo di tempo anche dalla nostra anima. Come ormai sappiamo, tutto è basato sull'energia. Anche le nostre forze di autoguarigione sono energie che eseguono ciò che noi immettiamo nel nostro conscio, nel nostro cervello, con i nostri pensieri e con tutto il nostro comportamento. Il nostro cervello segnala poi al nostro corpo fisico i pensieri e le parole che gli abbiamo inviato. Il cervello è la stazione emittente del corpo fisico e riceve ciò che noi gli trasmettiamo. In base a questo si comportano poi le funzioni del nostro corpo. Il cervello trasmette segnali al corpo, per esempio tramite dolori, malessere e

nemmeno ciò che questi segnali li vogliono comunicare. Le forze di autoguarigione, che cercano sempre di mantenere la salute o di guarire il corpo, si indeboliscono. La conseguenza può essere poi una malattia. Le forze di autoguarigione del corpo cercano sempre di mantenere il corpo forte e di conservare le sue funzioni. Tuttavia, se l'uomo frena queste cose con i suoi sentimenti, con le sue sensazioni, i suoi pensieri, le sue parole e azioni negativi, allora, come già detto, le forze di autoguarigione e che aiutano a mantenere la salute si indeboliscono a poco. L'uomo sperimenta poi l'effetto dei pesi che ha immesso nella sua anima e nel suo cervello, che è la centrale di comando del corpo. Quante volte succede che siamo disperati perché andiamo da diversi medici e nonostante tutti i loro sforzi ci rendiamo conto che la guarigione non procede? Un medico o uno psicoterapeuta possono sì aiutare il nostro corpo, ma siamo noi, ognuno di noi, che dobbiamo cambiare in senso positivo affinché le forze di autoguarigione possano divenire attive e trasmettere al corpo le energie necessarie affinché possiamo stare meglio fisicamente e guarire a poco. Noi stessi siamo quindi un buon aiutante affinché il nostro corpo possa raggiungere la guarigione globale, la guarigione dell'anima e del corpo. Se utilizziamo bene la nostra esistenza terrena e cambiamo il nostro modo di pensare, tutto il nostro comportamento, affinché il medico e guaritore interiore possa attivare le forze di autoguarigione e il nostro medico di fiducia terreno possa seguire il corpo fisico. Questa sarebbe la guarigione dell'anima e del corpo. Noi stessi dovremmo essere il nostro psicologo per attivare le forze di autoguarigione. Le regole di vita di Gesù di Nazareth ci aiutano a farlo. Esse dicono, tra le altre cose, vedi per prima la trave nel tuo occhio, prima di continuare a pensare e a parlare della pagliuzza nell'occhio dell'altro. Quindi chi analizza la propria trave cerca di esaminare i contenuti del suo comportamento per sistemare ciò che, per esempio, è contrario a questa regola che ci viene indicata anche dai 10 comandamenti di Dio e dal discorso della montagna di Gesù. Pertanto si può dire: la radice di tutti i mali si trova in ognuno di noi, poiché

0: partendo da ciò che abbiamo immesso nel nostro cervello, questi nostri pesi ricadono sul nostro corpo e anche sulla nostra anima. Le cause di tutti i mali seguono quindi un determinato circuito che ha inizio nel cervello, passa poi nel corpo e quindi nell'anima. I passi successivi sono poi nell'anima e quindi di nuovo nel corpo. Ripeto, il medico e guaritore interiore è la forza di guarigione nella nostra anima. Se sistemiamo gli aspetti negativi del nostro comportamento nella nostra anima, si fa più luce. Tramite l'anima luminosa, il medico e guaritore interiore irradia poi verso le nostre forze di autoguarigione. In questo modo, il nostro corpo riceve più energia e più forza vitale. Gesù di Nazareth ci ha insegnato: va, ed ora in poi non peccare più. Ciò significa che dovremmo sistemare i nostri errori che abbiamo riconosciuto e poi non ripeterli più, passo per passo. Se desideriamo far divenire luminosa la nostra anima con lo spirito della libertà, con il medico e guaritore interiore, affinché il nostro corpo possa ricevere più energia, sforziamoci di sintonizzare la nostra anima e il nostro corpo sul processo di guarigione. Per farlo, se ci è possibile, ci sediamo con il busto ben diritto, assumendo una posizione ben eretta. Se ci è possibile, appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle cosce e li avviciniamo al busto. Chi lo desidera può chiudere gli occhi. Se ci sono ancora pensieri assillanti che condizionano il nostro sistema nervoso e se continuiamo a rimuginare, il nostro respiro ci aiuterà a prenderne a poco distacco se inspiriamo ed espiriamo profondamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre ed espiriamo attraverso la bocca o attraverso il naso. Mentre lo facciamo, osserviamo il nostro respiro, come viene e va. viene e va. Viene e va.
1: Wir atmen tief.
0: Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre, ed espiriamo di nuovo lentamente.
1: Wir atmen tief.
0: Inspiriamo profondamente ed espiriamo lentamente.
1: Wir bleiben dabei.
0: Continuiamo a osservare il nostro respiro.
1: Wir atmen ein.
0: Inspiriamo portando il nostro respiro fino nel ventre.
1: Langsam atmen.
0: Espiriamo lentamente attraverso la bocca o attraverso il naso.
1: Wir entspannen.
0: Ci rilassiamo.
1: Unsere Gedanken,
0: i nostri pensieri si allontanano da noi.
1: Wir werden ruhiger.
0: Diveniamo più tranquilli.
1: Unser Gemüt wird
0: schwer. Il nostro animo diviene silenzioso.
1: Unser Atem geht ruhig.
0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
1: Ruhig und tief.
0: Respiriamo in modo tranquillo e profondo.
1: Unsere Nerven entspannen.
0: I nostri nervi si rilassano.
1: Unsere Muskeln.
0: I nostri muscoli si sciolgono.
1: Ruhig und
0: tief. Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
1: Wir empfangen.
0: Riceviamo.
1: Wir sind umgeben.
0: Siamo circondati dalla forza che aiuta e guarisce.
1: Helfende
0: energie di aiuto e di guarigione fluiscono. Il nostro respiro rimane tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Respiriamo in modo tranquillo e profondo.
1: Öffnen Sie sich für die nun.
0: Apritevi alle parole che verranno ora espresse e che portano guarigione, senza seguirle con i pensieri. Fate fluire le parole di guarigione nel vostro corpo, in modo che tocchino anche la vostra anima. Sentitevi accolti nella corrente che porta aiuto e guarigione. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo spirito guaritore del Cristo Dio è amore e misericordia.
1: Liebe und Barmherzigkeit.
0: Amore e misericordia fluiscono nel vostro respiro. Il vostro respiro accoglie le energie che guariscono e che aiutano.
1: Liebe,
0: l'amore
1: und
0: e la misericordia guariscono. Dalla vostra anima fluiscono forze guaritrici del Cristo Dio. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e nel vostro corpo. Fluiscono verso i vostri nervi, verso gli organi, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Pervadono il vostro corpo fisico.
1: Liebe heilt.
0: L'amore guarisce.
1: Liebe.
0: L'amore guarisce.
1: Energien der Liebe und
0: Energie di amore e di pace fluiscono attraverso il vostro corpo.
1: Ihre Atmung bleibt.
0: Continuate a respirare in modo tranquillo e il vostro respiro è profondo.
1: Ruhig und tief.
0: Respirate in modo tranquillo e profondo. Le energie cosmiche fluiscono nel vostro corpo. Esse fluiscono verso le forze di autoguarigione e verso tutte le funzioni del vostro corpo, verso gli organi, le ghiandole, i muscoli, i vasi sanguigni e i vasi linfatici. Fluiscono verso tutte le parti del corpo.
1: Liebe heil.
0: L'amore guarisce.
1: Liebe heil.
0: L'amore guarisce.
1: Sie lassen die kosmischen Energie.
0: Fate fluire le energie cosmiche, poiché il vostro respiro è tranquillo e profondo. Fluiscono energie cosmiche di aiuto e di guarigione. Il respiro è tranquillo e profondo. La forza vitale nel vostro corpo fluisce. Fluisce. Siete pervasi dalla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio.
1: Christus.
0: Il Cristo, il medico e guaritore interiore, agisce in voi. La sua forza fluisce attraverso la vostra anima nel vostro corpo fisico. Le forze di autoguarigione sono attive. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Le forze di autoguarigione sono attive. Esse agiscono nel vostro corpo. Aiutano. Portano sollievo. Donano forza per la guarigione.
1: Heilende
0: energie guaritrici del Cristo Dio pervadono la vostra anima, fluiscono nel vostro corpo, verso tutte le parti del vostro corpo. Tutte le parti del corpo fisico sono pervase dal soffio della salvezza della vita. Affermiamo le forze di guarigione e di aiuto in tutte le parti del nostro corpo fisico.

0: Tutti i senti che crefti.
1: Tutte le parti del nostro corpo fisico sono rinforzate grazie alla forza di aiuto e di guarigione del Cristo Dio. Correnti di guarigione fluiscono nel vostro corpo fisico.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Bleiben Sie ruhig.
1: Restate tranquilli. Continuate a inspirare ed espirare in modo profondo. Il Cristo aiuta.
0: Christus
1: heilt. Il Cristo guarisce.
0: Christus wirkt.
1: Il Cristo agisce nella vostra anima.
0: Heilende Energien
1: strömen. Energie guaritrici fluiscono nel corpo fisico attraverso l'anima.
0: Heilende Kräfte.
1: Forze di guarigione rinforzano sempre più le forze di autoguarigione.
0: Segnende Kräfte.
1: Forze che portano in sé la benedizione agiscono nell'anima e nel corpo. La forza del Cristo Dio agisce nell'anima e nel corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Ora percepite un certo equilibrio tra l'anima e il corpo. È la forza energetica cosmica. L'armonia fluisce.
0: Liebe hilft.
1: L'amore aiuta.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce.
0: Harmonie.
1: L'armonia fluisce.
0: Sie sind entspannt.
1: Siete rilassati. I nervi e i muscoli sono rilassati. Tutte le parti del vostro corpo sono pervase dal soffio della forza che guarisce e che aiuta. La vita fluisce nell'anima e nel corpo. Agiscono forze di guarigione e di aiuto.

0: Bleiben Sie ganz
1: Restate completamente tranquilli e in comunicazione con il medico e guaritore interiore, con lo spirito del Cristo Dio.

0: jeden Tag.
1: Ogni giorno.
0: Kommt auf sie,
1: voi e tutti noi affrontiamo cose positive e negative. La giornata porta con sé le negatività affinché le sistemiamo. Se siete disposti a sistemare ciò che non è buono e a non rifare più le stesse cose o cose analoghe, la vostra anima diverrà sempre più luminosa e il vostro corpo sempre più chiaro. Vi sentirete più liberi, sciolti, e percepirete ogni giorno di più le forze che aiutano, che si avvicinano sempre di più a voi e vi accompagnano durante la giornata. Quest'ora è dedicata unicamente a coloro che invocano la forza del Cristo Dio per accoglierla nella propria anima e nel proprio corpo. Permettetemi di augurarvi una vita colma di benedizione, la sensazione piacevole di essere avvolti dallo Spirito libero, dallo Spirito del Cristo Dio. Dio con voi, Dio con tutti noi. Un saluto in Dio.
0: Gabriele.
1: Gabriele.

0: Gedanken für den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Nicht jeder Tag beginnt.
1: Non tutti i giorni cominciano con un aforisma sensazionale, con un motto che potrebbe esserci d'aiuto. Questa mattina desidero richiamare la vostra attenzione su quanto segue e che una volta riflettuto fino in fondo, poi non ha quasi più peso. Il piacere dei piaceri determina l'umore e l'umore la speranza. Una volta passato il piacere dei piaceri, poi la speranza viene sepolta. La vecchia rosa ha perso il suo profumo. Chi si riconosce in questo ottiene un guadagno per sé e uno sguardo profondo nelle cose della vita umana. Un augurio di una giornata ricca di momenti di autoconoscenza. Gabriele.

0: Il testo meditativo che segue in lingua originale tedesca, che ascoltate nel sottofondo, è stato dato da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca. Si tratta di una riflessione profonda, una preghiera verso il Cristo in ognuno di noi. Vi auguriamo un buon ascolto.
1: Durch unsere Gebete bekommen wir Abstand von unserem Denken.
2: Con le nostre preghiere ci distacchiamo dai nostri pensieri, da tutti i problemi, le situazioni e gli eventi che la giornata ci ha portato. Diveniamo più aperti per accogliere il grande amore che dimora in noi. Tuttavia, ricordiamo che tante persone sanno che il Cristo, il grande Spirito, lo Spirito del Padre, in unità con il nostro Redentore, il Cristo, dimorano in noi. Eppure, molti continuano a pensare come hanno sempre fatto, poiché tante persone si definiscono cristiani, pregano, e tuttavia le cose non migliorano in questo mondo, al contrario, perché sapere e credere che il Cristo esiste non rende saggio l'uomo, non lo conduce al Cristo, e da ciò non deriva nemmeno una formazione del nostro carattere e del nostro cuore. Se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, allora anche le nostre giornate si orienteranno sulla sua volontà, come desidera lui, poiché il Cristo non desidera semplicemente che crediamo senza essere attivi, ma desidera che ci avviciniamo a lui per mezzo della fede attiva, e la fede attiva è sempre agire secondo la sua volontà. Quindi, se prendiamo coscienza che il Cristo, il grande Spirito, è in noi, e sottolineo, se ne prendiamo coscienza, allora percepiamo anche che noi, ognuno di noi, ogni uomo, è il Tempio di Dio. In quest'ora di preghiera facciamo di tanto in tanto l'esperienza di percepire che il Cristo è presente, ma questa sottile percezione scompare in fretta, e questo significa per noi che dobbiamo imparare ogni giorno in modo nuovo ad avvicinarci a colui che dimora in noi, lo Spirito dell'Infinito. Dalla nostra anima fluiscono le forze basilari della vita, fluiscono nel corpo e ritornano poi all'anima. Sono forze energetiche, forze vitali che alimentano i nervi, che alimentano con la forza vitale tutto l'organismo, e che quindi si donano al corpo. Il quarto centro di coscienza, una forza basilare di Dio, si trova nelle vicinanze del nostro cuore. E lì, vicino al nostro cuore, pulsa la forza del Cristo Dio. È la serietà, la grandezza, l'amore, la giustizia, poiché in ogni forza basilare sono contenute tutte le altre forze. E noi diciamo che nelle vicinanze del nostro cuore c'è la forza del Cristo Dio. Tuttavia, abbiamo già percepito questa forza. Il Cristo desidera che noi lo sperimentiamo, che non ci limitiamo soltanto ad avere fede. Sì, in fondo dovremmo metterlo alla prova, compiendo la sua volontà, e allora lo percepiremo. Preghiamo molto spesso il Cristo di aiutarci e di sostenerci. E perché lo preghiamo? Perché abbiamo il libero arbitrio. E secondo il libero arbitrio, se noi non ci rivolgiamo a Lui, per esempio chiedendogli di aiutarci e facendo ciò che Egli ha vissuto come esempio in veste di Gesù e ci ha insegnato, allora anche il grande Spirito non ci aiuterà. E perché? Perché noi vogliamo imporre la nostra volontà personale, il nostro ego. Vogliamo lavorare con le nostre forze umane. E allora lo Spirito tace, perché ognuno di noi ha il libero arbitrio. Ma se noi lo preghiamo e facciamo i passi verso di Lui, allora percepiremo lo Spirito del Cristo in noi e lo sperimenteremo nella vita quotidiana. In quest'ora di preghiera vogliamo anche imparare. È per noi anche un'ora per apprendere, non soltanto per ascoltare ciò che Dio desidera.

desidera può chiudere gli occhi e appoggiare i dorsi delle mani sulle cosce. E ora prendiamo coscienza.

0: Christus in uns.
1: Cristo in noi. Impariamo.
0: Denken wir in das Christus Gotteszentrum.
1: Inviamo nel centro del Cristo Dio i pensieri Cristo in noi. Ognuno può pensare Cristo in me.
0: Christus in mir.
1: Cristo in me.
0: Wer möchte,
1: kann die Chi lo desidera può appoggiare il palmo della mano destra sul centro del Cristo e qualcuno può percepire il palpito di questo possente sole del Cristo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus in jeder Zelle unseres Körpers.
1: Cristo in ogni cellula del nostro corpo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente.
0: In jedem organ.
1: Agisce in ogni organo.
0: Der strömende ewige Geist.
1: L'eterno spirito fluente inonda ogni cellula.
0: Jedes blutgefäß.
1: Ogni vaso sanguigno.
0: Wir fühlen die pulsierende Kraft.
1: Percepiamo la forza che pulsa nelle vicinanze del nostro cuore.
0: Christus, der strömende Geist.
1: Cristo, lo spirito fluente, si fa sentire.
0: Er durchströmt unser Nervensystem.
1: Egli compenetra il nostro sistema nervoso. Calma.
0: Ruhe zieht ein.
1: Calma entra in noi.
0: Und ein feines prickeln im Körper.
1: E il nostro corpo vibra dolcemente. E questa è la risposta del Cristo Dio.

0: Christus strömt.
1: Il Cristo fluisce in tutte le parti del nostro corpo.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. È la sua forza,
0: die auch in der inneren Heilung geht.
1: Che dona anche nella guarigione interiore. La forza fluisce, la forza guarisce.
0: Die Kraft ist,
1: la forza è presente, il Cristo in noi.
0: Lenken wir unsere Gefühle.
1: Dirigiamo i nostri sentimenti verso il quarto centro.

0: Christus möchte sich uns
1: Il Cristo desidera manifestarsi a noi nella forza,
0: im strömenden Licht,
1: nella luce fluente.
0: Christus möchte, dass wir ihn fühlen.
1: Il Cristo desidera che lo percepiamo,
0: auf das uns bewusst wird,
1: affinché prendiamo coscienza che egli è presente.
0: Fühlen wir die Pulsation.
1: Percepiamo il palpito nel quarto centro.
0: Es ist der Geist.
1: È lo Spirito.
0: Christus.
1: Il Cristo.
0: In unserem Körper spüren wir.
1: Nel nostro corpo percepiamo come tutto è ampio. La coscienza si amplia.
0: Dadurch wird der Körper leichter.
1: In questo modo il corpo diviene più leggero perché vibra a un livello più alto.
0: Christus offenbart sich uns.
1: Il Cristo si rivela a noi in un sentimento sottile. Ci mostra che egli è presente.
0: Seine Liebe strömt.
1: Il suo amore fluisce attraverso il nostro sistema nervoso.
0: Abermals fühlen wir seine Kraft.
1: Percepiamo ancora una volta la sua forza.

0: tuo spirito fluisce verso le cellule,
1: zu den Organen,
0: verso gli organi,
1: zu allen Bausteinen des Leibes,
0: verso tutte le parti del corpo.
1: Christus gibt.
0: Il Cristo dona.
1: Christus heil.
0: Il Cristo

0: über unseren Atem offenbart er sich.
1: Egli si manifesta attraverso il nostro respiro.
0: Geht ruhig und tief.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Il corpo vibra più in alto. Il Cristo agisce in noi.
0: Fühlen wir in das vierte Zentrum hinein.
1: Percepiamo nel quarto centro. Come fluisce. Percepiamo la sua presenza.
0: Er ist in uns.
1: Egli è in noi.
0: Er ist mit uns.
1: Egli è con noi.
0: Er ist der große innere
1: Egli è il grande medico e guaritore interiore. Egli è la vita. La vita è unità. Percepiamo nel quarto centro, nel sole dell'amore.

0: tiefere Empfindung zu unseren Mitmenschen.
1: In questi minuti percepiamo una sensazione molto più profonda verso i nostri simili. Sono energie positive. Lasciatele fluire.
0: Aus der großen Sonne der Einheit.
1: Dal grande sole dell'unità, che è il Cristo, fluiscono energie. Esse ci compenetrano e noi percepiamo una profonda comunicazione interiore con il mondo degli animali.
0: Eine feine Beziehung baut sich auf.
1: Si sviluppa un rapporto fine.
0: Es ist nicht mehr der Gedanke.
1: Non è più il pensiero.
0: Es ist das feine Gefühl.
1: Ma è il sottile sentimento dell'anima.
0: Aus der Sonne der Einheit strömt das Licht.
1: Dal sole dell'unità la luce fluisce attraverso di noi, attraverso ognuno di noi, su tutta la terra, verso tutti gli uomini, verso i regni della natura, verso i regni dei minerali.
0: Haben einen feinen Kontakt.
1: Abbiamo un contatto fine con la madre terra.
0: Spürt in diese Verbindung.
1: Percepite nel profondo di questo collegamento, di questo contatto. Sperimenterete la vicinanza del grande spirito.
0: Jetzt ist unser Körper.
1: Ora il nostro corpo è una forza che vibra.
0: Ein energetisches Feld.
1: Un campo energetico nel quale agisce il Cristo.
0: Nun nehmen wir jeder von uns persönlich.
1: Ora entriamo in contatto ognuno di noi personalmente con questo possente campo energetico, con il nostro corpo e con il Cristo in noi. Impariamo che Egli è presente.
0: Beten wir ihn an, spüren wir hinein.
1: Adoriamolo, percepiamo nel profondo e sentiamo la sua presenza.

0: Wir legen unsere rechte Hand zurück.
1: Riportiamo la nostra mano destra al suo posto.
0: So kann sich jeder fragen.
1: E ognuno si può chiedere chi è. Poniamo a noi stessi la domanda: chi sono io?
0: Und uns durchströmt das Wort des Heils.
1: E siamo pervasi dalla parola di salvezza.
0: So spricht der Geist.
1: Tu, figlio mio, così dice lo Spirito, tu sei il tempio del mio grande amore.
0: Bitte aus deinem Herz.
1: Prega dal tuo cuore e io mi faccio sentire.
0: Erfülle die Gebote.
1: Adempi i comandamenti e mi sperimenterai.
0: Sei gut von Herzen.
1: Sii buono di cuore e sperimenterai a tua volta il bene, poiché io, così dice lo Spirito, sono il bene, la vita in te.
0: In diesem Bewusstsein danken wir.
1: In questa consapevolezza ringraziamo e rivolgiamo il ringraziamento ognuno con i propri pensieri nel centro del Cristo.
0: Und nun bleiben wir noch ganz kurz.
1: E ora restiamo ancora per breve tempo completamente in silenzio, senza nessun pensiero, nessun sentimento. Restiamo soltanto in silenzio. Sperimentiamo Lui, la grande luce che è in noi, la luce del Cristo Dio ci ha toccati e alcuni di noi hanno sperimentato la sua presenza.

0: Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, ci fa piacere che vi siate rimessi in ascolto per questa puntata della serie La via interiore verso la coscienza cosmica, sul grado dell'ordine, e vi salutiamo cordialmente. Oggi siamo arrivati alla 14ª puntata. Sulla via interiore, la via del Cristo Dio, sentiamo sempre che Dio è in noi. Ma come possiamo raggiungere la comunicazione con lo Spirito libero, con Dio in noi? Possiamo diventare consapevoli che Dio è la vera vita, è nel nostro respiro, è la forza senza la quale non potremmo vivere, è la luce in noi, nel profondo della nostra anima, è l'amore infinito che pervade tutto e che opera eternamente nella sua creazione e così anche in noi. Se desideriamo sviluppare questa comunicazione con Dio in noi, dobbiamo purificare il nostro tempio ed entrare nel silenzio interiore. Questo silenzio interiore, l'orientamento costante su Dio in noi, è la meta degli esercizi e dei compiti che ci vengono dati, in particolare sul livello dell'ordine. Le spiegazioni e i compiti per la via interiore che conduce alla coscienza cosmica ci sono stati dati dal Regno di Dio tramite la sapienza divina. Fratello Emanuele, il nostro insegnante spirituale, il cherubino della sapienza divina, ci ha rivelato i compiti e gli esercizi tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. Gabriele ci ha poi dato ulteriori spiegazioni e aiuti dalla sua coscienza dischiusa. Oggi continuiamo con il capitolo Autoconoscenza tramite l'educazione dell'udito, dell'olfatto e del gusto. Lisa, Elisabetta ed io mi chiamo Elena, leggiamo dal testo quali allieve tra allievi.
1: Nelle trasmissioni precedenti abbiamo sentito più volte che l'uomo non è isolato dall'ambiente in cui vive, ma che, come un emittente e una ricevente, siamo costantemente in comunicazione con le energie sulle quali orientiamo le nostre antenne, per esempio tramite i nostri sensi. Essi ci trasmettono continuamente tante impressioni, portandoci così nell'esteriore. È quindi importante educare i sensi e affinarli, e abbiamo già ricevuto compiti ed esercizi per farlo. Ora continuiamo a leggere dal testo quello che il nostro insegnante spirituale, fratello Emanuele, ci ha spiegato a questo riguardo. Chi educa correttamente i propri sensi, li affina e nobilita i propri pensieri, giungerà alla libertà interiore e alla vera grandezza. Che cosa avviene quindi nell'anima quando l'uomo affina i propri sensi? Innanzitutto, l'anima e i suoi involucri si rischiarano, dato che la forza eterna trasforma molte cose che l'uomo, grazie all'affinamento del proprio essere, delle proprie sensazioni e pensieri, non dovrà più sopportare. Inoltre, gli atomi spirituali si orientano gradualmente sul nucleo incorruttibile dell'anima, sulla luce centrale, sulla forza primordiale, da dove le energie scorreranno poi più intensamente nell'anima e nel corpo. Le forze che scorrono più intensamente dal nucleo centrale hanno un effetto positivo sull'anima e sul corpo. La forza vitale intensificata porta salute, felicità e appagamento. Grazie alla forza che scorre con maggiore intensità dal nucleo centrale, Dio, si dilata anche la coscienza spirituale dell'anima. L'anima e l'uomo divengono più silenziosi e più ricettivi per la forza eterna. Fratello Emanuele ci ha spiegato di nuovo. Sul grado dell'ordine, l'allievo si sforza di lavorare e di procedere dall'esterno verso l'interno, affinando i propri sensi e controllando i propri pensieri. Quando l'allievo avrà affinato i propri sensi, messo ordine nei propri pensieri e controllato il suo modo di parlare, vivrà sempre più dall'interiore verso l'esteriore. Questo significa che l'allievo ha sistemato ampiamente il proprio passato e che vive nel presente. Pianificherà quindi il futuro insieme a Dio.
0: Dopo queste spiegazioni profonde, continuiamo a leggere dal testo un nuovo compito che ci viene dato dal cherubino della sapienza divina, fratello Emanuele, per educare i sensi dell'olfatto e del gusto. Gli allievi in cammino sulla via che conduce alla vita interiore si esercitano anche nell'educare il gusto e l'olfatto. Le persone che desiderano affinare i propri sensi non registreranno consapevolmente, ovunque vadano o si trovino, gli odori e i profumi che l'organo dell'olfatto percepisce. Registrare consapevolmente significa riflettere a lungo e parlare di questi odori. Nell'istruzione, Gabriele fece presente quanto segue. Non dovremmo quindi mettere il naso ovunque, neppure nelle pentole in cui cuoce la carne. E nel testo di istruzione, fratello Emanuele ci ammonisce con le seguenti parole. I pensieri e le parole sono forze. Essi esercitano il loro influsso sull'uomo e attorno all'uomo, che pensa, per esempio, agli odori e ne parla a lungo e annusa la fonte del profumo. Se l'uomo parla, ad esempio, di odori sgradevoli e cattivi, rafforza questa vibrazione dentro di sé, poiché anche l'odore e il profumo sono vibrazioni. Così facendo, egli attira il complesso di odori che poi agisce su di lui. Queste vibrazioni si ripercuotono poi sull'organismo, influenzando più intensamente il senso del gusto e dell'olfatto e stimolando altri desideri dei sensi. L'uomo viene spinto dai suoi sensi e i suoi desideri lo mettono in agitazione, richiedendo questo e quello, spingendolo a comprare una cosa o l'altra o a mangiare un determinato cibo. Gabriele disse: quante volte abbiamo fatto noi stessi l'esperienza che ci è bastato sentire un odore perché in noi nascesse il desiderio di mangiare un dolce, o perché venisse stimolata una simile associazione di idee, o per essere indotti ad acquistare determinati generi voluttuari. Veniamo quindi spinti dai nostri sensi, orientati verso l'esterno. Fratello Emanuele ha rivelato: l'essere spinti provoca disarmonia e tensione del sistema nervoso, da cui derivano giochi di pensieri e di parole che trascinano a loro volta l'uomo in basse sfere di vibrazione, dato che l'anima e il corpo perdono energia. I profumi naturali, come quelli dei fiori, dei cespugli e degli alberi, hanno invece un effetto positivo e fungono da stimolo per l'anima. Essi suscitano nell'anima e nel corpo le armonie che affluiscono dalle forme di vita pure all'uomo orientato in modo corrispondente. Chi nobilita i propri sensi giunge alla nobiltà dell'anima e alla propria coscienza spirituale, alla figliolanza divina. Tutto ciò che è puro, nobile e bello racchiude in sé la forza dell'amore che diviene attiva attraverso l'altruismo, pervade di luce l'anima e l'uomo e irradia l'organismo. Non appena l'organo dell'olfatto percepisce odori e profumi, anche l'organo del gusto li registra. Gli organi dell'olfatto e del gusto trasmettono quanto hanno percepito alle cellule cerebrali, che registrano immediatamente queste vibrazioni e influenzano tutti gli altri organi sensoriali. Leggiamo ora le spiegazioni che Gabriele ci ha dato in merito a questi esercizi. Caro fratello, cara sorella, ora educhiamo anche i nostri organi dell'olfatto e del gusto. Eseguiamo questi esercizi come quelli precedenti, alternando nuovamente due giornate interiori a due esteriori. Apprendiamo quali carenze abbiamo ancora in noi. Nel corso delle prime due giornate ci sforziamo di non assorbire nel nostro interiore gli odori e i profumi esterni. Non prestiamo attenzione agli odori, non annusiamo tutto ciò che odora, neppure le pentole in cui cuociono la minestra o la carne. Non pensiamo agli odori e ai profumi e non ne parliamo. Abbiamo sentito che pensando a quello che ci tocca e parlandone non facciamo che rafforzarlo. Nel corso delle due giornate interiori ci sforziamo di assorbire coscientemente il profumo dei fiori, dei cespugli e degli alberi. Non rifiutiamo i profumi delicati e tenui. Tuttavia, vogliamo accogliere consapevolmente i profumi della natura. Annotiamo di nuovo le nostre impressioni, sensazioni e pensieri sulla pagina destra del diario mistico, dove scriveremo anche quello che il nostro palato avverte nel corso di queste due giornate interiori. Il diario ci dice quindi chi ancora siamo. Inoltre, durante queste due giornate interiori consumeremo il nostro cibo con disciplina e concentrazione. Assumendo il cibo in modo disciplinato e concentrato, affiniamo anche il senso del gusto. Ogni boccone che portiamo al nostro organo del gusto va masticato coscientemente e armoniosamente. Dovremo prenderci del tempo per il pasto. Ogni pasto dovrebbe essere un atto sacro che esprime la nostra gratitudine a Dio per il cibo che Egli dona ai Suoi figli terreni. Mangiare con disciplina e concentrazione significa anche prendere un altro boccone solo quando la bocca è vuota, ossia quando il cibo ben masticato è passato all'organo digestivo, allo stomaco. Riprenderemo una quantità non eccessiva di cibo con il cucchiaio o con la forchetta solo dopo aver ben masticato e ingerito il cibo.
1: Gabriele ci ha dato anche altre indicazioni. Consumando il pasto in armonia, nobilitiamo anche i nostri sensi. La nobilitazione dei nostri cinque sensi umani produce i suoi effetti positivi anche sull'anima. Così facendo, contribuiamo a nobilitare anche il nostro corpo spirituale e a far venire gradualmente alla luce la nobiltà del nostro vero essere. Assumendo il cibo in armonia, entriamo gradualmente in una vibrazione più elevata, per cui i pensieri negativi e i desideri non ci toccheranno o non ci agiteranno più così spesso dall'interiore. Sappiamo che molte cose possono prosciugarsi in noi senza che le dobbiamo sperimentare o senza che dobbiamo addirittura soffrire per causa loro. Un modo corretto di assumere il cibo e le buone maniere a tavola contribuiscono all'armonia interiore. Che cosa accade se mentre stiamo ancora masticando ricominciamo già a muovere il cucchiaio, la forchetta e il coltello? Se il cibo è già pronto sul cucchiaio o sulla forchetta prima che il boccone precedente sia passato all'organo digestivo, lo stomaco ci sollecita e ci induce a masticare più in fretta. Il cibo che passa allo stomaco senza essere stato sufficientemente masticato può, col tempo, non solo produrre complicazioni come ad esempio disturbi allo stomaco, ma può anche provocare disarmonie di vario genere, dato che lo stomaco e gli altri organi devono lavorare più intensamente, consumando così troppa energia del corpo. Inoltre, quando si assume il cibo in fretta e senza controllo, i sensi del gusto e dell'olfatto si orientano sempre più verso l'esterno, richiedendo più cibo e bevande, nonché piaceri culinari di vario genere. Lo stesso vale anche per le bevande. Il contenuto del bicchiere, forse addirittura gelato, non deve essere svuotato in una volta. Coloro che percorrono il sentiero della nobilitazione bevono a piccoli sorsi.
2: Anche in questo esercizio, per affinare il senso dell'olfatto e del gusto, alle due giornate interiori seguono due giornate esteriori. Nel testo Gabriele spiega: possiamo riconoscere in continuazione che non appena nobilitiamo i nostri sensi, si nobilitano anche la nostra anima e l'intera struttura del nostro corpo. Contemporaneamente, gli involucri dell'anima diventano più luminosi e conseguiamo un orientamento costante sulla forza incorruttibile, su Dio, il nucleo centrale dell'anima. Nel corso di queste due giornate interiori diverremo quindi consapevoli di chi siamo e aspireremo alla nobiltà interiore affinando i sensi. Per mettere in movimento nel nostro interiore il conscio e il subconscio e anche gli involucri dell'anima, faremo seguire di nuovo due giornate esteriori. Dopo le due giornate interiori seguiranno quindi nuovamente due giornate esteriori, in cui lasceremo nuovamente libero corso al gusto e all'olfatto, senza tener conto di quanto osservato durante le due giornate interiori. Si ripresentano le vecchie abitudini. Mentre stiamo ancora masticando un boccone, ne prendiamo automaticamente un altro, come al solito, ponendolo sul cucchiaio o sulla forchetta. Anche bere con la bocca piena fa parte delle vecchie abitudini. Anche questo è permesso nelle giornate esteriori, ma senza forzature. Dunque, non ci mortifichiamo, né ci costringiamo a fare ciò che non siamo soliti fare. Per due giorni vivremo quindi come abbiamo vissuto quando non avevamo ancora sapere e conoscenze spirituali. Scriviamo nuovamente nel nostro diario mistico, questa volta sulla pagina sinistra, i pensieri e i sentimenti essenziali registrati durante le giornate esteriori. Caro fratello, cara sorella, sei libero di fare o di non fare questi esercizi. Sulla via interiore non vi è alcuna costrizione. Puoi fare questi esercizi ogni 15 giorni o solo una volta al mese, o non farli del tutto, oppure solo quando avrai riconosciuto che contribuiscono ad affinare la tua anima e il tuo corpo, quando avrai riconosciuto che anche grazie a questo esercizio e alla realizzazione la tua coscienza diviene più libera e ti rivela sempre più quali sono ancora le tue mancanze.
1: Cari amici, spesso non ci rendiamo conto dell'influsso che i nostri pensieri, le nostre sensazioni negative, ma anche le nostre abitudini, potremmo quindi dire il disordine che c'è in noi, hanno su di noi. Gabriele ci ha spiegato quanto segue. Quanto più adombrati sono l'anima e il corpo, tanto meno forza spirituale affluisce in ambedue, ossia nel corpo spirituale e in quello fisico. Ne conseguono stanchezza, svogliatezza e irrequietudine. I sensi si orientano così sempre più verso l'esterno, nel mondo degli stimoli dei sensi. L'uomo irrequieto cerca poi forza ed energia vitale nell'esteriore. La via d'uscita consiste spesso nel consumo esagerato di cibo, di generi voluttuari e di tranquillanti. Ricorriamo così anche all'alcol e al fumo e abbiamo sempre più necessità di piaceri culinari. Queste cose sono indice di impoverimento spirituale. L'uomo diviene pertanto sempre più pigro e incurante. Se si affida a una tale persona un compito che essa non è disposta ad eseguire, entra immediatamente in uno stato di rassegnazione, dato che è stata strappata dalla sua letargia. Ogni rassegnazione provoca a sua volta sensazioni e pensieri negativi, che in determinate circostanze possono poi dare origine ad altre cause e a una ricaduta nei vecchi moti e nelle vecchie tendenze umane. Ognuno di noi determina quindi come vogliamo orientare la nostra vita e ognuno ha la libertà di decidersi. Nella sua rivelazione, fratello Emanuele ci ha ricordato la legge della libertà. Servirebbe a poco e non sarebbe edificante se io, vostro insegnante, dicessi semplicemente: dovete fare questo e non dovete fare quello. Infatti, ogni uomo ha il libero arbitrio, anche sulla via interiore.
0: Gabriele ci ha spiegato in merito. Sentire ancora una volta queste cose è una ripetizione necessaria per tutti noi. Dobbiamo quindi sperimentare personalmente cosa significhi vivere interiorizzati o rimanere nell'esteriore. Distrarsi nel mondo e non raggiungere lo scopo della nostra vita, oppure purificarsi e nobilitarsi. Tramite l'autoconoscenza, ossia facendo esperienze sul nostro corpo, saremo disposti ad affermare sempre più la via spirituale e a percorrerla per liberarci dalla nostra bassa indole. Essere liberi significa avere sempre meno esigenze terrene per se stessi e sempre meno desideri ed esigenze nei confronti del prossimo. Finché manteniamo un atteggiamento di aspettativa, finché ci aspettiamo che il prossimo faccia questo o quello, saremo legati alle sue opinioni e ai suoi concetti. Chi ha ancora forti pretese terrene per se stesso, chi fa circolare i propri pensieri attorno alle proprie esigenze personali perché desidera possedere o procurarsi determinate cose che lo opprimono e offuscano, non ha ancora il cuore libero per percorrere la via interiore. Cari amici all'ascolto, anche nella trasmissione di oggi abbiamo ricevuto molti aiuti per fare i passi verso la vera libertà interiore in noi e, come abbiamo sentito, per liberarci dalle nostre pretese e aspettative e in fondo dalle nostre colpe, dalle nostre ombre, orientandoci invece sempre più sulla forza incorruttibile, Dio, sul nucleo centrale della nostra anima, affinché la fiamma del Cristo Dio in noi possa splendere sempre più. In noi possiamo trovare protezione, speranza e fiducia e passo per passo giungere alla certezza che Dio è in noi e ci aiuta ogni momento. Vi invitiamo a seguire anche la prossima puntata per imparare ancora insieme a noi sulla via dell'amore per Dio e per il prossimo. La prossima volta parleremo della pianificazione e del significato delle parole di Gesù di Nazareth: ciò che fate al più piccolo di questi miei fratelli, lo fate a me. Arrivederci alla prossima volta e un cordiale saluto in Dio.

0: den Tag.
1: Pensieri per la giornata.
0: Guten Morgen.
1: Buongiorno.
0: Liebe Mitmenschen.
1: Cari amici, alcuni pensieri che ci potrebbero ispirare a riflettere su quanto segue.
0: Die Natur ist ein großer Körper.
1: La natura è un grande organismo. Se l'uomo non interviene, essa costituisce un'interazione meravigliosa e unica di forze positive.
0: Auch der Mensch gehört zum Körper der Natur.
1: Anche l'uomo appartiene all'organismo natura. Infatti, la struttura del nostro corpo si può ritrovare in tutta la natura.
0: Greift der Mensch durch falsches Verhalten.
1: Se l'uomo con il suo comportamento inadeguato porta scompiglio nell'interazione delle forze di questo organismo, poi dovrà subire le dissonanze corrispondenti e che con il tempo egli trasmette alla natura e al mondo animale. Come ci comportiamo? Come vi comportate voi? La giornata è la vostra compagna. Vi accompagna e stimola anche a riflettere qualunque avvenimento e situazione vi venga incontro. Vi auguro una giornata di successo, Gabriele.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto alla 13ª puntata della serie di trasmissioni intitolata I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Gesù di Nazareth era un uomo semplice del popolo, eppure già all'età di 12 anni stupiva con la sua intelligenza e saggezza gli studiosi della legge del Tempio. Più tardi, come giovane uomo, fu spesso in cammino insieme ai suoi discepoli e alle sue discepole, portando loro la verità dei cieli, nonostante di questo periodo non fu tramandato quasi nulla. Istruì i suoi seguaci in modo dettagliato in merito alle grandi correlazioni che regolano la vita, dalla materia al cosmo di sostanza fine, dall'origine dell'uomo alla meta finale del suo percorso, dal significato e scopo della vita terrena e molte altre cose ancora. Nella nostra epoca, Gesù il Cristo istruisce nuovamente l'umanità. A questo scopo lo spirito libero, lo spirito cosmico infinito, che noi chiamiamo anche intelligenza eterna, si è preso una traduttrice in grado di tradurre la sua lingua di luce in linguaggio umano. È la sua portavoce, Gabriele, la profetessa di Dio per la nostra epoca. Attraverso di lei, il Cristo rivelò i grandi insegnamenti cosmici. E in una serie di trasmissioni, Gabriele diede in merito delle spiegazioni dettagliate che ci aiutano a comprendere gli insegnamenti e ad applicarli nella nostra vita quotidiana, ad esempio in famiglia o sul lavoro. Gli insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele sono stati raccolti in un'opera composta da 5 volumi, ora disponibile anche in un volume unico, dai quali leggiamo degli estratti in questa serie di trasmissioni. 2000 anni fa Gesù di Nazareth portò i suoi grandi insegnamenti cosmici solo nell'ambito di una piccola cerchia di seguaci. Oggi i suoi insegnamenti fanno letteralmente il giro del mondo, infatti queste trasmissioni

0: Per questo leggiamo insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio, degli estratti dal secondo volume dei Grandi Insegnamenti Cosmici.
1: Christus spricht in seinen großen kosmischen Lehren.
2: Cristo dice nei suoi grandi insegnamenti cosmici: tutto è in te. La vita è in te. E tu la compi dal tuo interiore. Dato che tutto si compie prima in te, l'eterno essere è privo di ombra. Perciò non esiste nessun sopra e sotto, davanti e dietro, non c'è destra e sinistra. L'unità universale è un potente cristallo che sfavilla in tutte le sfaccettature della vita interiore, e ogni irradiazione compenetra ogni sfaccettatura. L'uomo parla di sopra e sotto, davanti e dietro, destra e sinistra, perché vede solo con gli occhi esteriori e registra solo i riflessi della verità. Cari ascoltatori e ascoltatrici, per noi esseri umani non è facile comprendere il contenuto di queste parole, pertanto siamo molto grati per le spiegazioni che riceviamo da Gabriele. Abbiamo sentito: dato che tutto si compie prima in te, l'eterno essere è privo di ombra. Questa frase viene ora spiegata meglio da Gabriele. Teniamo presente: gli esseri puri nell'eterno essere vivono nella corrente eterna, nella legge. Nell'eterno essere non c'è alcuna proiezione. La legge è eternamente fluente, pervade eternamente ogni cosa, è assoluta. È la possente corrente nella quale ogni essere vive e ha la propria esistenza, alla quale attinge e dona, nella quale ogni essere è, si muove e agisce. Per questo motivo non ci sono ombre. Solo l'uomo crea ombre. Le crea attraverso le sue proiezioni, poiché utilizza in modo errato una parte delle forze che Dio ha dato in prestito ai suoi figli della caduta. Prende queste forze positive, la legge eterna, e le inverte dall'amore divino all'amore egocentrico. Gli aspetti del nostro amore egocentrico sono proiezioni. Le ombre dei nostri peccati si pongono sulla nostra anima e, dalla nostra anima, si irradiano nel nostro corpo e al tempo stesso negli astri del sistema del computer delle sfere di purificazione. Queste sono le proiezioni del nostro ego umano. Ognuno porta delle ombre diverse in base alle colpe presenti. Gli aspetti umani sono quindi i peccati, ciò che è contro l'anima. Gabriele continua a spiegare: le ombre della nostra anima si manifestano in tutte le espressioni della nostra vita umana. Luce e ombra guardano attraverso i nostri occhi. Così come noi vediamo, vediamo il nostro ambiente. Così l'umanità si crea il proprio mondo, costituito da nient'altro che dalla somma di tutte le proiezioni dei singoli uomini. Attraverso innumerevoli generazioni, fin dall'inizio della caduta, abbiamo creato ombre e con queste il nostro mondo, poiché l'uomo e la densità degli aspetti umani sono energia trasformata a un livello più basso, raddensata, quindi energia divina trasformata. Anche quello che si irradia verso di noi è costituito da riflessi. Percepiamo di nuovo solo quello che abbiamo emesso. Così vediamo il nostro prossimo, così ascoltiamo il nostro prossimo, così odoriamo, gustiamo e tocchiamo. Tutto è costituito dalle nostre proiezioni, e i riflessi delle nostre parole.

0: proiezioni che si irradiano verso di noi dal nostro ambiente sono di nuovo l'ego, gli aspetti umani.
1: Cari amici, per questo motivo nella materia esiste un sopra e un sotto, un davanti e un dietro, una destra e una sinistra, perché tutto è raddensato e noi vediamo sempre solo le pareti, la densità. Ma lo spirito compenetra la sostanza raddensata. Per lui non esiste sopra e sotto, non esiste destra e sinistra. Immaginiamoci di trovarci all'interno di un cristallo che è in continuo movimento. Dov'è il sopra? Dov'è il sotto? Dov'è la destra e la sinistra? Il davanti e il dietro? Tutto l'universo è come un cristallo. Tutto si compenetra reciprocamente. Questo significa che l'intero universo, l'essere puro, è forza che compenetra ogni cosa, la legge eterna. Cristo spiega ulteriormente nei suoi insegnamenti. Con il suo comportamento umano errato, l'uomo creò la sostanza raddensata, da cui ebbe origine il modo di pensare in tre dimensioni. Infatti, con i suoi occhi fisici, l'uomo vede solo le pareti del suo mondo bozzolo, che egli stesso si è creato, lo ritiene reale e lo considera come la sua qualità di vita. La sostanza raddensata, la materia, non è altro che energia divina trasformata a un livello inferiore, l'inversione della luce in ombra. Chi vive in questo mondo d'ombre dell'uomo ha un'anima adombrata e si trova sulla terra quale essere umano per scontare ciò con cui l'anima ha contribuito ad adombrare la totalità. A meno che l'essere di luce non sia venuto per incarico dell'Onnipotente per indicare le vie che l'uomo, l'anima adombrata, deve percorrere per liberarsi dal labirinto del suo ego oscuro.
0: Ascoltiamo in merito le spiegazioni di Gabriele. Il nostro mondo bozzolo è il plasma, la nostra aura. Le ombre della nostra anima si irradiano attraverso il corpo, avvolgendoci come un bozzolo. E noi viviamo in questo mondo bozzolo simile a un plasma. Se noi ora parliamo, ci rivolgiamo al nostro plasma. La risposta è quello che c'è nel plasma, cioè di nuovo noi stessi. Tramite il nostro plasma, che chiamiamo anche la nostra aura, siamo collegati con gli astri delle sfere di purificazione e con gli astri materiali. Si dice, l'eco che sentiamo è uguale al nostro richiamo. Considerato dal punto di vista spirituale, possiamo dire che riceviamo nello stesso modo in cui trasmettiamo con il nostro ego. Questo avviene anche quando ci viene data una risposta dal nostro prossimo, poiché sentiamo quello che dice solo nel nostro plasma, traendone quindi soltanto quello che abbiamo registrato nel plasma e pertanto anche nell'anima e negli astri. Questo è il nostro mondo ristretto e tante persone sono così orgogliose di questo mondo limitato. Gabriele dà ulteriori chiarimenti per comprendere meglio queste correlazioni spirituali e spiega: il nostro compito e la nostra via consistono quindi nello sciogliere questo plasma. Gli involucri dell'anima sono questo plasma, costituito da irradiazione spirituale trasformata a un livello inferiore, dai bassi aspetti umani. Dobbiamo rendere gli involucri dell'anima sempre più luminosi e, con il tempo, dissolverli. Il divino si irradierà così attraverso la nostra anima e anche noi saremo collegati con il divino. La nostra aura sarà poi il divino, la legge dell'universo, e in questo modo saremo uniti con l'eterna patria. Saremo esseri del cosmo consapevoli, perché saremo tutt'uno con l'universo, tutt'uno con l'eterna corrente, poiché viviamo nella corrente, nell'eterno essere, in Dio. Dobbiamo quindi sciogliere il nostro plasma con il Cristo per poter guardare più in profondità. Solo allora potremo vedere in profondità i problemi del nostro prossimo e aiutarlo. In questo modo non vedremo solo l'involucro, solo l'uomo, ma vedremo attraverso il suo involucro, percepiremo i suoi sentimenti e pensieri e sapremo come poterlo aiutare, cosa dirgli e come affrontare tutto quello che ci viene incontro. Se siamo nel plasma, in ciò che è umano, parliamo senza comprenderci. Ognuno esprime se stesso, in base al suo plasma, in base alle sue ombre. Leggiamo ora un altro insegnamento del Cristo Dio. Egli dice: se vuoi mantenere l'ordine del Tempio, divieni cosciente che la vita è una totalità. Quale totalità è sopra e sotto, davanti e dietro, a destra e a sinistra? Se lo hai riconosciuto e vivi nel profondo del tuo Tempio, attingi anche al profondo del tuo interiore. Quello che per l'uomo esteriorizzato è sopra o sotto, davanti o dietro, a destra o a sinistra, per l'uomo interiorizzato è la vita, la totalità dentro di lui. Per una migliore comprensione, Gabriele aggiunge quanto segue. Percepiamo nel profondo delle parole. La vita è una totalità. Quale totalità è sopra e sotto, davanti e dietro, a destra e a sinistra? A sinistra o a destra e anche davanti o dietro c'è sempre la totalità. Ovunque noi guardiamo, c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. Egli è sempre la totalità nel tutto. Se guardiamo quindi davanti, vediamo la totalità. Se guardiamo dietro, vediamo di nuovo la totalità, poiché Dio è ovunque. Cosa c'è allora davanti? Cosa c'è dietro? Cosa c'è a destra e a sinistra? Sopra e sotto? Se in noi c'è la totalità, davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra e sotto, allora c'è solo unità e solo la totalità, presente ovunque e quindi anche in noi.
1: Im ewigen Sein. Nell'eterno essere, nella nostra patria, non esiste il davanti, il dietro, la destra, la sinistra, sopra e sotto. Siamo noi uomini che abbiamo creato questo mondo tridimensionale con i pensieri e le aspirazioni dettate dalla nostra volontà propria, con il principio del mio e a me. I concetti di davanti, dietro, destra e sinistra sono sorti come conseguenza dell'esteriorizzazione. A causa dei nostri aspetti umani ci siamo separati dal nostro interiore, ci siamo allontanati da Dio, creando il mondo del nostro modo di pensare, sentire e volere umano. Di conseguenza, con i nostri aspetti umani, vediamo di nuovo solo l'esteriore, la materia, chiedendoci cosa c'è davanti, cosa c'è dietro, cosa c'è a destra, cosa c'è a sinistra, cosa c'è sopra, cosa c'è sotto. L'essere spirituale non chiede, solo noi uomini chiediamo cosa si trova dove, cosa c'è davanti, dietro, a destra, a sinistra, sopra, sotto. Chiediamo perché non conosciamo noi stessi. Cari amici, se conosciamo e sperimentiamo noi stessi, il nostro vero essere, anche se utilizzeremo i concetti di sopra, sotto, davanti, dietro, a destra, a sinistra, perché siamo uomini e viviamo nelle tre dimensioni, quello che è davanti lo vediamo nel profondo, allo stesso modo in cui vediamo ciò che è dietro. Vediamo nel profondo ciò che è a destra, nello stesso modo in cui vediamo ciò che è a sinistra. Lo stesso vale per quello che è sopra e sotto. Allora il nostro linguaggio sarà solo un concetto, un mezzo per comprendersi o per orientarsi nella dimensione della materia, ma compenetriamo tutto, poiché la legge di Dio compenetra ogni cosa. Se compenetriamo ogni cosa, il nostro mondo si trasforma gradualmente. L'intera struttura materiale diventerà più luminosa e leggera e con il tempo non ci sarà più la sostanza raddensata, poiché la dissolveremo insieme, realizzando le leggi di Dio. Il compito degli esseri in veste terrena è di portare non solo se stessi, ma tutto l'ambiente, l'intero pianeta Terra, a una vibrazione più elevata, a una struttura più luminosa e sottile. La spiritualizzazione della vita trasforma le forme di vita portandole a un livello più elevato. In questo modo avviene l'evoluzione dell'umanità e della Terra. Per mezzo di questa evoluzione scomparirà anche la limitazione dello spazio e del tempo.
0: Care ascoltatrici, cari ascoltatori, ciò che ascoltiamo negli insegnamenti cosmici è un insegnamento elevato, eppure è questo il percorso di ognuno di noi. Forse non siamo in grado di comprendere molte cose, ma Gabriele ci spiega il perché. Per noi è ancora difficile capire tutto questo, perché viviamo ancora nei programmi del davanti, dietro, sopra, sotto, a destra, a sinistra, nel programma delle tre dimensioni. In queste tre dimensioni si svolgono anche i nostri programmi terreni e umani. In questo modo, fin dall'inizio della caduta, abbiamo creato il mondo. E ora lo vediamo così e crediamo che sia giusto e che tutto sia a posto. In realtà questo mondo è solo un regno di ombre, costituito dal gran numero di ombre di tante persone. Questo mondo è costituito dalle proiezioni degli innumerevoli esseri e uomini che, dall'inizio della caduta, hanno trasmesso e ricevuto nella sfera della volontà propria, creando così la sostanza raddensata. Ci incarniamo in questa sostanza raddensata, continuando a creare in base alla luce o alle ombre che abbiamo portato con noi. Così creiamo la nostra sostanza raddensata o sviluppiamo un'irradiazione più fine. Con un modo di pensare e di vivere luminoso, contribuiamo a rischiarare la vita in questo mondo e a compenetrare di luce il nostro pianeta.
1: Gabriele spiega ancora. Dobbiamo cambiare il nostro modo di pensare, altrimenti non comprenderemo la legge di Dio. Dobbiamo renderci conto che quello che è davanti è anche dietro, poiché Dio è in tutto. Egli è la totalità, indivisibile. Cresciamo dunque sempre più in questa consapevolezza. Quando qualcuno ci chiama, nel suo richiamo c'è tutta la totalità. Quando qualcuno ci chiede qualcosa, nella sua domanda c'è la totalità. Quando qualcuno viene verso di noi, quale totalità? Ovunque rivolgiamo il nostro sguardo, contempliamo sempre la totalità. Questo avviene se siamo nel nostro interiore e manteniamo l'ordine del Tempio, se adempiamo sempre più la legge di Dio.
0: Forse qualcuno si chiederà come sia possibile mettere in pratica questi insegnamenti cosmici e le spiegazioni di Gabriele. Gabriele spiega in merito. Tutte queste sono indicazioni. Non ci possono portare direttamente alla consapevolezza, a cogliere che tutto è nel tutto, Dio, la totalità, nello stesso modo in cui si porge al prossimo un dono che accoglie e poi definisce come proprio. Queste indicazioni ci vogliono stimolare a dischiudere questa dimensione spirituale in noi stessi. E questo sarà possibile solo aprendoci a esse e permettendo che il nostro interiore ne venga toccato, poiché la vita interiore è la vita della nostra anima. L'uomo, l'involucro, la mente umana non lo comprende.
2: Der menschliche Verstand fasst es nicht.
0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer. Care ascoltatrici, cari ascoltatori, Gabriele ci dona ancora ulteriori esercizi per percorrere il cammino verso l'interiore della nostra anima. Se desideriamo profondamente avvicinarci al divino in noi, se ci riconosciamo negli attimi della nostra giornata, e ci liberiamo sempre più dalla zavorra umana, porteremo con noi, nella nostra vita quotidiana, quello che ci viene donato negli insegnamenti della legge assoluta. Proviamo a farlo. Quando nelle prossime giornate ci verrà incontro il nostro prossimo, diveniamo consapevoli nel nostro cuore che è la totalità che ci viene incontro, Dio, poiché Egli è indivisibile. Rendiamoci anche conto che in quello che udiamo c'è la totalità, poiché Dio è indivisibile. In quello che vediamo c'è la totalità. Poiché Dio è indivisibile. Qualsiasi cosa udiamo, odoriamo, gustiamo e tocchiamo è sempre la totalità, poiché Dio è indivisibile. Ripetendo in continuazione questo esercizio, impariamo a conoscere noi stessi. Se ci conosciamo, con il tempo questo ci aiuterà a conoscere anche il nostro prossimo. Avremo rispetto della vita, poiché in tutto c'è la totalità.
1: Cari amici, rendiamoci conto. Nella formica c'è la totalità, nella farfalla c'è la totalità, nel granello di sabbia c'è la totalità. Ci viene incontro nella formica, nella farfalla, nel granello di sabbia e si mostra a noi. E cosa dice spesso l'uomo? Un granello di sabbia, cos'è mai? Se ne sta lì, non ha nessuna importanza. Pensiamo e parliamo così, perché teniamo conto solo dell'involucro. Se impariamo a guardare oltre il granello di sabbia, allora lo afferriamo nell'interiore e percepiamo che in esso c'è di più. Sì, c'è tutto, la totalità, Dio. Comprendiamo così che ciò che sta davanti a noi è solo l'involucro, ma nell'involucro, dall'involucro, si irradia verso di noi l'essere Dio. Esercitiamoci a percepire la totalità, la vita interiore, anche nelle cose più piccole, e percepiremo sempre di più che in noi e in ogni cosa c'è la forza. Se essa è viva in noi, cosa significa davanti? Cosa vuol dire dietro? Cosa significano destra, sinistra, sopra e sotto? Se la totalità si irradia attraverso di noi, da tutto il nostro essere, che cosa c'è davanti, dietro, a destra e a sinistra? Sono concetti che ci possono aiutare a percepire, a presagire il nostro vero essere, che possono incoraggiarci a immergerci in questa bellezza, nobiltà, finezza, purezza dell'assoluto, per divenire liberi, liberi dal nostro ego umano. E nella misura in cui diveniamo liberi, lasciamo libero anche il nostro prossimo. Cari ascoltatori e cari ascoltatrici, con questo esercizio Gabriele ci ha dato un compito meraviglioso. Proviamo semplicemente a metterlo in pratica. Sicuramente i prossimi giorni offriranno ad ognuno di noi molte possibilità per imparare a riconoscere in ogni cosa il tutto, la vita, poiché Dio è indivisibile. Desiderate ancora leggere in tutta calma il contenuto di questa trasmissione? Troverete questo testo nel libro di riferimento, ovvero il volume numero 2 dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni di Gabriele. Alla fine di questa trasmissione abbiamo sentito che nella misura in cui diveniamo liberi, lasceremo anche libero il nostro prossimo. Questo sarà il tema della prossima trasmissione. Inoltre, ci verrà spiegato come possiamo comprendere meglio il nostro prossimo e al tempo stesso rispettarlo. Se lo desiderate, collegatevi nuovamente con noi per la prossima trasmissione. Saremo lieti di continuare ad imparare insieme a voi. Arrivederci alla prossima volta, un cordiale saluto in Dio e un augurio di ogni bene.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen,
1: cari spettatori, il nostro corpo è costituito da cellule. Alcuni ne parlano, forse in modo dispregiativo, come di un ammasso di cellule. Altri chiamano le cellule del nostro corpo lo stato delle cellule. Quest'ultimo modo è il più appropriato. Ogni stato ha un governo e delle leggi. Anche il nostro corpo, lo stato delle nostre cellule, ha un governo e delle leggi che funzionano. Qualcuno penserà, interessante. Altri diranno, sciocchezze. Qualcun altro ancora penserà, allora, chi è al governo del mio corpo? E chi ha fatto le leggi dello stato delle cellule? Se volete, seguitemi con i vostri pensieri. Come governo potrebbe essere definito il conscio e il subconscio. Le cellule del nostro corpo sono il popolo, lo stato, quindi lo stato delle cellule. Chi ha creato le leggi dello stato delle cellule? Continuiamo a seguire questo pensiero. Un governo è costituito da persone che amministrano la legge e la trasmettono alla gente, quindi la annunciano al popolo. Il popolo, che è costituito da persone, deve osservare la legge, ossia deve vivere in base ad essa e lavorare in base al diritto e alla legge. Chi è al governo del nostro corpo? Che ci crediamo o no, siamo noi, l'uomo stesso. Ognuno di noi è il capo governativo che con i suoi ministri immette nel suo conscio e subconscio ciò che le nostre cellule, lo stato delle cellule, il popolo, accoglie, per agire quindi in base a quanto viene prescritto dal governo, quindi da noi stessi e dagli eventuali ministri. Ogni persona, quindi il suo cervello, conscio o subconscio, è letteralmente a capo del proprio corpo. I ministri sono le persone che consigliano o addirittura influenzano il capo, quindi noi stessi. Le cellule del nostro corpo costituiscono il corpo. Queste sono le cellule che ascoltano. Quanto deciso dal governo, dal capo e dai ministri che consigliano o eventualmente influenzano il capo, viene accolto dal popolo, dalle cellule del corpo. Sì, stanno addirittura ad ascoltare, aspettando ciò che il capo comanda. Quando lo hanno memorizzato e sono in unità con il conscio e il subconscio, se hanno quindi raggiunto la comunicazione con il capo, eseguono ciò che il governo, il conscio ed il subconscio, comanda loro. Noi, quindi ognuno di noi, diamo gli ordini alle cellule del nostro corpo. Siamo noi che segnaliamo al corpo, agli organi, alle ghiandole, ai vasi sanguigni, alle ossa, a tutti gli elementi del corpo, quello che devono fare. Ciò che il conscio e il subconscio memorizzano nel corso della giornata per trasmetterlo al corpo, alle cellule che ubbidiscono, siamo in fondo noi stessi che diamo gli ordini. Infatti, tutto ciò che immettiamo nel nostro modo di comportarci viene assunto dallo stato delle cellule, dal corpo. Da cosa è costituito il comportamento della persona singola? È composto dal contenuto dei suoi sentimenti, pensieri, parole e azioni. Lo stato delle nostre cellule, quindi, memorizza ciò che noi immettiamo nei nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, i valori o la mancanza di valori che sono attivi in essi. Per esempio, una persona memorizza nelle proprie cellule il desiderio di essere felice, o di avere un rapporto di coppia, o di avere dei possedimenti. L'altro è altezzoso e svaluta il suo prossimo. Un altro ancora è brutale nei confronti di determinate persone. Il prossimo ancora è un truffatore che cerca la sua vittima. Oppure è una persona che ha in mente solo la sessualità e non vuole altro che utilizzare o eventualmente abusare del proprio prossimo per i suoi scopi. Altri ancora sono segnati dalla depressione, dalle paure della malattia, dalle difficoltà, dalla solitudine e così via. Ci sarebbero ancora molti esempi di cose non buone che, in ultima analisi, determinano la legge del nostro modo di pensare e agire. Qual è la funzione dei cosiddetti ministri che

Anche lo stato delle cellule, il corpo, memorizza gli influssi estranei. Tutti insieme, quindi, il capo, ovvero la singola persona, e coloro che la influenzano, danno ordini al corpo della persona stessa. Da questo si possono eventualmente generare ordini estranei. Il proprietario del corpo registra il contenuto dei propri sentimenti, pensieri, parole ed azioni. Anche i suggerimenti di chi influenza la persona in questione vengono percepiti dallo stato delle cellule, che inizia a trasmettere queste informazioni alle cellule relative, quindi agli elementi del corpo. Quando la registrazione è terminata, gli elementi del corpo corrispondenti iniziano l'esecuzione. Dato che dal mattino fino a tarda sera si pensa, si parla ed eventualmente si agisce, e durante tutto questo corrono sempre i pensieri, il corpo della singola persona, l'organismo delle cellule, è costantemente impegnato a memorizzare e distribuire i diversi contenuti. Gli elementi corrispondenti, quindi, registrano e quindi memorizzano. Ognuno di noi comprende che se si tratta di contenuti negativi, prima o poi il vaso è colmo. Il risultato di questo è che il corpo si sfoga con indisposizioni, malattie e molto altro. In certi casi la persona viene colpita da disgrazie oppure subentrano delle situazioni di emergenza. È possibile che lo stato delle cellule saturo apra la valvola di sfogo per cui l'uomo esegue senza barriere ciò che ha immesso ripetutamente nel suo corpo con i pensieri. Nei nostri tempi vediamo ovunque che liti, odio, invidia, inimicizia e molte altre cose sono all'ordine del giorno. Ma può venire alla luce anche il mondo dei desideri, dell'aggressività e della sessualità. Siamo testimoni di eccessi che giungono fino all'omicidio. Tutto, veramente tutto, viene prima immesso da noi uomini, dal capo dello Stato e dai suoi cosiddetti ministri, ossia dalle persone che ci influenzano, nel repertorio degli aspetti negativi individuali. Nei nostri tempi a tutto questo si aggiungono anche l'internet e la televisione. Noi uomini portiamo con noi nella notte tutti gli influssi che ci provengono da questi media, tutto l'eccesso di arroganza e la violenza. Poi al mattino, di solito, le cose continuano. Si continua a pensare e a sentire nello stesso modo
in cui si pensava e si sentiva

nei giorni precedenti, sotto sotto in modo negativo. E senza far caso a tutto questo, ci si augura a vicenda una buona giornata, una buona serata, una buona notte. Se e fino a che punto ciò che è buono possa portare frutti in noi dipende di nuovo da noi stessi, da ognuno di noi. Cosa trasmette il capo del corpo al suo stato delle cellule che sono in ascolto? Cosa trasmette loro, per esempio, al mattino? Una preghiera? E se preghiamo, cosa diciamo in preghiera? Le nostre preghiere dovrebbero essere realizzate. Se la giornata deve diventare buona, essa aspetta che vi mettiamo qualcosa di buono. È di nuovo lo stato delle cellule che desidera armonia. Un aiuto potrebbe essere questo. Per fare in modo che la giornata sia buona, potremmo osservare le regole di Gesù, il Cristo, che disse a noi uomini: fai tu per primo agli altri ciò che vorresti fosse fatto a te. O detto in modo diverso, non fare agli altri ciò che non vorresti fosse fatto a te. Se prendiamo sul serio le sue parole e iniziamo a seguirle durante il giorno, al di là di quello che esso ci porta, allora è davvero possibile che la giornata diventi abbastanza buona. Se alla sera riusciamo a concludere la giornata che è stata buona con gratitudine, anche il nostro sonno ci porterà ristoro e il giorno seguente ci porterà un po' più di felicità. E se dovessimo chiederci cosa possiamo fare con le cose non belle, con l'odio o addirittura la violenza che abbiamo memorizzato, dovremmo prendere coscienza che in noi non abbiamo solo le cellule che ascoltano, ma anche lo Spirito Eterno, il Divino che ascolta, il Cristo Dio nel profondo della nostra anima che desidera aiutarci a purificare lo stato delle nostre cellule, in modo che queste accolgano la luce della pace, della fiducia, della speranza e dell'unità con il nostro prossimo. Un altro consiglio in merito. Chiedete al Cristo in voi di farvi riconoscere dove potete perdonare. Chiedete a Lui, poiché sta scritto: chiedete e vi sarà dato, cercate e troverete, bussate e vi verrà aperto. Quindi perdonate. Se volete cambiare il vostro corpo, questo sarebbe il primo passo. Il popolo delle cellule, lo stato delle cellule, ascolta ciò che proviene da voi. Gesù di Nazaret ci insegnò a sistemare ciò che ci muove, ciò che ci pesa interiormente e non ci dà pace.
Di solito sono atteggiamenti sbagliati nei confronti del nostro prossimo, degli animali e della natura. Chiamiamo questi atteggiamenti sbagliati anche peccati. La regola di Gesù di Nazaret per liberarci dalle colpe che abbiamo riconosciuto dice: pentiti, sistema, e non pensare, dire e fare più cose simili o uguali. E utilizza la regola d'oro che dice: fai tu per primo agli altri quello che vorresti fosse fatto a te. In questo modo otterrai pace e un buon sonno che ti porterà ristoro. Chi desidera liberarsi dalla sfera d'azione delle proprie energie negative deve cambiare la struttura del popolo delle sue cellule. Possiamo cogliere la possibilità di estrarre in tempo le cose negative più scottanti dalle nostre cellule, sistemando i nostri atteggiamenti sbagliati. In questo modo potremmo neutralizzare ciò che avrebbe potuto diventare pericoloso per noi, se fosse giunto il comando di esecuzione dal conscio e dal subconscio. Come sappiamo, la coscienza pulita è come un cuscino morbido su cui si riposa bene. Se volete, ripulite la vostra anima e lo stato delle vostre cellule e starete meglio di giorno in giorno. E se state pensando di iniziare a sistemare, ossia ripulire le vostre cellule molto presto, sappiate che potete essere sicuri che in voi agisce un aiutante colmo d'amore, lo Spirito del Cristo Dio. Inoltre, abbiamo anche i 10 comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù il Cristo, per esempio, con il suo discorso della montagna, verso cui possiamo orientarci. Anch'essi ci conducono verso l'interiore, verso la meravigliosa forza di luce che ci è così vicina, il Cristo in noi, il nostro Redentore. Egli ci conosce, Egli ci ama, Egli è e rimane sempre rivolto verso di noi. Cari spettatori, cosa vi posso augurare? Se mi state ascoltando al mattino, vi auguro una buona mattinata e una buona giornata. Se mi state ascoltando di sera, vi auguro di cuore una buona serata, una buona notte e un sonno riposante. Una persona che vi accompagna sulla via. Gabriele.

La parola è risorta ed è diffusa in tutto il mondo. L'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato in Germania ha fallito con la sua strategia di diffamare e far passare sotto silenzio la parola vivente di Dio data per bocca profetica, che viene data a tutti gli uomini di ogni cultura da circa 50 anni. È la verità eterna, la legge eternamente valida dell'amore per Dio e per il prossimo nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali, la via verso la pace e l'unità. La parola eterna si edifica sempre più in tutto il mondo tramite persone dello spirito libero, Dio in noi e noi in Dio. Sempre più persone in tutto il mondo ascoltano e leggono la parola

La parola è risorta ed è diffusa in tutto il mondo. L'alleanza senza Dio tra Chiesa e Stato in Germania ha fallito con la sua strategia di diffamare e far passare sotto silenzio la parola vivente di Dio data per bocca profetica, che viene data a tutti gli uomini di ogni cultura da circa 50 anni. È la verità eterna, la legge eternamente valida dell'amore per Dio e per il prossimo nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali, la via verso la pace e l'unità. La parola eterna si edifica sempre più in tutto il mondo tramite persone dello spirito libero, Dio in noi e noi in Dio. Sempre più persone in tutto il mondo ascoltano e leggono la parola proveniente dal regno di Dio e si mettono in cammino verso la nuova epoca, l'epoca del Cristo. Leggiamo ora la parola eterna nella tenda di Dio tra gli uomini, tratta dagli archivi e raccolta nei grandi volumi blu, così come dalle grandi opere rivelate disponibili sotto forma di libro.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, un cordiale benvenuto dalla tenda di Dio tra gli uomini. Oggi leggiamo dalla grande opera rivelata dal titolo Riconosci e guarisci te stesso tramite la forza dello Spirito. Questa rivelazione è stata data nel 1981 dal cherubino della sapienza divina, che sulla terra viene chiamato fratello Emanuele, tramite Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio nella nostra epoca. La prima parte di quest'opera di oltre 400 pagine è intitolata L'uomo quale campo energetico dello spirito, il giusto modo di vivere per restare sani e spiritualmente attivi. Leggiamo ora dal primo capitolo. L'importanza fondamentale di una programmazione positiva o negativa al mattino. L'uomo è un corpo energetico vibrante. Su di lui convergono ogni minuto migliaia di radiazioni che possono mantenerlo sano o anche danneggiarlo. A seconda di come si comporta nella sua vita quotidiana e soprattutto di come si programma la mattina appena sveglio. Possiamo immaginare ogni persona come un pianeta che irradia, eventualmente tramite forze elevate, i pianeti circostanti, cioè le persone che lo circondano. Al mattino il pianeta uomo entra nella sua traiettoria ed è determinante quale sceglie. Non appena si sveglia e i suoi sensi diventano attivi, in lui penetrano in modo più intenso migliaia di radiazioni, perché il mondo delle sue sensazioni inizia subito ad attirarle. Chi non ha conoscenze si lascia manovrare arbitrariamente da queste irradiazioni, mentre chi ne è consapevole sfrutta questi influssi cosmici, selezionando appena sveglio e programmando determinate irradiazioni, che poi durante la giornata lo dirigeranno e guideranno in base a come le ha programmate. Comincio con l'esempio di una persona che lascia al caso la scelta tra un'irradiazione vivificante e un'irradiazione negativa che penetra in lui. Chi non è consapevole di queste conoscenze e si identifica solo con questo mondo, al mattino si sveglia indolente e svogliato. La sua gioia di vivere si limita normalmente soltanto alle cose materiali. Tutto il resto, tutto quello che è puramente divino e spirituale, rimane al di fuori del suo raggio di pensiero ed azione. Una tale persona è come un recipiente in cui affluiscono le più svariate irradiazioni. Già al mattino, al risveglio, recepisce prima di tutto il proprio fluido, le persone nelle sue vicinanze, le impressioni del momento, l'ora e le sue condizioni fisiche. Una persona orientata sul mondo si occupa subito di sé e delle cose quotidiane che la attendono. Nello stesso istante in cui si occupa dei suoi problemi passati, presenti o futuri, libera un fascio di energie che ancora non agiscono pienamente su di lei. Si tratta soprattutto di energie che già la circondano e che aspettano solo di essere richiamate per diventare attive. In parte sono vibrazioni che si trovano già nell'aura della persona rivolta verso il mondo e che con l'attività dei suoi pensieri cominciano a vibrare in modo più intenso. Tuttavia, chi è orientato verso l'esteriore non attira soltanto il proprio fluido che si trova nella sua aura, ma spesso anche le vibrazioni di altre persone alle quali pensa al mattino e i cui problemi sono collegati con i suoi. In questo modo si programma già per il nuovo giorno e molte volte per giorni e settimane. Nel mondo ci sono più vibrazioni negative che positive, che aspettano soltanto di poter esercitare il loro influsso sull'uomo e di dirigerlo.
0: Continuiamo a leggere dall'Opera Rivelata. Riconosci e guarisci te stesso tramite la forza dello spirito. Anche le irradiazioni positive aspettano di essere richiamate per poter diventare attive con un effetto armonizzante e costruttivo. Queste frequenze elevate possono essere richiamate e utilizzate solo da persone che hanno una vibrazione spirituale elevata. In particolar modo al mattino, tra le 4 e le 7, queste radiazioni spirituali sono molto attive e desiderano aiutare, lenire, guarire. Questi raggi, chiamati anche energie odiche, si sviluppano tra le 22 e le 4 del mattino, quando i sensi dell'uomo riposano. Queste energie, chiamate anche irradiazioni odiche, sono attive anche di giorno, ma non diventano pienamente attive nell'uomo perché i suoi 5 sensi non sono sotto controllo e sono esteriorizzati. Spesso queste energie odiche non possono mettersi al servizio dell'uomo perché egli non le include nella propria vita. Esse rimangono quindi prevalentemente attaccate agli alberi, ai fiori e ai cespugli. Avvolgono soprattutto le conifere perché questi alberi hanno uno sviluppo più avanzato e quindi una maggiore carica magnetica. Per questo motivo, le zone boschive sono più ricche di ossigeno, che può diventare una fonte di salute per il corpo e l'anima se lo si assimila con la forza dei pensieri o una corretta respirazione. Una persona con conoscenze spirituali utilizza già al mattino presto queste forze di guarigione. L'uomo del mondo, invece, blocca queste forze etere e spirituali che portano aiuto, perché i suoi pensieri sono collegati solo con il mondo materiale. Dobbiamo immaginarci ogni sistema solare dell'universo come una batteria, che in determinati cicli viene collegata a una fonte elevata di energia. Secondo questo principio, anche la Terra riceve una maggiore quantità di energie vitali provenienti dalla forza primordiale. Quando una parte della Terra non riceve più i raggi del Sole e gli uomini si riposano, queste forze etere entrano in piena attività. In realtà, le energie spirituali fluiscono ininterrottamente, ma non sempre possono sviluppare il loro effetto, perché il pianeta uomo non è in grado di assimilarle, poiché non si sintonizza su di esse con i suoi pensieri, le sue parole e azioni. Ogni irradiazione è composta da determinate specie di atomi spirituali, che sono in sé perfetti. Con il suo comportamento negativo, l'umanità porta alcune di queste elevate energie cosmiche pure a un livello inferiore. L'uomo può richiamare nel suo corpo e nell'esterno sia le energie spirituali positive, sia quelle negative nel mondo. Così facendo, fa vibrare determinate specie di atomi spirituali. Queste vibrazioni penetrano nel suo interiore attraverso l'aura, oppure si trovano già nel suo animo e producono la rispettiva risonanza nel suo interiore. Le vibrazioni negative appesantiscono l'uomo, mentre quelle positive lo stimolano e donano pace e salute alle persone orientate in modo positivo. Il cherubino della sapienza divina spiega inoltre: già solo un pensiero, qualunque sia la sua frequenza, può provocare una reazione a catena di energie positive o negative, che ben presto raggiungono l'uomo, influenzando il suo animo e tutto il suo corpo, manovrandolo. Anche i pensieri da cui l'uomo si è già staccato, ma che si trovano ancora nell'aura e si stanno dissolvendo per effetto delle forze etere, possono essere richiamati da chi li ha inviati e ridivenire attivi. Anche quello che abbiamo già dimenticato da tanto tempo e che eventualmente si trova già nella cronaca atmosferica, dove si sta dissolvendo, all'ultimo momento può essere ancora richiamato e riattivato dai pensieri dell'uomo. In questo modo, spesso l'umanità si ripresentano eventi appartenenti al passato ormai da molto tempo. Questo può essere provocato già dalla forza del pensiero di una singola persona. Litigi dimenticati da tempo, sentimenti di odio, inquietudine e perfino malattie e altre cose simili possono essere richiamati in vita dalla forza del pensiero. Queste catene di pensieri contrarie alla legge possono entrare in movimento e provocare grandi conseguenze nelle persone che hanno pensieri negativi o nei paesi che hanno un'aura molto negativa. Le forze dei pensieri manovrano ogni cosa, poiché tutto si basa sulla vibrazione. Una persona ignara, orientata completamente su una vita materialistica, pensa, agisce e vive in conformità al suo ambiente. Si concede un lungo sonno e durante il giorno si lascia trascinare dalle onde dell'oceano di questo mondo, anche a causa della sua programmazione rivolta verso l'esteriore al mattino. Solo quando viene colpita da disgrazie comincia eventualmente a riflettere, o se la prende con Dio e ricorre a un'ulteriore confezione di pillole. La migliore medicina è invece utilizzare le ore del mattino come voluto da Dio, programmando così tutta la giornata. Le forze cosmiche sono una fonte elevata di energia e possono essere assimilate particolarmente bene nelle ore del mattino, quando il corpo si trova ancora in armonia. Fluiscono dalla farmacia di Dio e sono l'acqua della vita per ogni cellula del corpo. E tu, o uomo, le puoi ricevere. Il corretto uso di questa medicina preziosa consiste nel retto atteggiamento interiore verso la vita spirituale e divina. Il tuo primo pensiero del mattino aprirà o chiuderà la tua anima e il tuo corpo a questa energia vitale. Perciò il tuo primo pensiero e quindi l'orientamento sulle forze vitali esistenti che aspettano solo di essere richiamate sono di fondamentale importanza.
1: Continuiamo a leggere dall'opera rivelata «Riconosci e guarisci te stesso tramite la forza dello spirito». Molte persone si svegliano di malumore, o perché hanno dormito male, oppure perché di notte sono state oppresse da brutti sogni che riflettono il loro stile di vita. A volte si presentano disturbi in una o nell'altra parte del corpo, per cui per loro la giornata già comincia male. I pensieri che ci disturbano, sia di giorno che di notte, non sono altro che la conseguenza di una programmazione quotidiana negativa. Chi si occupa solo di cose materiali non riesce più a liberarsi dalla giungla dei suoi pensieri. Porta con sé nella giornata e di notte nel sonno quello che lo occupa o i dolori che ha già al mattino. A causa di questo modo di vivere errato, è circondato continuamente dalle vibrazioni create da lui stesso. Queste vibrazioni che si sono sviluppate in lui generano risonanze anche nella sua sfera di vita esteriore, nel mondo. Una persona orientata negativamente in questo modo non solo dà libero sfogo alle vibrazioni che ha creato, ma le risveglia allo stesso tempo nel suo prossimo che si trova sullo stesso livello di vibrazione, oppure le proietta nell'ambiente atmosferico, da dove ricadranno poi sicuramente su di lei. Se non controlla il suo modo di vivere, l'uomo rimane in un campo energetico carico di forze negative che danneggiano sempre più i suoi nervi e le cellule del suo corpo. Queste continue risonanze negative indeboliscono il corpo e provocano malattie. Prima o poi, eventualmente solo in una delle prossime vite, questo modo sbagliato di pensare e agire porterà i suoi effetti. Queste negatività sfociano anche in aggressività e in eccessi che danneggiano l'anima. Le continue azioni contrarie alla legge di Dio creano gli involucri dell'anima. È possibile che un'anima debba incarnarsi più volte prima che questi involucri si dissolvano e nel corpo terreno si manifestino le colpe dell'anima. Da queste spiegazioni si comprende quanto siano decisivi i primi pensieri al risveglio. Perciò esamina te stesso ed esercita ogni giorno l'autocontrollo. Esercitati a pensare e agire in modo giusto. Così facendo non arrecherai danno né all'anima né al corpo. Pensieri nobili ed elevati sono forze eteree rigeneranti che ti mantengono sano e forte per tutta la tua vita terrena. Le forze eteree sono la migliore medicina. Le tue cellule, i nervi, il cuore, la circolazione sanguigna, tutti i tuoi organi sono assetati di queste vibrazioni divine elevate. Il tuo corpo non ha bisogno solo di un'alimentazione corretta, come molti credono, ma soprattutto di pensieri eterei positivi e rigeneranti. Ogni cellula del tuo corpo è una figlia che desidera essere trattata con amore per poter reagire e vivere in modo giusto. Per questo, dona alle tue cellule, le figlie del tuo corpo, pensieri positivi. Esse ti ripagheranno, vibrando al ritmo della forza eterea elevata, sia di notte sia di giorno.
0: Fratello Emanuele ha rivelato inoltre: se al mattino ti programmi in modo positivo, in te si sviluppano le forze eteree. Non appena l'uomo si abitua a seguire un ritmo di vita divino, in armonia con la legge, cambieranno anche le sue abitudini alimentari. Il corpo reagisce più alle forze eteree armoniose che non alle forze del mondo, le quali esigono cose contrarie alla legge di Dio e rendono l'uomo inquieto, trascinandolo verso gli aspetti più bassi. Al mattino programmati prima di tutto con una preghiera che dovrebbe essere comunque espressa con convinzione, rivolgendola a una potenza superiore che vive e agisce dentro di te, nella tua anima. Questa potenza interiore è l'etere divino, la scintilla dell'anima che racchiude in sé tutte le forze cosmiche edificanti necessarie per una vita armoniosa. Quando preghi, pensa a colui che dovrà prestare ascolto alla tua preghiera. Sappi che ogni pensiero ti può portare dolore o gioia. Perciò prega dal profondo del tuo cuore Dio, tuo Signore, affinché diventi la tua guida nella vita quotidiana. Dio è tuo Padre. Egli, il Signore, desidera solo il bene e l'amore per suo Figlio. Dio, tuo Padre, è al di sopra delle cose di questo mondo. Egli, il Signore, conosce e contempla ogni cosa. Tuo Padre conosce le caratteristiche della tua anima e vede anche i pericoli che stanno in agguato. Il Signore, tuo Padre, vede tutta la tua vita eterna. Solo Lui ti può guidare, proteggere e mantenere in salute. Egli, tuo Padre, è la forza più grande in tutto l'infinito. Di cosa hai paura se Dio, lo Spirito, tuo Padre, vive in te? O uomo, è di te che devi avere paura, dei tuoi bassi pensieri e delle tue azioni. Le forze dei pensieri che tu stesso produci ti portano il bene o il male. Se tu dunque sei la causa delle tue sofferenze, dovresti vedere il nemico in te stesso. Il tuo modo di pensare, di vivere e di agire attuale determina il tuo futuro, che può essere per te una maledizione o una benedizione. Nessuna persona può farti del male se sei in armonia assoluta con la forza massima in te, con tuo Padre nei cieli. Sono i tuoi pensieri che escludono Dio a liberare energie negative e ad attivare forze di basso livello che ti portano più difficoltà che beneficio. Perciò, o uomo, sappi che una preghiera di cuore fatta al momento del risveglio attiva le sacre energie latenti in te, che esercitano così per tutta la giornata un influsso positivo su di te, se le includi continuamente nella tua vita quotidiana. Lo spirito del tuo eterno Padre si trova in ogni cellula del tuo corpo e anche in ogni cellula del tuo prossimo. Se l'uomo è in grado di attivare queste sacre forze, crea un fluido indistruttibile che lo protegge da tutti gli influssi negativi, da malattie e dalle forze negative di questo mondo, se questo è bene per la sua vita e in particolare per la sua anima.
2: Fratello Emanuele torna a parlare dell'orientamento mattutino. Dopo aver pregato ed esserti collegato con Dio, tuo Padre, il cui spirito dimora nel profondo della tua anima, programma le cellule del tuo cervello. Parla con l'esercito delle tue cellule, sintonizzandole sulle vibrazioni positive ed elevate dello spirito. Di a senso. Ora parlo con le cellule del mio corpo. Comincia con le cellule del cervello e parla loro con convinzione. Un tentativo incerto, dietro al quale non ci sono convinzione e buona volontà, non richiama le cellule. Tieni presente, o uomo, che in ogni cellula c'è la forza dell'assoluto, la forza della legge. Oggi penserai solo in modo conforme a questa legge, poiché Dio, il Signore, ha detto: «Divieni perfetto come il Padre tuo che è nei cieli». Questa frase, o uomo, dovrebbe diventare il tuo metro di misura. Nelle cellule del tuo cervello non dovrebbero più trovare posto pensieri negativi. Opponiti a qualsiasi moto di aggressività, indipendentemente da dove provenga, e programma il tuo esercito di cellule con le parole «Io sono il silenzio». Guardati dall'agitazione e dal nervosismo, da qualsiasi fonte provengano, sia dagli uomini, sia dalla tecnologia. Pensa continuamente, non c'è niente che mi faccia paura, perché lo Spirito di Dio vive in ogni cellula del mio corpo. Mi rimetto alla sua guida onnipotente. Parla nel seguente modo al tuo cuore, alla circolazione del sangue e a tutte le altre cellule e organi. Ogni cellula entri e rimanga in armonia con l'infinito. Nessun virus può attaccarmi, perché in ogni cellula del mio corpo agisce colui che è l'infinito. Al mio stomaco do ordine di richiedere solo cibi sani e di sintonizzarsi con essi. Al palato ordino di farsi sentire solo quando il corpo ha veramente bisogno di cibo. E anche in quel caso, di richiedere solo cibo conforme alla legge. Ai miei ormoni e alle mie ghiandole ordino di funzionare secondo il ritmo predisposto in me da colui che è l'infinito e di non reagire a influssi esteriori. Durante tutta la giornata resto in armonia. Non accolgo in me le negatività. Il Signore sarà la mia guida. L'assoluto mi accompagni consapevolmente in tutta la mia vita e mi aiuti a riconoscere tutti gli errori ancora presenti in me, finché il mio cuore non riposerà completamente in Dio, mio Padre. Chi si circonda ogni mattina con la forza di questi pensieri elevati e rimane orientato su di essi durante la giornata, entrando in contatto con l'infinito per mezzo di brevi ma sentite preghiere di ringraziamento, diventerà una persona con conoscenze spirituali che include consapevolmente nella propria giornata le ore tra le 4 e le 7 del mattino. Le forze interiori ed esteriori sono al servizio di una tale persona. Cari ascoltatrici e cari ascoltatori, avete ascoltato un estratto dalla rivelazione «Riconosci e guarisci te stesso tramite la forza dello Spirito», data nel 1981 dal cherubino della sapienza divina tramite Gabriele, la profetessa del Regno Eterno. Questa rivelazione è stata pubblicata come libro e può essere letta anche nei grandi volumi di rivelazione nella tenda di Dio tra gli uomini con la Biblioteca Sofia. Se lo desiderate, vi invitiamo a rimettervi in ascolto anche per le prossime letture della Parola Eterna. Per oggi ci concediamo con un saluto in Dio.

0: Cari amici, il Dio eterno, il creatore onnipotente dell'essere puro ed eterno, ha annunciato l'era messianica e sofianica tramite la sua profetessa, Gabriele. L'era messianica si trova sotto il segno del Messia spirituale, che in veste di Gesù di Nazareth disse: «Io vengo presto». È lo Spirito Redentore nel Dio Eterno, colui che prepara le vie che conducono nell'eterna casa del Padre per tutte le anime e per tutti gli uomini che hanno un'anima. Gesù di Nazareth ci ha insegnato la via che conduce nei cieli, nel regno eterno di Dio, nella nostra vera patria eterna. Ci ha insegnato il discorso della montagna, l'essenza del regno di Dio e quindi l'amore per l'eterno essere. Ci ha insegnato i 10 comandamenti di Dio tramite Mosè, che sono anch'essi estratti dall'eterna legge del regno di Dio, che è amore. Sulla croce, Gesù di Nazareth disse: «È compiuto». Queste sue parole sono parole di redenzione che rendono liberi. Il Cristo Dio in Gesù di Nazareth prelevò una parte della sua eredità divina per proteggere il nucleo centrale dell'anima, che è l'essenza dell'eterno essere. Sofia è la sapienza di Dio. In collegamento con il Cristo Dio, Sofia esorta gli uomini a incamminarsi sulla via che conduce alla vita eterna, poiché il Cristo Dio invia la sua luce che lo precede. Gesù di Nazareth disse ai suoi apostoli e discepoli: «Io vengo presto». Nella nuova epoca che sta nascendo si compie la sua parola. Il Cristo Dio, il Redentore di tutte le anime e di tutti gli uomini che hanno un'anima, invia la sua voce che lo precede e desidera accendere in noi, nei nostri cuori e nelle nostre anime, questa luce, che è come una luce che ci risveglia. L'era messianica e sofianica ne dà testimonianza. La sapienza eterna, Sofia, in unione con il Cristo Dio, prepara le vie per le anime e per gli uomini che hanno un'anima, per condurli all'eterna casa del Padre. A questo scopo sono aperte le chiuse che preparano le vie, poiché la via è libera. Dal momento che il demone, che aveva il suo domicilio nelle sfere di purificazione, è stato gettato sulla terra, il mondo lo ha accolto e segue le indicazioni assassine che egli ha immesso. Seguendo questo corso, il mondo sta per precipitare nell'abisso. Cari amici, agli uomini è stato e viene ancora oggi insegnato che Dio sarebbe un Dio che punisce e che castiga, un Dio che condanna e invia le anime in una dannazione eterna dove dovrebbero soffrire in modo atroce.
1: Nachfolger des Jesus von Nazareth rufen.
2: Seguaci di Gesù di Nazareth annunciano: non abbiate timore. Noi non abbiamo timore a dichiarare apertamente che Dio è amore. Dio non punisce e non castiga. Dio non conosce alcuna dannazione eterna. Egli non condanna i suoi figli. Li ama tutti allo stesso modo e tramite Sofia, la sapienza divina, invia agli uomini la chiamata di Gesù, il Cristo. Venite a casa. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Cari amici, accendiamo la fiamma dell'amore interiore. Dio in noi. Possiamo entrare in comunicazione con Lui, il Cristo Dio, poiché vicino al nostro cuore splende la sottile fiamma redentrice, Dio in noi. Dio non ha templi di pietra. Dio ama i Suoi figli. È il Padre colmo di amore, il Dio Padre-Madre della bontà, dell'amore e dell'amitezza in noi. Dio in noi. Cari fratelli, care sorelle, nello Spirito del Cristo Dio, non abbiate timore. Percorriamo insieme l'unica via, Dio in noi. Dio è amore. Dio è pace. Dio è unità. Non abbiate timore. Ognuno di noi è il Tempio di Dio e lo Spirito di Dio, l'amore, dimora in noi. Dio in noi. Dio è amore. Percorriamo la via dell'amore. Dio in noi. Analizziamo tutti i pensieri che non sono in ordine. Ci pentiamo degli aspetti negativi. Chiediamo perdono e perdoniamo. E poi non ci comportiamo più in questo modo o in modo simile. Questo significa che adempiamo passo per passo la legge del discorso della montagna, che è contenuta anche nei 10 comandamenti di Dio, affinché la fiamma redentrice che rende liberi possa splendere sempre più dentro di noi.
1: Liebe Mitmenschen, wir fürchten uns nicht.
2: Cari amici, noi non abbiamo timore di liberarci da tutto quello che abbiamo pensato su Dio fino ad ora. Per esempio, della paura di un Dio che punisce, della paura di un Dio che condanna e castiga, della paura di una dannazione eterna. Egli, Dio, l'Eterno, invia la Sua chiamata tramite Suo Figlio e tramite Sofia. Fate ritorno nell'Eterna casa del Padre. Le chiuse sono aperte. Il demone è stato rovesciato. Nessuno vi influenzerà. Percorrete la via dell'amore. Percorrete la via che conduce alla fiamma interiore, Dio in noi. Mettiamo ordine nella nostra vita e non ci soffermiamo nelle negatività. Sistemiamo quello che non è bene e lo poniamo nella fiamma interiore affinché venga trasformato, poiché Dio è amore. Dio perdona. Ci rimette le nostre colpe. Nel Padre nostro preghiamo. Tu rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori.
1: Denn Gott ist Liebe.
2: Poiché Dio è amore.
1: Liebe Mitmenschen,
2: cari amici, non abbiate timore.
1: Liebe Brüder,
2: cari fratelli e sorelle, noi percorriamo la via messianica e sofianica della libertà. Dio in noi. Dio in noi è la gioia. Dio è l'amore. Dio è la bontà. Dio è la mitezza. Cari amici, noi non abbiamo timore. Abbiamo davanti a noi la via, che è la via nell'era messianica e sofianica dell'amore per Dio e per il prossimo. Dio è amore. La fiamma dell'amore arde in noi. Ogni giorno, ogni ora, anzi ogni minuto, nutriremo questa fiamma. Infatti, ogni ora, ogni minuto affiorano pensieri, parole e azioni che esamineremo in base agli insegnamenti dell'ordine. Affideremo alla fiamma quello che non è bene per nutrire il bene in noi e nel nostro prossimo e percepire così che cos'è l'unità. È l'unità universale cosmica. È il raccogliere i figli di Dio che riconoscono tutto è essere. L'essere è negli animali. L'essere è in tutta la natura. L'essere è nell'intero infinito. È sempre l'amore.
1: Lasst uns gemeinsam diesen wunderbaren Weg gehen.
2: Percorriamo insieme questa via meravigliosa, dall'ordine fino alla serietà e dalla serietà, passando dalle tre caratteristiche della figliolanza, bontà, amore e mitezza, poiché le chiuse sono aperte. Rivolgiamoci verso il nostro interiore, Dio in noi. Cari amici, noi non abbiamo timore a percorrere la via libera. Ognuno di noi è il tempio di Dio e Dio, l'amore eterno, dimora in noi. Dove vogliamo rivolgerci? Da chi vogliamo andare? Chi può trasformare i nostri aspetti che non corrispondono al bene e donarci il bene? Dio, l'amore. In questa consapevolezza ha inizio la via interiore messianica e sofianica sotto il segno del giglio, della bontà, dell'amore e della mitezza, dell'amore per Dio e per il prossimo.

0: Liebe Zuschauer, liebe Zuschauerinnen.
1: Cari telespettatori e cari amici all'ascolto, benvenuti di cuore a questa sesta puntata della serie I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli. Se guardiamo verso il cosmo, percepiamo che deve esistere qualcosa di più della dimensione puramente materiale, di ciò che riusciamo a vedere, a calcolare, o su cui facciamo ricerche qui sulla Terra. Già 2000 anni fa, Gesù di Nazareth diede ai suoi seguaci la possibilità di gettare uno sguardo nel profondo della vita, oltre la dimensione materiale. Nella cerchia interna dei suoi apostoli e discepoli, egli diede già allora i suoi grandi insegnamenti cosmici, che parlano per esempio della nostra vera origine e del senso e dello scopo della vita terrena. Dall'inizio degli anni 90, l'umanità ha la grande possibilità di conoscere per la prima volta nella nostra epoca questi insegnamenti così profondi. Gabriele, che nella nostra epoca è al servizio di Dio come profetessa e messaggera, ha trasposto per noi le parole del Cristo nel nostro linguaggio umano, mettendole per iscritto nel libro dal titolo «I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli». In una serie di istruzioni, Gabriele ci ha dato molte spiegazioni affinché noi uomini possiamo comprendere e sperimentare più facilmente questi insegnamenti divini nella nostra vita. I grandi insegnamenti cosmici ci aiutano a presagire che nel profondo del nostro interiore non siamo soltanto esseri umani, ma figli dell'universo. Cari amici, non crediate che noi qui siamo già perfetti, perché anche noi stiamo seguendo il cammino che ci viene indicato e impariamo giorno per giorno. Grazie alle spiegazioni dettagliate di Gabriele, possiamo sperimentare come queste conoscenze ci possono accompagnare e aiutare nella vita quotidiana, in famiglia, al lavoro, con gli amici. I grandi insegnamenti cosmici dati da Gesù di Nazareth con le spiegazioni di Gabriele sono raccolti in una serie di volumi e oggi leggeremo dal primo volume insieme a Gabriele, che è qui con noi in studio. Continuiamo ora a leggere.
2: Christus spricht.
3: Il Cristo dice: ciò che io vi rivelo è la via verso la legge divina ed è anche la legge divina stessa. Gabriele ci ha dato le seguenti spiegazioni in merito. Nel libro I grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazareth dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, la vita degli uomini veramente ricolmi di Dio, il Cristo si richiama spesso alla legge causale. Partendo dall'assoluto, il Cristo irradia per noi la legge di causa ed effetto, affinché possiamo ritrovare noi stessi e, grazie alla realizzazione, uscire da questa legge per giungere alla nostra vera eredità, al nostro vero essere. Possiamo quindi dire che è la mano di Dio che Egli ci porge, la mano del Padre, che desidera aiutare suo Figlio ad uscire dalle pene e dalle angustie, dalla morsa dell'ego umano. Nostro Padre desidera elevarci nella luce, in ciò che è puro e fine, nell'essere. Egli è qui, sempre a nostra disposizione. Dipende solo da noi quando afferreremo la sua mano per non lasciarla più.
4: Nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo ci dona un altro insegnamento e dice: venite tutti a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Io sono la ricchezza interiore, il Cristo, che si dona a voi. Aprite i vostri cuori e diverrete uomini che pensano col cuore, che volgono il loro sguardo verso l'interiore e fanno in tal modo venire il regno interiore sulla terra. Il Cristo ci chiama con le seguenti parole: venite tutti a me, poiché io sono la vita che vi rende ricchi. Leggiamo le spiegazioni date da Gabriele che ci aiutano a comprendere queste parole del Cristo. Sappiamo che il Cristo, lo spirito della vita, è in noi. Egli è la luce centrale nella nostra anima. Egli è in ogni cellula del nostro corpo. Egli è nel Padre, onnipresente in tutto l'essere. Questo significa per noi che dobbiamo rivolgerci verso l'interiore, poiché è solo nell'interiore che lo possiamo trovare. Se cerchiamo il Cristo esteriormente, non lo troveremo. In tal caso formuleremo teorie ed opinioni sul Cristo, e di queste ce ne sono tante. Chi non trova il Cristo nel proprio cuore non trova se stesso. Egli non si conosce. Non conoscere se stessi significa rinnegare la propria eredità divina, ignorando l'eterno essere. Infatti, trovare il Cristo significa trovare se stessi, riconoscere se stessi, deporre gli aspetti umani che costituiscono il peccato per divenire divini. In questo modo ci uniamo con la scintilla redentrice, con il Cristo in noi, da cui nasce la scintilla primordiale. Essa è la luce che ci guida nel regno di Dio, da nostro Padre.
3: Io sono la ricchezza interiore, ci dice il Cristo. Gabriele ci aiuta a comprendere in modo più profondo queste parole, spiegando: chi non dischiude la ricchezza interiore, chi aspira solo a quella esteriore, chi accumula, arraffa ed accaparra cose esteriori, è povero interiormente. Anche se oggi è ancora ricco esteriormente, domani sarà tuttavia povero, poiché la legge di semina raccolta diviene sempre attiva al momento giusto, in base all'irradiazione degli astri. Chi aspira alla ricchezza esteriore, chi arraffa e nutre invidia, chi è avido e accumula beni, gode di stima agli occhi del mondo. Visto dallo Spirito di Dio, dalla ricchezza interiore, costui è un povero, poiché da ricco si è già precipitato nella povertà. Solo chi dona è ricco, non chi prende. Infatti Dio, la vita, dà e si dona instancabilmente. Chi vive nel regno interiore non deve temere che la sua ricchezza svanisca. Dio è l'infinito, amore infinito, eternità e ricchezza eterna. Chi dà altruisticamente vive nel circuito del dare e ricevere, e questo circuito è perenne. La vita, l'amore è dare. Chi non dà altruisticamente non ama. Chi non dà non vive. L'appagamento non proviene dal prendere, ma solo dal dare. Dare altruisticamente è ricevere altruisticamente. È

0: azioni, i vostri pensieri, le vostre parole e opere e sarete il nuovo uomo che non pensa in modo statico, bensì dinamico e che compenetra le tre dimensioni, poiché è il figlio dell'universo, il figlio e la figlia di Dio, che vivono la figliolanza, dato che vivono in Dio, loro Padre. Leggiamo insieme le spiegazioni di Gabriele che ci aiutano a comprendere meglio queste parole. Quante volte abbiamo sentito dire che ognuno di noi è il Tempio dello Spirito Santo? Finché abbiamo bisogno di templi esteriori, non abbiamo santificato il nostro Tempio. Finché andremo in templi esteriori per adorare Dio, non ci siamo ancora ritrovati quali figli di Dio. Finché adoriamo gli uomini, adoriamo le tenebre. Si deve adorare solamente Dio, poiché Egli è la totalità. Egli è il centro della nostra vita. Egli è il Santo e noi dovremo venire santificati. Chi non purifica il proprio Tempio imbratta anche il Tempio del suo prossimo. Chi non purifica il proprio Tempio inquina tutta la terra, poiché rende onore a colui che vuole che sia così.
1: Il nuovo uomo, l'uomo dello spirito, non pensa in modo statico, ma in modo dinamico. Egli non è imprigionato e arenato nel mondo delle sue opinioni. Egli non pensa in modo limitato, ma compenetra le tre dimensioni, poiché è cosciente di essere divino. Compenetrare le tre dimensioni significa non affermare la limitazione, la materia, bensì compenetrare la materia nel profondo per trovare colui che è in ogni cosa e che conosce ogni cosa. Se la nostra coscienza si amplia, viviamo anche in modo consapevole. Non osserviamo ciò che ci capita solo dall'esterno, ma ne accogliamo la parte interiore in noi e la rendiamo viva in noi. Così sentiamo che le tre dimensioni esistono solo nel mondo dei nostri pensieri, ma non nel mondo interiore. Solamente se purifichiamo il nostro Tempio, riusciremo a vedere nel profondo delle forme raddensate, ossia compenetrarle, e comprenderemo cosa significhi essere figli dell'universo. Saremo così anche nella figliolanza di Dio. Perché? Perché compiamo la volontà di Dio. La sua volontà è la legge assoluta, dall'ordine fino alla misericordia.
2: Cari amici all'ascolto, Gabriele ha dato le seguenti spiegazioni per ognuno di noi. Diventeremo di nuovo il figlio dell'universo, che vive coscientemente in Dio, suo Padre, quale suo figlio o sua figlia attraverso il Cristo, che è la luce e la vita nella nostra anima. Mettiamolo al centro della nostra vita. E come giungiamo a Lui, al Cristo? Ogni giorno ci indica la via verso il Cristo. Se viviamo nel presente, se viviamo nella giornata, vedremo i molti impulsi e indicazioni. Troveremo noi stessi. Dapprima scopriremo il nostro basso sé per purificarlo. Se agiamo in base a quanto abbiamo ricordato,

0: conosciuto, si risveglierà poi in noi sempre di più il sé divino, la nostra eredità, e percepiremo la ricchezza interiore. È la felicità profonda, l'altruismo e l'apertura, la rettitudine e la veridicità. Non saremo più ossessionati e assillati, ma pianificheremo e metteremo il nostro piano nelle mani di Dio e ci lasceremo guidare giorno per giorno dalla grande legge dell'ordine, da Dio che è il presente e che conosce il futuro nel presente degli uomini.
1: Non dimentichiamo di ringraziarlo. Dio non ci dimentica mai. Il ringraziamento collega. Il ringraziamento è l'orientamento sul grande donatore di ogni bene. Ringraziare significa sintonizzarsi e vibrare nella grande corrente del dare e della bontà. Senza ringraziamento non giungiamo all'altruismo. Il ringraziamento rende liberi e gioiosi. Lo Spirito di Dio ci tocca e ci parla attraverso ogni cosa che ci capita. Anche tutto ciò che leggiamo contiene un determinato messaggio per noi. Lo sentiamo, ci tocca, ci occupa. Affiorano immagini, ricordi, sensazioni, aspetti che riconosciamo, ammonimenti. Dovremmo prendere sul serio il compito presentatoci da queste cose. Qual è il messaggio per noi? Qual è il compito di oggi? Il giorno che ce li porta, ci porta anche l'energia per superarli. Sfruttiamo questa possibilità per liberarci dei nostri pesi.
2: Liebe Mitmenschen,
3: cari amici, nei suoi grandi insegnamenti cosmici, il Cristo, il nostro Redentore, ci dice: io sono tutto nel tutto. Guarda l'arbusto e troverai me. Raccogli la pietra e troverai me. Alza lo sguardo verso gli astri e percepirai me. Guarda nel profondo dell'uomo e ritroverai te stesso e quindi me, il Cristo, il sé in te. Osserva l'animale e ritroverai me. Senti il vento e percepirai me. Osserva la goccia d'acqua e osserverai te in me. Infatti, io sono la vita in tutto e tu sei la vita in tutto e tutto è in me e tutto è in te. Noi siamo uniti in Lui, il grande unico universale, che è eternamente la corrente dell'essere e l'essere personificato. Egli è la corrente dell'universo e la goccia stessa. Cari amici all'ascolto, sono parole dalle quali si irradia tutto il cielo. Io sono tutto nel tutto. Dio non è mai nell'esteriore. Dio è forza fluente, è la vita in noi. Se abbiamo ritrovato Dio in noi, realizzando e mettendo in pratica le sue leggi, avremo anche accesso al divino in tutte le forme di vita. Per poter comunicare con il divino nel nostro prossimo, dobbiamo quindi vivere in Dio. Dobbiamo ridivenire il nostro vero essere per trovare Dio in ogni cosa.
4: Schaue den Strauch an.
0: Guarda l'arbusto e troverai me.
4: So spricht Christus.
0: Così parla il Cristo. Gabriele ci aiuta a comprendere in modo giusto queste parole e ci dice: se ci limitiamo a guardare l'arbusto, non percepiremo alcuna reazione dalla sostanza dell'io sono. Magari parliamo dell'arbusto dicendo che è bello, ma non riceviamo alcuna risposta. Lo Spirito universale parla da innumerevoli bocche, eppure molti non lo percepiscono. Che cosa vuol dire questo?
4: Nicht der Intellekt vernimmt das Gesetz.
0: Non è l'intelletto che percepisce la legge, Dio, ma è la parte più profonda del nostro vero essere che afferra il linguaggio dell'universo. Se, invece, guardiamo l'arbusto con gli occhi del nostro vero essere, cogliamo allora l'irradiazione globale dell'arbusto e nel contempo entriamo in comunicazione con l'origine di tutto l'essere. L'arbusto comincia così a trasmettere e noi riceviamo. Dio è il tutto nel tutto. Perciò in ogni foglia c'è Dio, l'intera legge, l'intero universo. Guarda l'arbusto e troverai me, l'universo, la totalità. La forza creatrice è ovunque, come totalità, poiché Dio è indivisibile.
4: Gott ist unteilbar.
5: Gabriele erklärt weiter.
3: Gabriele ci spiega ancora. Diveniamo consapevoli che in una foglia, in un filo d'erba, c'è l'universo intero. Dio è indivisibile. L'arbusto ha sviluppato la coscienza spirituale che corrisponde alla sua specie, la coscienza della natura dell'arbusto. È questa che si irradia verso di noi, che trasmette. Dio è sempre la totalità. Anche se un solo aspetto di Dio, per esempio l'aspetto della natura dell'arbusto, che si irradia verso di noi, è sempre Dio, la totalità, che è il tutto nel tutto. Dobbiamo imparare a comprendere le parole «Dio è indivisibile, Egli è tutto nel tutto». Solo così riusciremo a immaginarci a poco la pienezza proveniente da Dio. La pienezza di Dio è l'io sono, è il nostro vero essere, che è divino. Quindi noi siamo eredi dell'universo. Diveniamo consapevoli del nostro corpo spirituale. Esso è costituito da innumerevoli particole spirituali e in ogni particola possiamo ricevere tutto l'infinito, perché siamo esseri dell'universo. Il linguaggio dell'infinito è il linguaggio espresso in immagini. Nelle particole del nostro corpo spirituale accogliamo in immagini i colori, le forme, i profumi, i suoni e gli esseri. Un'immagine perfetta. Riconosciamo così che Dio ci è vicino. Il Cristo dice: raccogli la pietra e troverai me. Gabriele ci spiega in merito. Nella pietra più piccola c'è di nuovo Dio, la totalità. Dio è la totalità e la pienezza in ogni cosa. Ogni sfaccettatura sviluppata della totalità si irradia e si comunica a noi. Chi getterà via con indifferenza e con disprezzo il sasso, la pietra? Solo chi non sa che così facendo getta via una parte della propria vita. Chi colpirà col bastone l'arbusto? In fondo, solo chi colpisce altri con pensieri, parole ed opere, e che perciò verrà colpito a sua volta.
1: Leggiamo ora le spiegazioni date da Gabriele in merito alle parole del Cristo: guarda nel profondo dell'uomo e ritroverai te stesso, e quindi me, il Cristo, il sé in te. Guardiamo ancora una volta nel profondo di ciascuno di noi. Quindi non dovremmo guardare gli aspetti umani del nostro prossimo, il solo involucro, bensì accogliere nel nostro interiore tutta la sua radiazione globale. Questa è la vera percezione. Se siamo ben disposti interiormente verso il nostro prossimo, comunichiamo anche con le forze positive in lui. Questo significa che comunichiamo con il divino in lui e, infine, con la nostra eredità spirituale. Ciò che il nostro prossimo reca in sé, il divino, lo abbiamo anche in noi. Se ricusiamo il nostro prossimo, un giorno verremo ricusati anche noi. Se denigriamo il nostro prossimo, anche noi verremo denigrati. Se uccidiamo il nostro prossimo, un giorno verremo uccisi anche noi. Pensiamoci: ciò che noi arrecchiamo al nostro prossimo, lo arrecchiamo a noi stessi.
0: Il Cristo parla a ognuno di noi e dice: osserva l'animale e ritroverai me. Senti il vento e percepirai me. Cari amici, che cosa racchiudono queste parole del Cristo Dio? Ascoltiamo le spiegazioni date da Gabriele. Osservare significa accogliere l'irradiazione globale di un animale, farla vibrare dentro di noi. Possiamo accogliere gli aspetti divini, le sfaccettature sviluppate di un'anima parziale, quindi di un animale, solo nel profondo del nostro essere, tramite il quale ci troviamo in una costante comunicazione con tutto ciò che è puro. L'involucro, l'uomo, coglie questa percezione divina sotto forma di gioia. È la gioia celeste, pari alla felicità celeste, che non eccita i nervi. Toccheremo dolcemente ed amorevolmente l'animale con l'irradiazione che si effonde dal nostro interiore. Che cosa sentiamo poi come uomini? Percepiremo il nostro secondo prossimo, l'animale, in modo completamente diverso, perché abbiamo accolto la sua irradiazione globale, non solo l'aspetto esteriore, come abbiamo fatto fino ad ora. Pensando, ad esempio, questo è un animale, oppure questo è un animale carino. Se accogliamo in noi l'irradiazione della coscienza dell'animale, non giudicheremo più dicendo: questo animale è bello, questo animale non è bello, oppure addirittura l'animale è brutto. Così facendo attribuiremmo questi giudizi a noi stessi. In Dio tutto è perfetto. Anche l'essenza del semplice sasso, dell'arbusto, dell'animale. Che cosa potrebbe essere brutto in Dio se Egli è perfetto in tutto? Chi considera solo l'aspetto esteriore giudica.
6: Betrachte den Wassertropfen.
1: Osserva la goccia d'acqua ed osserverai te in me. Sono parole del Cristo nei suoi grandi insegnamenti cosmici. E Gabriele ci spiega. Guardiamo una goccia d'acqua che scivola lungo un bicchiere. Immedesimiamoci nella goccia e chiediamoci: che cos'è sopra, sotto, a destra, a sinistra, dietro e davanti nella goccia? Se ci immaginiamo di essere dentro la goccia d'acqua, presagiremo le sette dimensioni. Nella goccia c'è vita infinita. Riconosciamo quindi che la vita è tutto nel tutto e in tutto è contenuto tutto il principio della creazione. La creazione di Dio è amore, bellezza, purezza, eterno essere. Se disprezziamo la più piccola forma di vita, disprezziamo noi stessi. Se disprezziamo la goccia d'acqua che racchiude infinite forme di vita, disprezziamo noi stessi ed un giorno patiremo la sete. Che cosa disse il Signore a senso? Ciò che fate al più piccolo dei miei fratelli lo fate a me, poiché Egli è Dio e noi siamo divini. Egli è il grande tutto e noi siamo i suoi eredi. Ciò che arrecchiamo al nostro prossimo e al nostro secondo prossimo, agli animali ed anche ai regni della natura, lo arrecchiamo a Lui e con ciò anche a noi stessi.
0: Gabriele ha continuato con le seguenti spiegazioni. Riconosciamo che ci avvicineremo a Dio, alla vita interiore, solamente se non ci rivolgiamo solo a Lui, all'Eterno Padre e al Cristo, nostro fratello divino, ma se entriamo anche in comunicazione con tutte le forme di vita della natura, con gli astri e con i nostri simili, che dobbiamo accettare ed accogliere in base al principio divino dell'uguaglianza e dell'unità. Facciamo l'esperienza che tutto è in noi e che tutto si compie in noi. Riceviamo in noi anche la risposta conforme alla legge come un bagliore improvviso della nostra coscienza. Il presupposto perché possano aver luogo queste comunicazioni è che noi diveniamo consapevoli di non essere solo uomini, ma che il nostro vero essere appartiene alla luce dell'eternità. La nostra vera vita è la vita interiore. Lì siamo nella luce e ci sentiamo nella luce. Lì è la nostra coscienza spirituale. Quella è la nostra patria.
7: Dort ist unser geistiges Bewusstsein. Das ist unsere Heimat.
4: Liebe Mitmenschen,
0: cari amici, noi siamo tutti in veste terrena. Tuttavia, dobbiamo per questo essere o restare persone grossolane, dall'orizzonte ristretto e con un basso livello di coscienza? Ognuno può fare la sua scelta. Tuttavia una cosa è certa, un giorno, forse anche dopo cicli di luce che possiamo chiamare eone, ogni anima ritroverà il suo vero essere che è spirituale, puro, fine, nobile e altruistico, detto in una parola, divino.
4: Edel, gut und selbstlos, in einem Wort gesagt, göttlich.
0: Se siamo protesi verso ciò che è fine e nobile, giungeremo nell'interiore ed entreremo nella luce che ci circonda come una roccaforte. Lì siamo sicuri. Lì siamo stabili. Lì Siamo circondati dalla forza e dell'amore di Dio. Saremo così uniti a Lui, al grande unico universale, che è perenne.
2: Liebe Mitmenschen, wir sind Kinder der Ewigkeit.
3: Cari amici, noi siamo figli dell'eternità, perché Dio è eterno. E dato che siamo figli dell'eternità, dovremmo anche vederci e comportarci come figli dell'infinito. Possiamo essere fiduciosi e tranquilli e fare con sincerità ciò che è giusto, ciò che dobbiamo affrontare in un determinato momento. Siamo sicuri nella consapevolezza che la grande fiamma bianca in noi è la rocca forte, pari ad una fortezza, il tempio della forza. Noi siamo nella luce. La luce ci circonda. Siamo sicuri e protetti nella luce. Siamo uniti in Dio. Non abbiamo bisogno di avere timore e preoccupazioni. Dio, la luce che ci circonda, desidera il meglio per noi. Ed otterremo anche il meglio per noi se ci abbandoniamo a Lui, all'unico, che è tutto nel tutto, a Colui che è la vita in noi e nel quale noi siamo la vita. Queste parole con cui Gabriele conclude il capitolo ci infondono speranza e ci danno fiducia in Dio che desidera il meglio per noi. Cari amici all'ascolto, cosa ne pensate voi? Gli insegnamenti che abbiamo ascoltato oggi non ci fanno forse percepire veramente una dimensione cosmica? Chi lo desidera, nei prossimi giorni potrà pensare per esempio alla frase «Siamo figli dell'eternità» e possiamo essere certi che questo sostegno di coscienza metterà in movimento diversi aspetti in noi che potremo poi cambiare. Quindi, se lo desiderate, provate a farlo. Lo faremo anche noi. Se desiderate rileggere il testo degli insegnamenti cosmici che avete ascoltato oggi, lo potete fare con il libro che accompagna la trasmissione. È il primo volume della serie dei grandi insegnamenti cosmici di Gesù di Nazaret, dati ai suoi apostoli e discepoli che erano in grado di comprenderli, con spiegazioni date da Gabriele. Vi diamo appuntamento alla prossima trasmissione, nella quale sentiremo, tra le altre cose, come possiamo pregare in modo profondo. Vi auguriamo ogni bene e tante belle esperienze con questi insegnamenti. Arrivederci e un saluto in Dio.

0: Un cordiale saluto a tutti, cari amici all'ascolto. Benvenuti a questo spazio dedicato all'Associazione Vita Universale. Nella nostra società cresce sempre di più il bisogno di avere risposte sul senso e lo scopo della vita terrena e molti si chiedono se esiste una vita dopo la morte. Questa è una domanda che può cambiare la nostra vita e che sicuramente ognuno di noi si è posto almeno una volta nella vita.
1: Sì, è una bella domanda. Infatti nessuno è mai tornato indietro per dirci come sono veramente le cose. Nessuno può dimostrare se esiste un inferno o un paradiso, o come sia fatto l'aldilà. Eppure questo è un tema che dobbiamo assolutamente approfondire, perché nessuno di noi lo può evitare. Si reprime questo pensiero, allontanandolo il più possibile, e sembra che tocchi soltanto agli altri. Eppure prima o poi, giovani o vecchi, lentamente o all'improvviso, per tutti giunge il momento della verità. In questo siamo tutti uguali, ricchi e poveri, atei o credenti. Ma sapendo di più su quello che ci aspetta, potremmo correggere molte cose della nostra vita, superare molte paure e vivere in modo più felice e consapevole.
0: Si tratta di una domanda importante perché ci conduce inevitabilmente all'essenza più profonda della vita e la chiave sta nella conoscenza e nell'esistenza dell'anima. Ognuno di noi ha un'anima, cioè un corpo spirituale che sopravvive alla morte del corpo fisico. Anzi, come sosteneva nel III secolo Origene, l'anima è preesistente al corpo, quindi Dio non ci ha creati come uomini nella dimensione materiale, ma come esseri spirituali. A differenza della religione che parla solo di misteri, ci sono molte fonti provenienti dal mondo spirituale che ci dicono che la vita è molto più grande di quella che conosciamo. La nostra breve vita terrena non è tutto. Esiste di più, una vita meravigliosa ed eterna. Come disse Gesù di Nazaret, il mio regno non è di questo mondo e nella casa di mio padre ci sono molte dimore.
1: L'anima è un corpo di sostanza sottile, spirituale, composto da 7 centri energetici di coscienza che in Oriente vengono chiamati chakra. Dopo la morte fisica, il nostro corpo torna alla terra e si decompone in modo naturale, ma con l'ultimo respiro nel mondo materiale facciamo il primo respiro nel mondo spirituale. Non dobbiamo aver paura della morte e nemmeno restare attaccati alla materia, poiché si tratta di un passaggio. Per questo quando qualcuno che ci è caro lascia questa dimensione e va nell'aldilà, non dovremmo trattenerlo con il nostro dolore o con i nostri pensieri, cosa che è certamente comprensibile, ma collegarci interiormente con il Cristo e pregare, affidando a Lui la guida della persona cara, in modo che la sua anima si possa staccare dalla sfera materiale e continuare il suo percorso nei mondi corrispondenti all'evoluzione della sua anima.
0: Per sapere di più sulla nostra anima non dobbiamo aspettare la morte. Possiamo imparare molto da subito, osservandoci. Chiediamoci ad esempio chi siamo veramente. Osserviamo i nostri pensieri, da dove provengono. Osserviamo le reazioni dei nostri sentimenti, le nostre sensazioni. Sono positive o negative verso gli altri? In fondo sono la cassa di risonanza del nostro vero essere oppure della nostra anima? Queste osservazioni ci indicano chi siamo veramente. Noi siamo i contenuti dei nostri pensieri, cioè ciò che pensiamo e sentiamo veramente, non la maschera dell'ego umano che cerca sempre di apparire migliore di quello che è. Per questo molti hanno paura della morte, poiché in quel momento le maschere cadono e si vede chi siamo veramente, il risultato di come abbiamo vissuto.
1: Quando siamo per strada o nella metro, per ogni persona che vediamo abbiamo un pensiero, non è così? Siamo sinceri, è un pensiero positivo o negativo? È un giudizio o un disprezzare? Quanti pensieri facciamo ogni giorno? Ognuno di noi giudica gli altri con i propri pensieri, eppure spesso abbiamo gli stessi difetti di chi giudichiamo e non siamo privi di maschere. Conoscere meglio noi stessi sarebbe una bella meta per la nostra vita. Ma torniamo all'anima che registra ogni pensiero e sentimento, più precisamente il loro contenuto. Questi contenuti vengono memorizzati in costellazioni spirituali, con le quali siamo in costante comunicazione e dalle quali viene attratta l'anima al momento del decesso del corpo. Sono i mondi che corrispondono alla sua attuale vibrazione o evoluzione, dove vivono anime simili, in cammino verso l'evoluzione o gravate di colpe.
0: Per questo non dovremmo più credere ai dogmi della Chiesa, che mandano i figli di Dio in paradiso o all'inferno. Si tratta di concetti sbagliati. Sarebbe meglio parlare di stati di coscienza e, vedendo quante cose brutte accadono sulla terra, guerre, assassini, dolore, odio, sofferenza, mi verrebbe da dire che già qui siamo in una specie di inferno, non credete? Di fatto, la terra è come un luogo di espiazione dove raccogliamo ciò che noi stessi abbiamo seminato. Come disse l'Apostolo Paolo, ciò che l'uomo semina lo raccoglierà. In questa vita o in una prossima vita, l'uomo sperimenta tutto quello che ha causato ad altri per rendersene conto e avere la possibilità di cambiare. Quindi non esiste il caso e noi sottostiamo a questa legge, chiamata legge di causa ed effetto, fino a quando non avremo espiato tutti i nostri errori e purificato completamente la nostra anima. Ma se cambiamo in tempo, percorrendo il cammino dell'autoconoscenza, del chiedere perdono, del perdonare e riparare al male fatto, non dovremo subire completamente gli effetti delle nostre cause, poiché ci stiamo evolvendo. Quindi la via della lotta contro il nostro ego umano ci è stata già indicata dall'esempio della vita del Cristo.
1: Ecco perché, parlando della vita dopo la morte, diventa così importante chiederci se abbiamo preso in mano le redini del nostro destino oppure viviamo alla giornata in modo passivo e poco consapevole, dando sempre la colpa agli altri per ciò che non va bene. Non possiamo cambiare gli altri, ma possiamo certamente cambiare noi stessi, e la vita della nostra anima nell'aldilà dipenderà quindi dalla nostra evoluzione, sia in senso positivo che in senso negativo. Le cose che non abbiamo superato e sciolto, come ad esempio forti legami, passioni, desideri di potere e ricchezza, odio, invidia e tutto quanto di negativo abbiamo fatto agli altri, ci legano alla legge di causa ed effetto e alla sfera materiale. Se in vita abbiamo aspirato invece a valori etici e morali elevati, staccandoci passo per passo dai nostri aspetti negativi per sviluppare quelli positivi, saremo attirati verso mondi corrispondenti all'evoluzione della nostra anima.
0: Ma non dovremmo farci illusioni credendo di essere migliori di altri se pensiamo di avere del sapere spirituale. Questo non è ancora la saggezza vissuta e non serve a nulla alla vita dell'anima se non viene messo in pratica, come non serve a nulla seguire riti, dogmi e cerimonie che non ci rendono persone migliori. I mondi spirituali di cui abbiamo parlato e in cui vivono le anime non sono ancora il paradiso. La nostra vera patria, la nostra meta, dalla quale tutti proveniamo, quali figli e figlie di Dio, si trova dove vivono gli esseri spirituali puri, e la via del ritorno a questa patria celeste ci è stata indicata dal Cristo, negli insegnamenti elevati dati quando egli era Gesù di Nazaret, che troviamo ad esempio nel discorso della montagna e anche nei 10 comandamenti. Riassumendo, l'amore per il prossimo, la non violenza, il pacifismo, la libertà, l'uguaglianza, l'unità e la fratellanza, la giustizia e il rispetto per tutte le creature. Quindi non dovremmo fare del male neppure agli animali e alla natura, poiché anch'essi portano in sé l'alito divino.
1: Gesù di Nazaret ha portato molti insegnamenti profondi, anche in merito alla reincarnazione, che allora era già nota, ma le istituzioni religiose hanno sostituito queste verità con dogmi e credenze che hanno prodotto tabù e paure, come la cosiddetta dannazione eterna, secondo la quale Dio sarebbe un padre che castiga i propri figli eternamente e non un Dio dell'amore che invece ci aspetta tutti e ci ama tutti senza distinzione. Quando ci troviamo sul letto di morte, non è la benedizione con l'olio che conta, ma come abbiamo vissuto, l'evoluzione della nostra anima e la comunicazione che abbiamo instaurato con Dio che si trova dentro di noi, senza intermediari.
0: Certamente molti si chiederanno da dove provengono queste informazioni sulla vita dell'anima, dove si possono trovare. Oggi sono alla portata di tutti. Infatti in tutti i tempi lo spirito profetico ha cercato di elevare l'umanità dall'ignoranza spirituale che si trova nel mondo materialistico. Ma anche oggi vive una donna che si può paragonare ai grandi profeti dell'Antico Testamento, come Isaia, Abramo, Mosè, Geremia ed altri. Si tratta di Gabriele, una donna tedesca che viene sempre più riconosciuta in tutto il mondo come la profetessa di Dio per la nostra epoca. Gabriele ha scritto una quantità enorme di libri su ispirazione profetica, riportando in vita lo spirito del primo cristianesimo, uno spirito rivoluzionario che si distanzia enormemente dalla religione tradizionale. Come nel primo cristianesimo non ci sono dogmi, riti o cerimonie, non ci sono sacerdoti e gerarchie ecclesiastiche, perché si tratta di trovare Dio dentro di noi, di evolversi spiritualmente nella scuola della vita, sulla terra, vivendo in base a principi interiori fondamentali, come ad esempio quelli che troviamo nel discorso della montagna e nei 10 comandamenti. Invitiamo gli ascoltatori che desiderano approfondire a leggere i molti libri su questo tema, che si possono trovare nelle comuni librerie

Ascoltate una meditazione sul Padre nostro, dataci da Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca, il 27 aprile 1990, in occasione di un incontro dei cristiani delle origini a Würzburg, in Germania. Ascoltate la sua voce in tedesco, in sottofondo, tratta dalla registrazione originale.

0: Vater unser, der du bist im Himmel.
1: Padre nostro che sei nei cieli.
0: Er, der mächtige Geist.
1: Egli, lo spirito possente.
0: Der Schöpfer allen Seins.
1: Il creatore di tutto l'essere. Egli, il firmamento.
0: Die Farben,
1: i colori
0: die Formen,
1: e le forme.
0: Das Licht,
1: egli, la luce, la forza
0: die Substanz in uns.
1: E la sostanza Vater, in noi. Padre,
0: du hast alles schöne,
1: tu hai creato per noi tutto ciò che è bello, puro e nobile.
0: Dein Licht strahlt uns zu.
1: La tua luce irradia verso di noi. Percepiamo il tuo amore nei nostri cuori. Ci apriamo. Luce infinita, infinita pienezza. Padre, questo sei tu. Buono e unico, tu ci ami.
0: Du schmückst die Natur.
1: Tu adorni la natura.
0: Du bist das Wachstum.
1: Tu sei la crescita e la maturazione.
0: Du bist das Leben in jeder Blume.
1: Tu sei la vita in ogni fiore, in tutto l'essere.
0: Geheiligt ist dein Name.
1: È santificato il tuo nome. Sì, Padre. Se santifichiamo il tuo nome, se lo santifichiamo nei nostri pensieri, se lo santifichiamo in ogni sguardo, allora vediamo la tua presenza. La presenza
0: in der Blume,
1: nel fiore,
0: im Samen,
1: nel seme,
0: im Tier,
1: nell'animale.
0: Du bist das Leben,
1: tu sei la vita
0: in, Formen,
1: du bist die Kraft, in tutte le forme,
0: im Vogel,
1: tu sei la forza
0: Bewegung,
1: nell'uccello, sei il movimento, esso vola.
0: Tu
1: sei l'inizio di tutto l'essere. Tu sei la fine della materia e l'inizio della vita eterna per noi. Tu sei l'alfa e l'omega. Tu sei il grande unico universale. Instancabilmente fluisce la tua corrente, l'amore onnipresente compenetra tutti i regni, compenetra le sfere di purificazione, la materia. Esso è presente in ogni segno, in ogni uomo, in ogni parola, in ogni gesto, tu sei. Santificato è il tuo nome, o Padre eterno e buono.

0: Unser Reich kommt.
1: Viene il nostro regno.
0: Es kommt zu uns.
1: Viene verso di noi
0: Art und Weise.
1: In modo molteplice.
0: Das Reich Gottes
1: il regno di Dio
0: mitten unter uns.
1: Viene in mezzo a noi.
0: Spüren wir es.
1: Lo sentiamo.
0: Empfinden wir es.
1: Lo percepiamo nel gattino.
0: Spüren wir es in den
1: Pferden. Lo sentiamo nel cavallo.
0: Erleben wir es. Wenn wir über den Rasen
1: ne facciamo l'esperienza quando camminiamo sul prato
0: und spüren wir
1: e sentiamo
0: unsere Schwester
1: nostra sorella
0: und unseren Bruder
1: e nostro fratello dentro di noi.
0: Wenn wir dies alle spüren,
1: se sentiamo tutto questo,
0: spüren wir Gott in uns,
1: percepiamo Dio in noi
0: schauen, das unendliche Leben,
1: e contempliamo la vita infinita, la sua forza. Dio, la pienezza, ci dona la bellezza interiore ed esteriore. Noi non dobbiamo soffrire, noi possiamo ricevere nella misura in cui doniamo altruisticamente. Se diamo altruisticamente, possiamo ricevere poiché siamo figli di Dio. Il nostro interiore è ricco. Se abbiamo dischiuso la ricchezza interiore, anche esteriormente vivremo come si addice ai figli di Dio, nobili, miti, umili, liberi, compenetrati dall'amore del Padre. E dimoreremo e vivremo come corrisponde alla nostra coscienza che è vicina al Padre, alla bellezza del cielo. Poiché così come in cielo, in modo simile sarà sulla terra, tra i figli di Dio che amano altruisticamente il Padre Eterno. E verrà il regno di Dio sulla terra, così come è stato promesso. Gli uomini si ameranno altruisticamente e gli angeli di Dio saranno in mezzo a loro ed essi adoreranno l'Eterno in tutto, gli renderanno onore e gloria poiché si amano, si rispettano e si apprezzano a vicenda.

0: Dein Wille geschieht wie im Himmel so auf Erden.
1: È fatta la tua volontà, come in cielo, così in terra. Sì, cari fratelli e sorelle, se è fatta la sua volontà, allora la terra si dona, poiché gli uomini sono con Dio e quindi anche con la terra. La terra si dona nella pienezza a coloro che hanno dischiuso la pienezza interiore, che si sforzano di adempiere la volontà di Dio. Essi pensano e lavorano come Dio vuole, si sforzano di vivere insieme, di essere per il loro prossimo, di rispettarlo e stimarlo. Signore, tu sei la vita nei nostri figli, che sono i tuoi figli, poiché tu sei nella corrente universale del Dio Padre e Madre, che ci avvolge, che ci ama, che ci guida. Così dovrebbe ed è fatta la tua volontà anche nei nostri piccoli, poiché il regno di Dio si apre.

0: Unser täglich Brot gibst du heute.
1: Ci dai oggi il nostro pane quotidiano.
0: Wer in Gott lebt, muss nicht
1: A colui che vive in Dio non mancherà nulla. Chi eleva le sue sensazioni e pensieri a Dio riceve da Dio e riceve ciò di cui ha bisogno ed anche di più, poiché i figli di Dio non soffriranno mai la fame, poiché hanno dischiuso in se stessi la pienezza. La pienezza molteplice, sì, la vita infinita. Noi lavoriamo insieme per il nostro prossimo. Ci aiutiamo a vicenda. Ci sosteniamo per il nostro prossimo. Così si risveglia la vita e ci viene dato il nostro pane quotidiano, così come ci è stato promesso. Le parole di Dio, contenute nei libri e nelle cassette, sono indicazioni per la vita interiore. Non guardiamo solo le parole, caliamoci profondamente in esse con le nostre sensazioni e sentiamo il contenuto della parola e non leggiamo solo la parola stessa. Nei modi più svariati e molteplici ci viene incontro lo Spirito di nostro Padre. Egli è ovunque, in ogni lettera dell'alfabeto, poiché non esiste nulla che non provenga da Lui. Non esiste nulla che non sia sostenuto da Lui. Anche nei nostri aspetti umani si trova lo Spirito Dio. Se rinunciamo ai nostri aspetti umani, allora Lui irradia, ci aiuta e trasforma gli aspetti contrari e il negativo diviene energia positiva radiosa. In questo ci aiutano anche gli scritti e le cassette che sono delle indicazioni. Tuttavia, noi stessi dobbiamo sforzarci di avvicinarci a Lui.

0: und vergib uns unsere Schuld.
1: E rimetti a noi i nostri debiti, come noi li rimettiamo ai nostri debitori. Finché in noi ci sono degli aspetti di separazione, creeremo anche delle barriere. Se gli aspetti che dividono cadono, la nostra anima rifiorisce come il prato più bello, nei modi svariati e universali. Finché non siamo con il nostro prossimo, siamo contro di lui e siamo distruttivi. Demoliamo ciò che il nostro prossimo ha edificato. Irrompiamo nella sua vita perché non siamo padroni di noi stessi. Quando abbiamo eliminato tutti gli aspetti umani in noi, allora rispettiamo e stimiamo il nostro prossimo e anche i suoi beni ed averi, che sono anche i beni ed averi di Dio. Finché viviamo dietro le sbarre del nostro ego umano, non vediamo il nostro prossimo. Eppure Dio, l'amore, ci pone il pane. Dio, l'amore, ci dona la bevanda. Egli ci chiama alla sua mensa e se noi prendiamo il cibo in modo cosciente, accogliamo in noi consapevolmente anche l'essenza, Dio, la vita, e la nostra anima comincia a risplendere, poiché essa vive esclusivamente della forza di Dio.

0: Du führst uns in der Versuchung.
1: Tu ci guidi nella tentazione. Il tentatore è sempre in agguato e finché nutriamo dei desideri per le cose di questo mondo, desideri insistenti, egli ci tenterà tramite i nostri stessi desideri. Ci tenta in modo svariato, si insinua nel nostro interiore attraverso le sensazioni e i pensieri. Se siamo desti, se viviamo coscienti, allora lo riconosciamo. Lo riconosciamo quando ci alletta a considerare il mondo come fosse la cosa essenziale. Quando ci alletta con le cose esteriori, quando vorrebbe sedurci con le cose esteriori. L'uomo cosciente se ne accorge e dà il suo no al tentatore. Conosce tuttavia anche le rispondenze ancora presenti, gli aspetti peccaminosi, li rimette al Padre Eterno in Cristo. La luce diviene più intensa nell'anima. L'uomo irradia più intensamente e il tentatore si ritira sempre più poiché egli rifugge la luce.

0: und erlöst uns von dem Bösen.
1: E ci liberi dal male.
0: Er erlöst uns
1: und Egli ci redime e ci conduce nella vita interiore. Ci fa sentire la vita interiore anche all'esterno, nella natura, ovunque noi andiamo. Sulla via un sassolino ci preme attraverso la scarpa e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te. Un maggiolino si muove sul sentiero. Lo vediamo e ci vuol dire: anch'io sono una parte di te, una creatura di Dio. Camminiamo sui prati. L'erba ci sorregge e ci parla. Io sono qui per te e ti sostengo. Se viviamo coscienti e vediamo il nostro fratello nella luce di Dio, entriamo anche noi nella luce con Lui. E sentiamo la forza dell'infinito in noi, l'amore e la sapienza in noi e attraverso di noi. Sentiamo poi il cuore del Padre che pulsa in noi, poiché abbiamo trovato il suo cuore. Poiché nostro è il regno, la potenza e la gloria di eternità in eternità. Poiché nostro è il regno, cari fratelli e sorelle, e la potenza e la gloria di eternità in eternità. Noi siamo esseri immortali. In ognuno di noi si trova il corpo spirituale. Lo chiamiamo anima. Dopo la morte del corpo, la nostra anima ritorna nell'essere cosmico, dove siamo noi stessi a determinarlo. Oppure siamo attirati di nuovo verso la terra, forse perché con le nostre sensazioni e i nostri pensieri siamo ancora vicino ad essa, oppure ci incamminiamo verso il cielo perché abbiamo dischiuso ampiamente il regno di Dio in noi. In tal caso, nessun sole, nessun pianeta ci sarà estraneo, poiché tutto ciò che esiste parla il linguaggio dell'amore. E noi che siamo divenuti ampiamente puri, siamo divenuti il linguaggio dell'amore, la legge dell'assoluto. Sentiamo la musica delle sfere celesti dell'universo, poiché siamo ridivenuti figli coscienti dell'universo. Abbiamo dischiuso in noi le sette forze basilari, la legge dell'universo, e possiamo muoverci in tutto l'infinito, poiché abbiamo portato tutto in un movimento positivo, armonioso, l'essenza della vita, le forze dell'universo.

0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostro è il regno eterno.
0: Unser ist das ewige Reich.
1: Nostra è la vita eterna.
0: Wir sind Kinder.
1: Noi siamo figli
0: des ewigen Vaters.
1: Dell'eterno Padre.
0: Wir sind Wesen des.
1: Noi siamo esseri dell'universo.
0: Sehnsuchtsvoll schauen wir.
1: Ricolmi di anelito, guardiamo verso le stelle.
0: Schließen wir die Augen.
1: Chiudiamo gli occhi e accogliamo in noi l'essenza delle stelle e la forza universale ci parla. Figlio, non guardare lontano, guarda nel tuo interiore, poiché ciò che tu credi di vedere in lontananza si trova come essenza e forza in te. Io, la vita. Tu sei mio figlio. Io ti sono padre e madre. Io sono Dio. Tu sei in me ed io sono in te. Tu sei immortale. Renditi cosciente di questo. Ovunque cada il tuo sguardo, affermami in tutto. Ama altruisticamente il tuo prossimo e tu incontri me in tuo fratello, in tua sorella. Viviamo consapevolmente, cari fratelli e sorelle, e il Padre Eterno si avvicina sempre più a noi, i Suoi figli. L'amore dei figli per il Padre è la comunicazione più bella. Come divengono leggeri l'anima e l'uomo quando i pensieri bassi, umani, si dileguano, quando si trasformano in forza positiva tramite la forza del Cristo. Come diventa leggero, felice e sereno dall'interiore l'uomo che lascia le cose illusorie e si dedica alla virtù e all'amore. Pace e gioia entrano in lui se la pace dimora in modo cosciente nell'anima. La gioia vivifica l'anima e l'uomo. Se l'uomo si affida a Dio in tutto ciò che pensa e fa, speranza, forza ed amore sono in noi, anche nella malattia e nella sofferenza. Andiamo da Lui. Egli ci è vicino. Andiamo da Lui tramite Cristo. Egli ci assiste. Andiamo da Lui in ogni situazione. Portiamo a Lui, nel Cristo, tutto ciò che ci rende umani, tutto ciò che ci conduce nella letargia, nella pigrizia e nelle aggressioni. Portiamo tutto a Lui e ci risvegliamo in Lui. Noi siamo leggeri, pieni di slancio, ricolmi di pace. Il nostro essere è amore altruistico la legge. Questa è la meta. Per questo siamo uomini, per dischiudere ciò che in fondo ci è così vicino, l'infinito in ognuno di noi, in ogni anima e quindi in ogni uomo. Dio, la vita, l'amore di nostro Padre.

0: Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto per la seconda parte della nostra trasmissione con il tema La fede distorta, incenso o il regno di Dio. In questa seconda puntata parleremo, tra l'altro, di chi siamo noi nel profondo del nostro interiore. Approfondiremo da dove veniamo e dove siamo diretti. E parleremo anche di colui che è contro Dio e contro il Cristo, oltre a trattare molti altri argomenti. Gesù di Nazaret insegnò agli uomini il Padre nostro. E nel Padre nostro si dice, tra l'altro, «Viene il tuo regno e si compie la tua volontà». I cristiani delle origini pregano «Viene il nostro regno e si compie la tua volontà». Perché i cristiani delle origini pregano «Viene il nostro regno e si compie la tua volontà»? Perché il regno di Dio è la patria originaria di ogni essere spirituale. Noi uomini siamo esseri spirituali incarnati, avvolti da una sostanza energetica pesante che definiamo anche corpo fisico. La nostra vera patria è il regno di Dio. Ogni uomo e ogni anima che non ha ancora raggiunto la meta sono soltanto viandanti sul cammino che li riconduce al regno eterno, al regno della luce, di cui parleremo ancora.
2: Noi uomini definiamo come materia la consistenza del nostro corpo fisico. Tuttavia l'intero universo, di cui fa parte anche il nostro corpo fisico, è irradiazione, poiché l'uomo è il microcosmo nel macrocosmo materiale, ossia visibile. Ogni corpo fisico presenta diverse frequenze nella propria irradiazione, e ciò vale anche quindi per il nostro corpo fisico, che è l'involucro che avvolge la nostra anima. La dimensione di sostanza grossolana, e cioè la materia, è quindi energia trasformata ad un livello inferiore, con frequenze diverse. Noi uomini vediamo il nostro mondo nelle tre dimensioni. Parliamo del tempo e dello spazio, di ieri, oggi e domani, di lunghezza, larghezza e altezza. Dal punto di vista spirituale, ogni corpo ha in sé la propria radiazione spirituale e la propria forza di radiazione. Pertanto, ogni uomo e anche ogni animale e la natura intera, inclusi i minerali e la terra con tutte le sue forme di vita, hanno una propria radiazione. Ogni pianeta, tutto ciò che noi uomini vediamo e anche ciò che non vediamo, ossia non percepiamo, è irradiazione individuale, poiché tutto è energia. Quando noi uomini parliamo della materia, intendiamo la sostanza raddensata, che presenta fattori riferiti allo spazio, oppure definizioni come ieri, oggi e domani, da cui derivano i concetti di divenire e passare. Anche il cosmo materiale fa parte della dimensione effimera, poiché Dio, la legge eterna, è di sostanza sottile ed è quindi a sette dimensioni. Prima o poi, il tempo delle cosiddette tre dimensioni giungerà alla fine. Allora, la legge universale, la legge che comprende ogni cosa, inspirerà tutto ciò che fa parte della dimensione di sostanza grossolana e lo affinerà fino a farlo divenire sostanza fine.
3: Zur Feinstofflichkeit.
4: Das Denken der Menschen. Il modo di pensare degli uomini e le ricerche portate avanti dagli scienziati si riferiscono essenzialmente al cosmo materiale. Riguardo a tutto ciò che si trova al di là dell'energia trasformata a un livello inferiore, al di là della sostanza raddensata e che quindi non è visibile per noi, si possono fare soltanto ipotesi o speculazioni. Tutto ciò che si trova nel cosmo visibile è solo relativo, poiché sia il microcosmo, ossia l'uomo, sia il macrocosmo visibile sono irradiazione individuale che cambia nel corso del passare del tempo. questi processi cosmici visibili sono guidati e diretti dall'irradiazione dello Spirito di Dio, che trasformerà l'energia che si trova a un livello inferiore, che noi chiamiamo materia, in una vibrazione più elevata, per poi immetterla di nuovo, poco a poco, come già stato detto, nell'energia primordiale, nella legge eterna.
2: L'irradiazione individuale dell'uomo, che può essere definita anche come coscienza individuale, si sviluppa in base ai contenuti del suo comportamento, che è costituito dai suoi sentimenti, dalle sue sensazioni, dai suoi pensieri, dalle sue parole ed azioni. La coscienza individuale dell'uomo non ha a che fare direttamente con l'ora o con le condizioni in cui è avvenuta la sua nascita. L'uomo si comporta ogni giorno in base agli eventi della giornata che gli si presentano. Ogni uomo ha la possibilità, in base a ciò che pone nel mondo dei propri pensieri, di trasformare la propria coscienza. Si può sviluppare verso un'irradiazione più elevata, oppure può entrare in un livello di coscienza più basso, a seconda di ciò che avviene nel mondo dei suoi pensieri, e questo giorno per giorno. Entrambi, sia il livello di coscienza più elevato, sia quello più basso, dipendono esclusivamente dall'uomo stesso, dal suo comportamento.
4: La nostra anima è quindi avvolta dalla sostanza materiale, la quale presenta un'irradiazione individuale che corrisponde al modo di pensare e di comportarsi dell'uomo. Come abbiamo già detto, noi uomini siamo viandanti in cammino su questa terra solo per un certo periodo. Ciò che vive nella nostra anima è tuttavia l'essere spirituale che appartiene al vero sé eterno, al regno di Dio. Il nostro essere più profondo, l'essere spirituale, non è quindi di questo mondo. Come sentiremo più avanti, alcuni esseri divini si allontanarono da Dio, la vita della creazione. In seguito a questa e a successive azioni contrarie alla legge eterna dell'amore e della pace, nel corso di periodi di tempo che noi uomini non siamo in grado di immaginare, si sviluppò a poco un corpo di sostanza grossolana che noi definiamo materia. Sia a quel tempo, sia oggi, l'allontanamento da Dio, ossia le azioni contrarie alla legge del regno di Dio, contro la legge dell'amore, della pace e dell'unità, sono la causa delle colpe dell'uomo e della sua anima. Ciò che ne risulta è il livello di coscienza del singolo uomo. Ogni uomo è quindi una fonte che memorizza. Potremmo paragonarlo a un computer e definirlo come tale. Ogni giorno memorizziamo per mezzo dei contenuti di tutto il nostro comportamento, che possono essere positivi o negativi. Immettiamo aspetti buoni, meno buoni o anche malvagi nel nostro conscio e nel subconscio, e quindi nel nostro corpo fisico, e memorizziamo negatività anche nella nostra anima, che trasmette a sua volta i nostri dati ai pianeti di memorizzazione corrispondenti nel cosmo di sostanza sottile. Tutto ciò determina il singolo e anche il suo livello di coscienza del momento.
5: Des Einzelnen und sein augenblicklicher Bewusstseinsstand.
3: Folgendes sei gesagt.
1: Vogliamo spiegare quanto segue. L'uomo può incolpare se stesso e la propria anima, ma può anche sciogliere le proprie colpe se pensa, parla ed agisce in modo conforme alla propria origine spirituale, secondo la legge del regno di Dio. Gli animali, invece, non possono incolparsi. Essi non si sono allontanati dal loro creatore. Dio, nostro Padre eterno, ha dato ai suoi figli ribelli parti di pianeti dal regno di Dio, affinché li portassero con sé e anche gli animali per darci gioia, dato che essi fanno parte del nostro sviluppo spirituale, dell'unità della vita. Gli animali, il mondo della natura, la madre terra, tutti i pianeti visibili e invisibili fanno quindi parte di noi, poiché ogni uomo è il microcosmo nel macrocosmo e ogni anima è il microcosmo nell'infinito. Noi uomini ci incolpiamo se facciamo soffrire gli animali, se li uccidiamo, ce ne cibiamo e ce ne serviamo per effettuare esperimenti su di loro. Lo stesso vale quando oltraggiamo la natura e tutta la terra. Chi la oltraggia incolpa la sua anima e anche il proprio corpo fisico e determina in tal modo la propria irradiazione. Il regno di Dio è amore, pace, unità, libertà, uguaglianza e fratellanza. Alcune leggi del regno di Dio, la nostra vera eterna patria, sono stati donati a noi uomini da Dio, nostro eterno Padre dei Cieli. Per mezzo di Mosè sono i 10 comandamenti di Dio.
0: Von Jesus

0: che un giorno ritorneremo nella nostra patria eterna come esseri puri, come esseri spirituali.
1: In unsere ewige Heimat zu gelangen.
0: Le leggi che provengono dal regno di Dio includono gli animali, tutta la terra e il cosmo visibile che noi definiamo materia. Chi vive passo per passo secondo i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e si orienta quindi su di essi nel proprio modo di pensare e di vivere, costui raggiunge una coscienza più elevata. L'irradiazione del suo corpo diviene più luminosa e la sua aura più chiara.
2: Ripetiamo. Tutto ciò che esiste sulla Terra e nel cosmo materiale, tutto ciò che è visibile per noi uomini, viene da noi definito più o meno come materia. Gli animali, le piante, i minerali e la Terra intera non si possono incolpare, dato che non si sono allontanati dal loro creatore. Il regno di Dio del nostro Eterno Padre è la fonte universale di vita dell'unità. Di questa fonte di vita, che è la vita nel regno di Dio, fanno parte, come abbiamo detto, gli esseri spirituali che siamo noi nel profondo della nostra anima e anche gli animali e le piante spirituali. Tutto l'infinito è unità cosmica, è vita cosmica, è la creazione perenne di Dio. Abbiamo già spiegato e ripetiamo che Dio Padre, il creatore dell'eterno essere puro, viene chiamato anche il Dio Padre Madre. Egli, che è il Dio Padre Madre, ha dato ai suoi figli ribelli animali, piante e minerali, oltre a parti di possenti astri dei cieli, affinché li accompagnassero nel processo della caduta che li ha portati lontano da Dio. Gli esseri caduti trasformarono questi doni a un livello inferiore, ossia li raddensarono, e di conseguenza essi non furono più di sostanza sottile, ma assunsero in parte una cosiddetta consistenza di sostanza sottile più grossolana, come avvenne per esempio con le sfere di purificazione dei regni delle anime. In seguito si cristallizzò la materia, la sostanza grossolana, come il pianeta Terra e tutti gli astri celesti visibili per noi. Un aspetto essenziale per una vita secondo i comandamenti di Dio e secondo il discorso della montagna di Gesù è l'unità. Noi uomini dovremmo quindi imparare a sviluppare di nuovo l'unità con i nostri simili, con i regni della natura, con tutta la madre terra e tutte le forze negli universi di sostanza sottile più grossolana e in quelli di sostanza grossolana. La pace dell'essere e l'unità possono essere sviluppate solo con un cuore aperto, per l'amore per Dio e per il prossimo, che vale anche nei confronti dell'intera Madre Terra, con i suoi animali e i regni della natura.
0: Teniamo presente che Dio, nostro Padre dei Cieli, ama tutti i Suoi figli. Il Suo Spirito è irradiazione eterna, cosmica e onnipresente di amore, pace e unità. Il cielo, del quale parliamo spesso con tanta facilità, ossia l'universo spirituale puro, è ricolmo della vita in Dio, di famiglie divine, di animali e piante spirituali, di grandiosi pianeti abitati ai quali danno forma le coppie di duali divini in base alla loro mentalità, che corrisponde rispettivamente a una delle forze basilari di Dio. Dio è spirito e creatore. Nella legge eterna e fluente dell'infinito era già stata prevista la creazione, ossia la forza che dà forma a livello spirituale. Quando Dio, lo Spirito, iniziò a creare,

0: diede forma per prima cosa a se stesso.
1: Als erstes sich selbst die Form.
0: Dall'Eterno Spirito, la legge eterna, si manifestò quindi l'essere Dio Padre, che nel ciclo della creazione viene chiamato Dio Padre Madre. Dio è legge fluente dell'amore, dell'unità e della pace. Dio, la legge dell'infinito, fluisce anche nei cosmi di sostanza sottile più grossolana, nei regni delle anime, o rispettivamente sfere di purificazione per le anime, e nel cosmo materiale. Lo Spirito, Dio, fluisce anche nel nostro corpo fisico. La forza radiosa fluente che scaturisce da Dio viene chiamata anche il suo soffio. Nel respiro di noi uomini fluisce e agisce l'alito di Dio, la sua vita. La forza creatrice, lo Spirito, Dio che è la vita, fluisce nei regni della natura e anche in tutta la Madre Terra, su di essa e sopra di essa. Tutti gli esseri divini che si trovano rispettivamente nel profondo di ogni anima e che un tempo si sono allontanati da Dio e si sono avvolti poco a poco con energie trasformate ad un livello più basso, vengono definite uomini. E l'uomo sa di essere una parte della materia. Tuttavia, nessun essere è abbandonato, sia che si trovi nelle sfere di purificazione in cui vivono le anime, sia che sia in veste umana, e ciò vale anche per gli animali e per le piante, poiché Dio, la legge universale, è onnipresente. Prendiamo coscienza che Dio è spirito. Egli è la legge della vita. Lo spirito del nostro Padre dei Cieli è presso di noi che siamo i suoi figli.
1: Der Geist unseres himmlischen Vaters ist bei uns, seinen Kindern.
2: Di tanto in tanto si sente la domanda: chi era incarnato in Gesù di Nazareth? Era il co-regnante del regno di Dio, che circa 2000 anni fa venne tra noi uomini in veste terrena, ossia si fece uomo. Dio, il Dio Padre Madre, inviò quindi suo Figlio a noi uomini. Ma gli uomini non riconobbero il Cristo in Gesù e, chiedendo a gran voce che venisse crocifisso, lo consegnarono allo Stato romano di quei tempi, che condannò Gesù di Nazareth nonostante fosse innocente e lo fece inchiodare alla croce del martirio. Egli rimase fedele a suo padre fino al suo ultimo respiro. Per ognuno di noi è in realtà inconcepibile immaginare quale crudeltà e sofferenza brutale dovette sopportare Gesù, il Cristo, nelle sue ultime ore terrene. Chi potrebbe essere in grado di immaginare che cosa significhi per un uomo essere schernito dai soldati che gli sputano addosso ed essere colpito in viso? Gli fu anche posta sul capo la corona di spine.
3: Wurde ihm aufs Haupt gedrückt.
2: E ciò nonostante, egli restò fedele al suo mandato che gli era stato affidato da Dio, suo Padre, dal regno di Dio.
3: Von Gott, seinem Vater, übertragen worden war.
4: Ogni anno tante persone sentono dire che sulla croce Gesù espresse queste parole: è compiuto. Padre, nelle tue mani rimetto il mio spirito. Che cosa significa è compiuto. Il corregnante del regno di Dio in Gesù di Nazareth, con le semplici parole «è compiuto», ci trasmise una parte della sua eredità divina. Questa forza parziale, proveniente dalla sua eredità spirituale, ossia forza originaria proveniente dalla forza universale, si irradia da allora nelle nostre anime. La forza parziale della forza primordiale, che è divenuta la forza redentrice per noi, per le nostre anime segnate dal peccato e per gli uomini, non può essere incolpata. Pertanto, essa è un sostegno e un appoggio per ogni anima, in tutte le situazioni della vita. Essa ci illumina il cammino che conduce alla casa del Padre. Che cosa significa per noi uomini redenzione? Che cosa significa per noi che è di sostegno e di appoggio per ogni anima e che ci illumina la via? Circa 2000 anni fa l'evoluzione delle anime si trovava in una fase estremamente critica, ossia stava per raggiungere un culmine pericoloso di non ritorno. Se esse fossero degenerate ulteriormente, e questo era l'obiettivo che volevano raggiungere le forze contrarie, cioè l'avversario di Dio, ciò avrebbe portato inevitabilmente alla dissoluzione di tutte le anime e di tutta la creazione. Le tenebre si servivano incessantemente di tutte le loro arti seduttorie per influenzare consapevolmente gli uomini e manipolarli in modo preciso, inducendoli a pensare e ad agire in modo contrario alla volontà di Dio. Dato che continuavano ad agire contro la parola di Dio, contro la legge dell'amore, della pace e dell'unità, le anime erano arrivate ad incolparsi e a indebolirsi al punto che la loro esistenza era in pericolo. Una dissoluzione di tutte le anime avrebbe avuto come conseguenza che, in base alla legge dell'unità, tutta la creazione avrebbe dovuto involversi, ritornando infine nella corrente universale. Tutto ciò non avvenne, grazie a Gesù, il Cristo, alla sua fermezza e alla sua fedeltà. Il Figlio di Dio, il corregnante del regno di Dio in Gesù di Nazareth, portò la redenzione a tutte le anime e quindi anche a tutti gli uomini, preservando così tutta la creazione dal dissolversi. Grazie al suo atto di salvezza, ci è stata assicurata la via che riconduce alla nostra vera patria, nel regno della luce. Gesù di Nazareth ci ha dato il sostegno, l'aiuto e la via che riconducono alla casa del Padre. Davanti a Dio, suo e nostro eterno Padre, egli è quindi il garante che assicura che nessun'anima andrà perduta e che noi tutti un giorno potremo fare ritorno nel regno eterno come esseri divini.
5: Prendiamo coscienza ancora una volta in modo chiaro di quanto segue. La cosiddetta caduta, la separazione dalla luce e la trasformazione ad un livello più basso, verso le ombre, la riduzione della vita a tre dimensioni, secondo quanto volevano questi esseri spirituali che un tempo si erano ribellati, avevano lo scopo di dissolvere la creazione divina data da Dio come tale. L'avversario di Dio, che fin dall'inizio dell'evento della caduta portò avanti la distruzione della creazione, agiva in modo sempre più intenso negli esseri spirituali che si stavano man mano avvolgendo negli involucri e in seguito negli uomini, inducendoli a peccare continuamente contro la legge eterna dell'amore e della libertà. Le forze contrarie rafforzarono le tendenze negative nel carattere degli uomini, inducendoli ad agire sempre più contro i comandamenti di Dio. Le tendenze demagogiche della volontà dell'avversario di Dio, che spesso definiamo come Satana o come forze sataniche, avevano un'unica meta. Aspiravano alla dissoluzione della creazione di Dio.
4: Per poterlo comprendere meglio, ripetiamo ancora in altre parole. La vera vita nel regno di Dio nelle anime che dimoravano nelle sfere di purificazione e negli uomini, si sarebbe dovuta dissolvere. Questo era l'obiettivo che volevano raggiungere quegli esseri spirituali che già nel corso dell'evento della caduta si erano opposti all'ordine saggio e universale di Dio e che avevano abbandonato il regno di Dio, la loro patria, i cieli. Per questo, 2000 anni fa, il coregnante dei cieli venne in veste terrena, quale Gesù di Nazareth, per fermare questo operato satanico, in modo che non potesse avvenire la dissoluzione di tutta la creazione. Il coregnante dei cieli, il Cristo Dio, è quindi garante al cospetto di Dio, suo Padre, che ciò non si potrà verificare, poiché ogni anima ha ricevuto il sostegno e l'aiuto e la via che riconducono alla casa del Padre. Il piano perfido dell'avversario di Dio, la sua pretesa demagogica, era di dissolvere la creazione eterna di Dio e di farla confluire in una nuova creazione energetica. In questo modo, l'emissario delle tenebre voleva divenire lui stesso Dio ed elevare tutto il suo seguito alla posizione di Dei. Grazie al lato di redenzione del Cristo Dio, che in veste di Gesù di Nazareth espresse le umili parole «è compiuto», questa dissoluzione che era stata pianificata è fallita. La vera eterna patria con le sette forze basilari, la creazione a sette dimensioni e le sette per sette sfere dei cieli, nei quali vivono innumerevoli famiglie spirituali, resterà. Essa è perfetta e assoluta. Ripeto, nel profondo della nostra anima si trova l'essere spirituale, contemplato e creato da Dio Padre. Esso è e resta eternamente un essere a sette dimensioni, poiché anche il regno di Dio, la patria degli esseri spirituali, è a sette dimensioni.
2: Nel Padre nostro, Gesù ci insegnò, si compie la tua volontà, vale a dire che si compie la sua volontà, la volontà di Dio. Come sarebbe oggi la terra e come vivrebbero gli uomini e le anime se sulla terra avvenisse la volontà di Dio? Come sarebbe la terra se gli uomini, ogni singolo, riflettessero sui comandamenti di Dio e sul discorso della montagna e si orientassero su di essi? Di certo non potrebbe prendere forma qui la creazione a sette dimensioni, il regno dell'eterno essere, ma la terra sarebbe più luminosa, gli uomini sarebbero più sani, più liberi e avrebbero un'irradiazione più luminosa. Perché? Perché sarebbero divenuti fratelli e sorelle tra loro, che si aiutano e si sostengono a vicenda, poiché vivrebbero secondo la legge di Dio dell'amore, dell'unità e della pace. Inoltre, gli animali sarebbero amici dell'uomo, sarebbero i loro fratelli minori che sono stati affidati loro dallo Spirito di Dio. Tutti i regni della natura respirerebbero di sollievo, poiché l'uomo che aspira a Dio riconoscerebbe e percepirebbe l'onnipotenza di Dio in ogni albero, in ogni arbusto. La terra potrebbe rifiorire e donare all'uomo cibo sano, perché l'uomo, gli animali e tutta la terra sarebbero un'unità. Tutto ciò è contenuto nelle parole di Gesù di Nazareth. Viene il suo regno, ossia il nostro regno eterno, e si compie la volontà di Dio.
4: Gesù di Nazareth ha predetto che sulla terra si sarebbe compiuta la volontà di Dio. Sia che noi uomini vogliamo rendercene conto oppure no, l'epoca odierna è prevista per questo a livello cosmico. E i tempi maturano. Verranno a poco persone che vivono in modo consapevole, perché in loro si è risvegliata la legge della vita. Esse vivranno come vuole Dio, nella consapevolezza che in loro, nel profondo della loro anima, c'è la luce e la forza di Dio, e che anche gli animali, le piante e tutta la Madre Eterna fanno parte di loro. Aspireranno a vivere secondo i comandamenti di Dio, in base all'amore per Dio e per il prossimo. Coltiveranno la terra, e la terra donerà loro frutti di vario tipo. Le persone che vivono in questa consapevolezza sono buone e disposte ad aiutare. Sono misericordiose, aiutano e servono gli altri e gioiscono della vita degli animali e della natura. Ringraziano per il cibo sano che viene donato loro da una terra sana grazie all'irradiazione di Dio, secondo la sua volontà. Il tempo matura. Avverrà che si compirà la volontà di Dio e sulla terra sarà come nei cieli.
5: Gli uomini che vivono secondo lo spirito del tempo, della nostra epoca, e che sono quindi avidi di potere, denaro e beni, non riescono ad accettare gli insegnamenti di Gesù. Per loro sembra impossibile poter vivere con questi insegnamenti, fino a che l'avidità e i piaceri sessuali sono in primo piano, gli uomini si allontanano dagli insegnamenti di Gesù e dai contenuti del Padre nostro. I cosiddetti cristiani in Occidente lo recitano come una litania, senza tuttavia comprendere quasi per nulla che cosa ci vuole dire il Padre nostro. Nella nostra epoca, in riferimento a questo mondo, si può affermare senza attenuazioni che tantissime persone, addirittura la maggior parte dell'umanità, servono il culto di Baal, il dio Baal, e questo dio Baal è il dio degli inferi, che ha bisogno di tanti ornamenti, di culti, di riti, di sacrifici, di incenso, di tante messe in scena e di tante esteriorità, tutto in suo onore, ossia in onore di Baal. Il dio del culto, Baal, costringe le persone a vivere e pensare come viene prescritto dai dogmi dei suoi culti. Dio, nostro Padre dei cieli, il vero Dio eterno, il creatore dei cieli e della terra, desidera dai suoi figli che percorrano la via che conduce alla vera vita. Il vero Dio non impone costrizioni a noi uomini, per esempio costringendoci a seguire i suoi comandamenti e a vivere secondo il discorso della montagna di Gesù. Nei 10 comandamenti Dio ci insegna dicendo dovresti o dovresti fare, ma non ci costringe. Nel discorso della montagna di Gesù, in cui sono contenuti anche i 10 comandamenti di Dio, non per ultimo il Padre nostro, noi uomini potremmo riconoscere il Padre dell'amore, al quale noi, che siamo i suoi figli, possiamo e dovremmo rivolgerci chiamandolo semplicemente Padre. Dio, nostro Padre, è l'unica maestà dei cieli e della terra. Tuttavia la sua maestà vale per il grandioso atto della creazione compiuto con il sia fatto. I suoi figli rispettano, apprezzano, onorano e amano Dio, nostro Padre, e dicono Padre nostro.
2: Come già stato detto, il regno di Dio è a 7 dimensioni. Siamo solo noi uomini che abbiamo creato la limitazione con il tempo che ci indica un principio e una fine, che rispecchia ombre e luce, il giorno e la notte. Occupandoci di noi stessi, del nostro ego, noi uomini ci allontaniamo da Dio. Ciò non costituisce soltanto uno spreco di tempo, ma come conseguenza anche una perdita di forze dell'anima e del corpo. Non è quindi un beneficio per la vita, bensì un indebolimento energetico. Così facendo, noi uomini affermiamo le tre dimensioni e la nostra esistenza è poi conforme a ciò che affermiamo. Nell'eterna patria, nel regno di luce dell'essere, non esistono né il tempo né lo spazio, né il futuro né il passato, né il giorno né la notte. Nel regno di Dio non esiste alcuna religione, non esistono maestà gerarchiche, né eccellenze, nemmeno eminenze o reverendi, né altri titoli di alcun tipo. Non esistono incenso, culti, cerimonie, riti e dogmi, e nemmeno precetti di fede. Nel regno di Dio, nostro Padre dei Cieli, che è la nostra eterna patria, non ci sono nemmeno santi, e l'ascensione al cielo con il corpo è un dogma istituito dalle chiese e creato da uomini.
0: Dobbiamo ritrovare noi stessi e riconoscere di essere viandanti in cammino verso il regno eterno, verso la nostra vera ed eterna patria, e farlo con l'aiuto del Cristo Dio. Sottolineiamo, con l'aiuto del Cristo Dio. Consideriamolo come il nostro grande esempio. Gesù di Nazareth non ha fondato alcuna religione, né ha istituito reverendi, maestà gerarchiche, eccellenze o eminenze di qualsiasi tipo. Dio Padre, il Dio immutabile, era ed è contrario all'incenso, ai culti, alle cerimonie, ai riti e ai dogmi. Il suo richiamo per mezzo dei veri profeti dice: adempi gli aspetti delle leggi della vita contenuti nei 10 comandamenti. E Gesù ci fece l'offerta del discorso della montagna, che è un'istruzione per vivere in Dio, nostro Padre. Noi uomini pensiamo e viviamo nella consapevolezza delle tre dimensioni. Per ognuno di noi è difficile provare ad immaginare una creazione a 7 dimensioni, nonostante essa palpiti nel profondo della nostra anima. È la legge eterna dell'amore per Dio e per il prossimo. Tutto ciò che osserviamo, tutto ciò che vediamo, di qualsiasi cosa parliamo, tutto è a tre dimensioni, secondo il criterio di questo mondo, ossia materiale.
4: Abbiamo sentito molte cose sull'eterna patria e anche in merito alla verità eterna. E per qualcuno sono forse conoscenze spirituali del tutto nuove. Sappiamo tuttavia, per nostra esperienza, che in noi c'è una forza che approva queste conoscenze spirituali e le fa divenire per noi una certezza, purché siamo aperti per questi insegnamenti di Gesù di Nazareth che non sono stati distorti. Vi auguriamo ogni bene e speriamo che abbiate potuto percepire un po' più da vicino questo regno di Dio. Se lo desiderate, potrete rimettervi in ascolto per la terza parte della nostra trasmissione. E vi posso annunciare già da ora che si tratterà di un dono molto particolare che lo Spirito di Dio ha fatto ai suoi figli in veste umana. Il manoscritto per la terza e ultima parte di questa serie di trasmissioni è stato preparato dalla profetessa e messaggera di Dio, Gabriele, e parleremo di nuovo dell'eterna patria, il regno di Dio, e della creazione spirituale e di tante, tante altre cose. La terza e ultima parte di questa serie verrà registrata nella Sala delle Palme dell'Università Sofia e vi invitiamo già da ora a seguirla. Per oggi concludiamo con un arrivederci e un saluto in Dio.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e cari ascoltatrici, benvenuti a tutti. Ovunque si guardi in questo periodo, si può riconoscere chiaramente che ci troviamo di fronte a grandi cambiamenti. Il clima è completamente fuori controllo, mentre aumentano la violenza e le guerre. Tante persone perdono tutti i loro beni o la loro vita. La distruzione della natura sta avanzando in dimensioni spaventose. Ma allo stesso tempo è anche un periodo di grazia, poiché Dio, l'Eterno, è il Dio che parla, che in ogni epoca ha chiamato i Suoi figli in veste umana tramite i Suoi messaggeri, dicendo: «Cambiate, venite a casa». E oggi Egli invia con potenza la Sua chiamata in questo mondo tramite la profetessa, istruttrice e messaggera del Regno Eterno, Gabriele. Da più di 45 anni, il Dio unico universale, lo Spirito libero, parla in un gran numero di rivelazioni ai cuori degli uomini di ogni cultura. Oggi desideriamo leggere alcuni estratti da due di queste rivelazioni divine date dal Regno Eterno nel 1991 tramite Gabriele. La prima ha come titolo «Le parole dell'Eterno unico universale». Io rinnovo ogni cosa. Leggiamo ora dalla rivelazione, nella quale Dio Padre dice: «Io sono l'Io sono, la parola dell'infinito. Io sono l'Io sono, la forza in tutti gli astri, la luce in tutte le anime e in tutti gli uomini. Io sono la forza creatrice in ogni animale, in ogni pianta, in ogni pietra. Io sono l'universo e la legge dell'universo. Io sono l'onnipresenza, la corrente, l'essere. Io assunsi forma dalla corrente della vita, ossia diedi forma a me stesso. Divenni l'essere spirituale, vostro padre, che voi chiamate anche Dio Padre Madre. Assunsi forma, quindi, dalla corrente dell'universo, che io, l'essere, sono. Quindi sono universo che ha preso forma, vostro padre. Chi è in grado di comprenderlo, lo comprenda. Chi desidera lasciarlo, lo lasci. Tuttavia, riconoscete che io vi diedi forma nello stesso modo in cui assunsi forma io stesso. Anche voi siete scaturiti dalla corrente dell'universo e avete assunto una forma spirituale. Questa forma viene chiamata essere spirituale, il principio di vita dei cieli. Di conseguenza, nello spirito, voi siete mie immagini e miei figli. Ora siete esseri umani e parlate il linguaggio degli uomini. Per questo mi sono preso uno strumento, una persona, tramite la quale posso parlare nella vostra lingua, con le vostre parole, affinché voi, che siete esseri umani, mi possiate comprendere. Figli miei, io vi esorto, anche in nome di mio Figlio, vostro Redentore, a prendere coscienza della figliolanza di Dio, a diventare consapevoli di essere i miei figli. Io sono immortale e voi siete immortali. Anche se l'involucro, l'essere umano, appassisce e decede, sappiate che nell'involucro c'è l'anima. Tramite il Cristo, essa diviene di nuovo l'essere spirituale, l'abitante dei cieli, poiché in verità, nel profondo del vostro involucro, voi siete figli del cielo. La vostra via parte dalla terra e, passando per gli astri, vi conduce a me, all'eterno essere.
2: Cari amici, sono solo poche parole, ma già dicono tutto. Ci spiegano chi è Dio, chi siamo noi stessi e perché siamo sulla terra. Si tratta di domande fondamentali per ognuno, ma che oggi quasi nessuno si pone più. Perché è così? Da sempre le religioni inculcano nelle persone un'immagine di Dio completamente errata, un'immagine falsa di un Dio vendicativo, di un Dio che avrebbe misteri assurdi, davanti al quale gli uomini dovrebbero chiedere grazia quali poveri peccatori. Nulla di tutto questo è vero. Quali sono le conseguenze di questi insegnamenti religiosi errati? Basta guardarsi intorno per riconoscerle. Una persona è contro l'altra. Gli uomini sono contro la natura e gli animali. Il vicolo cieco in cui le religioni hanno condotto gli uomini viene oggi chiamato cambiamento climatico. In questa rivelazione, Dio, l'Eterno, spiega anche come siamo arrivati al punto di non essere più abitanti dei cieli, ma di vivere invece come esseri umani qui sulla terra. Spiega la caduta di alcuni esseri dal regno di Dio, fino ad arrivare alla formazione della materia e dell'uomo. E descrive con parole chiare a che punto si trova oggi l'umanità. Continuiamo a leggere. Dio, l'Eterno, ha rivelato: il mondo dell'immaginazione dei miei figli è diventato grande. Per questo molti non credono più in me, nel Dio che parla. Lasciano parlare i teologi e i cosiddetti esperti della Bibbia. Lasciano parlare i governanti di tutti i popoli e si lasciano sedurre dai loro discorsi. Tante persone non comprendono più che sono io, l'Io sono, il Dio che parla in loro. Per loro parlano gli idoli, i loro sogni e desideri, il loro egocentrismo, i loro automezzi, la loro presunzione, la loro avidità e le loro pretese di potere. Questi sono gli idoli di questo mondo che hanno sedotto e seducono molti. Solo pochi dei miei figli riconoscono gli aspetti della legge della vita interiore e tantomeno la loro stessa legge che dice: ciò che semini lo raccogli tu. Ognuno crede che sia l'altro a dover raccogliere, non lui. Queste idee ossessive hanno portato gli uomini nell'esteriore, nel mondo dei sensi e dei desideri dei sensi. Di conseguenza, il Dio che parla non può più essere percepito, poiché io sono la parola del cuore. Tuttavia, chi non ha più un cuore per il prossimo, per gli animali e per le piante, è crudele e non è in comunicazione con me, bensì con le forze che agiscono in modo distruttivo su tutto il sistema materiale.
3: Dio, l'Eterno, continua nella sua rivelazione. Le malattie, le pene, le catastrofi, le guerre, le carestie e le epidemie aumenteranno. Infatti, stanno sorgendo a poco un nuovo cielo e una nuova terra. Inoltre, la misura è colma. Ciò che trabocca provoca ancor più catastrofi sulla terra. Ancor più malattie e sofferenze di quelle delle epoche passate. Riconoscete e comprendete nei vostri cuori, figli miei, che la misura è colma e il vaso trabocca qua e là. In questo modo verranno spazzati via parti di popoli o addirittura popoli interi. La terra si purifica dalle futilità di questo mondo. Il circo dell'ego umano si dissolve e tutti gli attori e i truccatori che non cambiano verranno travolti dai flutti.

0: d'acqua e il livello dei mari continua a salire, facendo in futuro scomparire le grandi metropoli che si trovano lungo le coste, con città in cui oggi vivono più di 1 miliardo di persone. Ormai ognuno può quindi riconoscere che ora, dopo più di 30 anni, le parole annunciate dal Padre Eterno nel 1991 tramite la sua profetessa Gabriele si sono in gran parte già avverate. Trent'anni fa ci sarebbe stato il tempo per evitare ancora molte cose, ma la Chiesa e lo Stato, con la loro istigazione, hanno impedito che gli uomini potessero sentire la parola proveniente dal Regno Eterno. La misura è colma. Cosa significa? Le cause diventano sempre più attive, perché nessuna energia va perduta.
1: Nella sua rivelazione, l'Eterno ha spiegato dettagliatamente come tutto questo può avvenire, come le cause manifestano i loro effetti, e disse poi: «Figli miei, ora la misura è colma». E questo significa che i corpi degli uomini si disgregano sempre più se l'uomo non ha trasformato in tempo l'energia negativa in energia positiva. Tramite la forza dello Spirito Redentore in ogni anima, in ogni uomo. Allo stesso tempo si disintegrano sempre più parti degli astri materiali. Con il tempo si disintegrano interi astri, interi sistemi solari, parti di galassie, di vie lattee quindi, poiché i corpi degli uomini si disgregano. Sì. La morte dilaga, poiché ora è giunto il tempo nel quale io rinnovo ogni cosa. Sorge un nuovo cielo e una nuova terra, poiché nascerà un genere umano più elevato. L'era dello spirito porta uomini dello spirito, persone con una coscienza più elevata, che sono in comunicazione con l'Eterno Essere, con l'Eterna Legge, che io sono. Esse possiederanno veramente la terra purificata, e così si compirà ciò che è già stato rivelato da molto tempo. Un nuovo cielo. Gli astri materiali si trasformano, si svilupperà di nuovo la materia, tuttavia in una forma più elevata, con gradi di coscienza più elevati, così come questa terra sarà di nuovo materia, tuttavia di sostanza più sottile, poiché anche gli involucri, gli uomini, saranno di sostanza più sottile, dato che negli involucri dimoreranno anime più luminose. Già nel 1991 Dio, l'Eterno, parlò della nuova epoca, dell'epoca dello Spirito. Da allora sono accadute molte cose. La tenda di Dio tra gli uomini, l'arca dell'alleanza dello Spirito libero, nella quale è raccolta e conservata la parola dell'Eterno, è aperta per le persone di ogni cultura. Siamo all'inizio dell'era messianica e sofianica, all'inizio della nuova epoca, nella quale persone pacifiche percorreranno la via della purezza e dell'amore. È l'epoca in cui, grazie all'operato della sapienza divina, Gabriele, il satanista ha capitolato. È il tempo in cui avvengono trasformazioni.

0: trasformazioni cosmiche e la Madre Terra si scrolla e si purifica definitivamente. Oggi Dio, l'Eterno, invia la sua chiamata nei cuori di tutti gli uomini, esortandoli a fare ritorno. Egli ci chiama da più di 45 anni tramite Gabriele, la profetessa istruttrice e messaggera del Regno Eterno, come è avvenuto in tutti i tempi per bocca profetica, da Abramo in poi, e insegna di nuovo per mezzo di Gabriele la legge eterna, l'amore per Dio e per il prossimo nei confronti dell'uomo, della natura e degli animali.
1: Continuiamo a leggere le parole dell'Eterno. Dio Padre ha rivelato: figli miei, io vi chiamo e vi chiamo anche in nome di mio Figlio, vostro Redentore. Cambiate. Cambiate significa riflettete sulla vostra origine spirituale e sistemate gli aspetti umani con il Cristo. Sistemate il vostro passato, altrimenti continuerete a girare su voi stessi, sempre nello stesso cerchio delle vostre sensazioni, dei vostri pensieri, delle vostre parole e opere negative. Sistemate il vostro passato affinché possiate vivere sempre più coscienti nella giornata, poiché essa mostra ciò che sta per manifestarsi nel corpo. Sofferenze, malattie, pene e molte altre cose. La giornata dà impulsi prima che gli effetti si manifestino nel corpo fisico. L'essere custode vi dà impulsi. La vostra coscienza vi dice molte cose. Siate desti. Questo significa cambiare, e se cambiate sulla via che consiste nel pentirsi sinceramente, nel chiedere perdono, pentirvi, perdonare e riparare al male commesso, e se non ripetete più i vostri errori, trasformate la forza negativa che si trova nelle vostre cellule, nelle vostre anime, in energia positiva, in energia spirituale, nella mia forza, nella legge dell'amore. Allo stesso tempo, essa si trasforma negli astri materiali. Nel contempo, essa si trasforma nelle sfere di purificazione. Così facendo, riprenderete di nuovo, a poco, contatto con me, la luce interiore. In questo modo, vi incamminate verso l'interiore. Purificate i vostri bassi sensi, poiché smantellate le vostre passioni, i vostri pensieri, le vostre sensazioni, parole e opere negative. In questo modo vi nobilitate. Entrate sempre più nell'interiore, nella luce che dimora in voi, che io sono. In questo modo potrete trasformare diversi comportamenti errati che aspettano di ricadere su di voi sotto forma di effetti. Cari amici, in quest'epoca di sconvolgimenti mondiali e di grandi cambiamenti, Dio, nostro Eterno Padre, ci spiega: non è mai troppo tardi per iniziare a cambiare interiormente. Possiamo utilizzare ogni giorno, ogni attimo per purificare la nostra anima con il suo aiuto e non porre più ulteriori cause. Ricordiamoci le parole del nostro Padre Eterno. Siamo immortali. E questo significa che la nostra anima vive in eterno. Qualsiasi cosa la vita terrena possa portare a ognuno, o qualsiasi siano gli effetti che ognuno dovrà ancora subire, la vita interiore, la parte nobile che sviluppiamo oggi nella nostra anima, non andrà mai perduta, ma la porteremo con noi sul nostro ulteriore cammino.
2: E Dio, il nostro Padre Eterno, ci infonde veramente speranza. Tramite la sua profetessa Gabriele, egli disse: «Dov'è la salvezza, figli miei? Dov'è l'ancora alla quale vi potete aggrappare? È forse il vostro prossimo? Sono forse denaro e beni, ricchezza, potere e fama? Tutte queste cose passano, mentre il mio amore per i miei figli perdura in eterno. Io sono il Dio che parla. Figli miei, io non vi abbandono, poiché io sono la forza onnipresente, la luce interiore in te, in ognuno di voi. Io sono la luce interiore nel vostro secondo prossimo, negli animali, nelle piante, nei minerali. Io sono la luce negli astri. Ovunque voi guardiate, io sono presente. E se tu, figlio mio, hai imparato a vedere nel profondo, hai imparato anche a percepire. Questo significa che mi percepisci in te, poiché tutte le forme di vita sono in ognuno di voi, quale essenza e forza. La luce nell'animaletto non è al di fuori di te. La luce nella pianta, nel sole, negli astri, non è al di fuori di te, ma in te. Innumerevoli forze dell'universo agiscono in te. Con esse io ho edificato il tuo corpo spirituale. Di conseguenza, mi puoi percepire in ogni cosa solamente in te. E mi puoi percepire solo se tu cammini verso l'interiore, se ti purifichi, se trasformi con il Cristo, tuo Redentore, le negatività di cui ti sei gravato in energia positiva. Sperimenterai così come sei ricco, figlio mio. Quanto è confortante e motivante sapere che portiamo in noi l'infinito, quale essenza e forza, e che con la sua forza e il suo aiuto potremo divenire di nuovo quello che siamo nel suo cuore, l'immagine di Dio, l'essere puro in eterno. Durante il giorno ripensiamo alle parole del nostro Padre Eterno. Egli ci è vicino, è in noi e irradia verso di noi il suo amore tramite tutte le forze di vita.
0: Continuiamo a leggere dalla Rivelazione. Dio Padre disse: «Figlio mio, sorgono un nuovo cielo e una nuova terra. L'epoca dello Spirito sta sorgendo con potenza e insieme ad essa una nuova umanità, una nuova cultura nella luce della verità. Io rinnovo ogni cosa. Io sono la forza trasformatrice in ogni uomo, in ogni anima, negli animali, nelle piante e nelle pietre. Io sono la forza trasformatrice negli astri. Io sono. Io rinnovo ogni cosa. Se vuoi rinnovarti, entra nel tuo interiore e diventa consapevole di essere il Tempio dello Spirito Santo e che io dimoro in te. Io, la luce interiore. Io, la luce dell'universo. Io, la corrente dell'universo. Io, l'essere in ogni cosa. Io, tuo Padre, di eternità in eternità. Figlio, guarda nella parola eternità. Anche questa parola ti è propria, poiché tu vivi come essere in me, in eterno, di eternità in eternità. Chiediti se lo vuoi veramente. Se sì, figlio mio, allora in questo momento mi percepisci, poiché la mia parola è irradiazione e ti tocca nel cuore. Speranza, fiducia, fede e il presagire cosa significhi amare altruisticamente entrano in te. Cari amici, l'Eterno parla dell'epoca dello Spirito che sorge in modo

0: die Masse der Christen.
1: La maggior parte dei cristiani non ha trovato il grande spirito dentro di sé. Gran parte dei cristiani è ancora alla ricerca e si chiede anche: Gesù, il Cristo, è veramente esistito? Quest'uomo era il figlio di Dio? Egli era ed è il figlio di Dio. Il Cristo ci ha portato la forza della redenzione. Egli è la luce che ci illumina il cammino verso la nostra eterna patria, verso il nostro eterno Padre. La luce del Cristo Dio, come dice già la parola Cristo Dio. Lo Spirito è un'unità, la forza del Padre e del Figlio. Il Cristo Dio che è in noi è la luce e la via. Chi siamo noi? Dio è la forza infinita, la forza onnipresente. Parliamo anche del divino. Che cosa portiamo noi nel profondo della nostra anima? La parte divina. Ne siamo consapevoli? Dio è la forza universale e noi portiamo in noi la parte divina, la forza dell'infinito. Noi siamo quindi esseri divini, dotati della forza infinita dello Spirito possente. Il nucleo centrale nella nostra anima è la forza primordiale, è la forza della creazione, di cui possiamo fare uso e di cui dovremmo fare uso per vivere sulla terra e con la terra come uomini nel suo Spirito. La forza di Dio è l'amore, la forza di Dio è unità, la forza di Dio è la libertà. Nella nostra anima c'è il nucleo centrale, la forza primordiale, la forza universale, il principio cosmico infinito dell'amore. Anche questa forza è a nostra disposizione, ma non per mettere in mostra il nostro ego, non per divenire ricchi per il nostro ego, bensì questa forza è a nostra disposizione per dare forma con il Cristo alla terra, darle forma nel suo Spirito, per aspirare con il Cristo alla vita cosmica, per raggiungere con il Cristo la libertà, per sperimentare con il Cristo che cosa significa amore cosmico. Noi uomini siamo in parte ciechi per la verità. Siamo ben miseri perché non siamo in grado di applicare questa grandiosa forza cosmica. Essa dona e continua a donare, ma soltanto se noi ci avviciniamo a questa forza, alla forza primordiale in noi, alla nostra eredità, per essere poi per l'unità, per gli uomini, per la Madre Terra con tutte le sue forme di vita e quindi per la pace che non può essere raggiunta con le armi, ma solo tramite l'amore che Gesù, il Cristo, ha vissuto per noi come esempio. Ed egli non disse: seguite i farisei e gli scribi, e gli disse: seguite me. Parole semplici. Seguite me. E ciò significa la legge della vita. Fate ciò che io vi ho insegnato, e attingerete alla forza dell'unità. E come Egli ci disse, potrete compiere cose più grandi di me in veste di Gesù. E perché? Perché la forza del Cristo Dio desidera risorgere sempre più in ognuno di noi. Gesù, il Cristo, ci ha insegnato anche che dovremmo sviluppare una fede attiva, che dovremmo uscire dalla fede morta che dice «Io credo, ma non so». Possiamo sperimentare la fede attiva in preghiera, in una profonda preghiera, nella quale mettiamo per una volta da parte tutti i nostri aspetti umani e ci facciamo un'immagine di preghiera, nella coscienza dell'unità e della forza, della potenza che c'è in noi, con la quale prendiamo coscienza della nostra parte divina, perché questa nostra parte divina è la nostra eredità. Chi lo desidera ora può pregare con noi per percepire a poco questa grandiosa unità. Non dovremmo camminare come dei ciechi su questa terra, non dovremmo essere dei deboli, bensì rafforzarci in Cristo e percepire in noi stessi questo possente Cristo Dio e in fondo il nostro vero essere.

0: Ora sperimentiamo l'unità in preghiera. Chi lo desidera può pregare con noi. Ci sediamo con il busto ben diritto. Chiudiamo gli occhi per pregare di cuore. Ora prendiamo coscienza che lo Spirito del Cristo Dio, la forza redentrice, pulsa vicino al nostro cuore. Questa possente forza del Cristo Dio è l'unità che agisce in tutto e in tutti.
1: Wenn wir atmen,
0: quando respiriamo,
1: machen wir uns bewusst,
0: prendiamo coscienza che ogni respiro, respiriamo in modo consapevole, ogni respiro è la presenza di Dio, è la vita, e la vita è Dio. Respiriamo e respiriamo in modo consapevole, e così percepiremo che Dio respira attraverso di noi, poiché Dio è la vita. E finché l'anima è in noi, respiriamo, perché la vita fluisce attraverso il nucleo centrale nell'anima e nel nostro corpo. Respiriamo. È il soffio di Dio, la forza di Dio. Ogni respiro è la presenza di Dio. Ogni respiro è il suo amore. Respiriamo e osserviamo il nostro respiro. È la presenza di Dio. È la vita. Il suo amore respira per mezzo di noi. I pensieri riferiti alla vita quotidiana passano in secondo piano. Percepiamo nel grande campo di forza dell'amore e della pace, nella forza del Cristo Dio. Nella forza del Cristo Dio prende forma un'immagine possente, l'infinito. Percepiamo al di là della terra, fino nel cosmo.
1: Alles ist Energie.
0: Tutto è energia.
1: Jede positive Energie.
0: Ogni energia positiva è la presenza di Dio.
1: Ist unser Erbe.
0: È la nostra eredità di noi che siamo esseri divini. Continuiamo a percepire nel cosmo. Dentro noi stessi incontriamo soli e pianeti. Ci muoviamo attraverso la Via Lattea. Si fa sempre più chiaro, c'è sempre più luce. Possiamo soltanto presagire che l'infinito
1: ewiges Licht,
0: è luce eterna,
1: ewige Kraft,
0: forza eterna.
1: Wir sind,
0: noi siamo a casa in quest'essere grandioso.
1: Es ist unser,
0: è la nostra eredità.
1: Jeder von uns,
0: ognuno di noi è l'essere dell'infinito e proveniente dall'infinito, imprigionato nel corpo che è l'uomo. E tuttavia l'infinito pulsa in noi. Esso pulsa e risplende nel nostro corpo. Unità,
1: eine mächtige,
0: una possente unità,
1: durchglüht,
0: infiamma l'anima e il corpo.
1: Im Atem,
0: nel respiro sperimentiamo l'unità.
1: Der Atem ist Leben,
0: il respiro è vita. E la vita è unità.
1: Gott ist gegenwärtig.
0: Dio è presente in noi.
1: Uns als Menschen,
0: per farci una piccola immagine dell'unità come uomini, ritorniamo al pianeta terreno.
1: Im Kraftfeld der Liebe,
0: nel campo di forza dell'amore, si muove il pianeta Terra, la madre Terra, sulla quale ora viviamo.
1: Betrachten wir in uns,
0: osserviamo in noi il possente pianeta Terra. Esso dona e continua a donare. Dappertutto c'è vita. Dappertutto respira lo spirito. Egli respira attraverso i minerali. Nell'immagine in noi prende forma l'immagine di minerali. Sicuramente ognuno ha un'immagine diversa, ma nei minerali c'è lo spirito. Egli ci tocca.
1: Wir empfinden,
0: percepiamo nel profondo del mondo dei minerali.
1: Wir spüren,
0: percepiamo la forza possente.
1: Sie
0: essa è in noi.

Il mondo dei minerali respira anche attraverso di noi. È lo spirito onnipresente dell'unità. Il pianeta Terra porta la natura con una pienezza inimmaginabile. In noi prendono forma delle immagini. Ognuno ha un'immagine diversa della natura.

0: gegenwärtige Geist.
1: Lo spirito onnipresente respira attraverso la natura.
0: Er atmet.
1: Egli respira negli alberi, nei cespugli e nei fiori. La forza della natura respira anche attraverso di noi. Ogni respiro racchiude in sé l'unità, la forza della natura.

0: Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Percepiamo la presenza di Dio, l'unità nel nostro respiro.
1: Ein weiteres Bild entsteht.
0: In noi prende forma un'altra immagine. È il mondo degli animali.
1: In jedem von uns.
0: In ognuno di noi affiora un'immagine diversa. Con altri animali. E tuttavia.
1: Alle Tiere.
0: Tutti gli animali. Grandi e piccoli, nell'aria, nell'acqua, nella terra, sulla terra, dappertutto c'è la vita di Dio, l'onnipresenza. Minerali. Piante,
1: Tiere,
0: animali,
1: sind in Gottes
0: sono nell'unità di Dio.
1: Die mächtige Kraft
0: la forza possente respira per mezzo di noi.

0: in unserem Inneren,
1: nel nostro interiore, sulla Madre Terra, si sviluppano altre immagini, persone, tante persone. Esse disturbano l'unità, sono contro l'unità, e tuttavia in ogni anima, in ogni uomo, c'è la potente forza universale cosmica, l'unità universale. La parte più profonda nell'anima di ogni uomo respira attraverso di noi. È lo spirito. Ogni respiro racchiude in sé anche la forza, la vita nell'anima di ogni uomo. La forza primordiale, il nucleo centrale che pulsa instancabilmente e che dona, che agisce in ogni uomo, respira anche attraverso ogni uomo, sempre come unità. Nel nostro interiore si dischiude l'infinito, il regno di Dio, nel quale vivono gli esseri divini. Quale essenza e forza lo spirito degli esseri divini respira attraverso di noi. Ogni anima che si trova nei regni intermedi o nelle sfere di purificazione porta in sé l'unità. Il palpito del nucleo centrale in ogni anima agisce anche in noi, in ogni nostro respiro, poiché il nostro respiro è vita e la vita è unità. Ora osserviamo il nostro respiro. Dio è presente nel respiro. L'amore di Dio respira attraverso di noi. Dio è presente nel possente centro del Cristo Dio in noi. Nella grandiosa preghiera dell'unità sperimentiamo la grande e possente presenza nella consapevolezza che ogni respiro è la presenza di Dio, la sua vita fluente. Chi cerca ancora? Soltanto chi non è in grado di credere. Ma la nostra ricerca finisce quando noi lo percepiamo in noi. Allora egli ci ha preso consapevolmente per mano. È il Cristo Dio che ci conduce al Padre e che nel suo Spirito è in noi.

0: unsere menschlichen
1: I nostri pensieri umani si sono allontanati da noi. Il nostro respiro è tranquillo e profondo. Lasciamo affiorare ancora una volta le immagini dell'unità. Prendiamoci alcuni attimi di tempo per sviluppare la gioia e la felicità, perché Dio è presente. Noi siamo esseri divini. Ogni respiro annuncia la sua presenza. Abbiamo fiducia in Lui e lo sperimenteremo e saremo le persone più felici, poiché soltanto Lui ci può rendere felici. Preghiamo alcuni attimi in silenzio e lasciamo crescere questa grande unità in noi. Lasciamo che si sviluppi e respiriamo in modo consapevole.

0: Liebe Zuschauerinnen,
1: cari ascoltatori e care ascoltatrici, vi diamo il benvenuto a una trasmissione della serie La vera scuola è la vita, insegnamenti dati dalla sapienza divina. In questa serie di trasmissioni ascoltiamo estratti da insegnamenti che Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio, ha dato negli ultimi quasi 5 decenni su tutti i campi della vita. Il tema di questa trasmissione è «Impara a vivere con la natura e gli animali e imparerai a capire meglio te stesso e anche il tuo prossimo». Sicuramente comprendiamo già che non si tratta di essere a favore della natura e degli animali in modo superficiale o semplicemente di rallegrarcene, ma piuttosto che si tratta di imparare su noi stessi, per noi stessi, e per il nostro rapporto con il nostro prossimo e con la creazione di Dio. Se lo desiderate, provate a farlo anche voi. Ora ascoltiamo alcuni estratti dall'istruzione di Gabriele, che ci ha detto: per capire meglio noi stessi, ci esaminiamo, chiedendoci prima di tutto cosa significhi per noi responsabilità. Per molte persone la parola responsabilità è solo un concetto, qualcosa di astratto, che le riguarda per così dire solo teoricamente. Per questo non importa loro molto quando sentono dire che noi stessi siamo responsabili di tutto il nostro modo di pensare, parlare e agire davanti alla legge di Dio. Se ci rendiamo conto che tutti i sentimenti, le sensazioni, i pensieri, ogni parola, quindi tutto il nostro comportamento, è energia e che nessuna energia va perduta, si arriva alla conclusione logica che ad ogni azione deve seguire una reazione. Tuttavia, non si tratta solo di un principio astratto, di una verità che la nostra mente afferma e che viene applicata solo in generale al nostro mondo nel suo insieme. La catena di azioni e reazioni è piuttosto la realtà della nostra vita terrena personale. Ogni individuo agisce incessantemente, invia sentimenti, sensazioni, pensieri, parla, agisce. In base al contenuto delle sue azioni, provoca diverse cose di cui è e rimane responsabile. E ogni azione che parte dall'uomo ritorna a lui come reazione. Viene memorizzata a livello energetico nella sua anima e nella sua struttura di cellule e viene registrata come memoria nel cosmo. Pertanto, ognuno di noi è responsabile per le proprie azioni e anche per ciò che omette di fare e anche per le proprie mancanze nei confronti delle leggi divine che ha accettato.
2: Gabriele ha continuato spiegando: quante volte diciamo «io voglio» e tuttavia non lo facciamo? Per esempio, voglio vivere con i miei simili, con la natura e gli animali. Tuttavia, molti non vogliono fare il lavoro su se stessi che ne consegue, mettere in pratica le leggi di Dio che sono la nostra vera vita. Vogliamo o voglio significa ci siamo resi conto che ciò che esprimiamo come nostra intenzione è qualcosa che dobbiamo mettere in pratica. Tuttavia, non dobbiamo fermarci a questo. Un detto popolare dice: la strada per l'inferno è lastricata di buone intenzioni. Con questo si intendono appunto questi aspetti positivi che riconosciamo, a cui facciamo seguire il proposito «voglio», ma senza trarne le conseguenze per la nostra vita. Così la parola «volere», come la parola «responsabilità», è diventata un concetto elastico, che ognuno interpreta per sé personalmente in modo che sia a suo vantaggio. Le seguenti spiegazioni sul tema «imparare a vivere con la natura e gli animali» si rivolgono a coloro che non si accontentano solo dei propositi, di riconoscere ciò che si dovrebbe effettivamente fare, ma che hanno deciso di dare un nuovo corso alla loro vita. Se vogliamo vivere in modo giusto con i nostri simili e con la natura, la prima cosa di cui dobbiamo renderci conto è che la vita è comunicazione divina. Tutto ciò che vediamo e tutto ciò che non vediamo è vita. Tutto l'infinito, tutte le forze pure e le forme pure sono ricolme della vita che è Dio. La terra, invece, e tutto ciò che vive in essa, su di essa e sopra di essa, compreso l'universo materiale, sono solo un'immagine riflessa dell'infinito, sono riflessi dell'essere. L'immagine originaria è l'essere, è la vita. Il riflesso, l'immagine riflessa, contiene la vita.
1: Gabriele ha continuato a spiegare. I regni della natura, noi esseri umani, tutte le anime nelle sfere di purificazione, tutti i corpi celesti materiali e di sostanza più sottile, sono quindi solo riflessi dell'essere. La sostanza raddensata, la materia e gli astri di sostanza più sottile, sui quali vivono le anime, sono solo compenetrati e vengono sorretti dalla vita, Dio. Questo avviene attraverso il nucleo vitale incorruttibile e quindi indistruttibile nella nostra anima, che è avvolto dalla forma di vita raddensata, l'essere umano. Il collegamento con Dio, l'unica fonte di vita, avviene attraverso il nucleo vitale o nucleo centrale. Di conseguenza, in tutto l'infinito, tutto ciò che è puro, e anche il nucleo centrale, il nucleo dell'essere nell'anima di ogni essere umano, sono in comunicazione tra loro. Della sostanza raddensata, che è costituita da diversi gradi di raddensamento, fanno parte il cosmo materiale, le sfere di purificazione con le anime, tutti gli esseri umani, i regni della natura, tutte le specie vegetali e animali, tutti i minerali in forma fluida e solida. La vita è l'unità, chiamata anche comunicazione universale. È lo spirito universale che unisce tutto ciò che è puro attraverso la comunicazione universale. I regni della natura non conoscono alcuna separazione dallo spirito universale. Sono collegati e si sentono collegati con il grande unico universale che li collega e con il quale sono uniti. La vita, la comunicazione universale, non conosce nemmeno la morte. Rendiamoci conto che tutte le forme materiali della natura, per esempio gli alberi, gli arbusti, i fiori, non conoscono la morte. Per la natura, il morire della forma esteriore non è altro che il deporre la forma temporale per tornare ad essere di nuovo nella vera forma di coscienza originaria. Lo stesso vale per gli animali. Non conoscono la morte. Quando depongono la loro forma temporale, che vorrei definire anche abito terreno, sono di nuovo quello che sono nella loro coscienza. Coscienza che ha preso forma. Anche le pietre, tutti i minerali, solidi e fluidi, non conoscono la morte. Non importa come la loro forma esteriore venga sfruttata e modificata dall'uomo, essi rimangono lo stato di coscienza nello spirito universale. Ascoltiamo ulteriori spiegazioni date da Gabriele. Tuttavia, la natura e gli animali hanno paura degli uomini, perché essi li costringono in svariati modi a morire in modo innaturale e spesso brutale. Molte persone uccidono senza riflettere sulla vita e senza chiedersi chi l'abbia donata alla natura e agli animali. Uccidere intenzionalmente e consapevolmente le piante e gli animali significa intervenire nel flusso armonioso, nella comunicazione universale, nella vita. Le violazioni nella comunicazione della vita vengono registrate nell'immagine di tutti gli eventi terrestri, nella cronaca atmosferica. Per esempio, l'abbattimento degli alberi nel pieno della linfa, o quando le piante di ogni specie vengono calpestate intenzionalmente e distrutte, o anche la manipolazione di gruppi di piante, o le sofferenze inflitte a centinaia di migliaia di animali, il fatto di schiacciarli volutamente, di farli soffrire, privandoli di una vita che corrisponde alla loro specie e molto, molto altro ancora. Gli innumerevoli interventi che danneggiano la vita dei regni della natura risalgono fino all'inizio del raddensamento, all'evento della caduta. Questi aspetti negativi sono stati ripresi da un lato da un numero sempre maggiore di persone e dall'altro anche da molte specie di animali, che attraverso la cronaca atmosferica sono state e sono stimolate a uccidere dagli esseri umani. I programmi di comportamento sbagliato creati dall'uomo sono stati quindi trasmessi agli animali. L'uomo è la causa, ne porta la responsabilità, ossia la colpa. Ha incolpato e incolpa se stesso, non l'animale. Quindi, se gli animali spesso cacciano e si cibano dei più deboli dei loro fratelli animali, questo avviene solo a causa dell'influsso dell'uomo esercitato

0: finito un assassino e un tormentatore. Per esempio, fa soffrire crudelmente i bovini maschi e femmine per trarne vantaggio e profitto usando la forza vitale ricavata in modo forzato per l'inseminazione artificiale che poi esegue. Le fattorie che allevano animali inseminati artificialmente dall'uomo come animali da ingrasso per la produzione di carne, non sono altro che stabilimenti di produzione di vita artificiale che dopo un certo periodo determinato dall'allevatore viene uccisa in modo che l'uomo possa godere del suo banchetto di cadaveri di animali.
1: Rendiamoci conto che anche gli animali che sono stati e vengono creati dall'uomo attraverso l'inseminazione artificiale per finire poi sul banco del macello sono esseri viventi. Tuttavia non è Dio, l'Eterno, lo Spirito Universale che dà vita agli animali che l'uomo ha creato a suo arbitrio, ma è l'uomo stesso che ha dato e dà loro una parte della sua forza vitale. L'uomo è intervenuto nella legge della natura e ha sottratto la sostanza di base della vita per usarla, per esempio, per generare animali destinati a essere uccisi intenzionalmente. In questo modo l'uomo si atteggia a creatore. Ma dal momento che non è il creatore dell'infinito, l'esistenza di ogni animale generato artificialmente è attaccata alla batteria della vita di tutti coloro che ne sono corresponsabili, comprese le persone che consumano la carne dei loro fratelli animali, cioè i consumatori. Le persone che sono a favore eseguono e sostengono queste mostruosità nei confronti degli animali, sono prive di sentimenti e senza coscienza. Tengono alta la bandiera del loro modo di pensare egoistico, che dice «Io sono il prossimo di me stesso». Un giorno saranno incatenati al loro pennone. Cosa avverrà poi? A causa degli innumerevoli comportamenti contrari alla legge divina dell'unità, di cui fanno parte tutte le energie dei sentimenti, delle sensazioni, dei pensieri e delle azioni, l'uomo ha creato il suo circuito individuale. Egli gira solo intorno a se stesso, secondo il principio «tutto sia al mio servizio». Il circuito dell'ego non è inserito nel circuito universale della vita. Le persone con questa coscienza ristretta dell'ego sono scollegate dalla comunicazione universale. Hanno nutrito e nutrono solo il loro ego comunicativo limitato. Il circuito personale, il circuito dell'ego, si riferisce quindi solo al corpo, all'aspetto carnale. Passa dagli aspetti immessi nel conscio e nel subconscio, ossia dal cervello, attraverso le cellule e le funzioni del corpo programmate allo stesso modo, ossia incolpate, e torna di nuovo al conscio e al subconscio. Il condizionamento avviene, tra l'altro, tramite gli aspetti che l'essere umano ha immesso nei pianeti di memorizzazione corrispondenti. In questo processo, il concetto dell'anima immortale e della comunicazione con la vita universale è andato perduto. La conseguenza è che l'uomo si occupa prevalentemente solo di se stesso e di ciò che lo riguarda. Il suo benessere personale, il suo beneficio e la sua reputazione sono in primo piano. Questo è ciò che poi chiama vita.
2: Gabriele ha poi spiegato come si forma il circuito personale. Detto in breve, avviene come segue. Ogni essere umano ha un'anima immortale, in cui si trova il nucleo centrale incorruttibile, che è divino. Il nucleo centrale è nella comunicazione universale con Dio, con la vita, quindi con l'infinito, con tutte le forze e forme pure e con la vita nei regni minerali della natura,

0: quindi anche con il nucleo centrale in tutti gli esseri umani. Intorno al nucleo centrale incorruttibile si sono formati gli involucri come conseguenza di comportamenti errati. L'involucro esterno, raddensato, molto grossolano, cioè la materia grossolana, è la carne, è l'essere umano. Questi involucri si sono formati partendo dalla testa dell'essere umano, dagli aspetti contrari alla vita che ha immesso nel suo cervello. Inizialmente l'uomo ha memorizzato e memorizza nel conscio e nel subconscio. Quello che ha memorizzato nel cervello passa poco alla volta in tutto il corpo. Gli aspetti memorizzati penetrano nella struttura delle cellule e danno l'impronta a tutte le funzioni del corpo umano. Anche la struttura di particole spirituali dell'anima accoglie gli aspetti immessi. Ne derivano gli involucri energetici che costituiscono l'irradiazione diretta dell'essere umano. Così è poi anche il suo comportamento. Come già detto, l'uomo memorizza i suoi aspetti personali anche negli astri corrispondenti del cosmo materiale e del cosmo immateriale, le sfere di purificazione. Queste caratteristiche umane sono di natura personale. Non hanno accesso alla comunicazione universale, che è impersonale, ossia conforme alla legge. Di conseguenza, la persona egocentrica, chi più, chi meno, conduce un'esistenza isolata, perdendo il collegamento con i suoi simili, con la natura e con gli animali. Possiamo paragonare il circuito personale a una ragnatela. Il ragno cattura una mosca nella sua tela. L'uomo ha creato una ragnatela per se stesso, per così dire, nella quale si è impigliato. Il risultato è che i sentimenti, la coscienza di una tale persona sono divenuti insensibili. Eventualmente è in contatto solo con persone che la pensano come lui. Tutto il resto, tutto ciò che non rientra nel suo circuito di sentimenti e pensieri egocentrico e ristretto, lo rifiuta. Le persone che non hanno un vero sentimento per la vita e sono prive di coscienza, pensano e agiscono come robot. Con il loro modo di comportarsi spesso distruggono tutto ciò che non porta loro un vantaggio. Non hanno alcun riguardo per la vita dei loro simili, né tantomeno per la vita della natura e degli animali e della madre terra. Come già detto, il motto del loro ego è: io sono il prossimo di me stesso. Tutto deve essere al mio servizio per il mio benessere personale. Non importa loro se la natura e gli animali soffrono a causa di ciò. Per loro tutto è solo un oggetto, possibilmente privo di vita. Tutto deve solo portare loro un vantaggio, anche se si tratta della vita degli animali e della natura.
1: Gabriele ha ripetuto ancora: le persone che alimentano senza riguardo il loro circuito personale si sono separate dalla comunicazione universale. Vengono solo tenute in vita dal nucleo centrale nella loro anima. La povertà di sentimenti porta a un comportamento brutale che distrugge e uccide a vantaggio di se stesso. La Madre Terra, con le sue diverse specie di piante, con i suoi animali e minerali, si trova quindi in balia di questi tipi di esseri umani. L'attuale generazione umana sta dimostrando con un'evidenza senza precedenti che non serve a nulla limitarsi a parlare di proteggere la biodiversità e gli animali. Anche se molti cosiddetti amici della natura parlano della bellezza della natura e del mondo animale, del suo molteplice splendore di colori e dei disegni delle loro piume o del loro manto, non serve a niente. Le sole parole dell'uomo servono a ben poco se non sono sostenute dalle cure e dall'aiuto per il nostro secondo prossimo, per i nostri fratelli e sorelle della natura, gli alberi, gli arbusti, le erbe, i fiori e gli animali. Quando parliamo dei regni della natura, non dobbiamo dimenticare i minerali, né le forze elementari, la terra, l'acqua, il vento, il fuoco e anche il sole e gli astri. Tutto fa parte dell'unità universale, dell'amore e della sapienza di Dio, che è anche lo spirito della natura e degli elementi. Siamo sinceri. Quante volte abbiamo fatto o facciamo una passeggiata nel bosco, attraverso i prati o lungo un bel sentiero nei campi e abbiamo pensato o detto com'è bello nel bosco, nella natura. La tranquillità fa bene, il canto, il cinguettio, il gioire degli uccelli fanno bene all'animo. Oppure osserviamo con meraviglia i vecchi alberi possenti che resistono al vento, alla tempesta, al freddo e alla calura e crescono e portano ugualmente i frutti della loro specie. Oppure vediamo dei caprioli che saltano agilmente oltre ciuffi d'erba o piccoli alberelli, o lepri, volpi, cinghiali, o gli scoiattoli agili e minuti, il cui manto brilla meravigliosamente nell'elemento del fuoco, al sole. Pensiamo e diciamo quanto è bello e benefico tutto questo. Tuttavia, cosa portiamo con noi nei boschi, attraverso i prati e lungo i sentieri nei campi? In definitiva, le nostre preoccupazioni e i nostri problemi, la nostra irradiazione cupa che coloriamo con belle parole, dicendo per esempio quanto è bello tutto questo e come ci fa bene. Dopo aver terminato la nostra passeggiata, pensiamo o diciamo quanto sia stata bella e rigenerante. Forse ne riparliamo il mattino dopo, quando raccontiamo come abbiamo trascorso la domenica. Un po' più tardi, quasi non ce ne ricordiamo più, perché ci occupiamo di nuovo di noi stessi, di quello che abbiamo portato con noi anche durante la passeggiata, il nostro ego grigio e spesso cupo.
2: Da queste spiegazioni ci rendiamo conto di come Gabriele conosca bene il nostro modo di pensare e di comportarci. Ha poi continuato dicendo: forse vediamo e sentiamo in televisione o leggiamo sul giornale come gli animali, che sono in fondo anche esseri che amano la libertà, vengano tenuti nelle stalle, come vengono allevati gli animali per la produzione di carne, cosa viene dato loro da mangiare, come sono tenuti durante il trasporto, come sono trattati, uccisi e smembrati nei macelli, o come devono consumare la loro esistenza subendo maltrattamenti e sofferenze per la sperimentazione sugli animali, finché non sopraggiunge la morte che li libera. Magari diciamo: è terribile. Vediamo, sentiamo e leggiamo molte cose. E poi come ci comportiamo? Da un lato pensiamo e diciamo com'è bella la natura, ci ha dato molto. E dall'altro pensiamo e diciamo che cosa terribile di fronte alla sofferenza degli animali che ci viene mostrata dalla televisione o dalla stampa. In genere, il tutto finisce con tali e simili commenti. E chi riflette invece chiedendosi quale comportamento sbagliato analogo può scoprire in se stesso per cambiarlo, almeno in parte? Forse con le labbra esprimiamo qualche buon consiglio su come dovrebbero comportarsi gli altri. E noi come ci comportiamo? Abbiamo una comunicazione con l'uccellino che costruisce il suo nido per i suoi piccoli in primavera, che esprime la sua gioia nel canto o nell'esultanza che spetta al Creatore? Sentiamo nel profondo della nostra anima, dal nucleo centrale incorruttibile, il linguaggio del Creatore attraverso il mondo degli uccelli? Percepiamo il linguaggio del Creatore tramite i vecchi alberi possenti, tramite i cespugli e i fiori? Percepiamo nel profondo della nostra anima cosa ci trasmettono la volpe, il capriolo, la lepre, il cinghiale o lo scoiattolo minuto? Percepiamo lo spirito universale, la vita, nella pietra? Sentiamo il linguaggio del vento, del fuoco, dell'acqua e della madre terra? Cogliamo ciò che un raggio di sole ci vuole dire? Sentiamo i lamenti degli animali privati della loro libertà e asserviti nei trasporti di animali e nei centri di sperimentazione sugli animali? Percepiamo come si sentono gli animali negli allevamenti che definisco come centri di produzione per il banco del macello, fecondati in modo artificiale per poi essere uccisi per il profitto personale? Percepiamo e sentiamo le grida e la paura degli animali nei mattatoi, macellati per i pasti a base di cadaveri di animali, per l'uomo e per il suo piacere? Un giorno, tantissime anime o uomini dovranno rispondere alle seguenti domande davanti al giudice, alla legge di semina e raccolta. Chi vi ha dato l'autorità di creare la vita artificialmente e di uccidere intenzionalmente gli esseri viventi? Chi vi ha dato il diritto di disprezzare la vita per il vostro benessere?
0: Cari amici, se riflettiamo già solo su quello che Gabriele ha appena menzionato brevemente, per non parlare di tutte le crudeltà che l'uomo infligge agli animali, possiamo riassumere tutto questo nella seguente affermazione. L'uomo, che è un mostro, non ha più sentimenti ed è privo di coscienza. Diventa sempre più brutale e inventivo quando si tratta di distruggere esseri viventi e forme di vita della natura. Lebewesen und Lebensformen der Natur zu zerstören. Così facendo, non si rende conto che sta distruggendo se stesso. Gabriele ha continuato. Weil es so ist, wie es ist. Poiché le cose stanno così, si può affermare a ragione in modo generale. L'essere, nel suo modo di pensare e agire, è costituito solo da se stesso. Il nucleo centrale incorruttibile di Dio, nel profondo dell'anima di ogni essere umano, è ricoperto dalle violazioni nei confronti della vita. Chi ha ancora sentimenti e una coscienza cercherà un nuovo orientamento. Non si fermerà più alle belle parole sulla passeggiata nella natura e non si accontenterà più delle parole «che cosa terribile» quando vedrà, sentirà e leggerà come soffrono i suoi fratelli minori, gli animali, o quando i fratelli alberi vengono abbattuti nel pieno della linfa, o intere foreste vengono spazzate via dagli incendi. Come possiamo tornare alla comunicazione universale? Come possiamo sperimentare lo spirito universale, la vita che ci parla da innumerevoli livelli di coscienza della natura, dalle piante, dagli animali e dai regni minerali? Cosa possiamo fare per immetterci di nuovo nella comunicazione universale, nella vita, per proteggere la vita, per conservarla e per entrare in unità con la vita? Possiamo imparare ad esercitarci per trovare il nostro vero sé, la comunicazione universale, la vita e il suo linguaggio della coscienza. Dovremmo abbandonare l'abitudine di usare la parola «vogliamo» o «dovremmo» come una scusa, un pretesto e una giustificazione a cui non segue un'azione. Davanti alla legge di semine raccolta non ci sono scuse, se sappiamo come dobbiamo comportarci come figli e figlie di Dio. Gli eccessi della nostra generazione dimostrano che Dio non si adegua a noi. Siamo noi che dobbiamo cambiare per avvicinarci a Lui. Siamo noi che dobbiamo fare il primo passo verso la comunicazione universale e allora l'Eterno ci verrà incontro.
1: E come giungiamo alla comunicazione universale? Gabriele ci ha spiegato. Il primo passo verso la comunicazione universale è quello di utilizzare ogni giornata, che è un aspetto della nostra vita sulla Terra, per liberarci dalle colpe della nostra anima e dai pesi del nostro corpo. Questo avviene esaminando e analizzando i nostri pensieri pessimistici, di svalutazione, cioè negativi, il nostro modo di parlare indisciplinato e incompetente, con cui vogliamo solo metterci in mostra, chiedendoci se siamo concentrati sul lavoro con i nostri pensieri o dove vanno, o cosa si muove nel mondo dei nostri sentimenti e molto altro ancora. Dobbiamo imparare a prendere in mano la nostra vita terrena, che si manifesta giorno per giorno attraverso i nostri sentimenti, pensieri, parole e azioni, e anche attraverso i dialoghi che teniamo con noi stessi, i nostri monologhi, le discussioni che teniamo in pensieri con il nostro prossimo, che non sono altro che la lotta del nostro ego contro di lui. Ogni giorno sperimentiamo aspetti di ciò che abbiamo immesso personalmente, sperimentiamo noi stessi. Se analizziamo tutto quello che ci occupa, che in genere avviene sotto forma di monologhi con noi stessi e di accuse verso gli altri, sperimentiamo una parte di ciò che abbiamo immesso, che è una manifestazione del nostro ego umano. Il secondo passo è quello di chiarire ciò che ci opprime con la forza dello Spirito di Dio in noi. Il terzo passo, che è essenziale, è poi quello di smettere di pensare e fare cose simili e uguali, cioè di controllarci. Il quarto passo è quello di elaborare un aspetto della legge divina negli aspetti negativi che abbiamo affrontato. In questo ci aiutano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù di Nazaret. Dovremmo renderci conto sempre più spesso di questi aspetti della legge divina che abbiamo elaborato, annotarli per ricordarceli, e mettere questi appunti in un posto in cui ci soffermiamo spesso. Solo quando gli aspetti della legge della vita sono stati assorbiti dalle nostre cellule cerebrali, li mettiamo in pratica come una cosa naturale, perché gli aspetti della legge che abbiamo realizzato o gli aspetti della vita che abbiamo messo in pratica si sono affermati nella coscienza di ogni cellula del corpo, plasmando così il nostro corpo e penetrando anche nella nostra anima. Questo significa che le ombre oscure che prima condizionavano e appesantivano il nostro corpo e la nostra anima sono state trasformate dallo Spirito di Dio in luce e forza. La luce e la forza penetrano quindi nella nostra anima e nel nostro corpo. Questo significa anche che i nostri involucri, che avvolgono il nostro nucleo centrale incorruttibile, diventano più luminosi. Anche la struttura del nostro corpo, che è vibrazione materiale, diventa più fine e il nostro essere più equilibrato. I passi successivi sono l'interiorizzazione per raggiungere la calma. Da questo derivano una visione ampia e profonda degli eventi della vita e la percezione profonda nella contemplazione di ciò che ci circonda.
2: Gabriele continua. Rendiamoci conto che per entrare nella comunicazione universale dobbiamo vivere più consapevolmente per raccogliere energie positive che utilizziamo per la contemplazione profonda di ciò che ci circonda, per esempio per sperimentare le piante, gli animali e i minerali, per fare noi stessi l'esperienza che tutto vive e percepisce in modo simile a noi. La vita è quindi comunicazione universale. Per entrare di nuovo in contatto con la comunicazione universale, dobbiamo fare i primi passi, l'autoconoscenza, analizzare gli aspetti umani in noi, sistemarli e non ripeterli più. Altri esercizi potrebbero essere, per esempio, quando facciamo una passeggiata nella natura, o quando siamo in giardino, di fermarci un momento, di chiudere gli occhi, per esercitarci a lasciare che la vita si risvegli in noi. Chi si distanzia sempre più dal suo basso sé, sistemando giorno per giorno, diventerà più calmo e riflessivo. Non si limiterà quindi a passeggiare nella natura usando belle parole, ma avrà imparato a percepirla a occhi aperti e a sperimentare il Creatore che parla attraverso tutte le forme di vita, attraverso tutti i regni della vita. Non è qualcosa di particolare che lo Spirito dell'Infinito, il Creatore dell'Eternità, si manifesti in tutte le forme di vita e in tutte le forze dell'essere? I regni della natura, gli elementi, tutto ciò che vediamo e non vediamo sono una manifestazione dell'unico universale. Ripeto, non percepiamo il linguaggio della coscienza dei regni della natura solo perché abbiamo ricoperto, cioè offuscato, la comunicazione universale, la vita, allontanandoci dalla vita e, in definitiva, dal nostro vero sé. Se troviamo accesso ai regni della natura, percepiamo e sperimentiamo l'unità della vita. Questo significa anche che non ci distanzieremo dai nostri simili, perché abbiamo fatto l'esperienza che ogni essere umano porta in sé la comunicazione universale. Ogni essere umano fa parte, che lo accetti o no, dell'unità dell'infinito, grazie al nucleo centrale incorruttibile in noi, che è in tutte le forze materiali, quindi anche nei regni della natura. Se rifiutiamo una persona con ostilità, svalutazione, odio, inimicizia o liti, ci separiamo dall'unità e ci leghiamo all'oscurità che poi ci avvolge.
0: Gabriele ha concluso la sua ampia istruzione con le seguenti parole. Ogni essere umano è responsabile della propria vita. Ogni passo sul nostro cammino terreno della vita o ci porta più vicini all'unità con la vita universale, Dio, o ci allontana da Dio, l'essere universale, ci esclude dalla comunicazione universale. Assumiamoci la nostra responsabilità. Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto ci offre un'opportunità per farlo. Sì, cari amici, quindi dipende da noi. Ognuno è chiamato a decidere lui stesso dove lo porterà il suo cammino. Se scegliamo il cammino verso la vita universale, Dio, verso l'unità con i nostri simili e con la natura e i nostri fratelli animali, possiamo essere certi che, anche se nel nostro mondo va tutto a rotoli, anche se spesso è ancora tutto così oscuro, il cammino verso l'unità di tutta la vita è allo stesso tempo il cammino verso la nuova era, l'era dello spirito libero, Dio in noi, senza religioni, senza sacerdoti, nell'era del giglio dell'amore per Dio e per il prossimo, nei confronti degli uomini, della natura e degli animali. Per noi sarà allora del tutto naturale che non faremo più del male ad alcun animale, né lo uccideremo, ma che tratteremo con amore e rispetto le creature che vivono con noi, anche perché siamo consapevoli che sono esseri che percepiscono i nostri fratelli e sorelle minori, che portano in sé la stessa vita, lo stesso respiro di Dio, che è in noi. Con questo auguriamo a voi e a tutti noi di fare molte esperienze positive e ci congediamo con un saluto in Dio di cuore.

0: Christus in uns.
1: Christo in noi.
0: Wir sind der Tempel.
1: Noi siamo il tempio del possente Dio dell'amore.
0: Im Tempel.
1: Nel tempio.
0: Wohnt Gott.
1: Dimora Dio, l'amore.
0: Christus.
1: Cristo.
0: Wir haben
1: abbiamo pregato chiedendo di sviluppare fede e fiducia. Con le nostre preghiere siamo diventati silenziosi.
0: Wir sind dir.
1: Ci siamo avvicinati a te nel nostro interiore.
0: Unser Atem geht ruhig.
1: Il nostro respiro è tranquillo e profondo.
0: Der Glaube und das Vertrauen an dich.
1: La fede e la fiducia in te ci hanno donato forza.
0: Und diese Stärke dürfen
1: e questa forza la possiamo percepire nel nostro stesso tempio, poiché la tua sacra corrente di guarigione è presente.
0: Du gibst.
1: Tu doni.
0: Und so gibst du jedem von uns,
1: e tu doni a ognuno di noi che si dona con fiducia a te.
0: Wir sind eingetreten.
1: Siamo entrati nel tempio dell'amore. Diciamo sì alla grande luce possente in noi.
0: Das Licht des Christus Gottes.
1: La luce del Cristo Dio desidera portare la guarigione globale. Desidera donarci la luce nell'anima e la guarigione del nostro corpo. L'amore è la grande legge cosmica che abbraccia ogni cosa. L'amore fluisce attraverso l'infinito.
0: Liebe strömt in unser
1: L'amore affluisce nella nostra coscienza e bussa alla porta della nostra coscienza. Ascolta, così dice il Cristo in noi. Io sono l'amore. L'amore è possente. L'amore perdona, l'amore non porta rancore, l'amore rende liberi, l'amore rende felici, l'amore unisce l'uomo con tutti gli uomini e gli esseri e con la madre terra. L'amore dona forza, l'amore rende sani, poiché l'amore è la fonte della salute.
0: Und so dürfen wir
1: e così
0: an uns selbst
1: pensiamo ora a noi stessi.
0: Sind
1: siamo in unità con il nostro prossimo?
0: Wenn nicht,
1: se non è così,
0: dann
1: pensiamo al grande amore.
0: Vergeben wir unserem Nächsten.
1: Perdoniamo il nostro prossimo. Chiediamo perdono. Liberiamoci dalla schiavitù del peccato. E l'amore guarisce.
0: Jetzt.
1: Ora, in questi attimi,
0: wollen wir
1: vogliamo fare un esame di coscienza.
0: Wo ist mangelnde Liebe?
1: Dove manca l'amore? A chi posso chiedere perdono di cuore? E chi posso perdonare? Lo facciamo ora, in pensieri. Gedanken.

0: Nun legen wir beide Handrücken.
1: Ora appoggiamo entrambi i dorsi delle mani sulle nostre cosce. Oggi vogliamo accompagnare la corrente dell'amore che desidera compenetrarci totalmente. Preghiamo il Cristo affinché la sua luce ci pervada.
0: Wir bejahen die große Liebe.
1: Affermiamo il grande amore che porta sollievo e guarisce.
0: Wir fühlen in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel nostro corpo. La corrente comincia a fluire.
0: Christus strömt.
1: Cristo fluisce tramite l'anima nel nostro corpo. La luce del Cristo Dio.
0: Durchströmt.
1: Ci pervade.
0: Wir lernen.
1: Impariamo a percepire la presenza di Dio.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo. Fluisce lo Spirito Santo.
0: Strömt durch die Seele.
1: Fluisce tramite l'anima e pervade i nostri organi dei sensi.
0: Wir fühlen.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e impariamo a sentire la presenza di Dio. Dio guarisce nei nostri organi dei sensi. Percepiamo la forza della guarigione.
0: Wir bejahen.
1: Affermiamo
0: Heilung des Christus
1: la guarigione del Cristo Dio nei nostri organi dei sensi.
0: In Gefühlen begleiten wir den heilenden Strom.
1: Con i nostri sentimenti accompagniamo la sacra corrente che fluisce nel corpo. Pervade il nostro sistema nervoso. Ci rende miti.
0: Durchflutet
1: inonda
0: alle organi,
1: tutti gli organi, i polmoni, il cuore,
0: den Verdauungstrakt,
1: l'organo digestivo.
0: Durchflutet den Bauchraum,
1: inonda il ventre.
0: Strömt in Arme und Beine.
1: Fluisce nelle braccia e nelle gambe. Impariamo percependo lo spirito dell'amore.
0: Gott strömt.
1: Dio fluisce attraverso l'anima e il corpo.
0: Die heilende Kraft,
1: la forza di guarigione,
0: führt kranke und schwache Zellen zur Ausscheidung.
1: Elimina le cellule malate e deboli. Affermiamo che le cellule malate e deboli vengono eliminate.
0: Ganz sanft vibriert unser Körper.
1: Il nostro corpo vibra dolcemente. Il Cristo agisce.
0: Christus baut

0: C'è Dio.
1: In Muskeln, Sehnen und Bänder ist Gott.
0: Nei muscoli, nei tendini e nei legamenti c'è Dio. Guarisce.
1: Wir lernen und fühlen den heilenden.
0: Impariamo e percepiamo la sacra corrente che guarisce. Fluisce.
1: Vom Scheitel
0: dalla testa fino ai piedi.
1: Lernen wir, fühlen wir.
0: Impariamo, percepiamo come la corrente di guarigione inonda il nostro corpo.
1: Es strömt zurück
0: e ritorna indietro dai piedi
1: zum
0: fino alla testa.
1: Seele und Körper
0: l'anima e il corpo sono in unità.
1: Denn es
0: poiché la corrente fluisce tramite l'anima in tutto il corpo.
1: Christus.
0: Cristo guarisce.
1: Die Schwäche wird zur Stärke.
0: La debolezza si trasforma in forza. I disturbi in salute.
1: Das Bild der Krankheit weicht.
0: L'immagine della malattia scompare. L'amore è sano. La corrente di guarigione ci inonda sempre più. Impariamo a percepire.
1: Der Tempel ist
0: il tempio è pervaso dalla corrente.
1: In ihm lodet
0: in esso
1: das Feuer
0: arde il fuoco
1: des Heils
0: della salvezza e della guarigione.
1: Das Bild von Krankheit weicht.
0: L'immagine di malattia scompare. Affermiamo la salute.
1: Und Gesundheit
0: e la salute ci pervade dalla testa fino ai piedi e ritorna indietro.
1: Christus ist gegenwärtig.
0: Cristo è presente
1: in uns.
0: In noi.
1: Das Bild der Liebe ist Gesundheit.
0: L'immagine dell'amore è salute.
1: Gesundheit.
0: La salute ci inonda.
1: Wir bejahen die Gesundheit.
0: Affermiamo la salute.
1: Ich bin gesund.
0: Io sono sano.
1: Ich bin gesund.
0: Io

Sono sano. Con i vostri pensieri immettete la salute nel tempio. Io sono sano.

0: Mein Wesen,
1: il mio essere, è amore. O immettetelo nel vostro corpo con i vostri pensieri. Il mio essere è amore.
0: Liebe heilt.
1: L'amore guarisce, perché l'amore è salute. Io sono sano.
0: Der Glaube wird zur Wahrheit.
1: La fede diventa verità.
0: Wir durften ihn, den großen
1: Abbiamo potuto
0: Geist fühlen.
1: Percepire Lui, il grande Spirito,
0: wir dürfen ihn weiter
1: e possiamo continuare a percepirlo se facciamo i passi verso l'amore eterno, verso il nostro vero sé.

0: Unser wahres Wesen ist Liebe.
1: Il nostro vero essere è amore.
0: Liebe ist das
1: L'amore
0: Bild der
1: è l'immagine della salute.
0: Liebe ist die Kraft, die uns begleitet.
1: L'amore è la forza che
0: Liebe
1: ci accompagna.
0: Bleibt.
1: L'amore rimane nell'anima.
0: Liebe
1: L'amore ci guida.
0: Liebe ist
1: L'amore è presso di noi e con noi. L'amore è la personificazione del vero essere. Cristo, tu ci sei così vicino. Sì, tu respiri in ogni cellula del nostro corpo. Tu pervadi il nostro corpo con il tuo palpito. O Signore, immersi nel tempio dell'amore, ti ringraziamo. Ti ringraziamo perché abbiamo potuto percepirti. Ringraziamo perché tu sei presente. Ringraziamo perché tu resti presso di noi.
0: Danken, dass du bei uns bleibst.

0: Liebe Zuschauerinnen und liebe Zuschauer.
1: Cari amici all'ascolto, vi diamo il benvenuto alla seconda parte della tavola rotonda sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. I partecipanti presenti a questa tavola rotonda si definiscono come seguaci di Gesù di Nazareth, quindi come cristiani delle origini. Abbiamo spiegato che già nel VI secolo d.C. la Chiesa romana, che a quel tempo stava sorgendo, minacciò gli uomini con anatemi, con la dannazione eterna, per tutti coloro che avessero insegnato, creduto o diffuso la conoscenza della reincarnazione. E ancora oggi le istituzioni ecclesiastiche cercano di minimizzare la conoscenza della reincarnazione o di attribuirla soltanto alle religioni orientali. Ma proviamo a riflettere. Gesù di Nazareth fu il più grande maestro di sapienza. Ai suoi tempi in Palestina si sapeva dell'esistenza della reincarnazione e questo è un fatto storicamente provato. Se gli uomini di quei tempi non ne avessero saputo nulla, Gesù l'avrebbe insegnata e ciò sarebbe anche stato tramandato. Se invece la fede nella reincarnazione fosse stata errata, possiamo essere certi che Gesù di Nazareth lo avrebbe detto agli uomini, che avrebbe corretto questo insegnamento e avrebbe anche messo in guardia da esso. Tuttavia, come sappiamo, tutto ciò non è avvenuto, ma tutti i discepoli conoscevano l'insegnamento della reincarnazione, come abbiamo già spiegato. Che cosa abbiamo detto ancora nella trasmissione precedente?
2: Abbiamo anche indicato che la reincarnazione dell'uomo non ha nulla in comune con la trasmigrazione delle anime, come avviene insegnata in Oriente, in cui si pensa che ci sia la possibilità che l'anima di un uomo si incarni anche in una pianta, in un insetto oppure in un animale. La reincarnazione dell'uomo è invece strettamente collegata con la legge di semine raccolta, che ben conosciamo, e di cui parla anche l'Apostolo Paolo, e ora cito la lettera ai Galati. Non fatevi illusioni, Dio non si lascia ingannare. Ciascuno raccoglierà quello che avrà seminato. Dovremmo prenderci a cuore questa affermazione, dato che è molto importante per la nostra vita, per tutta la nostra vita, per i nostri sentimenti, pensieri, per le nostre parole e azioni. Potremmo quindi dire che l'uomo raccoglie ciò che ha precedentemente seminato lui stesso.
3: Restiamo però su ciò che è stato affermato, sia che esiste veramente la reincarnazione, vale a dire la possibilità che l'anima dell'uomo si incarni più volte sulla terra. In questo caso si presenta anche la domanda: perché e a quale scopo? E da dove viene la nostra anima, se esisteva già prima della nascita? E di che cosa è dotata la nostra anima, ossia quali caratteristiche ha nel momento in cui si incarna? Oppure, dove va quando si sfila di nuovo dal suo veicolo fisico? E in che stato si trova poi? E dove è diretto il viaggio della nostra anima? Quale meta aspira a raggiungere? Sono tutte domande di grande attualità e certamente di grande interesse anche per voi, cari amici all'ascolto. Per questo le vogliamo approfondire ora.
4: Sì, penso proprio che queste domande siano molto interessanti. La prima domanda che hai posto riguarda il perché. Perché esiste la possibilità di incarnarsi più volte sulla Terra? Il motivo è che l'anima che si trova nell'uomo, sistemando e ponendo rimedio a molte cose, sulla Terra si può liberare più rapidamente dalle sue colpe che non quando ha lasciato il corpo e si trova nelle sfere di sostanza più sottile, ossia le sfere di purificazione dell'aldilà. Quindi la reincarnazione è un dono di grazia della vita. E la via giusta per la nostra vita, per noi uomini, è a fianco di Gesù, il Cristo, poiché Egli è la via, la verità e la vita, e nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Giungere al Padre significa fare il ritorno nell'eterna patria.
2: Possiamo quindi essere grati perché Dio ci dona continuamente una nuova possibilità per liberarci e purificarci dalle nostre colpe, prima che ciò che dobbiamo raccogliere si abbatta su di noi e dobbiamo eventualmente subire un colpo del destino. Non abbiamo a disposizione solo un'unica vita nel corso della quale si deve decidere tutto per sempre, anche se spesso ci viene fatto credere che sia così.
4: E la reincarnazione non ha nemmeno nulla a che fare con un'autoredenzione che renderebbe superfluo l'atto di redenzione di Gesù di Nazareth, come affermano spesso coloro che criticano l'insegnamento della reincarnazione. Al contrario, è proprio la forza redentrice del Cristo Dio che ci mette nelle condizioni di rialzarci continuamente con il suo aiuto quando cadiamo, per cambiare di volta in volta dall'interiore ed evolverci passo per passo da un'incarnazione all'altra, compiendo sempre di più la sua volontà. Come allievi sulla via che conduce a Dio, appunto come uomini, ci evolviamo sempre più attraverso le diverse vite terrene, che potremmo descrivere come classi diverse nella scuola di vita che conduce alla coscienza cosmica. Siamo liberi e dipende esclusivamente da noi stessi, come allievi, quante volte vogliamo ripetere una classe, ossia quante volte vogliamo ritornare in un nuovo corpo terreno. Oppure, se ci sforziamo di fare dei passi avanti nella nostra evoluzione, per ridivenire il vero figlio o la figlia di Dio, che si trova già nel profondo del nostro interiore.
1: Pertanto siamo liberi, poiché il vero cristianesimo, l'essere veri cristiani, è libertà. Significa quindi appartenere al Cristo per propria libera decisione, come Egli, Gesù di Nazaret, disse, lasciandoci la libertà con le parole «Seguitemi». Tuttavia seguirlo significa anche non limitarsi soltanto ad accettare il suo insegnamento, ma vivere anche per propria libera decisione in base ad esso, ossia metterlo in pratica. Libertà significa quindi coscienza della responsabilità e anche fedeltà alla propria decisione.
2: E dal momento che parli della decisione, quando l'uomo si è deciso di seguire Gesù, il Cristo, sa anche che ogni uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora in ognuno di noi. E dato che lo Spirito di Dio è nell'interiore di ogni uomo, nel profondo dell'anima, i cristiani delle origini percorrono la via verso l'interiore e si rivolgono anche in preghiera verso l'interiore, al Cristo Dio nella loro anima. Una religione esteriore rende gli uomini privi di libertà, prevede cerimonie, dogmi, culti e riti, e non per ultimo una religione esteriore insegna anche che se l'uomo non si attiene a questi riti e a questi dogmi, viene dannato in eterno da Dio, condannato a pene infernali incessanti, a torture insopportabili e relegato a un'estrema lontananza da Dio. Ma nel regno di Dio non esiste alcuna dannazione, e tantomeno una dannazione eterna.
4: Ma nel regno di Dio ci sono anche leggi, leggi sublimi e immutabili, che potremmo anche definire come la legge dell'amore e della vita. Se l'uomo non ha realizzato queste leggi della vita, l'anima sarà più o meno disposta a fare ritorno sulla terra, per liberarsi dagli aspetti umani, per esempio da ciò che blocca il principio dare e ricevere, fino a che avrà imparato a donare dalla vita e a ricevere dalla vita, per vivere passo per passo in questa legge divina e fare di nuovo ritorno nell'eterna casa del Padre. Questa è la grazia di Dio per i suoi figli, che, si potrebbe dire, sono quasi un po' limitati nella loro capacità di apprendere, ma questo esclude anche la dannazione eterna.
1: E chi, essendo cattolico o protestante, non vuole o non riesce a credere alla reincarnazione, deve per forza e di conseguenza credere alla dannazione eterna. Infatti, se un'anima è incolpata in modo grave, in base all'insegnamento cattolico o protestante, viene dannata in eterno. Tuttavia ciò non avviene in base alla grazia di Dio, come è stato detto prima. L'anima gravata di peccati può, appunto, ritornare sulla terra, reincarnarsi, per liberarsi passo per passo dalle sue colpe e ridivenire completamente libera per la vita che è Dio. E può entrare di nuovo nella vita, ossia fare ritorno a Dio, ritornare nella casa del Padre. Questo è il senso della nostra vita sulla terra.
4: Vorrei riprendere un attimo ciò che hai detto. Hai ragione, ognuno può credere ciò che vuole. Ognuno può restare cattolico o evangelico o credere ciò che desidera. Tuttavia vorremmo far presente una cosa. Gesù, il Cristo, non voleva una chiesa. Gesù non voleva alcuna dannazione e non voleva nemmeno sacerdoti e parroci. Gesù spiegò invece: il Tempio di Dio è in voi. E in questa consapevolezza riconosciamo che Dio è sempre presente, indipendentemente da quante volte ci incarniamo.
3: Restiamo ancora un attimo sulla domanda: da dove proviene l'anima? Secondo quanto insegna la Chiesa, l'anima si forma nel momento del concepimento ed è poi un'anima immortale. Ma la domanda è: da chi viene creata?
4: Sì, secondo l'insegnamento della Chiesa, la spiegazione è che al momento del concepimento Dio collabora in un certo senso per creare quest'anima immortale. Volendo formulare le cose in modo un po' estremo, si potrebbe dire che la Chiesa rende Dio un servo che crea per l'uomo.
3: Un momento, se Dio al momento del concepimento contribuisce quindi a creare un'anima immortale, essendo l'onnisciente, sa anche che forse in seguito invierà la dannazione eterna all'anima immortale che ha appena creato. Oppure, secondo quanto insegna la Chiesa evangelica luterana, dato che per Lutero è così che Dio predestina già tutto a priori, praticamente già prima del concepimento, Dio sa quale anima ritornerà in seguito nei cieli e quale verrà dannata in eterno. Deve proprio dire quale anima immortale. Come dovrebbe funzionare? Secondo quanto insegna Lutero, l'uomo non ha veramente la libertà, dato che è stato prestabilito fin dall'inizio se entrerà nei cieli o se andrà alla dannazione eterna. Ma per me questo è proprio inconcepibile.
1: Come tu l'hai espresso, è proprio giusto. Si parla della cosiddetta dottrina della predestinazione che Lutero ha sostenuto insieme a Calvino, che fu un altro riformatore oltre a Lutero. Ciò comporterebbe tuttavia che Dio saprebbe fin dall'inizio di aver creato un'anima cattiva che in seguito verrebbe da lui stesso condannata in eterno.
4: Ciò che avete appena spiegato è quindi ciò che insegna la Chiesa. E non vogliamo contestare a nessuno il fatto di credere a questi insegnamenti ecclesiastici. Tuttavia, riteniamo che ognuno dovrebbe attenersi alla fede insegnata dal fondatore della propria religione. E ciò che insegnò Gesù di Nazareth è un'altra cosa, un insegnamento diverso che non dovremmo distorcere.
3: E se prendiamo coscienza ancora una volta di che cosa significa appunto la predestinazione seguita poi dalla dannazione eterna, devo proprio dire che è un insegnamento crudele, che si deve quindi trattare di un Dio crudele. Ma è forse questo il Padre che Gesù di Nazareth ci ha descritto tanto amorevole?
2: No, mai. Se fosse veramente così, non saremmo altro che marionette di un Dio crudele, assurdo e incalcolabile.
3: E poi Dio sarebbe come un uomo, avrebbe in sé il bene e il male, e come sarebbe allora il cielo? Forse come questo mondo?
2: Sono proprio queste contraddizioni e altre di questo genere che hanno fatto sì che molte persone non riescano più a comprendere ciò che insegna la loro Chiesa. Per questo dal pulpito è stato predicato loro che ciò che conta non è tanto comprendere gli insegnamenti per poi agire di conseguenza, bensì soltanto avere fede in Cristo. È sufficiente la sola fede. Questo è stato ed è ancora oggi il motto dei luterani.
1: E a ciò si aggiunge anche un'esortazione di Lutero che dice a senso, ascoltiamo bene, pecca con ardore ma credi con ancor più fervore.
4: Tutto ciò non ha comunque più nulla in comune con ciò che insegnò Gesù di Nazareth, che disse, chi mette in pratica i miei insegnamenti è un uomo saggio.
2: E si comprende anche sempre meglio perché gli uomini dovrebbero credere che sia sufficiente la sola fede. Secondo me, Lutero e anche i predicatori della Chiesa Cattolica non sanno quello che dicono. Oppure sì, affermando che sarebbe sufficiente avere fede, non vogliono forse legare a sé gli uomini fino al punto in cui i ciechi si fanno guidare da altri ciechi?
4: Forse dovremmo tenere presente anche un altro aspetto. Coloro che affermano che sarebbe sufficiente avere fede si rifanno sempre all'autenticità della Bibbia. Tuttavia, chi si rifà alla Bibbia dovrebbe anche accettare che gli venga fatto presente che nella Bibbia non esiste un'unica parola di Gesù che confermi questo insegnamento che dice è sufficiente avere fede. E ciò mi porta a trarre la conclusione che ognuno può credere ciò che desidera. Questo principio secondo cui è sufficiente la sola fede è appunto una fede che risale a Lutero. Dovremmo però distinguere chiaramente che cosa ha detto Lutero e che cosa ha detto Gesù, il Cristo, il grande maestro di sapienza. E questo insegnamento, ciò che ha insegnato il Cristo, è appunto basato sull'azione, poiché egli disse: chi ascolta queste mie parole e le mette in pratica è un uomo saggio. Perché ci troviamo quindi sulla terra? Siamo sulla terra per mettere in pratica nella nostra vita quotidiana gli insegnamenti del Nazareno, per sistemare il nostro passato, pentirci, porre rimedio a ciò a cui possiamo ancora riparare e non ripetere più i nostri peccati di un tempo, per ridivenire così passo per passo divini. Questo è il significato più profondo e l'importanza della reincarnazione, ossia del fare ritorno in un corpo. È una possibilità immensa di dimensioni veramente cosmiche. Dato che noi siamo esseri cosmici, essa è una vera scuola di vita per noi uomini. Però non abbiamo ancora risposto alla domanda: che cos'è veramente l'anima? Non ciò che crediamo di sapere o che ci è stato tramandato, bensì che cos'è veramente l'anima?
1: In origine l'anima era un essere spirituale privo di colpe nel regno di Dio. Tuttavia, in seguito, alcuni di questi esseri spirituali si allontanarono da Dio. Si può dire, per esprimerlo con un'immagine, che caddero in basso. Questa caduta nacque quindi a causa della ribellione contro Dio. Alcuni esseri volevano essere onnipresenti, volevano essere come Dio. Tuttavia, dato che esiste un unico Dio, un'unica legge assoluta che racchiude ogni cosa, non è possibile essere come Dio o ribellarsi contro di Lui.
4: A causa dell'evento della caduta, gli esseri caduti cominciarono a raddensarsi sempre di più, passando dalla dimensione spirituale alla sostanza più sottile, fino ad un'esistenza materiale in una veste di sostanza grossolana. In questa veste materiale, come essere umano, l'anima nel suo veicolo fisico è legata alla legge di causa ed effetto, che ha in fondo creato lei stessa. Fino a che l'anima è incarnata nel suo corpo fisico, deve riparare al disordine che ha creato con i suoi errori a livello cosmico. E in ultima analisi si tratta di una cosa logica e anche giusta.
2: Quindi Dio ha donato anche la libertà ai suoi figli, e questa libertà consiste anche nel fatto che dovrebbero sfruttare l'incarnazione, ossia la reincarnazione o il ripetersi delle vite sulla terra, per liberarsi dalla ruota della rinascita, dal circolo vizioso di causa ed effetto.
1: Hai detto dovrebbe sfruttare l'incarnazione per liberarsi dalla ruota della rinascita. Ciò significa che in fondo questa libertà che ci è stata donata da Dio e di cui abbiamo parlato comporta allo stesso tempo un'enorme responsabilità per la nostra vita. Molte persone si rendono conto sempre di più che questo Dio, nostro Padre, è un Dio dell'amore, un Dio della misericordia, un Dio che ci dà diverse possibilità se noi lo vogliamo veramente e non un Dio che punisce o che si vendica addirittura.
2: Ogni uomo determina infatti per se stesso se si incarnerà di nuovo oppure se farà consapevolmente ritorno alla casa del Padre. Per questo l'Eterno ci ha insegnato i 10 comandamenti per mezzo di Mosè. Per questo suo figlio Gesù di Nazareth venne sulla terra e ci insegnò l'amore di nostro Padre e la via che riconduce a Lui. Se nella nostra vita quotidiana osserviamo questi comandamenti e gli insegnamenti di Gesù di Nazareth, evitiamo la nostra reincarnazione. Non dovremmo quindi più incarnarci di nuovo, dato che ciò avviene soltanto se i nostri peccati ci attirano di nuovo verso la terra.
4: Abbiamo appena spiegato ai nostri amici all'ascolto alcune conoscenze fondamentali sull'origine dell'anima. Si potrebbe spiegare brevemente da dove proviene questo sapere?
1: Queste conoscenze furono state date già in passato da Dio tramite i profeti, ma negli ultimi millenni sono andate perse ed in parte semplicemente distorte per mezzo dell'insegnamento della Chiesa. Circa 36 anni fa, Dio ha chiamato ancora una volta una profetessa su questa terra, trasmettendole il mandato di insegnare di nuovo nell'epoca odierna tutta la verità che egli insegnò a suo tempo quando era Gesù di Nazareth. Oltre a tutto ciò, ci ha spiegato molte cose che a quei tempi non si sapevano. Il sapere sull'origine dell'anima e sulla struttura dell'anima proviene quindi dalla parola profetica data per mezzo di Gabriele, la profetessa e messaggera di Dio per la nostra epoca.
4: Cari amici all'ascolto, molte volte si sente dire che la reincarnazione non sarebbe un insegnamento cristiano. Ma che cos'è effettivamente cristiano? È cristiano fare ciò che Gesù, il Cristo, ha insegnato a noi uomini. E se non facciamo ciò che ha insegnato Gesù, pensiamo per esempio alla regola d'oro contenuta nel discorso della montagna, fai tu per primo agli altri ciò che tu vorresti fosse fatto a te, se appunto non lo facciamo, ciò non è cristiano e in tal modo blocchiamo la nostra via che ci riconduce al Padre, poiché Gesù di Nazareth ci insegnò: nessuno viene al Padre se non per mezzo di me. Quindi non possiamo fare ritorno a casa se non per mezzo di Cristo. E per questo ci viene data una seconda, una terza, una quarta possibilità, con l'opportunità di reincarnarci in un corpo umano fino a che non avremo imparato a percorrere la via che conduce alla casa del Padre, per ridivenire divini, in base alla promessa di Gesù di Nazareth. Divenite perfetti come è perfetto il Padre vostro che è nei cieli, che si può leggere nelle antiche scritture. Infatti, è la sua volontà che facciamo ritorno a casa, è il suo amore che ci ha donato per mezzo del Cristo, suo Figlio, nostro Redentore. Egli ci ha insegnato che soltanto Lui è la via, la verità e la vita, e che nessuno viene al Padre se non per mezzo di Lui. Quindi porre termine alle reincarnazioni significa liberarsi dalla ruota della rinascita e così saremo sulla via che conduce a casa, da Dio, nella nostra vera patria.
1: Ci sono alcune parole di Gesù che troviamo nel Vangelo di Matteo, nel capitolo 18, versetto 3, che la maggior parte delle persone conoscono. Esse sono: in verità vi dico, se non vi convertirete e non diventerete come i bambini, non entrerete nel regno dei cieli. Questa frase è scritta così. Esiste però un teologo evangelico studioso di lingue, il dottor Günther Schwarz, che ha studiato la lingua aramaica, che era la madrelingua di Gesù e la conosce quindi piuttosto bene. Egli ha tradotto la frase che ho appena citato dal Vangelo di Matteo di nuovo nella madrelingua di Gesù e poi, dalla lingua aramaica, l'ha tradotta di nuovo in tedesco. In tal caso, queste parole che Gesù avrebbe detto molto probabilmente così avrebbero un significato veramente sorprendente e ora le leggo. Amen. Amen. Io vi dico, se non rinascerete come bambini, non potrete entrare nel regno di Dio.
5: In das Königreich Gottes. Ich finde,
1: Credo che queste parole di Gesù siano molto chiare e che indicano in modo palese la reincarnazione. Il dottor Günther Schwarz giunse alla seguente conclusione. O chi ha tradotto questa frase non comprendeva abbastanza bene l'aramaico per poterla tradurre in modo corretto, oppure in seguito qualcuno ha rielaborato il testo, cambiando nella traduzione il pensiero della reincarnazione per motivi dogmatici e cancellando così il messaggio di Gesù dalla coscienza degli uomini.
2: E Gabriele ci ha dato le seguenti indicazioni a questo proposito. Il nostro corpo è costituito da una struttura di cellule e il nostro corpo spirituale da una struttura di particole. Le particole del corpo spirituale, puro, possono essere paragonate a perle spirituali splendenti. Con un modo di agire e di pensare negativo, e chi di noi non lo conosce, l'uomo adombra tuttavia queste perle nella sua anima, trasforma la loro vibrazione ad un livello inferiore. Quando poi moriamo, l'anima si sfila poco a poco dal nostro corpo fisico. Essa porta con sé nell'aldilà ciò che la avvolge, che potremmo anche definire come delle vesti della coscienza che sono cariche di colpe. Potremmo dire che si tratta di forze della coscienza trasformate a un livello inferiore. L'anima è quindi circondata, o potremmo dire anche avvolta, da questo fluido. Ma ora ritorniamo alla reincarnazione. Quando la nostra anima si accinge ad incarnarsi e a ritornare in un corpo, non irradia la luce pura nel corpo, ma irradia appunto nel corpo questi involucri di cui abbiamo parlato, queste vesti della coscienza o forze della coscienza, che sono per così dire residui nocivi delle nostre vite passate, delle nostre incarnazioni precedenti. Cari amici all'ascolto, ora vi chiederete: che cosa avviene con questi residui nocivi? Essi si ripercuotono nel nostro corpo e ci danno un'impronta e successivamente stimolano di nuovo il mondo dei nostri pensieri, delle nostre parole e delle nostre azioni, il modo in cui impostiamo la nostra esistenza.
4: Possiamo quindi dire che se viviamo secondo i comandamenti di Dio e in base agli insegnamenti di Gesù il Cristo, non avremo più bisogno di altre incarnazioni. E perché no? Perché le particole dell'anima che hai appena descritto, ossia le perle, sono di nuovo pure. Da ciò deduciamo che non è Dio che ha creato la reincarnazione, bensì noi stessi. Siamo noi che abbiamo imbrattato le nostre perle. Abbiamo incolpato le nostre perle dei cieli con i nostri peccati e con i nostri aspetti umani. Ci siamo immersi nei regni delle ombre dell'ego umano invece di muoverci verso la luce e di evolverci verso la luce. Forse dovremmo ripetere ancora una volta che non è la volontà di Dio che un'anima ritorni ad incarnarsi più volte. La volontà di Dio è che l'anima si liberi dalle sue colpe nell'anima e nel corpo in questa incarnazione, in questa vita sulla terra, qui ed ora, in modo che non siano più necessarie altre incarnazioni. Quindi non è Dio che ha creato la ruota della rinascita, bensì noi stessi. L'abbiamo creata noi uomini. Dio non desidera altro di avere di nuovo presso di sé noi, che siamo i suoi figli, come esseri di luce, potremmo anche dire come esseri spirituali.
2: È importante conoscere anche un altro aspetto della reincarnazione, ossia della possibilità di fare ritorno in un corpo, anche per rispondere alla domanda che è stata posta, ossia da dove proviene l'anima, se esiste già prima del concepimento. Dalle istruzioni ricevute da Gabriele sappiamo che quando viene concepito un bambino si avvicina un'anima dall'aldilà. Sappiamo che tutto è energia e che il simile attira il simile. I futuri genitori attirano quindi l'anima che ha una vibrazione corrispondente alla loro.
1: Hai detto che hanno una vibrazione corrispondente. Quando una vibrazione è adatta all'altra, si può dire che hanno qualcosa in comune. Il bambino e i genitori hanno quindi qualcosa che li collega, o si potrebbe anche dire che forse sono legati l'uno agli altri. Potremmo anche dire che c'è qualcosa che devono sciogliere, sistemare. Proprio per questo motivo i genitori hanno anche una grande responsabilità. Infatti devono sapere che attirano o hanno attirato il bambino che corrisponde ai loro geni, ossia appunto alla loro vibrazione.
4: Sì, è proprio così. Anche l'anima del bambino che sta per nascere, nella sua struttura di particole, ha degli aspetti simili a quelli che i genitori portano nei loro geni. A causa di questi aspetti simili, l'anima giunge esattamente alle persone che diverranno poi i genitori del bambino che sta per arrivare.
3: Quindi è possibile che in un'incarnazione precedente il bambino fosse la madre o rispettivamente il padre di uno dei genitori. E può essere che questi membri della famiglia abbiano posto delle cause, ossia creato dei collegamenti, dei legami, e che ora abbiano la possibilità di sciogliere queste catene, come le potremmo definire, in un'ulteriore incarnazione, vale a dire in questa vita, nella vita attuale. Ciò comporterebbe che quando queste cose saranno state sciolte e le avranno sistemate insieme, il figlio potrà anche seguire la sua strada.
2: Le diverse persone si ritrovano quindi inizialmente in una famiglia per sistemare alcune cose, per liberarsi da un'eventuale colpa. E in che modo? Conosciamo la via per sistemare che consiste nel perdonare, chiedere perdono, pentirsi di ciò che abbiamo causato e non ripetere più questi aspetti del peccato, ma applicare invece i comandamenti con il Cristo. In base all'insegnamento della vita, ciò significa che esse liberano la loro anima, la purificano per seguire poi ognuno per sé al più presto la via che conduce. Dove? Nell'eterna casa del Padre. Tuttavia, si deve dire che in realtà, dal punto di vista dell'eterna patria, i genitori e il bambino non sono altro che fratelli e sorelle, figli e figlie di Dio, ossia fratelli e sorelle, esseri divini dell'unità nell'essere puro.
3: Per questo motivo, chi riconosce queste cose e ci crede, dovrebbe anche rendersi conto che i genitori non dovrebbero fare accuse ai figli, né i figli ai genitori. Infatti, ci troviamo qui insieme sulla via per sistemare, e poi ognuno potrà seguire la sua strada. Infatti, in seguito, diverranno attivi anche altri aspetti che pesano sull'anima e che potranno guidare l'uomo a fare altri passi. Quindi i genitori non dovrebbero legare i figli, né i figli i genitori.
4: Ciò che abbiamo appena sentito è un aspetto molto importante da riconoscere. E se si conoscessero meglio queste correlazioni spirituali, se i genitori sapessero queste cose, avrebbero un rapporto completamente diverso con i loro figli. Potrebbero anche educare i loro figli in modo completamente nuovo. Saprebbero che sono stati attirati gli uni verso gli altri da aspetti simili, che hanno un compito comune da entrambe le parti. Ciò potrebbe costituire la base per un concetto educativo che porterebbe un vero e proprio sollievo ai genitori, ma anche al bambino che sta crescendo. Infatti i genitori potrebbero staccarsi da ciò che è avvenuto nel corso di incarnazioni precedenti e così anche il figlio, l'essere che sta crescendo. In questo modo le anime diverrebbero più luminose e l'essere dell'uomo diverrebbe più libero.
2: Vediamo quindi che alla base della reincarnazione non c'è alcuna costrizione, bensì la libertà e il libero arbitrio dell'anima. Quanto più un'anima che non ha un corpo è incolpata, tanto più viene attirata a incarnarsi di nuovo, ossia a entrare in un corpo umano. Quanto più luminosa diviene un'anima nel corpo dell'uomo, tanto meno dopo la morte del corpo penserà ad incarnarsi di nuovo. Al contrario, l'anima farà tutto il possibile per ritornare al più presto da Dio nell'eternità.
1: E questo non vale soltanto per la famiglia e per i genitori, ma può essere riferito anche al rapporto tra tutti gli altri uomini. L'esempio che abbiamo sentito può essere riferito ad ogni persona che incontriamo, non importa dove ciò avvenga sulla Terra. E questo è senza dubbio un aspetto molto importante dell'insegnamento della reincarnazione. Non è un caso se incontriamo qualcuno in un certo luogo, sia che si tratti della nostra famiglia, quindi nella nostra casa, ma anche in un'associazione sportiva, al posto di lavoro, o forse per caso facendo un viaggio nel mondo. Non è mai un caso se incontriamo una persona. Non è un caso se litighiamo con il nostro vicino e non è un caso se abbiamo un rapporto migliore con un collega e meno con un altro. Non è un caso. È possibile che ora ci incontriamo di nuovo e dovremmo sfruttare l'opportunità per portare a termine dei compiti che abbiamo lasciato in sospeso in incarnazioni precedenti. E la domanda è: come lo facciamo? Ad esempio prendendo sul serio i nostri simili, per esempio ascoltando veramente gli altri e soprattutto perdonandoci reciprocamente.
4: Quindi, già il fatto di prendere in esame la possibilità che il rifiuto particolare che nutro verso qualcuno non debba essere ricondotto al suo comportamento spiacevole, ma sia già presente in me, forse a causa di un rifiuto precedente, mi dà la possibilità di fare più facilmente pace con il mio prossimo e di avere un rapporto migliore con lui. E più cerco con coerenza la mia parte in ciò che avviene, tanto più nel corso del tempo mi renderò conto che io stesso, in un'incarnazione precedente, ho in fondo posto la traccia per molte cose che mi capitano qui sulla Terra. Non è necessario che si tratti della stessa identica situazione, ma potrebbe trattarsi di comportamenti negativi simili con i quali ho inflitto qualcosa agli altri e che ora ricadono su di me, provocando una situazione analoga.
1: Ciò che è stato descritto finora a riguardo di una piccola cerchia di persone naturalmente può essere riferito anche a interi popoli o nazioni che si trovano a confrontarsi, forse anche alcuni dissidi nella storia, ad esempio tra una religione ed un'altra, che si ripresentano in continuazione, vanno ricondotti ad antichissime lotte e a persone che si sono incontrate già in passato con dei contrasti, che si sono incolpate l'una verso l'altra e oggi si trovano di nuovo a confrontarsi.
2: Conoscere la reincarnazione ci rende anche più facile non dare subito la colpa al nostro prossimo, dicendo «è così malvagio, cattivo». Forse potremo presagire che c'è qualcosa che va oltre la nostra vita attuale.
1: Sì, e che cosa potrebbe andare al di là della nostra vita attuale? Proprio per le persone moderne, di ampie vedute, come ci definiamo nella nostra epoca, i seguenti aspetti potrebbero essere un aiuto per comprendere la reincarnazione. Oggi ognuno sa, in base alla fisica, che nessuna energia va persa. L'energia si può trasformare, ma non va persa. E anche i pensieri e i sentimenti sono energie. Ce ne rendiamo conto quando ci arrabbiamo o quando abbiamo paura. E perché proprio queste forme energetiche dovrebbero essere escluse da questa legge fisica? I contenuti dei nostri sentimenti, dei nostri pensieri, delle nostre parole ed azioni dovrebbero forse scomparire da qualche parte nel nulla?
4: Quindi, se teniamo conto del fatto che molte cose che ci capitano in questa vita hanno spesso cause che vanno ricondotte a incarnazioni precedenti, considereremo anche Dio sotto una luce completamente diversa. Non accuseremo più con tanta facilità Dio, chiedendo perché ci capita una o l'altra ingiustizia o perché qualcosa accade proprio a noi. Rifletteremo invece chiedendoci in che misura la sorte che ci colpisce deve forse essere ricondotta a energie negative che abbiamo emesso noi stessi in passato e che ora ricadono su di noi. Se abbiamo compreso queste correlazioni, non accuseremo più Dio. L'immagine del Dio arbitrario e del Dio vendicativo e punitore inventata dai teologi e dai sacerdoti, che è stata insegnata agli uomini per molti secoli, scompare completamente se ci rendiamo conto che viviamo più volte sulla terra per poter dar prova di noi stessi e che ciò che ci accade è una sorte che abbiamo forgiato noi stessi. Cari amici all'ascolto, la puntata precedente abbiamo iniziato a parlare di questo tema della reincarnazione con una poesia che riassume molto bene molti aspetti di cui abbiamo parlato oggi. Desideriamo leggere ancora una volta questa poesia per voi e per tutti noi. Questa poesia viene attribuita a Hermann Hesse ed ha come titolo La vita che ho scelto io stesso. Inizio. Prima che io venissi in questa vita terrena, mi fu mostrato come l'avrei vissuta e vidi preoccupazioni ed afflizioni. C'erano pene e un fardello di sofferenze. Vidi i vizi che mi avrebbero preso, gli errori che mi avrebbero tenuto prigioniero, l'ira affrettata e il rancore, l'odio, l'orgoglio, la presunzione e la vergogna. Ma c'erano anche le gioie di quei giorni, pieni di luce e sogni, senza alcun lamento né sofferenza, e ovunque doni zampillanti dalla fonte. Dove l'amore, a chi è ancora legato nella veste terrena, dona la beatitudine dell'essere libero da tutto. Dove l'uomo, libero da ogni sofferenza umana, pensa come un eletto dal sublime spirito. Mi venne mostrato il male e il bene. Mi vennero mostrate tutte le mie mancanze, la ferita che mi avrebbe fatto sanguinare, e mi venne mostrato l'aiuto degli angeli. E al che vidi così la mia vita futura, sentii un essere che mi chiese se avevo il coraggio di viverla, poiché ormai era giunta l'ora di decidere. E soppesai ancora una volta tutte le cose peggiori. Questa è la vita che voglio vivere, risposi con voce decisa. Così nacqui in questo mondo e mi caricai in silenzio del mio nuovo destino. E così avvenne che entrai nella nuova vita. Non mi lamento se spesso non mi piace, perché l'ho accettata già prima di nascere.
1: Cari amici, all'ascolto con queste parole poetiche che toccano veramente il cuore, giungiamo al termine della tavola rotonda di oggi sul tema Reincarnazione, un dono di grazia della vita. Naturalmente c'è ancora molto da dire in merito e per questo continueremo nella prossima puntata. Vi ricordiamo che ci sono dei libri che trattano questi argomenti, uno di questi si chiama proprio con questo titolo Reincarnazione, un dono di grazia della vita, che potete richiedere nelle migliori librerie o anche in internet. Vi ringraziamo per averci seguiti anche oggi e vi diamo appuntamento alla prossima puntata su questo tema Reincarnazione.

0: Der innere Arzt und Heiler.
1: Il medico e guaritore interiore. Guarire nel corpo e nell'anima tramite la forza del Cristo Dio.
0: In der Ruhe.
1: Nella calma si trova la forza per la guarigione.
0: Liebe Mitmenschen, in der Ruhe.
1: Cari amici, nella calma si trova la forza per la guarigione. Significa per noi diventare più tranquilli, raggiungere una certa calma per ricevere la guarigione e l'aiuto dalla forza del Cristo Dio. Ogni giorno per noi uomini ci sono tante cose da imparare. In quest'ora vogliamo tuttavia riflettere sul fatto che noi uomini, ognuno di noi, siamo il Tempio di Dio e che lo Spirito del Cristo Dio dimora in noi. Egli è la vita che abbraccia ogni cosa, che può portare a una guarigione globale dell'anima e del corpo. Lo Spirito del Cristo Dio in noi è la forza che aiuta e guarisce. E noi siamo il tempio di questa forza. In ognuno di noi c'è la vita che è calma e pace e che contribuisce alla guarigione globale. Sicuramente alcuni penseranno, sì, sono belle parole, ma nell'epoca odierna non è così facile riuscire a trovare la calma, perché lo stress, la frenesia sono estremamente forti. Si deve eseguire il lavoro in un tempo prestabilito. Tra l'altro, anche per assicurarsi il posto di lavoro. Chi lavora è più o meno teso. E così, molte volte, uno scambio di parole provoca una lite, perché il sistema nervoso è teso al massimo. E queste cose alla fine ci rendono inquieti. Oppure ci sono litigi a casa, con il vicino, spesso per cose insignificanti. E questo significa che il livello di stress e di nervosismo arriva così in alto che possono poi succedere di conseguenza anche altre cose. Oppure i bambini tornano a casa da scuola con problemi che hanno avuto a scuola e tante altre cose. Ogni giorno porta più o meno il suo peso, il suo fardello. Ma chi è che ci carica di questi pesi? Questa è la domanda. Per esempio, un collega di lavoro, oppure a casa il nostro vicino, può forse iniziare una lite con noi se noi riconosciamo la nostra parte di una situazione spiacevole e l'ammettiamo anche apertamente? Ciò dà anche all'altro, che forse ha a sua volta una parte di colpa, la possibilità di esprimersi. Lasciamo all'altro, che sicuramente ha fatto degli errori anche da parte sua, la libertà di dare anche lui un contributo per riconciliarsi. Chi si riconcilia con il suo prossimo e non gli serba rancore, riuscirà a trovare un po' più di calma. Per esempio, quando i bambini tornano a casa attesi e agitati da scuola e dicono che i loro compagni sono sciocchi e non capiscono niente. Oppure quando a casa i bambini si arrabbiano con il maestro, con l'insegnante e parlano male di lui e i genitori danno ragione a quello che dicono. In questo modo fanno accrescere ancora di più tutta questa frenesia, tutto questo stress e così si perde sempre di più l'equilibrio. Per attenuare tutto questo malumore, sarebbe utile rispondere con una domanda, come per esempio: e come ti sei comportato tu? Sei stato tu corretto nei confronti dei tuoi compagni, nei confronti dell'insegnante o della maestra? E la risposta sarà molte volte: io non ho fatto niente di male. E allora si potrebbe chiedere ancora: sì, ma che cosa hai pensato? Come ti sei comportato tu? Oppure che cosa hai detto tu? Per riuscire a diventare più tranquilli e a trovare un certo equilibrio, la cosa più importante è sempre trovare prima di tutto il proprio errore, la propria debolezza dentro di sé, per riuscire a comprendere meglio l'altro che forse ha iniziato una lite. Oppure, se non si riesce a portare a termine il proprio lavoro, malgrado tutti gli sforzi, si potrebbe ammetterlo apertamente a se stessi e chiedere poi aiuto a un'altra persona che forse sa fare meglio lo stesso lavoro. L'autoconoscenza è la via che porta ad essere sinceri e aperti, ma anche a riflettere su se stessi per diventare più tranquilli. Quando siamo irritati, parliamo male degli altri e diamo la colpa agli altri in pensieri, eventualmente anche con tanti colloqui e con tante parole. Che cosa ci porta tutto ciò? Le cellule del nostro corpo hanno un conscio, un subconscio e una coscienza spirituale. Tutte le energie negative che noi creiamo, per esempio litigando con l'odio, con l'invidia, con la nostra irritazione e tante altre cose, vengono accolte dall'insieme delle nostre cellule. In questo modo le negatività entrano nel conscio, in seguito nel subconscio delle nostre cellule. Se noi non sistemiamo in tempo ciò che ci viene presentato giorno per giorno. Dato che tutto è energia, le negatività si ripercuotono nel nostro corpo, nei nostri organi, nel sangue, sul sistema nervoso, nei vasi linfatici, in tutte le funzioni del nostro corpo, a seconda di come sono i contenuti dei nostri pensieri, i contenuti delle energie che noi inviamo al nostro corpo con i nostri pensieri e con le nostre parole e che corrispondono alle nostre azioni. Se partiamo dal presupposto che noi siamo il Tempio di Dio e che Dio in noi è amore, libertà, unità, pace e armonia, ossia calma, allora Dio è anche salute. Dato che noi siamo il Tempio di Dio, Dio è la salute presente ed eterna in noi. Un contributo per la guarigione globale sarebbe quello di non lasciare in sospeso niente di negativo, perché in questo modo lo memorizziamo nel conscio e nel subconscio, e ciò si fa poi sentire nel corpo con disturbi, oppure con preoccupazioni, con depressioni, e anche tramite odio, invidia, oppure perché ci sentiamo infelici, e non per ultimo, anche tramite la malattia. Noi, ognuno di noi, dovremmo controllarci giorno per giorno, chiedendoci che cosa infliggiamo ogni giorno al nostro corpo. Tutto, sia ciò che è positivo, sia ciò che è negativo, viene accolto dall'insieme delle nostre cellule, dal corpo. Sarebbe quindi importante raggiungere la calma, perché la calma guarisce. Noi dovremmo quindi utilizzare la giornata per imparare da noi stessi. Osserviamoci. Come reagisco quando uno dei miei simili mi accusa di qualche cosa? Oppure quando tramite terzi sento che si parla in modo negativo di me? Come reagisco quando vengo rimproverato? Che cosa avviene dentro di me quando sono convinto di aver ragione? Oppure come mi comporto quando viene messa in dubbio la mia consapevolezza di aver ragione? Se giorno per giorno siamo desti anche nei nostri confronti, impareremo in ultima analisi da noi stessi e non solo dal prossimo. Abbiamo la possibilità di imparare anche dal prossimo, se al momento si comporta come noi ci siamo comportati fino ad oggi, rispondendo a tono, invece di riflettere prima e di prendere coscienza che tutto ha due lati e che anche noi, in genere, abbiamo causato perlomeno in parte quella situazione. Per esempio, se i bambini tornano da scuola agitati e noi confermiamo il loro modo di vedere le cose su coloro con i quali si arrabbiano, in questo modo non tranquillizzeremo i bambini, ma al contrario, li stichiamo letteralmente e allo stesso tempo attiviamo anche il nostro livello di stress. Perché? Perché le negatività si potenziano ed entrano nelle cellule del nostro corpo, nelle funzioni del nostro corpo. In questo caso dovremmo chiederci anche noi perché confermiamo i bambini quando parlano male degli altri. Perché non poniamo un freno chiedendo: bambini, fermatevi un attimo e chiedete a voi stessi dov'è il vostro errore? Che cosa avete sbagliato voi? E come si può porre rimedio? Ci sono tante possibilità per riconoscere se stessi. Se noi, senza fare tanti giri di parole, riusciamo ad ammettere la nostra parte, se riusciamo ad essere sinceri con noi stessi e siamo anche disposti ad ammettere verso l'altro quella che è la nostra parte, o anche la parte di colpa che abbiamo, avremo fatto un grande passo verso la calma interiore, perché l'autoconoscenza e il porre rimedio aiutano a equilibrare di nuovo le cose e stimolano in modo positivo le nostre cellule e le membrane delle nostre cellule. Che cosa ne direste di iniziare ora da voi stessi? Perché ora è sempre il presente e ora ci può essere aiuto e guarigione. Sicuramente conoscete alcune situazioni personali che ora potreste sistemare, se lo volete. Come primo passo, ora chiudiamo brevemente gli occhi per prendere coscienza di ciò che ci impedisce di diventare tranquilli e di trovare così una profonda calma interiore. Chiediamo al Cristo in noi di mostrarci che cosa potremmo sistemare ora per raggiungere una certa calma. Facciamo una breve pausa in modo da poter riconoscere come immagini in noi queste dissonanze, questa inquietudine che c'è in noi. Non si tratta sempre di intere sequenze di immagini che ci mettono in disarmonia, ma in questo momento potremmo forse riconoscere alcuni di questi fatti e sistemarli anche adesso. Ora faccio una breve pausa.

0: Liebe Mitmenschen,
1: cari amici, ascoltiamo ora un po' di musica.
0: Lassen Sie sich musikalisch
1: lasciatevi sintonizzare dalla musica
0: in Gedanken
1: per chiedere perdono in pensieri
0: und auch
1: e anche per perdonare gli altri che forse sono stati ingiusti con voi.
0: Machen Sie sich bewusst,
1: prendete coscienza
0: bei jedem Streit,
1: in ogni lite,
0: bei allen Unstimmigkeiten,
1: in ogni dissonanza.
0: Gibt es nicht
1: la colpa
0: nur
1: non è mai solo da una parte, ma ci sono sempre due persone che hanno la propria parte.
0: Wir hören also leise
1: ascoltiamo
0: musica,
1: quindi una musica tranquilla. Chiedete profondamente al Cristo di esservi vicino. Chiedete profondamente perdono e perdonate anche voi.

0: Langsam klingt die Musik aus.
1: La musica tace a poco e noi cominciamo a controllare il nostro respiro. Molte persone hanno un respiro molto superficiale. Le situazioni di stress, colloqui spiacevoli e pensieri ci fanno respirare in modo superficiale. Ora vogliamo entrare nella calma per ricevere aiuto interiore e guarigione interiore tramite la forza del Cristo Dio. Inspiriamo ed espiriamo ora alcune volte profondamente. Inspiriamo profondamente ed espiriamo. Se volete e se ne avete la possibilità, sedetevi con il busto ben diritto, appoggiandovi allo schienale soltanto con il coccige.
0: Legen Sie beide Handrücken.
1: Appoggiate entrambi i dorsi delle mani sulle vostre cosce e avvicinateli al busto.
0: So sitzen Sie aufrecht.
1: In questo modo starete seduti con il busto ben diritto e potrete respirare in modo molto più profondo. Appoggiate entrambi i piedi sul pavimento. Ci concentriamo sul nostro respiro. Accompagnandolo come viene e va. Lo accompagniamo profondamente fino nel ventre e lo accompagniamo mentre esce di nuovo dal nostro ventre. Inspiriamo quindi portando il respiro e accompagnandolo fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Lo ripetiamo alcune volte per staccarci dall'inquietudine che forse è ancora in noi. Portiamo il respiro fino nel ventre ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ed espiriamo di nuovo lentamente e consapevolmente attraverso il naso o attraverso la bocca. Ora ci concentriamo su un altro esercizio di respirazione. Inspiriamo portando il respiro fino nel ventre e ci soffermiamo brevemente con il nostro respiro. E ora espiriamo di nuovo lentamente. Lo ripetiamo alcune volte. Portiamo il respiro fino nel ventre. Accompagniamo il nostro respiro. Ci soffermiamo brevemente con il respiro ed espiriamo di nuovo lentamente attraverso il naso o la bocca. Ripetiamo ancora alcune volte questo ritmo nel respirare. Inspiriamo portando il respiro nel ventre. Ci soffermiamo brevemente ed espiriamo di nuovo lentamente. Portiamo il respiro profondamente fino nel ventre. Ci soffermiamo brevemente con il respiro. Ed ora espiriamo di nuovo lentamente. Ripetiamo ancora alcune volte questa respirazione profonda, accompagnando il nostro respiro fino nel ventre, dove ci soffermiamo brevemente e poi espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portiamo il respiro fino nel ventre, ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. Ancora una volta. Inspiriamo profondamente, portando il respiro fino nel ventre. Ci soffermiamo ed espiriamo di nuovo lentamente. In questo modo il vostro respiro diviene più tranquillo e più profondo. Avete raggiunto una certa calma interiore. Anche il sistema nervoso si è rilassato, perché il ritmo del vostro respiro è più profondo. Ora lasciate fluire il respiro. Inspirate profondamente ed espirate. Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Dalla fonte di forza di vita interiore che aiuta e guarisce, mi rivolgo ora alla vostra anima e al vostro corpo. Lasciate fluire le parole nella vostra anima e cercate di restare tranquilli. Non seguite le parole con i pensieri. Lasciate fluire il respiro. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito del Cristo Dio in ognuno di noi, dato che noi siamo il Tempio di Dio, non ha le nostre parole. Per questo anch'io prego che il Cristo Dio ricolmi le mie parole con la sua forza che aiuta e guarisce.
0: Es ist ausschließlich
1: è soltanto lo Spirito del Cristo Dio che agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. Lasciate fluire parole di salvezza nella vostra anima e nel vostro corpo. Restate tranquilli, restate equilibrati. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Lo Spirito del Cristo Dio si irradia nella vostra anima. Tramite l'anima, lo Spirito della vita tocca il vostro corpo. L'irradiazione che aiuta e guarisce dello Spirito del Cristo Dio si irradia attraverso la vostra anima e nel vostro corpo. Tutto è energia. L'energia positiva e piena di forza che porta aiuto e guarigione è lo spirito dell'infinito in noi. Lo spirito della vita è il soffio nel nostro respiro. Egli è la forza che aiuta e guarisce. Egli è la guarigione globale dell'anima e del corpo. Il vostro respiro è tranquillo e profondo. Tranquillo e profondo fluisce il vostro respiro. Lo Spirito del Cristo Dio che guarisce agisce nella vostra anima e nel vostro corpo. La forza radiosa che aiuta e guarisce vi pervade. È la forza positiva dell'universo. È lo spirito del Cristo Dio. Lasciate che ciò avvenga. Restate tranquilli. Respirate in modo profondo. Lasciate che ciò avvenga. La forza del Cristo Dio che aiuta e guarisce desidera pervadere la vostra anima e il vostro corpo. Lasciate che la forza che aiuta e guarisce agisca nelle vostre cellule, nei vostri organi, nel vostro sangue, nei vostri muscoli, nei tendini e legamenti, in tutte le parti del corpo. Lasciate che ciò avvenga e inspirate in modo tranquillo e profondo la forza che aiuta e guarisce. Ora respirate in modo molto più consapevole Inspirate ed espirate. Inspirate ed espirate. Mentre espirate, affermate che ciò che è negativo fuoriesce dal vostro corpo e che dal vostro corpo scompaiono dolore, sofferenza e malattia. Inspirate profondamente ed espirate dal vostro corpo ciò che è spiacevole, il dolore, la sofferenza o addirittura la malattia. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che vi opprime, ciò che vi mette in disarmonia, ciò che è un peso. Espirate. Inspirate profondamente. Espirate in modo tranquillo e liberandovi. Inspirate profondamente. Espirate in modo tranquillo e liberandovi da ogni cosa. Lo Spirito del Cristo Dio è il soffio nel vostro respiro. Con il vostro respiro accogliete nel vostro corpo la forza che aiuta e guarisce del Cristo. Ed espirate le sostanze nocive che si sono accumulate nel vostro corpo. Inspirate profondamente la forza del Cristo Dio ed espirate dal vostro corpo le sostanze nocive. Inspirate ed espirate. Inspirate la forza del Cristo Dio ed espirate le sostanze nocive dal vostro corpo.
0: Ruhe heilt.
1: La calma guarisce. Il vostro corpo è il Tempio dello Spirito Santo. Restate tranquilli e in armonia. Non siete abbandonati. Voi siete il Tempio di Dio. In voi dimora lo Spirito Eterno dell'Amore, lo Spirito del Cristo Dio, che porta sollievo e guarisce. Restate equilibrati e tranquilli e fate fluire la forza divina vitale e di guarigione attraverso la vostra anima nel vostro corpo. Respirate in modo tranquillo e profondo. Lo Spirito respira attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate.
0: Ruhig und
1: Il respiro è tranquillo e profondo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima. Fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi respirate in modo tranquillo e profondo. Voi inspirate ed espirate dal vostro corpo tutte le sostanze nocive. Il respiro fluisce. Fluisce. Voi respirate e fate fluire la forza che porta aiuto e guarigione del Cristo Dio nella vostra anima e nel vostro corpo. Lo spirito fluisce attraverso la vostra anima, fluisce nel vostro respiro. Fluisce nel vostro corpo. Voi inspirate ed espirate in modo tranquillo e consapevole. Ora ascoltiamo una musica tranquilla e intanto continuate ad accogliere con il vostro respiro la forza che aiuta e guarisce del Cristo e respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate. Lo spirito fluisce. Voi respirate. Fluisce.

0: Jeden Tag.
1: Ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo della vostra vita terrena, la vita fluisce.
0: Es strömt.
1: Fluisce e voi respirate.
0: Sie atmen ruhig.
1: Respirate in modo tranquillo e profondo. Voi respirate ogni giorno, ogni ora, ogni minuto, ogni attimo e ogni secondo la vita interiore. E voi stessi potete espirare dal vostro corpo le sostanze nocive. Fluisce e voi respirate.
0: Wenn Sie wollen,
1: se volete, prendete coscienza ogni mattina che ogni dissonanza, ogni disarmonia nei vostri sentimenti, nei vostri pensieri e anche nelle vostre parole e nel vostro comportamento vi priva di una parte del vostro respiro. E in questo modo respirate in modo più superficiale, invece di respirare in modo profondo e consapevole. Che cosa ne dite al mattino di riproporvi di esaminare ogni dissonanza e di sistemare la parte che riguarda noi stessi? Di ammettere in modo sincero e aperto quella che è la nostra parte e di chiedere perdono. E se poi ci riproponiamo fermamente di non ripetere più le stesse o simili cose in pensieri o in parole, nel nostro corpo entreranno sempre più calma ed equilibrio. E così manterremo la respirazione profonda. Mantenete in voi la consapevolezza che ogni giorno, nelle ore e nei minuti, in ogni attimo e in ogni secondo, la vita fluisce in voi, poiché voi respirate. Inspirate profondamente ed espirate tutto ciò che non è positivo. E a poco in voi entreranno calma, pace e armonia. Vi sentirete più equilibrati e più felici. Diverrete una persona aperta che quando fa un errore lo ammette ed è anche in grado di chiedere perdono. Questa è la vera vita. E in questo modo la nostra immagine non si rovinerà, anzi, al contrario, voi e tutti noi riusciremo a trovare delle vere perle. Ogni giorno porta a ognuno il suo fardello, ma se noi esaminiamo in tempo ciò che ci riguarda, ciò che ci mette di cattivo umore e riconosciamo ciò che non è positivo, le dissonanze, se ce ne pentiamo sinceramente e lo sistemiamo,

Allora ben presto sentiremo che nel nostro Tempio di Dio respira lo Spirito, respira profondamente e noi espiriamo in modo tranquillo. Ricordiamoci quanto segue. Nel nostro respiro fluisce il soffio di Dio, la luce, che è aiuto e guarigione. È il medico e guaritore interiore, lo Spirito del Cristo Dio. Per concludere, ascoltiamo un po' di musica.

0: Il fatto di ascoltare la meditazione e guarire nell'anima e nel corpo tramite la forza del Cristo Dio non esclude di recarsi da un medico terreno. Quando vi recate da un vostro medico di fiducia, ricordatevi che Dio è onnipresente. Ognuno dei vostri simili è il tempio di Dio, indipendentemente da come pensa al momento, da ciò che fa. Anche il vostro medico di fiducia è il tempio di Dio. Anche in lui dimora la forza della vita. Permettetemi di augurarvi la calma interiore e la pace, la felicità, l'armonia e le perle di vita che non sono di questo mondo. In questo modo raggiungiamo una vita benedetta e ricolma di Dio. È questo che auguro a voi e che auguro a tutti noi.
1: Gabriele.
0: Gabriele.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana, eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza, sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza, sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili. E a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra? a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo, chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario.
0: Sind wir in Harmonie?
1: Siamo in armonia con le forze cosmiche.
0: In harmonie.
1: In armonia con i regni della natura.
0: Dann ist Einheit.
1: Allora c'è unità.
0: Ein Baustein.
1: Un mattone si aggiunge all'altro.
0: So wie sich die Bausteine
1: e man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo.
0: Wir fühlen uns beseelt von der großen.
1: Ci sentiamo vivificati dalla grande forza.
0: Wir atmen.
1: Respiriamo.
0: Und fühlen den Geist.
1: E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.
0: In diesen Minuten kurze Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld.
1: E affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist
1: affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.
0: Wir bejahen
1: affermiamo
0: die helfende Kraft
1: la forza dell'amore che aiuta in noi.
0: Es strömt durch unsere Seele in unseren Körper.
1: Fluisce attraverso la nostra anima nel nostro corpo.
0: Strömt die Liebe.
1: L'amore fluisce.
0: Die helfende und heilende Kraft.
1: È la forza che aiuta e guarisce.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus heil.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus steht uns in jeder Situation bei.
1: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
0: Habe Geduld.
1: Abbi pazienza.
0: Und baue die
1: Brücke. E costruisci il ponte.
0: Christus hilft uns zu lernen.
1: Il Cristo ci aiuta a imparare.
0: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
1: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
0: Über die Brücke strömt
1: attraverso il ponte fluisce la luce.
0: Und wir begleiten
1: e noi accompagniamo la luce.
0: Zu den Menschen,
1: verso le persone alle quali ora pensiamo.
0: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
1: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
0: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir.
1: E se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: Das Licht strömt.
1: Luce che guarisce e aiuta fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Gottes Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: helfende Licht.
1: La luce che aiuta fluisce verso la madre terra.
0: Spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione.
0: Hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: Über die Lichtbrücke.
1: Attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte. Percepiamo come tutto diviene ampio in noi. Percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: wir in das Christus
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir
1: percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns
1: ci sentiamo
0: in Christus
1: protetti
0: geborgen.
1: In Cristo.

0: in dem Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi, preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

0: Lass nicht los.
1: Non desistere. Persevera.
0: Viele Menschen sind wie traumatisiert.
1: Tante persone sono quasi traumatizzate quando sentono la parola Dio.
0: Diese Botschaft,
1: questo messaggio, non desistere, persevera, non ha nulla in comune con il Dio delle istituzioni ecclesiastiche. Non ha niente a che fare con il Dio della Chiesa, che si dice abbia preso dimora in oggetti ornati artisticamente, che abbia bisogno di intermediari i quali, dopo essere stati nominati santi dalle istituzioni ecclesiastiche, dovrebbero intercedere per presentare a Dio le preghiere degli uomini. Credere a tutto ciò significa seguire guide cieche che guidano i ciechi, poiché l'insegnamento di Gesù di Nazaret afferma ben altro, ossia che tutto ciò che Gesù ha insegnato ha un senso. Egli ci ha insegnato il Padre nostro e ci ha insegnato che l'uomo dovrebbe tenere un dialogo in preghiera con Dio, suo e nostro Padre. Nel Padre nostro, Gesù di Nazaret ci ha fatto conoscere Dio, nostro Padre dei cieli, al quale possiamo rivolgerci direttamente in preghiera e al quale dovremmo anche rivolgerci in modo diretto, senza intermediari ecclesiastici. E proprio il Padre nostro dà molte indicazioni a chi è in grado di pensare in modo chiaro, se si crede a un'intelligenza più elevata e non si fa del Padre nostro una litania, recitandolo a memoria senza alcun sentimento e senza dignità davanti all'unico universale. Dio, il Padre di tutti noi, non ha condotto gli uomini in templi di pietra, poiché già tramite il suo profeta Isaia egli disse: «Il cielo è il mio trono e la terra è lo sgabello per i miei piedi. Che casa mi potreste mai edificare?» Lo spirito libero, lo spirito della verità, non vive quindi in chiese di pietra. Gesù, il Cristo, ci ha condotti a noi stessi, dicendo a senso che l'uomo è il tempio di Dio e che Dio dimora nell'uomo. La sua indicazione in merito alla stanzetta silenziosa per pregare in silenzio Dio, nostro Padre dei cieli, che dimora in noi, ci dà forza quando siamo afflitti, quando abbiamo preoccupazioni e pene, poiché nella preghiera in silenzio c'è la forza e l'aiuto. Gesù disse: «Tu, quando preghi, vai nella tua stanzetta e, chiusa la porta, prega il Padre tuo, e tuo Padre, che vede anche ciò che è nascosto, te ne ricompenserà». Chi si orienta sull'insegnamento di Gesù di Nazaret comprende il tema «non desistere, persevera», che significa, fra l'altro, orientarsi sugli insegnamenti di Gesù di Nazaret.
0: Lass nicht los.
1: Non desistere, persevera, sono tre parole che vengono rivolte al nostro cuore e che hanno un significato molto profondo per le persone che credono in una forza superiore che dimora in noi, che è in grado di donare forza, aiuto e di assisterci con la sua pienezza. Non desistere, persevera, significa tenetevi ben forti a colui che dimora in voi, in tutti noi, lo spirito libero dell'amore. Non desistere, prega rivolgendoti a lui nella stanzetta silenziosa. Prega rivolgendoti a lui quando ci sono momenti difficili, soprattutto quando si fa largo la disperazione. Non desistere, persevera, contribuisce a trovare l'equilibrio interiore, a raggiungere calma e armonia, grazie alle quali possiamo sperimentare che Dio è onnipresente. Non desistere, persevera, prega Dio per riuscire ad affrontare i sentimenti e i pensieri impuri. Rivolgiti in preghiera a Dio nella disperazione, nella malattia e nelle pene. Prega Dio per raggiungere pace e libertà e un senso per la vita. Non desistere, persevera. Non desistere, persevera. Prega Dio in te per ottenere un nuovo orientamento in sentimenti e pensieri, in tutto il comportamento. Prega Dio per vedere te stesso, per avere una visione globale, per raggiungere libertà e felicità. Non desistere. Dio è la luce, la sua luce ti vuole rischiarare. Non desistere, tieniti forte alla forza eterna in te, poiché tu sei il Tempio di Dio e Dio in te è la fonte eterna della vita eterna. Non desistere. Tieniti stretto a Dio, anche quando sei tormentato dai dubbi su di Lui. Nonostante tutto, tieniti stretto a Lui, poiché Lui dona forza e ti è accanto. Non desistere, perché da qualche parte arriva una piccola luce. Non desistere, anche se sembra che tutti ti abbandonino. Abbi la certezza che c'è uno che è con te, uno che ti conosce, uno che ti ama, che ama il tuo vero essere. C'è uno che ti dona forza e ti fa coraggio. È lo spirito di tuo, nostro eterno Padre Celeste in te, in tutti noi. Per questo non desistere. Non desistere, persevera. Nel profondo di ogni anima c'è un tesoro possente che dona e dona instancabilmente. Non desistere, persevera, prega, anche quando le tue preghiere non sono così profonde. Prega, non smettere di farlo, non desistere. Prega per ottenere bontà e comprensione nei confronti del tuo prossimo. Prega per trovare il positivo nel negativo, poiché ogni cosa ha due parti. Non desistere, persevera, prega nel silenzio, ritirandoti, poiché Gesù di Nazareth ci ha insegnato ciò che dovremmo sempre richiamare alla nostra coscienza, ossia, tu, quando preghi, entra nella tua stanzetta e chiusa la porta, prega il Padre tuo che è nel profondo e il Padre tuo che vede anche nel segreto te ne ricompenserà. Non desistere, non smettere di sviluppare sempre più bontà e pace. Ciò non significa tuttavia che non dovremmo richiamare ciò che è palesemente pericoloso, impuro o addirittura dannoso. Tuttavia, lo dovremmo fare con comprensione, benevolenza e tolleranza, perché chi ha raggiunto una visione profonda delle cose, la comprensione, sa che in tutto il negativo c'è anche il positivo. Per questo motivo, non desistere. Mantieni la calma e riconosci. Prima di parlare, è essenziale soppesare e misurare, per poi dire o fare ciò che è importante e ciò che l'altro, il prossimo, al momento è anche in grado di accogliere. Non desistere, persevera, significa sviluppare sensibilità, soprattutto nei colloqui con gli altri, affinché anche nelle difficoltà, nei problemi, nelle preoccupazioni, si riesca a trovare insieme una soluzione. Da una parte, per ciò che ci riguarda personalmente, e dall'altra, per aiutare. Sarebbe un vantaggio per tutti se riuscissimo a stare accanto al nostro prossimo affinché anch'egli, nella misura in cui lo desidera, possa trovare delle soluzioni personali. Ogni giorno dovremmo essere un apprendista per imparare quello che la giornata ci vuole dire e comprendere che si tratta di messaggi della giornata che hanno tutti dei contenuti. Infatti, tutto, veramente tutto, si basa sul trasmettere e ricevere. Ciò che la giornata ci porta è quindi un messaggio, qualcosa che ci viene trasmesso, poiché è la nostra giornata, la giornata di ogni singola persona. Se vogliamo ascoltare consapevolmente e sperimentare ciò che riguarda noi stessi, allora dovremmo aprire la posta che riceviamo in questo giorno, ossia esaminarci per capire quali sono i contenuti del messaggio. In ogni messaggio che la giornata ci porta c'è la risposta, ma vi è contenuta anche la soluzione. anche se ci viene detto qualcosa da seconde o terze persone, oppure quando sentiamo ciò che viene detto sugli altri.

E ci si chiede, chi riceve i nostri potenziali di trasmissione e quelli dell'altro? Ogni uomo riceve ciò che trasmette e ciò costituisce la sua frequenza, la sua lunghezza d'onda. Ogni giorno dovremmo quindi chiederci che cosa trasmetto io, quali sono i contenuti dei miei sentimenti, delle mie sensazioni, pensieri e parole, verso chi trasmetto con queste cose. Che cosa potrei rafforzare negli altri con i sentimenti e con i pensieri che ho inviato? E che cos'è che questi ritrasmettono verso di me e che quindi ricevo di nuovo io? Infatti, ciò potrebbe rafforzare le stesse cose in me, nei miei sentimenti e nei miei pensieri, perché le lunghezze d'onda dello stesso tipo si collegano con le frequenze analoghe. Quindi ci si chiede verso chi posso trasmettere e chi riceve il messaggio. Ogni uomo riceve ciò che trasmette lui e che si trova sulla stessa lunghezza d'onda. Perciò si dice attenzione. Ogni giorno è la tua giornata. Che cosa trasmetti tu e che cosa ricevi tu? Chi non ha mai fatto l'esperienza che all'improvviso in noi affiorano dei pensieri e ci chiediamo: ma che cos'è questa cosa? Invece di esaminarli per trovarvi una risposta e una soluzione, continuiamo a pensare, pensare e pensare, spesso sempre nella stessa direzione o in una direzione simile. E dipende totalmente da noi, da ognuno di noi, come sono i processi dei nostri sentimenti e dei nostri pensieri. Se le caratteristiche che ci segnano i nostri programmi sono negativi, allora riceveremo anche negatività in modo corrispondente. Se il nostro potenziale di trasmissione è positivo, allora riceveremo anche cose positive. Dipende quindi totalmente da noi e non da ciò che pensa il nostro prossimo, da ciò che trasmette lui. Perciò torniamo continuamente al nostro tema: non desistere, persevera. Non desistere, persevera, ci vuole stimolare a orientarci sull'emittente universale, Dio, sulla massima intelligenza, la forza possente in noi. L'emittente universale, Dio, conosce ogni cosa. Sintonizziamoci su di essa, orientandoci a poco sugli aspetti della legge della vita in tutto ciò che facciamo, pensiamo e diciamo. Per esempio, potremmo prenderci come metro di misura i comandamenti di Dio, donati tramite Mosè, e gli insegnamenti di Gesù, in particolare il suo discorso della montagna. In questo modo invieremo aspetti positivi e riceveremo aspetti positivi, nei quali è contenuto aiuto e ci sono soluzioni.

redenzione, poiché colui che dimora in noi, il Cristo Dio, è sempre presente per essere al nostro servizio, per aiutarci. Per questo persevera, non desistere. Non lasciarti andare nelle difficoltà, nelle preoccupazioni, nei problemi. Non desistere, persevera. Anche se oggi sei completamente disperato e oppresso e credi che tutti, ma proprio tutti, ti abbiano abbandonato. Puoi avere fiducia che c'è uno che non ti abbandona mai, l'Eterno, Dio in te, che è l'amore. Per questo non desistere, persevera, persevera, poiché in tutto è contenuta la forza positiva, che è la forza di Dio. In ogni situazione, la possente emittente universale dell'amore, Dio, aiuta. Per questo, non desistere, persevera. Dovremmo abituarci a riflettere più spesso sull'energia, poiché tutto, veramente tutto, si basa su energia. Di conseguenza, ci troviamo di fronte alla domanda: quanta energia contiene il mio potenziale di trasmissione? Poiché in modo corrispondente è anche il suo raggio di azione. Un'altra domanda che potremmo porci è: che cosa trasmetto? E che cosa riceveranno da me altre persone che io riesco a raggiungere con il mio volume di trasmissione? E che cosa trasmetteranno a loro volta di ritorno? Che cosa riceverò di nuovo? Teniamo presente ciò che ognuno di noi trasmette giorno per giorno come messaggi è pericoloso. Prima o poi queste energie torneranno di nuovo a noi. Anche in questo modo può costruirsi una catena di causalità, addirittura una concatenazione di causa ed effetto, di semina e raccolta. Per esempio, se il nostro messaggio negativo viene accolto da una o più persone che trasmettono e ricevono sulla stessa lunghezza d'onda, e in questo modo rafforziamo questi aspetti negativi in una persona, tanto che essa continua a pensare in questa direzione e a muovere in sé questi aspetti, e a causa di tutto ciò avvengono eventualmente anche delle cose negative, allora saremo legati a tale persona con la parte del messaggio che abbiamo trasmesso e che ha indotto questa persona a compiere determinate cose. Per questo facciamo attenzione. Il negativo attira il negativo e si rinforza. Il positivo attira il positivo e si rinforza nello stesso modo. Come abbiamo detto, tutto, veramente tutto, torna di nuovo a noi, sia ciò che è negativo, sia ciò che è positivo. Ogni singola persona
decide ciò che fa della sua vita. O ci rivolgiamo all'emittente universale, a Dio in noi, e nelle situazioni della giornata troviamo così una soluzione positiva e sistemiamo le nostre negatività, e di conseguenza riceviamo anche sempre più forza positiva. Oppure lasciamo che si compia uno sviluppo negativo. Chi rimane su questa lunghezza d'onda dei sentimenti, dei pensieri e delle parole negativi, deve anche accettare che riceverà negatività. Potremmo dire a ragione che ogni persona costruisce la propria felicità. Non per niente Dio ci ha dato i comandamenti per mezzo di Mosè. Non per niente il Figlio di Dio, in Gesù di Nazaret, è stato tra noi uomini per portarci il messaggio positivo della vita, che è contenuto nel discorso della montagna come concetto di vita. Tramite i comandamenti di Dio e gli insegnamenti di Gesù di Nazaret, siamo tenuti a orientarci sull'emittente universale, sullo spirito libero eterno, poiché soltanto dallo spirito libero, dal vero Dio, possiamo ricevere aiuto, in modo che possiamo riuscire a riconoscere ciò che noi, ognuno di noi, dovremmo imparare per raggiungere valori più elevati che hanno un significato più profondo. Essi ci danno indicazioni, per esempio, su come dovremmo comportarci con il nostro prossimo, o su come possiamo trovare delle soluzioni positive nei diversi eventi della giornata che portano in sé un ulteriore sviluppo. La possente emittente universale, Dio, include la vita del mondo degli animali e delle piante. Tutta la terra è ricolma del suo messaggio. Non desistere, persevera, significa quindi anche mantenere la calma in tutto ciò che si presenta a noi uomini, per orientarci sull'emittente universale, Dio, che è l'unico aiuto. E lo è in ogni situazione. Dio, lo Spirito del nostro Padre nei cieli, che conosce ogni cosa, ci vuole aiutare, ci vuole stare vicino. Tuttavia, spesso non come vorremmo noi. Egli, lo Spirito possente, sa che cosa è bene prima di tutto per l'anima e poi tiene conto dell'uomo. Chi desidera imparare per raggiungere valori più elevati, per programmare in modo diverso il proprio potenziale di trasmissione su ciò che è positivo, su ciò che corrisponde alla volontà di Dio, può, tra le altre cose, orientarsi anche sul proprio sistema nervoso centrale. Infatti, chi si agita non appena riceve, per così dire, una ferita nella propria tranquillità, può essere certo che nel suo corpo fisico è arrivato un messaggio.
Ciò significa che dovremmo analizzare i nostri sentimenti e i nostri pensieri per scoprire eventualmente quali sono i contenuti del messaggio che è rivolto a noi. Se desideriamo orientare in modo nuovo la nostra vita, dovremmo cominciare a riprogrammare i nostri schemi di pensiero. Ogni volta che vogliamo orientarci in modo nuovo, che comporta inevitabilmente una riprogrammazione, dovremmo tener conto prima di tutto dell'emittente universale, Dio. Chi aspira a valori più elevati con la forza dell'Altissimo si accorgerà ben presto che quando un messaggio che non è buono desidera entrare nel mondo dei nostri sentimenti, comincia a vibrare il seguente messaggio: non desistere, persevera. Io, l'amore universale e la sapienza, ti sono vicino. Riconosci il tuo potenziale di trasmissione e sistema ciò che non è buono. Dal profondo dell'essere, la parola dice: orientati su un volume energetico di trasmissione più elevato per ricevere dalla ricchezza di trasmissione che sono io, l'emittente universale, lo spirito onnipresente, Dio, in te.

0: Ogni uomo, se lo desidera e se utilizza le proprie giornate per imparare nelle situazioni della giornata e per darsi un nuovo orientamento, con il tempo sperimenterà che in lui si fa vivo il desiderio di essere guidato dall'eterna fonte che dona bontà, rispetto e aiuto. Questo significa però anche che durante la giornata dovremmo esercitare disciplina, usare bene le nostre forze per ricevere così forze positive più elevate che contengono di conseguenza anche messaggi positivi. Ripetiamo. Ogni persona definisce se il proprio comportamento è positivo o negativo e determina tutto, veramente ogni cosa, con il proprio modo di sentire, pensare, parlare e agire. Per questo l'appello a orientarsi ogni giorno continuamente in modo nuovo. Non desistere, persevera, poiché l'intelligenza universale positiva, Dio, dimora in te. Noi uomini pensiamo o diciamo in fretta che la colpa per uno o l'altro problema non risolto o per una o l'altra situazione negativa sarebbe dell'altro. Raramente l'uomo cerca la propria parte nel negativo. Tuttavia, se ci tiriamo indietro e riflettiamo prima di parlare, ci accorgeremo ben presto che anche noi abbiamo una parte che dovremmo superare. Le parole «non desistere, persevera» potrebbero condurci a divenire più sensibili con il tempo per trovare noi stessi nella coscienza attiva che dice «io non desisto», perché l'emittente universale, Dio, l'amore, la bontà e l'aiuto trasmette in me e io ho la possibilità di ricevere la grazia universale. Cosa possiamo fare per collegarci con le forze positive? Sì, per riceverle. L'unica misura effettiva è quella di riprogrammare il nostro volume di trasmissione. La nuova programmazione sarebbe quella di esaminare in modo profondo i contenuti dei 10 comandamenti di Dio e del discorso della montagna nella nostra azione. Per orientarci in modo nuovo nella nostra vita, non dovremmo soltanto leggere i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù, così come spesso durante la giornata si legge o si sfoglia semplicemente un libro. Per ottenere un nuovo orientamento è necessario comprendere in profondità i comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e allo stesso tempo confrontare il nostro modo di pensare, parlare e agire con il contenuto dei comandamenti, poiché soltanto in questo modo facciamo l'esperienza di ciò che pensiamo ogni momento e di come possiamo migliorare il nostro potenziale di trasmissione. La maggior parte degli uomini non riflette quasi per nulla, chiedendosi che cosa trasmette ogni giorno e quindi di conseguenza riceve. Il mondo di oggi è come una polveriera e questa polvere da sparo è costituita dal potenziale di aggressività di tante persone. E se il potenziale di trasmissione è l'aggressività, che cosa può tornare indietro all'umanità se non di nuovo aggressività? Dove ci porta se continuiamo a trasmettere sempre le stesse o simili cose? Nelle situazioni, per esempio, in questo modo si può sviluppare una lite nella quale ci sono persone che arrivano a picchiarsi oppure che ne derivino furti, guerra, uccisioni, assassini. Quindi è pericoloso trasmettere il potenziale negativo che vive nei nostri pensieri. Nel frattempo è risaputo che anche i pensieri sono energie che noi emettiamo e che in ultima analisi ritornano poi anche a noi. Vi prego di non dire subito: i miei pensieri sono ampiamente in ordine. Non illudiamoci. Ogni tanto l'apparenza ci inganna. E questo lo possiamo comprendere soltanto se guardiamo nei pensieri, se vediamo cosa c'è dietro ai pensieri e al di sotto dei pensieri. Tante volte si prendono queste cose alla leggera, dicendo che è soltanto un sentimento o addirittura un'emotività, che è comunque un'energia e che ha un effetto. Con il tempo, l'uomo diviene ciò che trasmette. È il suo carattere che in determinate situazioni non si può nascondere. Per questo, ogni giorno ognuno si trova davanti alla domanda: desisto, mi rassegno o non desisto e persevero? L'unica sicurezza è in ogni caso l'emittente universale, l'intelligenza universale, che in Occidente chiamiamo Dio. Come abbiamo già detto, ognuno di noi determina da sé la propria vita terrena, poiché ognuno è responsabile per il proprio modo di pensare, parlare e agire. Per questo di nuovo l'appello: orientatevi sull'emittente universale, Dio, e programmate di conseguenza i vostri programmi di vita in base a ciò che Dio ci ha dato per mezzo di Mosè e Gesù ci ha dato nei suoi insegnamenti, soprattutto nel discorso della montagna. Qualcuno ha già constatato che non esiste quasi alcun aiuto che provenga dall'esteriore. Prima o poi, in fondo, ognuno dovrà riconoscere che il vero aiuto che porta sostegno e consolazione proviene soltanto da Dio, l'emittente universale dell'amore per Dio e per il prossimo, che trasmette in noi, nel profondo della nostra anima e quindi di ogni uomo. Riflettete in modo saggio anche sulle religioni che propagano Dio, l'Eterno, come un Dio che punisce e castiga. In verità, tuttavia, esse puniscono se stesse. Voi stessi vi punite con ciò che trasmettete di negativo, con ciò che ricevete di negativo, che può eventualmente indurre a compiere cose sbagliate, contrarie a ciò che vuole Dio. Teniamo sempre presente nella nostra coscienza che la vera emittente eterna è bontà, amore, misericordia, aiuto in ogni situazione. È lo spirito libero, eterno, che trasmette nel profondo di ogni anima. Può ricevere dalla fonte dell'eterno essere, dallo spirito libero, soltanto chi si orienta su Dio e orienta in modo corrispondente anche la propria frequenza di trasmissione. Qualcuno si chiede dove si trova la stazione di trasmissione e ricezione nell'uomo. La stazione di trasmissione e ricezione in ogni uomo è il cervello. I contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, li mettiamo nel nostro cervello. Con i contenuti dei nostri sentimenti, delle nostre sensazioni, dei nostri pensieri, parole e azioni, memorizziamo quindi la nostra trasmittente, la nostra emittente, il cervello. Gli aspetti che memorizziamo nel cervello sono come dei programmi televisivi o radiofonici, poiché noi memorizziamo soprattutto in immagini. Tutto ciò costituisce poi la nostra lunghezza d'onda. Il nostro cervello dà la sua programmazione al suo e quindi al nostro corpo fisico e in seguito all'anima. Da tutto ciò si sviluppa poi, come abbiamo detto, il nostro carattere, si sviluppano le nostre caratteristiche che danno poi l'impronta al corpo fisico. Questa è poi l'immagine, l'aspetto con cui si presenta l'uomo. Supponiamo che oggi questa persona decida. In tal caso, l'anima che ha lasciato il corpo sarebbe la stessa anche oggi. Dopo il decesso dell'uomo, l'anima è ciò che era come uomo. Anche se oggi siete eventualmente una persona semplice, oppure una persona adornata di titoli e che possiede dei beni, dopo la vostra morte, voi, l'uomo, sarete semplicemente l'anima, senza titoli, senza mezzi, esclusivamente anima e nient'altro. Per questo ogni giorno nella nostra esistenza terrena è importante, poiché così come l'albero cade, così rimane al suolo e ogni attimo è decisivo, poiché ogni persona trasmette e riceve ogni attimo. Riflettiamo ancora una volta per ricordarci bene che cosa è importante per ognuno di noi. Più spesso trasmettiamo programmi simili o dello stesso tipo e più energie simili si potenziano nel nostro cervello e nel nostro corpo.
1: In unserem Körper.
0: Le stesse cose vengono accolte anche dalla nostra anima, che è il corpo di sostanza più sottile. Ripetiamo. Così come sono i nostri programmi questa mattina, così rimangono se il nostro corpo dovesse morire all'improvviso, per esempio nel pomeriggio. L'anima è la stessa, così come era l'uomo. Anche l'albero che è stato abbattuto oggi rimane della stessa specie. Quindi non pensiamo che prima o poi, quando saremo morti, saremo diversi. Nessun'anima può portare con sé qualcosa di questo mondo. Il suo unico bagaglio da viaggio sono i programmi di cui si è caricata una volta come essere umano. Dovremmo porci sempre più spesso la domanda: chi sono oggi? Chi sarò domani? Molte persone credono che non esista un domani e che continueranno a vivere nei geni dei loro figli e dei loro nipoti. Bisognerebbe chiedersi se i geni, che sono materiali, sono veramente così decisivi. Infatti, sarebbe in fondo ingiusto se i programmi di cui ci siamo caricati oggi come uomini venissero poi trasmessi ai nostri figli e ai nostri nipoti, che devono poi subirli ed eventualmente elaborarli. Dopo il nostro decesso siamo un'anima e, come abbiamo detto, così come l'albero cade, rimane anche al suolo. Per questo dovremmo sfruttare le giornate nella coscienza: chi sono io e chi diventerò domani? Poiché nessuno sa quando l'albero cadrà. Non desistere, persevera, significa orientarsi ogni giorno di più sull'emittente universale, Dio, che ci ha dato i comandamenti tramite Mosè e il discorso della montagna tramite Gesù. Non rassegnatevi mai, nemmeno nelle situazioni più difficili. Entrate in preghiera e chiedete aiuto. Abbiate fede nella forza possente che desidera starvi vicino. Anche se oggi forse non percepite alcun aiuto, ed eventualmente nemmeno domani, prima o poi arriverà una piccola scintilla di speranza, una piccola luce che si avvicinerà a voi e che si accenderà in voi. È lo Spirito che vi chiama, è l'amore di Dio che vi tocca, e in questa piccola luce vibrano speranza e fiducia. Non spegnete questa piccola fiammella. Non desistete. Pregate e chiedete. Non smettete di farlo. In voi c'è la vita eterna. E la vita eterna è amore, bontà, aiuto, vi sta vicino, è sempre presente, è Dio, l'unico universale. Non restate nella zona dei pericoli umani. Decidetevi di persistere, di tenere duro con una coscienza tranquilla che vi dice che da qualche parte arriverà una piccola luce che dona speranza, fiducia, aiuto e che vi sta vicino. Mantenete vivo in voi il motto «Non desistere, persevera». Non desistete per quanto possa essere oscura la giornata e per quanto possano essere tristi le ore che spesso sembrano senza speranza. Risvegliate in preghiera la fiducia. Risvegliate la piccola luce in voi. Abbiate fede nella forza possente. Rivolgetevi ad essa in preghiera. Se lo volete, prendete in mano i 10 comandamenti di Dio e il discorso della montagna di Gesù e guardate che cosa vi dicono. Lasciate vibrare in voi i comandamenti o il discorso della montagna e all'improvviso coglierete una parola che vi dice qualcosa. Tenetevi forti a questa parola. Non mettete da parte questa affermazione. È la piccola luce, una piccola fiammella che porta aiuto e sostegno. Se voi esaminate i vostri atteggiamenti errati e sistemate la vostra parte di ciò che è oscuro e triste e lo fate con la forza del Cristo Dio, riconoscerete così ben presto che queste parole semplici «non desistere, persevera» sono un tesoro che proviene dai cieli.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo, è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio nella nostra anima. È il Cristo Dio in ogni mattone del nostro corpo. E così anche tutti gli elementi del nostro corpo sono mattoni per il ponte. Quindi è necessaria la pazienza. Sono necessarie la fede e la fiducia.
0: Glauben wir an Christus?
1: Abbiamo fede nel Cristo? Se è così, allora ci affidiamo anche a Lui. E avere fiducia non è altro che abbandonarsi alla luce interiore, al Cristo in noi. Quindi, per passare al di là del ponte, per giungere al Cristo, sono necessarie la fede, la fiducia, la pazienza e l'amore possente per colui che è in noi, per lo Spirito che ci assiste, per il grande Spirito dell'amore che ci aiuta e che guarisce anche il nostro corpo, se è bene per l'anima. Entriamo insieme in preghiera e chiediamo al Cristo in noi di indicarci di quali elementi abbiamo bisogno per costruire il ponte, per avvicinarci al Cristo in noi. Infatti, solo quando avremmo costruito quasi completamente il ponte, lo Spirito fluirà attraverso il ponte in tutte le parti del corpo per aiutarci e guarirci. E tramite il ponte lo Spirito fluirà anche verso i nostri simili. E noi saremo poi il ponte in preghiera verso la nostra famiglia, verso i nostri parenti. E ci collegheremo nell'unità, poiché Dio è unità con la natura, con gli animali, con tutto l'infinito. E allora le nostre preghiere saranno ricolme della forza dello Spirito. E noi, che abbiamo costruito il nostro ponte, contribuiremo a far sì che anche il nostro prossimo costruisca questo ponte. In preghiera contribuiamo di cuore all'unità, pensando al nostro prossimo, ai nostri fratelli animali, ma anche alle piante e ai minerali, alla nostra madre terra che ci nutre.
0: In diesem Bewusstsein wenden wir uns also dem Christus Gottes zu.
1: In questa coscienza ci rivolgiamo quindi al Cristo Dio. Respiriamo in modo tranquillo e profondo. Cristo in noi. Credo nello Spirito potente che è in grado di fare ogni cosa. Credo alla costruzione del ponte, chiediamocelo tutti.
0: Bringen wir die Geduld auf.
1: Abbiamo la pazienza necessaria per rivolgerci con fiducia al Cristo. Nella sofferenza, nelle pene e nella malattia. Siamo disposti ad affermare nella malattia, nelle pene e nelle sofferenze il grande Spirito che è in grado di compiere ogni cosa in noi.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a mettere in fila uno accanto all'altro i mattoni per il ponte, facendo la pace, pace con noi stessi, con i nostri desideri passionali, pace. Lavorando sui nostri aspetti negativi e sistemandoli con il Cristo.
0: Sind wir bereit?
1: Siamo disposti a fare la pace con i nostri simili. E a mantenere la pace, qualsiasi cosa pensino di noi, sia che vogliano fare la pace con noi oppure no, siamo disposti a mantenere la pace con loro.
0: Sind wir bereit, an die Mutter Erde zu denken?
1: Siamo disposti a pensare alla Madre Terra, a prenderci cura di lei in tanti modi diversi, anche delle piante e degli animali, ed esaminando anche il nostro cibo. Chiedendoci di che cosa abbiamo bisogno o che cosa invece non è necessario. Siamo in armonia con le forze cosmiche. In armonia con i regni della natura, allora c'è unità. Un mattone si aggiunge all'altro. E man mano che i mattoni si aggiungono uno all'altro, noi respiriamo in modo sempre più profondo e tranquillo. Ci sentiamo vivificati dalla grande forza. Respiriamo. E percepiamo lo spirito in noi.
0: Im Atem ist der Odem.
1: Nel respiro c'è il soffio che pervade tutte le parti del corpo.
0: Christus in uns.
1: Cristo in noi.
0: Christus die große Liebe.
1: Cristo, il grande amore per noi.
0: Liebe verbindet.
1: L'amore collega tutti i mattoni.
0: Liebe leitet die Brücke.
1: L'amore guida il ponte
0: und lenkt sich
1: e lo orienta verso il Cristo in noi.
0: In diesen Minuten kurze Besinnung.
1: In questi minuti di riflessione siamo divenuti più tranquilli. Tramite il respiro, il Cristo ci dà la forza per percepirlo.
0: Empfinden wir in unseren Körper hinein.
1: Percepiamo nel profondo del nostro corpo e così sentiremo la forza fluente dell'amore.
0: Christus hilft.
1: Il Cristo aiuta.
0: Christus löst.
1: Il Cristo scioglie.
0: Christus heilt.
1: Il Cristo guarisce.
0: Christus baut mit uns.
1: Il Cristo costruisce insieme a noi il ponte.
0: Still wird es in uns.
1: In noi si fa silenzio.
0: Christus hilft uns zu erspüren.
1: Il Cristo ci aiuta a percepire che cosa significa rivolgersi a Lui in preghiera.
0: Sich ihm anzuvertrauen.
1: Affidarsi a Lui.
0: Und in Geduld.
1: E affermare con pazienza la sua forza.
0: Wir bejahen seine
1: Affermiamo la sua forza in noi.

0: durch den Geist.
1: Affermiamo la guarigione tramite lo Spirito in noi.

0: nel nostro
1: Es
0: corpo.
1: strömt die Liebe.
0: L'amore fluisce.
1: Die helfende und heilende Kraft.
0: È la forza che aiuta e guarisce.
1: Christus hilft.
0: Il Cristo aiuta.
1: Christus heilt.
0: Il Cristo guarisce.
1: Christus steht uns in jeder Situation bei.
0: Il Cristo ci aiuta in ogni situazione.
1: Habe Geduld.
0: Abbi pazienza.
1: Und baue die
0: Brücke. E costruisci il ponte.
1: Christus hilft uns zu lernen.
0: Il Cristo ci aiuta a imparare.
1: Symbolisch fühlen wir eine Brücke.
0: Simbolicamente percepiamo un ponte che dobbiamo ancora costruire.
1: Über die Brücke strömt
0: attraverso il ponte fluisce la luce
1: und wir begleiten
0: e noi accompagniamo la luce
1: zu den Menschen,
0: verso le persone alle quali ora pensiamo.
1: Bettelt nicht, lasst es strömen, das Licht.
0: Non supplicate, ma lasciate che la luce fluisca. Non supplicate nelle vostre preghiere, ma lasciate che la luce fluisca.
1: Und so uns Bilder zeigen, mit wem wir
0: e se in noi affiorano immagini che ci indicano con chi dovremmo sistemare qualche cosa affinché ci possa essere pace, facciamolo ora in pensieri.

0: das Licht strömt,
1: luce che guarisce e aiuta, fluisce verso le persone alle quali pensiamo.

0: Das Licht strömt über Christus.
1: Luce che aiuta, fluisce attraverso il Cristo verso tutte le anime nelle sfere di purificazione. Tramite il Cristo la luce fluisce verso i nostri fratelli e sorelle che non si trovano più nel corpo. Non pensate, lasciate fluire.

0: Licht.
1: La luce che aiuta fluisce verso la madre terra.
0: Spendet den Tieren,
1: dona agli animali consolazione,
0: hilft der Tierwelt,
1: e aiuta il mondo degli animali.

0: strömt in die Pflanzen- und Mineralwelt.
1: La luce fluisce nel mondo delle piante e dei minerali.

0: über die Lichtbrücke,
1: attraverso il ponte di luce, la Madre Terra rivolge a noi uomini un grande ringraziamento con il suo respiro.
0: Fühlen wir,
1: percepiamo come il ringraziamento fluisce nel nostro cuore attraverso il ponte.
0: Fühlen wir, wie es
1: percepiamo come tutto diviene ampio in noi.
0: Fühlen wir in diesem großen
1: percepiamo nel profondo di questo grande ringraziamento c'è la gioia. Persone pensano ad altre persone. Persone pregano per altre persone. Persone pregano e pensano alla Madre Terra.

0: Wir, indes Christus,
1: percepiamo nel profondo della coscienza del Cristo Dio che si trova nelle vicinanze del nostro cuore fisico.
0: Fühlen wir.
1: Percepiamo un palpito spirituale tranquillo e gioioso che vivifica il nostro respiro, poiché il respiro è tranquillo e profondo.
0: Wir fühlen uns.
1: Ci sentiamo protetti in Cristo.

0: dem Bewusstsein der Gegenwart,
1: nella coscienza della presenza del Cristo Dio in noi,
0: beten wir,
1: preghiamo per richieste di preghiera attuali. Lasciamo fluire le preghiere attraverso il ponte costruito dal Cristo.

tutto è in fiore. Chiudiamo gli occhi e ci immaginiamo di essere in mezzo a un prato fiorito. Mi trovo in mezzo a un prato pieno di fiori e intorno a me tutto è in fiore. Percepisco la forza dei fiori in me. Percepisco il vento tiepido che porta con sé il profumo dei fiori, dei cespugli in fiore e delle giovani piante. Assaporo il dolce profumo della vita. I miei pensieri umani si allontanano. Tutto ciò che mi ha occupato fino a pochi minuti fa scompare. Non mi sento più da solo. Mi sento parte di questa possente fioritura piena di forza. Tutto è in fiore. Tutto è profumato. La vita dei fiori e delle piante mi viene incontro. I raggi del sole giocano sul mio viso. Riscaldano il mio corpo. In me e intorno a me c'è un piacevole calore. Il mio corpo diviene sempre più leggero. Non mi accorgo quasi più dei particolari del mio corpo che si apre come i fiori che sbocciano ed accoglie in sé l'irradiazione della vita. La natura mi compenetra. Sono pervaso dal profumo di innumerevoli fiori e delle giovani pianticelle. Respiro e nel mio respiro c'è il palpito dell'infinito. Nessun pensiero umano ha accesso in me. Sono compenetrato dalle forze delle piante, dei fiori, delle erbe. Gli imponenti abeti lontani sono improvvisamente vicino a me. Le loro forze mi pervadono. Il mio corpo è permeabile, è divenuto fine e sottile. Non respinge nulla. Non irradia nulla di umano. Viene compenetrato dalle
innumerevoli sfaccettature della verità eterna. I raggi del sole mi compenetrano. Le forze dell'universo non si fermano davanti a me. Improvvisamente io sono il corpo universale, dato che l'universo mi pervade. Le mie sensazioni sono nobili, sottili. Il mio interiore è puro, amorevole e mi dà un senso di dolcezza. È la legge dell'amore. È la tua forza, o Eterno Padre. Non sono un essere isolato. Io sono l'essere dell'universo, poiché tutto ciò che proviene da te mi pervade. Percepisco in me il fluire delle forze dei fiori, cespugli, alberi. Percepisco il fluire delle forze dell'universo. Tutto fluisce. Chi sono io? Elevo la mia coscienza chiedendomi chi sono. Ciò che mi pervade mi risponde. Tu sei il possente io sono. Tu sei la forza dei fiori, dei cespugli, degli alberi, degli astri. Tu sei la forza dei minerali e delle pietre. Tu sei la forza insita anche nel mondo degli animali. Tu sei. Chi sei tu? Rispondi tu stesso in preghiera, in silenzio. Resta in silenzio. Sensazioni nobili e sentimenti purissimi ti pervadono. Ti trovi in mezzo al prato in fiore e allo stesso tempo non sei tu stesso. Chi sei? Esprimilo ora in silenzio e in preghiera. Lascia che le tue sacre sensazioni parlino a colui nel quale tu sei. Tu sei leggero, quasi privo di peso, perché le tue sensazioni sono sacre e i tuoi pensieri sono sacri. Sappi che la legge di Dio è sacra, e se le tue sensazioni e i tuoi pensieri sono sacri, tu sei l'essere santificato in Dio.
Continua a percepire nel profondo del tuo interiore. L'infinito ti pervade. Dove potrebbe avere ancora posto un pensiero umano? Dove potrebbero avere ancora posto un moto o una tendenza umani? Tu sei ricolmo di luce e forza, di sapienza e grandezza. Dove potrebbe avere ancora posto una parola umana? Senti come sei leggero e dinamico. Ora passa con le tue sacre sensazioni sul prato in fiore. Passi in mezzo ai fiori, ai fili d'erba, in mezzo ai cespugli. Percepisci che non incontri alcuna resistenza. Ciò che ti può compenetrare non oppone alcuna resistenza. Eppure, tutto ciò che percepisci e contempli dall'interiore ha un proprio ordine in gruppi. Sono i gruppi di coscienza, chiamati anche gruppi collettivi. Tuttavia, tutto è in te come essenza. Percepisci come avanzi nel prato di fiori. Sei leggero e dinamico. Senti che non calpesti alcun filo d'erba, nessun fiore, nessuna pietra ti fa male e ti duole sotto il piede. Percepisci tutto ciò che ti può compenetrare. Ha un atteggiamento positivo nei tuoi confronti. Tu non lo rifiuti, ma lo accogli in te. Tutto si irradia verso di te e ti compenetra. Chi sei tu? Tu sei gioia. Tu sei gratitudine. Tu sei pace. Tu sei il grande amore, poiché tu sei un figlio di Dio. In te non c'è più posto per alcuna sensazione umana. Come potrebbe avere posto in te? Tu sei totalmente compenetrato dalla legge universale dell'amore. I fili d'erba, i fiori, gli animali, gli alberi, i cespugli, le pietre si chinano davanti a te, percepiscono in sé la tua grandezza, il tuo amore, la tua possente coscienza universale che racchiude in sé tutte le forze e le irradia. Tu incontri il tuo prossimo. L'incontro avviene nell'esteriore e nell'interiore. Le forze positive ti compenetrano.
Il tuo prossimo è in te e tu sei in lui. Vi porgete le mani e vi sentite tutt'uno, sorretti e fusi nell'amore. Quali aspetti umani potrebbero avere ancora posto e dove? Non c'è più posto per questi. Tu sei la legge. Io sono la legge. Noi siamo la legge. La legge ci compenetra. Proseguiamo, tenendoci per mano, leggeri e dinamici. Siamo due e tuttavia siamo tutt'uno, poiché ci compenetriamo a vicenda. Incontriamo continuamente altre persone, incontriamo animali e piante. Sono al di fuori di noi? Sono esseri che provengono dalla forza di Dio e tuttavia sono in noi e noi in loro. Ci compenetriamo reciprocamente e siamo esseri in Dio. Ogni essere ha la propria mentalità e le proprie caratteristiche. Eppure ci compenetriamo a vicenda. Chi è contro chi? Dove c'è ancora posto per qualcosa di contrario? Da nessuna parte, poiché siamo tutt'uno, dato che tutto l'essere ci pervade. Noi siamo. Padre meraviglioso, non ti ringraziamo più con parole umane. Le tue forze ci pervadono e noi le trasmettiamo agli altri, a tutti coloro che sono alla ricerca, a tutti coloro che hanno fame e sete della verità. Noi siamo. Coloro che sono alla ricerca vengono verso di noi. Hanno ancora molti aspetti esteriori in sé e tuttavia noi accogliamo le forze positive. Esse ci pervadono e noi pervadiamo le persone alla ricerca. Nell'interiore siamo tutt'uno. E ciò che diciamo proviene dall'unità, dalla legge. Esprimiamo ciò di cui ha bisogno la persona alla ricerca, poiché la conosciamo nel nostro interiore, dato che è una parte di noi stessi. Padre, la nostra preghiera è servire altruisticamente. La nostra preghiera è muoversi costantemente nella legge dell'amore. La nostra preghiera è donare la parola della Sacra Legge. La nostra preghiera è l'azione altruistica. La nostra preghiera è la vita in te.
la nostra preghiera e donare la vita che proviene da Te. Padre, tramite Tuo Figlio, Tu ci hai glorificati. Grazie. Nella legge della vita, tramite la vita della legge. Noi siamo la legge, siamo compenetrati dalla legge. Siamo amore e forza, con le sensazioni ritorniamo indietro dal prato di fiori e percepiamo di essere nella tenda di Dio tra gli uomini, in mezzo agli uomini, nel nostro prossimo. Siamo e restiamo compenetrati dall'eterna forza onnipresente. Siamo la preghiera, il nostro prossimo, che siede accanto a noi, davanti a noi, dietro di noi, è in me ed io sono in lui. Noi siamo. Grazie, Signore, perché siamo. E noi siamo con tutti gli uomini e gli esseri, perché anch'essi, come noi, costituiscono l'universo. Grazie, o Eterno.

Sesto testo per dischiudere la coscienza. Il Cristo, nostro Redentore, si è rivelato tramite nostra sorella Gabriele. Egli ci ha detto: vi porto il silenzio dei cieli, l'armonia e la pace del Padre infinito. Molte anime hanno scelto coscientemente di incarnarsi in veste terrena per purificarsi nel breve corso degli anni e per ritornare nella pace interiore. Avete bussato alla porta dei vostri cuori ed avete chiesto di ricevere la pace dell'anima. Io ho aperto la porta del vostro cuore per mostrarvi il sentiero interiore, il sentiero dell'amore che conduce alla vita. Vedete, io sono quindi con voi ogni giorno della vostra vita terrena ed in tutta l'eternità. Io sono particolarmente vicino a colui che si dona consapevolmente a me e si sforza ogni giorno di sviluppare il cielo interiore, l'amore e la pace. Con il corso per dischiudere la coscienza, che è solo una preparazione verso la spiritualità superiore, avete imparato a richiamare le forze di presa di coscienza, le forze celesti ed anche gli organi e le cellule. Fino a che l'uomo è ancora legato alla materia e cerca di comprendere con la propria mente i sacri eventi, la legge che vive in eterno, non conosce ancora la propria origine e non comprende nemmeno l'elevato grado della propria coscienza, che è ancora ricoperta da un modo di pensare mentale, dalle sue idee e dalla sua vana presunzione. Molti uomini cercano una medicina adatta ai propri disturbi e alle proprie malattie. Sebbene l'uomo sia un figlio di Dio e possieda dentro di sé tutte le forze dell'amore, della pace e della salute, non sa come riattivare e mettere al proprio servizio queste forze superiori. Affinché la forza spirituale, la forza della salute, della gioia, della felicità e dell'armonia possa agire nell'anima e nel corpo, l'uomo deve innanzitutto combattere i suoi pensieri negativi ed anche le sensazioni e le azioni negative. I pensieri positivi che affermano la vita, i pensieri di forza, i pensieri di salute,
i pensieri di gioia, i pensieri di pace e di felicità sono la migliore medicina. Perciò i pensieri nobili sono la medicina migliore per la vostra anima e per tutto il vostro organismo. I pensieri a bassa vibrazione, invece, come i pensieri carichi di odio, di rabbia, di invidia, gelosia e discordia, avvelenano le vostre cellule e i vostri organi. Essi avvelenano anche il vostro animo e pesano così sulla vostra anima. Guardatevi dunque dai pensieri negativi, poiché essi costituiscono un pericolo per la vostra salute e un ostacolo sulla via verso la coscienza del Padre Universale. Ogni pensiero contrario alla legge o senza meta ed ogni rimuginare riduce in voi il flusso delle forze positive. Ogni pensiero nobile, ossia buono, puro ed altruista, aumenta invece il flusso della forza. Apporta pace, gioia, amore altruistico e salute. I pensieri sono dunque forze. In ogni cellula del vostro corpo c'è la mia forza. Se affermate le forze della vita, le mie forze vitali e di guarigione nella vostra anima e nel vostro corpo, superando i pensieri riguardanti il passato e il futuro, se opponete la forza dell'amore altruistico ai pensieri e alle parole vaganti e senza meta con i quali rimuginate, che sono pieni di invidia e di odio, il vostro interiore si rischiarerà poco a poco e il ritmo del vostro corpo sarà armonioso ed equilibrato. Le cellule del vostro corpo verranno quindi irradiate dalla mia luce e il vostro organismo sarà sano. In questo testo, per dischiudere la coscienza, toccate la quarta forza di presa di coscienza, nella quale arde la luce del Cristo, la luce redentrice. La luce redentrice del Cristo è al tempo stesso il medico e guaritore interiore. Dal quarto centro di coscienza, che dovrebbe essere il quarto cielo dentro di voi, io irradio le mie forze vitali e di guarigione
e le dono a tutti i viandanti di buona volontà che cercano la guarigione in me, nella loro anima. Respirate il mio alito. Come nel testo per dischiudere la coscienza, accompagnate con le vostre sensazioni il vostro respiro sui gradi della coscienza interiore. Allo stesso modo, l'anima è scesa in basso nelle sfere povere di luce. Scendete ora con le sensazioni fino al centro dell'ordine, come vi è stato insegnato. Espirate nel settimo centro, inspirate nel sesto, espirate nel quinto, inspirate nel quarto, espirate nel terzo, inspirate nel secondo ed espirate nel primo. Ora risalite lentamente col respiro fino al quarto centro. Le vostre sensazioni accompagnano il vostro respiro. Nel primo centro di coscienza inspirate di nuovo. Nel secondo espirate. Nel terzo inspirate. Nel quarto centro di coscienza espirate. Qui, nella sfera in cui arde la luce del Cristo, lasciate fluire il respiro. Lo Spirito respira in voi. Io sono l'alito del vostro respiro. Io sono la vita in ogni vostro respiro. Lo Spirito del Cristo, vostro Redentore, che è anche il vostro medico e guaritore interiore, che guarisce le anime, vi parla nel seguente modo. Cercate di afferrare il profondo significato delle parole, poiché la parola in sé è solo un simbolo. Spezzate il sigillo, guardate al di là di esso, ossia dietro ai simboli, e comprenderete così il senso profondo delle mie parole. Figli miei, imparate a tacere, non chiudendo la bocca, ma lasciando spazio solo a pensieri e sensazioni nobili, essenziali e divini. Così direte solo cose di essenziale importanza, pure e nobili. Chi ha solamente sensazioni e pensieri nobili
e dona a me i pensieri negativi, entra nel tempio interiore del sacro silenzio. Lo spirito respira in voi. Allontanate ogni negatività dalla vostra coscienza. Collegatevi in ogni momento con le forze elevate cosmiche dell'amore e della pace, affermando l'amore e la pace nel vostro interiore, con le vostre sensazioni e con i vostri pensieri. Quanto più amore e quanta più pace immettete nel vostro interiore con l'interiorizzazione, rimettendo a me ogni negatività, tanto più rapidamente al vostro interiore fluiranno amore e pace.

Beati, pace e amore. Quando dal vostro interiore si affonderanno solo amore altruistico e sacra pace, percepirete anche la corrente del Padre che vi accompagna nella sua sacra ed elevata coscienza. Figli miei, in ogni cellula del vostro corpo si trova la coscienza spirituale, la forza sacra e incorruttibile. Quanto più luminosi sono i vostri pensieri, tanto più luminose sono anche le vostre cellule e i vostri organi, poiché la coscienza spirituale delle cellule è più attiva ed illumina tutto il corpo. Se l'anima e il corpo sono inondati dalla luce dell'amore e della pace, ne potranno conseguire solo pace, salute, felicità, amore e gioia. Un'anima sana ha anche un corpo sano. Se l'anima è chiara e luminosa, colma della mia presenza, anche il corpo rimarrà elastico, anche quando la pelle appassisce. L'interiore, l'anima luminosa che vive in me, ha un aspetto giovanile e il corpo spirituale rimarrà giovane in eterno, poiché Dio non conosce l'invecchiamento. Se l'anima nell'uomo è chiara e luminosa, l'organismo si limiterà ad appassire, ma non invecchierà. Sforzatevi dunque di avere solo sensazioni, pensieri e parole nobili. Così anche i movimenti del vostro corpo diverranno armoniosi ed equilibrati. Riconoscete che ogni movimento del corpo cambia la vostra aura e il vostro animo. Ogni movimento del corpo è un movimento dell'anima. Se l'anima è armoniosa e piena di luce, anche i movimenti del corpo saranno armoniosi ed equilibrati. Quindi, se le vostre sensazioni e i vostri pensieri sono luminosi, anche il ritmo del vostro corpo sarà armonioso e il vostro essere
sarà colmo di pace.

facce. Il vostro aspetto esteriore, il vostro portamento rivelano il vostro animo, le vostre sensazioni, i pensieri e il vostro modo di vivere. Essi rivelano anche lo stato della vostra anima. Cercate di vivere coscientemente in armonia ogni giorno, anzi ogni ora ed ogni minuto, controllando le vostre sensazioni, i vostri pensieri e le vostre parole. Sistemate il passato e non abbiate timore del futuro. Vivete consapevolmente in me. Io sono il presente. In questo modo raggiungete la mia vita e penetrerete sempre più profondamente nell'eterna coscienza di Dio. In ogni situazione della vostra vita, venite da me, il vostro Redentore, che sono anche il vostro medico e guaritore interiore.

Respirate ora consapevolmente il mio soffio e sentite come esso fluisce a voi attraverso la porta della vita. Respirate ed affermate la luce e la forza in ogni centro.

0: respirate consapevolmente la luce e la forza nel quarto centro. Sacre energie scorrono nel quarto centro di coscienza, che dovrebbe essere un cielo dentro di voi. Chiedete e vi sarà dato. Io vi apro la porta verso la vita, il Cristo, vostro Redentore. Pregate il vostro Eterno Padre, il grande Melchisedek, che effonde il suo sacro soffio, il suo sacro respiro in tutti i campi della vita. Eterno Padre, alita ora più intensamente il tuo sacro soffio nel quarto centro di coscienza, in cui si trovano in questo momento i tuoi figli interiorizzati. La forza parziale della tua forza primordiale, io, il Cristo, agisco particolarmente nel quarto centro di coscienza, poiché da questo centro ti riconduco i tuoi figli che si sono ampiamente purificati. Li riconduco alla tua grande e sacra coscienza, della quale io, tuo figlio, la forza parziale proveniente dalla forza primordiale, posso essere compartecipe. La forza primordiale si unisce alla forza parziale che è attiva nel quarto centro di coscienza. I miei figli umani che sono interiorizzati si rivolgono ora con le seguenti parole al loro cuore fisico. Il cuore del mio corpo riceve la forza della vita. Il cuore batte in modo armonioso ed equilibrato ed alimenta tutti gli organi e tutte le cellule con sangue sano, arricchito dalla corrente divina. I figli interiorizzati proseguono. Il muscolo cardiaco è forte, poiché la forza eterna lo ha rinvigorito e gli conferisce ancora la consapevolezza della propria forza.
1: Die lindernden
0: I raggi che alleviano e guariscono portano armonia e pace nell'anima e nel corpo e conferiscono al cuore un ritmo cardiaco equilibrato. Il mio essere è gioia ed amore. Io sono colmo della forza dello spirito. Il mio respiro è armonioso e ritmico. Mi sento rinvigorito, calmo e rilassato. Sono avvolto dalle sacre forze del medico e guaritore interiore. La luce del Cristo pervade i miei polmoni. Il respiro del medico e guaritore interiore giunge fino agli apici dei polmoni. I miei polmoni sono sani. Essi respirano al ritmo dell'amore divino, nella corrente della salvezza. Felicità e gioia pervadono il mio interiore. La gioia riattiva il mio organismo ed armonizza e rilassa i miei polmoni. Percepite. Io respiro il soffio dello Spirito Santo. D'ora in poi respiro coscientemente, poiché ogni respiro racchiude in sé l'alito della vita. Tutte le negatività si sono allontanate da me. Dentro di me fluisce soltanto ciò che è elevato e nobile. Nell'interiorizzazione richiamate ora la colonna vertebrale e il midollo spinale. Affermate le forze della vita nella colonna vertebrale e nel midollo spinale. La vita è lo spirito. Lo spirito pervade la mia colonna vertebrale e pulsa nel mio midollo spinale. In me opera la vita del Sacro Ordine. In me agisce la vita della Sacra Volontà. In me agisce la vita della sapienza divina e dell'eterna serietà. In me scorre la vita. Io sono sano. Le mie costole, che sono anche il sostegno del mio corpo, ricevono la corrente dell'amore. L'amore guarisce. L'amore mi rende sano. L'amore di Dio pervade le mie costole, che sono un sostegno del mio corpo. Affermo la forza assoluta in me. Io sono sano. Figli miei, dirigete ora le mie forze nelle braccia e nelle mani, fino alle punte delle dita. Pronunciate le seguenti parole in piena consapevolezza, che le vostre sensazioni siano con i vostri pensieri e le sensazioni ed i pensieri siano tutt'uno con le parole. In me scorre la forza dell'amore. Essa pervade le mie braccia. Essa pulsa nelle mie mani e scorre fino alla punta delle dita. Le mie membra si rinforzano nella coscienza dell'amore. Le mie membra sono sane, poiché l'amore guarisce. I tendini, i muscoli e i nervi sono sani, poiché l'amore guarisce. L'anima e il corpo sono infiammati dalla luce dell'Eterno. Io sono sano, poiché l'amore guarisce. La vita eterna si effonde nell'anima e nel corpo. Ogni cellula è ricolma della forza eterna. Figli miei, respirate ritmicamente. L'infinito amore respira in voi. Io vi inondo con il mio amore. Vi libero con il mio amore. Vi vivifico con la mia luce. Io sono l'amore, la luce e la vita. Io sono tutto in tutto, lo spirito, la fonte della salute in voi. Respirate consapevolmente, poiché il vostro respiro è il mio alito. Respirate nel quarto centro di luce. Con le vostre sensazioni accompagnate ora le forze dell'amore al terzo centro. La mia luce di guarigione scorre nel secondo centro. Anche qui si effonde e irradia tutti gli organi collegati con il secondo centro di luce. Forze che alleviano e guariscono pulsano in tutto l'organismo. La mia luce risplende nel primo centro, nel centro di coscienza dell'ordine. L'ordine divino tocca tutte le cellule, tutti gli atomi, tutto l'essere. Il sacro ordine mette ordine nelle sensazioni, nei pensieri, nelle parole e nelle opere. Io sono nella coscienza del sacro ordine. Figli miei, con le sensazioni risalite ora nuovamente con le forze della salvezza fino al sesto centro di coscienza, che è la forza dell'amore.

0: Soffermatevi ora consapevolmente con le vostre sensazioni nel centro di presa di coscienza dell'amore. Ringraziate lo Spirito Onnipotente che vi guida e vi conduce, che vi tocca, che vi infiamma e che desidera stringervi nuovamente al suo cuore. Io vi conduco a Dio, vostro e mio Padre. Figlio mio, tu sei avvolto dal fluido dello Spirito Santo, dalla sacra forza. Soffermati in questa forza del principio Padre e Madre, poiché Dio, lo Spirito Onnipotente, ti è Padre e Madre. Io ti benedico con la mia forza. Le mie correnti guaritrici vivificano la tua anima, illuminano le particole dell'anima. La benedizione del Padre, che scorre attraverso il Figlio, tuo Redentore, ti accompagna lungo il sentiero che conduce all'Altissimo.
1: Amen.
0: Amen.

0: Menschen beten.
1: Persone pregano.
0: Von Zuhörern hören wir immer wieder.
1: Alcuni ascoltatori ci dicono spesso: sì, io prego per la salute, prego per la mia famiglia, prego per la salute di un parente, prego per ricevere forza, prego ogni settimana. Eppure sento che le mie preghiere non hanno quasi alcun effetto. Ogni tanto smetto quindi di pregare e mi rassegno. Prendiamo coscienza che ognuno di noi è come se costruisse un ponte. E prendiamo coscienza che gli attrezzi per costruire il ponte sono la fede, la fiducia e la pazienza. I mattoni per il ponte sono la pace con noi stessi, sistemare i nostri desideri umani, le nostre passioni, il nostro astio, anche mantenere la pace con il nostro prossimo è un mattone importante per il ponte. Armonia, equilibrio delle forze, dell'anima e del corpo sono decisivi e sono anche dei mattoni per il ponte. E di che cosa abbiamo bisogno come materiale per fissare i mattoni del ponte? Amore. È l'amore che collega i mattoni e orienta il ponte sulla grande forza onnipotente che è in noi. È il Cristo Dio